una componente derivativa KP per TD per S su 1 più TD su N per S, che migliora lo smorzamento e riduce le oscillazioni. Infine, una componente integrativa KP per 1 su tau i per S, che ha lo scopo, come sapete, di eliminare gli errori a regime. Nei libri di testo troverete spesso il riferimento alla componente derivativa come KP per TD per S, senza il termine a denominatore. Tuttavia, allo scopo di metterci nelle condizioni di progettare un controllore realizzabile, è necessario introdurre la presenza di un polo a denominatore, e quindi quell'1 più TD su N per S, perché altrimenti il controllore non è fisicamente realizzabile. Quindi, nella teoria, la presenza del polo a denominatore non è necessaria, ma nella pratica, ai fini della realizzabilità fisica di questo controllore, è necessario aggiungere questo polo in modo tale che il grado del denominatore sia maggiore o uguale del grado del numeratore. E quindi si introduce questa variabile n che può essere scelta con un valore compreso, nel caso del regolatore standard proporzionale integrale derivativo, tra un valore 3 e un valore 20. E a seconda che questo valore sia basso o alto, avremo diversi comportamenti oscillatori. La funzione di trasferimento del controllore proporzionale integrale derivativo, sulla base di quanto detto, diventa RPID di S uguale KP per 1 più 1 su tau i per S, contributo integrale, più TD per S su 1 più TD su N per S, contributo derivativo. Vediamo quindi il sistema ad anello chiuso con il regolatore standard. La funzione di trasferimento del sistema ad anello chiuso, che si ottiene interconnettendo il processo e il controllore mediante una controreazione unitaria, diventa WDS uguale RPID di S per PDS su 1 più RPID di S per PDS, che quindi in forma estesa è il controllore per il processo diviso 1 più il controllore per il processo. Soffermiamoci ora qualche istante sulla scelta della variabile n. Come sapete, la scelta della variabile n può cadere all'interno di un intervallo compreso tra 3 e 20. E scegliere un valore basso, quindi più prossimo al limite inferiore 3, significa aumentare la sensibilità del sistema ad anello chiuso a cambiamenti rapidi dell'errore. Quindi se n tende verso questo limite inferiore, si avrà un peggior comportamento di stabilizzazione ad opera del controllore proporzionale integrale derivativo. Viceversa, la scelta di un valore grande di n, quindi tendente verso il limite superiore 20, ha l'effetto di a aumentare le prestazioni in termini di risposta dinamica del sistema, quindi è una scelta migliore in termini di stabilizzazione, però ha l'effetto collaterale di aumentare la sensibilità al rumore e quindi di potenzialmente generare delle oscillazioni indesiderate. Quindi, nel tuning cosiddetto del proporzionale integrale derivativo, cioè nella scelta dei parametri KP, TD, TI, e n, la scelta di n deve essere effettuata tenendo conto di questi aspetti. Come scegliere a questo punto i parametri del regolatore proporzionale integrale derivativo? Un metodo molto utilizzato è il metodo di Ziegler e Nichols, che è una tecnica empirica per effettuare il tuning dei parametri KP, TI e TD del controllore. E si può realizzare mediante due approcci principali, che sono la tecnica della risposta indiciale e la tecnica del punto critico o guadagno critico. Questi due metodi sono due metodi alternativi. Uno consiste nell'esaminare la risposta indiciale del processo sottoposto all'azione del controllore e quindi dimensionare

opportunamente i parametri di controllo. L'altra invece consiste nell'esaminarne il comportamento in frequenza, individuare due parametri importanti che sono il guadagno critico e la pulsazione critica, ora ne vedremo un esempio, e sulla base di questi due valori identificati dimensionare opportunamente i parametri del controllore. Quindi, nell'esempio in esame, adesso proveremo a progettare un controllore proporzionale integrale derivativo mediante la tecnica del punto critico o del guadagno critico, vale a dire il secondo approccio menzionato. Applichiamo il secondo approccio che si basa su un esperimento condotto in frequenza. Come prima cosa, impostiamo il controllore proporzionale integrale derivativo solo con l'azione proporzionale Kp, quindi ignoriamo per il momento gli altri due contributi, il controllore integrale e il contributo derivativo. E aumentiamo il valore di Kp, quindi del guadagno della componente proporzionale, progressivamente fino a che non si raggiunge un valore critico di guadagno. Quindi un valore critico per Kp che chiameremo K star, che corrisponde alla situazione in cui il sistema controllato mediante questo solo controllore proporzionale diventa marginalmente stabile, cioè con oscillazioni continue senza divergere né convergere. Dal luogo delle radici del processo deduciamo che il guadagno critico che stiamo cercando è corrispondente ad uno dei due punti di intersezione dei due rami del luogo delle radici con l'asse delle ordinate. Questi quadratini viola rappresentano esattamente il valore di K per cui abbiamo raggiunto il guadagno critico, quindi il parametro che ci serve per dimensionare il controllore proporzionale integrale derivativo. Ripetiamo che il metodo del guadagno critico consiste nel isolare la sola componente proporzionale del controllore, agganciarla, interconnetterla con il processo da controllare mediante una controreazione e dopodiché aumentare questo guadagno e vedere qual è il valore per cui si raggiungono delle oscillazioni persistenti. In questo caso è il valore rappresentato dai quadratini viola all'intersezione con l'asse verticale. Questo valore è pari a 5.01, un valore che possiamo calcolare mediante il calcolatore tramite un programma come MATLAB o la sua versione gratuita Octave. A questo punto diviene rilevante il calcolo del valore della pulsazione critica, che è il secondo parametro che ci serve per poter dimensionare opportunamente i parametri del controllore. Isolato il valore di K star per cui il sistema controllato raggiunge delle oscillazioni persistenti, vale a dire all'intersezione con l'asse verticale, identificando il valore della pulsazione omega in corrispondenza di quel punto, e quindi dal punto di intersezione con l'asse verticale, abbiamo anche la cosiddetta pulsazione critica, che nel caso in esame vale omega star uguale 1,78. A questo punto ci resta da calcolare i parametri del controllore proporzionale integrale derivativo secondo le formule note, che come sapete sono per il secondo metodo, quindi il metodo del guadagno critico, Kp è uguale a 0,6 per K star, in questo caso 3,01. Ti è uguale a un mezzo per omega star, quindi in questo caso 0,89, e Td è uguale a un ottavo per omega star, che è circa uguale a 0,23. Con la scelta di questi parametri avremo il comportamento desiderato per l'uscita del nostro processo, cioè errore a regime permanente nullo rispetto a riferimenti in ingresso a gradino, astatismo rispetto a disturbi presenti sull'ingresso del processo ed eventualmente anche un tempo di assestamento desiderato, nonché chiaramente la stabilità asintotica, altrimenti non potremmo raggiungere nessuna delle specifiche suddette.
Visualizziamo ora la risposta indiciale del sistema controllato, che è rappresentata nella figura mostrata dalla linea blu continua. E se la confrontiamo con la risposta indiciale del sistema non compensato, vediamo che sono correttamente soddisfatte le specifiche, in particolare la riproduzione del riferimento a gradino unitario e anche la presenza di oscillazioni.

che era un caso puramente accademico. Un contesto in cui il regolatore proporzionale integrale derivativo è particolarmente utile è quello del controllo della pressione sanguigna durante l'anestesia. L'anestesia serve generalmente ad addormentare un paziente affinché l'intervento chirurgico possa essere condotto in condizioni di piena sicurezza per il paziente stesso. Ci poniamo dunque un obiettivo di controllo, e l'obiettivo di controllo del progettista è quello di regolare la pressione arteriosa media affinché essa raggiunga un set point desiderato e lo mantenga anche in presenza di disturbi che possano occorrere durante l'intervento. Quindi la variabile che vogliamo controllare attraverso il nostro regolatore standard proporzionale integrale derivativo è la pressione arteriosa media del paziente che sarà soggetto all'intervento. Come sapete, quando si costruisce un regolatore standard è necessario seguire uno specifico iter di progetto. Innanzitutto stabiliamo l'obiettivo di controllo che abbiamo appena citato. Dopodiché identifichiamo le variabili di controllo e scriviamo le specifiche di progetto. Quindi ora ci dobbiamo porre il problema di definire quali sono le specifiche da soddisfare affinché la pressione arteriosa media del paziente raggiunga il valore desiderato e lo mantenga stabilmente ai fini della buona riuscita dell'intervento chirurgico. Dopodiché, una volta stabilite le specifiche, è necessario configurare il sistema e nel nostro caso specifico avremo un processo che vorremmo controllare mediante un regolatore standard. Selezionare i parametri di controllo opportuni, e qui si tratta di scegliere i valori opportuni per la componente proporzionale, la componente integrale e la componente derivativa del controllore nella forma PID, e infine ottimizzare questi parametri qualora sia necessario un ulteriore fine tuning ai fini della soddisfazione di specifiche molto stringenti in termini di salute del paziente e buona riuscita dell'intervento e analizzare le performance del sistema controllato. Quindi il sistema di controllo che noi impostiamo ha sempre la solita struttura in cui c'è un riferimento desiderato YREF per la pressione sanguigna, un controllore nella forma proporzionale integrale derivativa, eventuali disturbi che agiscono sulla somministrazione dell'anestetico al paziente, rappresentato dal processo PDS, quindi il processo che vogliamo controllare, in modo tale che la pressione sanguigna misurata sul paziente stesso per effetto di questo controllore sia quella desiderata, il tutto in uno schema a retroazione negativa unitaria. Quindi il processo rappresenta il paziente al quale somministriamo l'anestesia. Quindi la somministrazione dell'anestesia è l'azione di controllo. Infine, i disturbi presenti e rappresentati in figura sono disturbi che possono accadere durante l'intervento e che noi, per semplicità a questo livello, scegliamo di rappresentare con dei semplici disturbi a gradino. Definiamo ora le specifiche di progetto affinché l'intervento vada a buon fine. La prima specifica, che in condizioni standard si impone generalmente, è quella di un tempo di assestamento della pressione sanguigna che sia minore di 20 minuti e per un cambiamento mediante un segnale a gradino del 10% del set point di pressione. Quindi si vuole che se il riferimento di pressione dovesse cambiare del 10%, il tempo di assestamento nel recuperare questo cambiamento di pressione deve essere inferiore ai 20 minuti. La sovraelongazione, vale a dire l'oscillazione rispetto al valore desiderato per la pressione sanguigna, deve essere inferiore al 15%, sempre per un cambiamento a gradino del 10% del set point di pressione. Quindi, qualora il set point di pressione sanguigna dovesse alzarsi o diminuire,

del 10%, si desidera che l'oscillazione oltre questo valore non superi una quantità pari al 15%. Ulteriori specifiche sono le seguenti, vale a dire che l'errore a regime permanente deve essere nullo rispetto al riferimento a gradino per la pressione, l'ampiezza del gradino è la pressione desiderata per il paziente, e l'errore a regime permanente deve essere nullo rispetto a un disturbo chirurgico a gradino di ampiezza inferiore a un certo limite, per esempio un'ampiezza massima di 50, per di più con una risposta massima rispetto a questo disturbo che non si discosti dal set point di pressione per più del 5%, per eccesso o per difetto. Capite dunque che queste sono specifiche molto importanti perché è dalla soddisfazione di queste specifiche che dipende, la riuscita della somministrazione dell'anestetico al paziente ai fini dell'intervento. E il processo che noi controlliamo, vale a dire il paziente, qual è? E dallo studio dei dati che sono stati raccolti si è dedotto che la risposta impulsiva media per un paziente ipotetico ha questa forma, y di t uguale a t per e alla meno p per t, con t maggiore o uguale a 0, e il valore di p generalmente è pari a 2, questa è l'ipotesi che viene fatta, e il tempo viene misurato in minuti. Quindi la scelta che noi facciamo per la funzione di trasferimento del processo da controllare è P di S è uguale a 1 su S più P, il tutto elevato al quadrato. A questo punto, senza perderci nei dettagli del fine tuning dei componenti, abbiamo ipotizzato di progettare tre possibili regolatori standard nella forma proporzionale integrale derivativa per i quali vedremo l'analisi delle performance tra un istante. E questi tre controllori sono caratterizzati dai rispettivi indici 1, 2 e 3 e vediamo che sono dimensionati in modo tale che la sovraelongazione rispetto all'input del primo sia non superiore al 14% e il secondo più o meno si assesta sullo stesso valore, mentre il terzo ha una sovraelongazione più importante. Il tempo di assestamento è in tutti e tre i casi tale da soddisfare la specifica dei 20 minuti che abbiamo imposto poco fa. E la sovraelongazione rispetto ai disturbi è più alta nel caso del controllore 1 e 3 e più bassa nel caso del regolatore 2. Vediamo ora l'analisi delle performance rispetto alla risposta a gradino che il sistema controllato dà, ipotizzando di definire un set point, quindi un riferimento per la pressione arteriosa media. E questo è il comportamento della risposta a gradino. Vediamo che il primo e il secondo controllore raggiungono la specifica di tempo di assestamento e anche quella di sovraelongazione. Il primo controllore è quello rappresentato dalla linea continua celeste, il secondo controllore è rappresentato dalla linea tratteggiata celeste con un tratto uniforme, invece il terzo controllore è quello rappresentato dalla linea tratteggiata con un tratto non uniforme, che è individuato dall'etichetta PID3. Il terzo controllore, quest'ultimo che abbiamo visto, ha una sovraelongazione eccessiva che francamente è da evitare per il problema in esame. Per cui, se dovessimo scegliere il regolatore standard più adatto in modo tale da risolvere il problema, tra il primo e il secondo, escluso il terzo, sceglieremo il secondo perché il secondo è quello che meno si allontana dalla riproduzione del riferimento in termini di pressione arteriosa media desiderata. Come spunto di riflessione, si suggerisce di ripetere l'esercizio del progetto del regolatore standard, nel caso accademico che abbiamo esaminato, con il metodo di Ziegler e Nichols, utilizzando l'approccio basato sulla risposta indiciale, anziché il metodo del guadagno critico, che è quello che abbiamo visto nel corso di questa lezione.

Riepiloghiamo dunque gli spunti di riflessione. Sapreste analizzare il comportamento in frequenza del sistema di controllo della sospensione attiva? Abbiamo visto che una possibile realizzazione nello spazio di stato per la funzione di trasferimento della sospensione attiva è quella mostrata nella slide, e scegliendo di misurare la posizione della massa. Tuttavia, misurando la variabile di posizione, vediamo che non è possibile aggiungere smorzamento mediante feedback dall'uscita. Misurando invece in uscita, quale altra variabile potreste aggiungere smorzamento attraverso un'azione di controllo a retroazione dall'uscita U uguale meno KY? Infine, sapreste ripetere l'esercizio di progetto del regolatore standard con il metodo di Ziegler e Nichols utilizzando l'approccio basato sulla risposta indiciale anziché il metodo del guadagno critico? Vi ringrazio per l'attenzione, la lezione è conclusa e per qualsiasi approfondimento vi invito a consultare la pagina web del corso.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire. I business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti, di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto, digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui

ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi. Esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo, ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa, vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt, daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da un Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Rimanendo ancora in un'ottica transdisciplinare, oltre che sovranazionale, è arrivato ora il momento di imboccare la strada verso la transmedialità, parlando di teorie e pratiche della traduzione. La lezione è suddivisa in due macroargomenti. Intanto parleremo del valore culturale della traduzione. Per fare poi un ampio esempio, incentrato sulle traduzioni del Ventennio e sui suoi paradossi. Andiamo quindi ad esplorare il valore culturale della traduzione. Avvicinandoci a questo nuovo tema, ci sembra probabilmente di maneggiare una questione ben nota, perché chi di noi non ha mai svolto una traduzione, una versione magari dal latino, oppure chi di noi non ha tentato anche faticosamente di tradurre il proprio curriculum in lingua inglese, attività per la quale sempre di più siamo abituati a usare dei programmi elettronici, l'intelligenza artificiale, programmi che negli scorsi anni sono diventati sempre più attendibili. E oltre che usati. Secondo un luogo comune, infatti, la traduzione è un'attività di routine, è un lavoro routinario che si immagina chiunque possa svolgere a patto di avere una dimestichezza elevata della lingua di partenza. Inoltre, guardando alla storia della traduzione, siamo portati a pensare che grazie ai potenti mezzi della tecnologia, ChatGPT, eccetera, eccetera, che ben presto sostituirebbero tutto l'apporto umano, pensiamo quindi che siamo arrivati a un grado di perfezione molto più elevato del passato. E pensiamo, o tanti di noi pensano, che ben presto sarà possibile eliminare qualsiasi problema di comunicazione tra i popoli anche più distanti, linguisticamente, culturalmente parlando, con un semplice click. Ora, va detto

fin subito che siamo di fronte a dei luoghi comuni, che riprendo qui in forma interrogativa, anzi dubitativa. Le traduzioni prodotte oggi sono migliori di quelle di un tempo? La traduzione è veramente un'attività oggettiva e di routine? Ora siamo qui probabilmente perché non è così o non è sempre così e spero di convincervene co nel corso della lezione. Soprattutto parlando di traduzioni letterarie, quel che importa per noi è acquisire una maggiore consapevolezza circa soprattutto la storia delle traduzioni e circa appunto il valore culturale di esse. Infatti, come sottolinea il traduttologo Franco Nasi, tra gli studiosi delle traduzioni circola una sorta di mantra, che si propone di, sfatare, quei luoghi comuni appena sintetizzati. Qual è questo mantra? Non si traduce parola per parola o frase con frase, testo con testo, né semplicemente da una lingua all'altra. Si traduce invece da una cultura a un'altra. E commenta Nasi, in questa massima ci sono due parole chiave, testo e cultura, che danno un significato del tutto diverso all'attività del tradurre, intesa in modo riduttivo come semplice passaggio da una lingua all'altra. Ecco, vediamo più da vicino queste due parole chiave in relazione alle attività del tradurre. La prima, il testo, l'abbiamo già incontrata e sappiamo infatti, come indica l'etimologia stessa della parola, che proviene da textus, tessuto, che siamo di fronte a un complesso intreccio di componenti linguistiche, simboliche, ideologiche, valoriali, che fanno appunto del testo un'entità complessa, specie se si tratta di un testo letterario. In generale, però, i testi possono essere venire classificati in categorie in base alle loro funzioni, elenchiamone alcune, da quella descrittiva, quella narrativa, poetica, argomentativa, espositiva, esortativa, prescrittiva, eccone alcune. E poi anche un'altra forma di classificazione è in base al patto comunicativo stretto, dall'emittente con il destinatario. Va però aggiunto che per alcune tipologie di testi il traduttore rimane completamente invisibile, anonimo, mentre per il testo letterario ormai si è diffusa l'abitudine di rendere noto, diciamo, questo secondo autore tramite delle strategie editoriali che possono variare volta per volta e che spingono addirittura a inserire il nome del traduttore sulla copertina, specie se egli o ella è anche autore o autrice, scrittore o scrittrice. E bisogna anche un po' riflettere su questa circostanza, soprattutto diffusa in Italia, di utilizzare soprattutto degli scrittori per le traduzioni letterarie. Ora, la seconda parola chiave utilizzata da Nasi, cultura, ci dà invece l'occasione per ribadire che l'atto traduttivo richieda ogni volta una riflessione circa il contesto storico e comunicativo in cui è stato prodotto il testo di partenza. Ma va ampliata questa riflessione va ampliata anche alle singole scelte operate dal traduttore, scelte che sono comunque condizionate da convinzioni linguistico-stilistiche del contesto di arrivo, oltre a essere condizionate dalle attese di un pubblico e dalla stessa sensibilità del pubblico del contesto culturale di arrivo. Molto in breve possiamo quindi affermare che l'atto traduttivo implica un'attenta
attenta analisi delle

coordinate culturali che circondano il testo di partenza da un lato e una elevata consapevolezza di quelle che strutturano la sua ricezione dall'altro. E poi esso si profila quindi come una cerniera mobile tra due contesti culturali, oltre che linguistici e letterari. Cosa implica questa constatazione circa il radicamento culturale della traduzione? Constatazione che del resto va di pari passo con una più ampia svolta culturalista che si osserva negli studi comparatistico-letterari, svolta culturalista che lega quindi questo tipo di studi agli studi postcoloniali, ai gender studies, oltre che ai cultural studies in senso più stretto. Ecco, questa considerazione significa però anche che per studiare la traduzione non bastano più i soli criteri linguistici. Difatti, translation studies, come vengono appunto definiti gli studi della e sulla traduzione in ambito internazionale, non si occupano semplicemente della definizione di regole, di meccanismi semiotici che presiedono o dovrebbero presiedere l'atto traduttivo, cosa che invece si era fatto in passato, bisogna aggiungere. Piuttosto oggi gli studiosi di varie sottodiscipline che si riuniscono sotto il più ampio cappello dei translation studies si pongono l'obiettivo di comprendere l'atto traduttivo e i suoi risultati nella sua complessità. Si cerca quindi di capire che cosa accade nella mente di un traduttore quando egli o ella opera delle determinate scelte, ma si cerca anche di capire quale sia il contesto sociale, storico che sollecita o meno delle traduzioni di un testo o che impone delle omissioni. Delle omissioni attraverso delle censure oppure sollecitando delle autocensure. Oppure, in ambito sempre dei translation studies, si procede a un'analisi storica delle traduzioni, storico-comparativa di traduzioni di uno stesso testo, traduzioni che si sono messe a punto nel corso di vari anni o decenni. Infatti, come noto, è diffusa la pratica di ritradurre dei testi, specie dei classici, adattandone la lingua, diciamo, a delle nuove convenzioni, rendendo la traduzione più reader-oriented, e oltre a correggere, semmai, dei fraintendimenti. O recuperando delle omissioni volutamente operate in traduzioni del passato. Infatti, molte volte, ecco, lo stesso traduttore è anche un comparatista perché si trova di fronte varie versioni già insomma, pubblicate nel corso degli anni. Oltre a essere oggetto con la sua opera dell'indagine comparatistico-letteraria. Ora, in generale, riflettendo quindi in tempi più recenti sul ruolo del traduttore, è stato evidenziato da uno studioso come Lawrence Venuti nel libro L'invisibilità del traduttore, che per lunghi anni il lavoro del traduttore era considerato come totalmente subalterno, quindi trascurabile, quindi invisibile. E come abbiamo già accennato, il prodotto di questo lavoro è un prodotto semplicemente di routine e quindi privo di qualsiasi diciamo, valore di autonomia creativa e artistica. Diversamente, Venuti nel suo saggio sollecitava una presa di coscienza che il processo traduttivo non si risolva in un semplice atto di addomesticamento alla cultura d'arrivo, affermando inoltre che
Il traduttore può essere invece visto come potenziale sovvertitore di lingue e di culture dominanti.

Come un autore è gli stesso che mette in circolo opere che vivono nell'immaginario della cultura d'arrivo, introducendovi delle differenze culturali in un dialogo tra identità e alterità. Ecco, il traduttore si profila quindi come un vero e proprio mediatore tra le culture, che è un compito quindi che va molto al di là della presunta opera rutinaria. E possiamo immaginarci quindi che più distanti sono le culture, più importante e anche difficile è il lavoro del traduttore. A quest'ultima prospettiva si legano anche delle riflessioni provenienti dall'ambito postcoloniale, con studiose come la famosa comparatista indiana Gayatri Spivak. Infatti, partendo dalle sue teorie circa la subalternità del soggetto coloniale, sul piano politico così come su quello culturale, Spivak mette proprio in risalto come viceversa il flusso traduttivo dai mondi terzi verso il mondo primo, cioè il mondo dei paesi colonizzatori e imperialisti, abbia creato una apertura verso immaginari altri, un'apertura che svolge una funzione molto importante per questa reciproca intesa tra le culture e tra i popoli. Non solo, ecco, tramite la traduzione di opere letterarie di culture distanti, si arriva lentamente a una messa in discussione di questa presunta universalità della cultura occidentale. Non solo, Spivak e altre studiose, in particolare femministe, hanno messo in risalto come lo stesso linguaggio con cui descriviamo le traduzioni va un po' rivisto, specie quando usiamo, e ancora adesso accade, ancora oggi accade l'espressione traduzione fedele, la bella infedele opposta alla traduzione magari un po' bruttina e ma fedele. Ecco, qui chiaramente nel nostro linguaggio si replicano i rapporti dissimmetrici tra uomo e donna, no? Modellati dal patriarcato. E a ciò si aggiunge un ulteriore fattore, no? Che riguarda l'interazione tra le culture anche distanti, ovvero la considerazione che siamo di fronte a delle egemonie culturali che replicano sempre di più delle egemonie economiche, ovvero da un lato sì. Siamo di fronte al tentativo di aprirci verso culture altre e anche molto distanti, ma questo aspetto è effettivamente relegato soprattutto a diciamo, iniziative di più piccola entità sul piano proprio economico. Di fronte a questo osserviamo un ampio flusso traduttivo che parte in particolare dagli Stati Uniti, da paesi comunque di lingua inglese, sempre di più dal Giappone. E i prodotti culturali di questi paesi assumono una rilevanza planetaria proprio perché sostenuti dall'importanza economica dei paesi in cui sono stati creati. Riassumendo quindi, in tempi più recenti si è lavorato molto nella direzione di un superamento di ben due pregiudizi che continuano a pesare sulla traduzione in quanto prodotto culturale. I pregiudizi sono i seguenti, ecco, il pregiudizio culturale che aveva abbassato tutte le prassi traduttive a opere derivate, prive di autonomia e di originalità. Il pregiudizio autoriale che relegava nell'invisibilità gli autori delle traduzioni. Ecco, al primo pregiudizio possiamo rispondere che in realtà ogni atto
traduttivo è un atto di rispetto.

scrittura. È quindi un processo di manipolazione di un testo realizzato in base a degli obiettivi estetici, oltre che ideologici, da parte dei traduttori. Quindi il traduttore non è più un autore subordinato all'autore primo, diventa un autore a tutti gli effetti. E il prodotto della sua opera ha anche un potere enorme di modellizzazione del nuovo contesto letterario e culturale nel quale si trova a agire. Ecco, quindi è proprio nel processo di ricezione, anche di traduzioni, che alcune letterature si trasformano, evolvono e recepiscono appunto degli stimoli nuovi e importanti. Vorrei quindi concludere questa prima parte in cui abbiamo posto le basi di un discorso sulla traduzione, facendo uno spunto, proponendovi uno spunto di riflessione. In che senso il traduttore è stato a lungo relegato all'invisibilità? Proseguiamo quindi con un esempio che rientra nello sforzo di riconsiderare la storia delle traduzioni e cercando quindi di riflettere sulle interconnessioni tra i diversi sistemi letterari. Parliamo quindi delle traduzioni del ventennio e dei suoi paradossi. Parlando del ventennio fascista e della situazione in cui versava la cultura durante quel periodo, la prima cosa che potremmo pensare è che si trattasse di un periodo storico in cui c'era una molta attenzione alla cultura italiana e una cultura che può essere pensata come autosufficiente, ecco, una sorta di autarchia che riguardasse non solo l'economia, ma anche i prodotti dello spirito. Ci troviamo in un periodo in cui sicuramente era in primo piano la retorica circa l'italianità, in cui si esaltava lo spirito italico e tutto ciò che esso aveva prodotto nel corso dei secoli, incentivando tra l'altro l'allineamento della cultura, degli esponenti della cultura a tale ideologia. Ecco, come si allineavano gli esponenti culturali all'ideologia fascista? Potremmo dirlo in maniera un po' bieca, ecco, con il bastone e la carota. Ecco, il bastone era costituito da iniziative di censura, oltre che di repressione, ma repressione soprattutto indirizzata agli esponenti della politica e non tanto a quelli della cultura, mentre gli esponenti della cultura, gli scrittori, artisti, eccetera, venivano soprattutto attratti con premi e beneficenze. Tra queste beneficenze c'era quello del titolo Accademico d'Italia, ecco, ovvero membro della neofondata Accademia, anzi inaugurata soltanto nel 1929, in cui siedevano, insomma, illustri nomi, tra cui Emilio Cecchi, Giovanni Papini, Luigi Pirandello, Gabriele D'Annunzio, ma anche Marinetti, Ungaretti e così via. Ora, all'interno di questo quadro, no, riesce un po' difficile immaginare una vivace attività traduttoria e intenta a, come dire, rivolgersi con sguardo interessato alle altre culture, alle altre nazioni. E invece scopriamo che si tratta di un'idea sbagliata e a confutarla è stato in particolare lo studioso italianista Christopher Randall con il suo fondamentale studio intitolato Publishing Translations in Fascist Italy, che è del 2010 e di cui esiste anche una versione italiana, intitolato Il vizio dell'esterofilia, editoria e traduzione nell'Italia fascista, pubblicata nel 2019. Leggiamone un

corso. Nel corso degli anni 30 l'Italia fu il paese europeo più ricettivo, che pubblicò il maggior numero di traduzioni e in cui queste costituirono la più elevata percentuale della produzione complessiva. La letteratura narrativa fu il genere tradotto più di frequente. L'inglese fu per buona parte del periodo in esame la lingua originale più spesso tradotta, seguita da vicino dal francese e dal tedesco. Nell'ambito della sola narrativa, tuttavia, il predominio dell'inglese fu assai più marcato. Ecco, per citare alcuni numeri, riprendendo lo stesso studio svolto da Randall anche in termini quantitativi, a supporto quindi di questa affermazione assai chiara e decisa, vediamo che ad esempio le traduzioni uscite in Italia nel 1933 erano 1295 e furono più del doppio rispetto alle traduzioni letterarie pubblicate in Francia, dove vediamo apparire 641 traduzioni, e alla Germania con 536 traduzioni. Ora, non che il governo fascista fosse particolarmente felice di questa situazione, infatti, scrive ancora Randall, nei confronti delle opere straniere venivano applicate dei sistemi di quote che però erano utilizzate soprattutto per tutelare l'industria teatrale e cinematografica e non tanto come reazione ai possibili effetti nocivi di una cultura straniera sul popolo italiano. Ho scelto di proposito la data, l'anno 1933, per il nostro esempio, proprio perché si tratta di un anno emblematico per il discorso non tanto sulle traduzioni, non solo sulle traduzioni, vedremo dopo anche per le traduzioni, ma soprattutto per quanto riguarda in generale il divieto di pubblicazione, distribuzione di opere non conformi all'ideologia di un regime. Ecco, avete già capito, sto parlando della Germania, del rogo dei libri, che fu appiccato nel maggio, 10 maggio per la precisione, 1933, in vari luoghi della Germania, ma in particolare a Berlino, all'Opernplatz, con però conseguente e successiva persecuzione degli autori e eliminazione delle opere, diciamo, censurate, messe al rogo. Dunque, in Italia qual era quindi la situazione, vi chiederete? Si immagina che anche le traduzioni fossero regolate dalla censura. E la risposta ce la dà ancora Christopher Randall, e che mette in chiaro che fin dall'aprile 1934, nonostante vi fosse stata la visita di Goebbels nel maggio 1933, visita durante la quale Goebbels aveva invitato le autorità italiane a usare un maggiore rigore in termini di censura e propaganda. Quindi, nonostante ciò, il regime utilizzò un sistema sanzionatorio post facto per le pubblicazioni non periodiche. Non esisteva infatti alcun controllo preventivo sui contenuti, ma quelle ritenute offensive potevano essere sottoposte a sequestro, il che poteva voler dire o un semplice divieto di distribuzione, senza quindi la confisca delle copie e delle matrici, oppure la loro distruzione completa. Anche dopo questa data, in realtà, la pubblicazione di letteratura straniera era tutt'altro soggetta a rigidissime censure preventive o post facto. Al contrario, le traduzioni erano un territorio di negoziazione tra gli editori e il prima sottosegretario per la stampa e propaganda, ufficio poi trasformato nel 1937 in Ministero per la Cultura Popolare, il famoso

Inculpop, così nota con questa abbreviazione. Così, ecco, per tutti gli anni 30 o quasi possiamo dire, migliaia di traduzioni considerate, diciamo, a rischio censura venivano in qualche misura modificate, ma tradotte in grandissimo numero. Immaginatevi che addirittura tre quarti della letteratura cosiddetta amena, cioè di intrattenimento, era letteratura tradotta. E venivano anche aperte delle collane quasi interamente popolate da traduzioni, collane come quella dei Gialli, Mondadori o anche sempre per la Mondadori. Editore in grandissima ascesa in quegli anni, i romanzi della Palma. Ecco, non solo con queste traduzioni o con queste opere che si rivolgevano al più grande pubblico, gli editori si pagavano anche la pubblicazione di autori italiani molto meno letti. Quindi, ecco, pubblicati, ma in qualche misura comunque modificati e soprattutto testi in qualche modo, adattate a una lingua letteraria ancora molto, molto ingessata, sempre per riflettere il diktat, diciamo, culturale di un italiano altisonante e forbito. Quindi, focalizzandoci ancora per un momento sulla sola Germania, non possiamo non chiederci che fine avessero fatto in termini di traduzioni i libri messi al rogo nel paese e con il quale l'Italia intratteneva ottimi rapporti, no? Ed ecco il paradosso, paradosso ovviamente, considerato proprio tali rapporti che nel 1933 erano ancora, non erano ancora bilaterali, ma erano ancora, a quattro, includendo anche Francia e Gran Bretagna, per poi diventare il famoso patto d'acciaio, ma soltanto nel 1939. Ecco, e vediamo, che effettivamente i testi letterari della corrente della Neuen Sachlichkeit, la nuova aggressività, che era stata tartassata di divieti, censure, e messa quasi interamente al bando dal regime nazista, furono allegramente, si potrebbe dire, quasi tradotti in Italia in quegli stessi anni. Quali autori? Per quali editori? Vediamolo in dettaglio. Parliamo di Stefan Zweig, tradotto per la Mondadori e anche per Sperling e Kupffer, Jakob Wassermann per il Corbaccio, Mondadori e altri, Heinrich Thomas e Erika Mann, tutti in esilio, tradotti per vari editori, Karl Zuckmayer per Bompiani, Alfred Döblin per Mondadori, Einaudi e altri, Vicky Baum per Mondadori, e in particolare i romanzi della Palma e altri, e Erich Kästner per la Bompiani. Quindi stiamo parlando di romanzi di grande rilievo letterario, da un lato, si pensi solo a Berlin Alexanderplatz del appena citato Alfred Böblin, tradotto con Alexanderplatz, storia di Franz Bieberkopf, da Alberto Spaini, il famoso traduttore, per Modernissima nel 1931. E parliamo di un Erich Kästner e del suo romanzo Fabian, storia di un moralista, ecco così recita il titolo italiano, per la traduzione di Carlo Coardi per la Bompiani nel fatidico anno 1933, anno in cui i libri di Kästner furono appunto messi al rogo. Ecco perché messi al rogo. Nel caso di né di Döblin né di Kästner siamo di fronte a autori di fede ebraica, ma sono autori considerati, almeno apparentemente, autori immorali. In realtà si tratta di autori

che insomma non tanto peccano di immoralità o di uno spirito antitedesco, undeutsch come si declamava, ma che erano, ricoprivano delle posizioni antimilitariste e di dissidenza, diciamo, di sinistra. Parliamo però anche di testi di grande successo,

romanzo antimilitarista, il Kriegsroman tedesco di maggiore successo e incisività, In West Nichts Neues di Remarque, fu fatto tradurre da Mondadori nel 29, ma cadde insomma, sotto la scure della censura fascista e poté uscire soltanto nel 1950. Ora, passando da questo discorso di tipo più quantitativo a uno più qualitativo, bisogna riflettere sul fatto che questi romanzi furono non solo molto popolari presso il grande pubblico, ma non potevano non passare inosservati e non letti anche dagli stessi scrittori italiani del periodo. Difatti è stato ipotizzato dal germanista Mario Rubino, che proprio lo stile della Neuen Sachlichkeit esercitò una sua notevole influenza su una nuova generazione di scrittori che successivamente si sarebbero messi, per così dire, all'avanguardia con la corrente neorealista che, come sappiamo, emerge a partire già dal 43 e poi in particolare dal 45. Infatti, Rubino scrive nel suo saggio La Neue Sachlichkeit, il romanzo italiano degli anni 30, che è del 2007, almeno un quinquennio prima del molto divulgato mito americano in letteratura, si concretizzò invece presso il pubblico italiano un mito weimariano berlinese, di cui fanno fede le cifre relative alle traduzioni di narrativa tedesca fra il 1929 e il 1933. A proposito appunto di influenze, o per meglio dire, a proposito di questa massiccia ricezione di modelli stranieri favorita dall'attività traduttoria, non possiamo quindi a questo punto non far riferimento anche a un capitolo molto più noto che riguarda appunto la storia delle traduzioni durante il ventennio fascista, capitolo al quale Rubino qui allude parlando del mito americano. Si tratta appunto dell'operato dei cosiddetti americanisti, ovvero Elio Vittorini e Cesare Pavese. Si tratta delle loro tante iniziative editoriali e delle loro notevoli traduzioni. Per citare solo qualche autore tradotto intanto da Pavese, ecco, si pensi all'opera di Sinclair Lewis, di Herman Melville, con il suo Moby Dick, tradotto appunto dallo scrittore delle Langhe, a John Dos Passos e Gertrude Stein, William Faulkner e molti altri ancora. Mentre Vittorini, che in realtà l'inglese non lo sapeva poi così bene, si ricorda l'uso, insomma, il riferimento a una traduttrice professionista, la signora Lucia Rodocanati, che non appare né in nessun frontespizio, ma appare in molte lettere che Vittorini le mandava per chiedere ancora ulteriori delucidazioni. Insomma, le traduzioni di Vittorini erano basate sulle traduzioni interlineari di Lucia Rodocanati, con dei buoni prodotti e insomma, di romanzi famosissimi di Steinbeck, Hemingway e tanti altri ancora. L'attività degli americanisti culminò nella famosa antologia americana, antologia di narratori americani a cura appunto di Elio Vittorini e Pavese, che faleva appunto sulla collaborazione di autori inglesi, traduttori come Cesare Pavese, Alberto Moravia e Eugenio Montale e diversi altri, e contiene 48 testi di narrativa inizialmente dotati di presentazioni critiche a firma di Elio Vittorini.

Dunque la storia è ben nota, l'antologia sarebbe dovuta uscire nel 1941, ed era dotata di un apparato critico abbastanza importante e di presentazioni da parte di Vittorini ai vari testi antologizzati. Dunque, erano proprio quelle introduzioni che apparvero troppo favorevoli e esterofili, e che vennero bloccati dall'allora ministro della cultura popolare Alessandro Pavolini. E l'antologia poté uscire poi nel 1942, dopo che effettivamente gli Stati Uniti erano entrati in guerra. L'entrata in guerra, vi ricordo, è del dicembre 1941, ma solo dopo aver ripulito questa antologia di questi commenti critici, ma estremamente positivi, sugli autori antologizzati. In più, fu anteposta una introduzione da parte di Emilio Cecchi, allora accademico d'Italia, e non diversamente da come si era fatto, si sarebbe fatto poi, ecco, con l'antologia americana, e si era proceduto in tempi insomma, un po' antecedenti, nel 1933, con il Fabian di Kästner, che fu pubblicato nonostante i vari passaggi ritenuti immorali e troppo espliciti anche sul piano sessuale, utilizzando una prefazione di Alessandro Bontempelli, che così sistemò le cose, dando quindi una cornice allineata all'ideologia fascista, ad un romanzo di un autore ben noto, come abbiamo già ricordato, come antimilitarista e intellettuale di sinistra. Ora, tirando un po' le somme da quanto esposto, e rispetto a tale attività di traduzione del ventennio, portata quindi avanti da penne ben note, da altre meno conosciute, possiamo affermare quanto segue. A lungo, tale attività è stata valutata come tout court antifascista. Si sarebbe trattata di una ribellione contro il regime da parte di Cesare Pavese, appunto, e Vittorini, e si sarebbe trattato della costruzione di un mito alternativo all'Italia, un mito, per dire, liberatorio, no? Che avrebbe esaltato un paese lontano ideale. Oggi invece, a ragion veduta e dopo studi più approfonditi della questione, si tende a mettere in evidenza quanto segue. Intanto l'importanza dei modelli americani dell'attività di traduzione per il lavoro linguistico-stilistico dei due scrittori cosiddetti americanisti. Ad esempio, la scoperta dello slang per Pavese, le ripetizioni e la ripresa di clausole dichiarative per Vittorini. Poi l'importanza del mito dell'uomo solo e del primitivo per le rispettive poetiche. La rilevanza del tema della provincia, della campagna o dell'isola come luogo originario, ma anche violento, specie in Pavese. Infine, la presenza di temi sociali non così lontani dal fascismo di sinistra del primo Vittorini e poi della sensibilità umana di un Pavese. Pavese, che fu uno scrittore che, come dobbiamo ricordare, non aveva assunto delle posizioni esplicitamente antifasciste, ma che era stato tuttavia solidale con i movimenti antifascisti come Giustizia e Libertà e i suoi esponenti. Come vedete, quindi, nelle iniziative di traduzione, che si trattasse di autori tedeschi, di cui abbiamo parlato prima, o di narratori americani su cui ci siamo focalizzati ora,

si evidenzia il desiderio di novità tematiche, oltre che stilistiche, di diversità, ma anche di una maggiore spontaneità linguistica. Quindi sul piano qualitativo siamo certamente di fronte a traduzioni che in alcuni casi evidenziano la difficoltà anche linguistica di gestire questi testi così innovativi, così moderni, così realisti. Infatti, per fare un ulteriore esempio e entrando ancora più in dettaglio rispetto alle traduzioni, se andiamo a vedere appunto la traduzione di Furore, ovvero Grapes of Wrath di John Steinbeck, pubblicata nel 1940 per i tipi di Bompiani, colpiscono una serie di scelte dettate almeno in parte dal gusto linguistico letterario dell'epoca, ovvero la verbosità. Il traduttore sente la necessità di spiegare o di parafrasare o sciogliere, la difficoltà di trovare equivalenti per l'americano parlato pieno di slang di Steinbeck e la tendenza all'autocensura per prevenire la censura, ma anche imponendo una prospettiva personale. E infine diversi tagli, anche a particolari importanti per la trama. Ne sono colpiti in particolare i dialoghi che ricalcano realisticamente il parlato, pieno di sgrammaticature ed elisioni. Ora, qui siamo di fronte a una traduzione non degli autori appena citati, Pavese e Vittorini, ma messa a punto da un certo Carlo Coardi, traduttore anche di Kästner. Ma è comunque un caso interessante da vedere proprio per inquadrare le difficoltà incontrate in quel momento storico, in quella lingua letteraria di riferimento e con il timore di comunque incappare nella censura. Tuttavia, e nonostante questi interventi tutt'altro che blandi, la ricezione di Steinbeck, come di Kästner, fu alquanto entusiasta da parte del pubblico italiano. E quindi, tirando un po' le somme da quanto esposto, dobbiamo effettivamente riconoscere anche il lato positivo di tale insistenza a importare opere straniere. In altre parole, va tenuto conto del coraggio e dello spirito di iniziativa di scrittori, ma anche professionisti, oltre che editori che certamente guardavano alla cassa e a fare cassa, ma comunque insieme agli intellettuali, agli esponenti della cultura, riuscirono a produrre traduzioni che finirono sugli scaffali degli italiani, dove rimasero a lungo. Fuori di metafora, si tratta di traduzioni rimaste in circolo ancora fino a anni molto recenti, e sono traduzioni con cui il pubblico italiano venne a contatto con la grande letteratura mondiale. Arrivati fin qui, non rimane altro che formulare una ulteriore domanda di riflessione. Quali caratteristiche della narrativa americana furono particolarmente apprezzate dagli americanisti e dagli editori coevi? E infine, riassumendo come al solito gli spunti di riflessione, ci chiediamo: in che senso il traduttore è stato a lungo relegato all'invisibilità? Quali caratteristiche della narrativa americana furono particolarmente apprezzate dagli americanisti e dagli editori coevi? Bene, la nostra lezione termina qui. Per ulteriori approfondimenti potete attingere alle pagine web del corso all'interno del nostro portale. Arrivederci.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare,

0: guardare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Parleremo dell'occhio dell'Ottocento, il cinema delle origini. Questi gli argomenti che affronteremo. L'occhio dell'Ottocento, uno sguardo retroattivo, le pratiche del vedere prima della nascita del cinema, le forme e le genealogie plurali del cinema delle origini, nuove capacità visive dall'attrazione alla narrazione. Vediamo dunque l'occhio dell'Ottocento, uno sguardo retroattivo. Per iniziare è opportuno dunque spendere due parole su questo titolo di questa lezione, che è un titolo un po' provocatorio. Perché l'occhio dell'Ottocento? Se ricordate, ho fatto riferimento già a un libro di Francesco Casetti, L'occhio del Novecento, questo libro che lui ci propone per farci capire come il cinema abbia innovato la nostra capacità di vedere. Bene, Casetti faceva riferimento in realtà già a un libro molto noto della storia dell'arte, scritto da questo Michael Baxandall, Pitture ed esperienze sociali nell'Italia del 400. Bene, Baxandall intitola uno dei suoi capitoli principali L'occhio del 400. Baxandall ci racconta che attraverso la capacità di guardare all'immagine pittorica è possibile capire le capacità visive che si sviluppano e si consolidano nella vita quotidiana. Quindi andare a capire quello che è l'occhio di un'epoca. È lo stesso concetto appunto che poi Casetti applica al cinema e quindi applica al Novecento. Allora perché parlare di occhio dell'Ottocento in relazione al cinema delle origini, che è l'oggetto di questa nostra lezione? Perché è ormai un aspetto consolidato dalla storiografia il fatto che il cinema delle origini sia una storia a sé, e quindi che per comprendere i modi di produzione e di ricezione del cinema delle origini noi dobbiamo guardare all'indietro piuttosto che in avanti, verso quello che succede dopo. Un importante storico del cinema delle origini, come André Gaudreau, che ha scritto questo volume che è davvero, ha segnato uno spartiacque nella storia del cinema, cinema delle origini o della cinematografia, attrazione, ci torneremo ampiamente, scrive: il cinema delle origini è anche il compimento di molte pratiche culturali socialmente riconosciute nell'ambito visuale, fotografiche e non, animate e fisse. Ecco perché

che dunque lui suggerisce di guardare verso l'Ottocento piuttosto che adottare uno sguardo prospettico. E questa è una, come potete comprendere, una acquisizione che deriva da quel convegno di Brighton, di cui abbiamo già parlato, che ha segnato questo turning point, cioè no, superare un'ottica di lettura sovrastorica, finalistica, teleologica, come se il cinema delle origini fosse soltanto una fase preparatoria di un qualcosa di più perfetto arrivato successivamente, quindi il cinema della narrazione. Occorre dunque considerare la storia delle origini come una storia a sé, per capire la quale dobbiamo guardare soprattutto alla cultura visuale di ciò che c'era prima del cinema. Possiamo già cominciare a mettere lì uno spunto di riflessione di questo primo argomento. Perché André Gaudreau suggerisce di adottare uno sguardo retroattivo per comprendere il cinema delle origini? Vediamo il secondo argomento, le pratiche del vedere prima della nascita del cinema. Beh, dobbiamo entrare quindi nel merito di quelle che sono le pratiche del vedere, ma anche le pratiche spettacolari e non solo spettacolari per capire la cultura visuale pre-cinematografica. E quindi dobbiamo anche porci una domanda fondamentale: cosa e come vedevano uomini e donne di fine Ottocento? Ci concentreremo in particolare su tre aspetti: la qualità e la quantità delle immagini, le immagini in movimento e le macchine della visione, i dispositivi grandi e piccoli schermi. Vediamo qualità e quantità delle immagini. Cosa intendiamo? Beh, intendiamo che nel corso dell'Ottocento si assiste ad una fortissima accelerazione del consumo delle immagini, un processo caratterizzato da numeri, da tecnologie, da tipologie di prodotti, di tempi di produzione e anche di circolazione di testi e di immagini, fino ad allora inediti per scala, per bacino di utenza e anche per legami intermediali. E due invenzioni in particolare rivoluzionano un po' il quadro. La prima invenzione è quella della litografia, questa tecnica grafica messa a punto alla fine del Settecento e che rivoluziona il modo in cui le immagini sono rese sui testi cartacei, e poi la fotografia, che come saprete risale, la cui nascita risale alla fine degli anni 30 dell'Ottocento. Bene, queste due invenzioni permettono lo sviluppo di tecnologie per la riproduzione delle immagini in maniera seriale, in cui quindi l'elemento figurativo ha una pervasività mai riscontrata prima nella dimensione quotidiana. Si può dire cioè che il consumo delle immagini si democratizza. Pensiamo alle immagini riprodotte sulle pagine della narrativa popolare, oppure sulla grande stampa, i grandi quotidiani, oppure anche alle immaginette sotto forma di carte de visite, come vedete questa immagine di Garibaldi. Cos'erano le carte de visite? Erano delle sorte di biglietti da visita, di souvenir fotografici tascabili, dove si riproducevano i nascenti divi della letteratura, dello spettacolo o anche appunto della storia politica, e appunto ci si portavano in tasca. Ma ovviamente questo non esaurisce il nostro campo, perché ci sono anche le cosiddette macchine della visione. La presenza di schermi, di immagini animate, di forme spettacolari che utilizzavano spazi appositi per proiettare, per approfondire o allargare l'orizzonte sensoriale della vista, erano cioè una consuetudine sempre più diffusa per l'uomo dell'Ottocento, e questo proprio per il proliferare delle cosiddette macchine della visione. Che cos'erano le macchine della visione? Erano degli apparecchi ottici di varia tipologia, e forse questo è uno degli aspetti su cui

possiamo meno comprenderlo in maniera immediata, cioè noi uomini del XXI secolo non siamo abituati a capire che c'erano questo tipo di apparecchi ottici per certi versi simili al cinema. Cerchiamo di vedere alcune di queste macchine della visione. Certamente una delle più diffuse in quegli anni era la lanterna magica, che qui vedete riprodotta sia come apparecchio sia come dispositivo spettacolare nel suo complesso. Che cos'era la lanterna magica? Era un apparecchio dotato di un sistema ottico e di una fonte di luce che proiettava, ingrandite su una parete bianca oppure su uno schermo, immagini raffigurate su vetro. E quindi gli spettacoli di lanterna magica erano guidati da un lanternista che spesso accompagnava le sue proiezioni con la voce e anche con la musica o con altri effetti sonori. E l'origine di queste macchine della visione, di queste lanterne magiche, di queste lanterne magiche, sì, appunto, risale a molti secoli prima, perché già nel 600 circolavano le lanterne magiche, soltanto che è durante l'Ottocento che le innovazioni tecniche permettono una loro maggiore diffusione. Pensiamo al fatto che arrivano le lampade a gas o le lampade a paraffina che permettono una innovazione delle lanterne magiche. Fino a tutto il Settecento si usavano ancora le candele o le lampade ad olio e quindi le immagini che venivano proiettate erano talvolta troppo vicine, troppo piccole, quindi erano dei piccoli spettacoli. Con l'Ottocento diventano invece dei veri e propri spettacoli con tanto pubblico, anche perché dal vetrino dipinto si passa al vetro fotografico e quindi le immagini che venivano proiettate erano anche molto più realistiche. Ebbene, una interessante evoluzione di questo apparecchio, o comunque non tanto un'evoluzione, ma quanto una pratica parallela, è la cosiddetta fantasmagoria. Gli spettacoli di fantasmagoria che presero avvio alla fine del Settecento e proliferarono per decenni fino ad essere a continuare ad essere utilizzati anche durante l'epoca del cinema. E cosa c'era di differenza rispetto alla lanterna magica? Beh, c'era una illusione maggiore di movimento, perché al pubblico venivano presentate delle immagini, molte delle quali rappresentanti appunto mostri, fantasmi, da qui la parola fantasmagoria, o comunque apparizioni fantasmatiche proiettate su questo schermo semitrasparente. Non solo però, queste immagini e queste proiezioni davano l'illusione del movimento perché queste figure sembravano crescere o diminuire dinamicamente perché c'era il trucco di una rotaia sui fantascopi, così definiti fantascopi, che erano spingevano in avanti o indietro queste immagini lungo dei binari posti dietro lo schermo. E quindi le apparizioni sembravano balzare sul pubblico che era immerso nella totale oscurità e che spesso ignorava la presenza proprio dello schermo, o comunque faceva finta di non esserne consapevole. Altra esperienza spettacolare e interessante da sottolineare è quella dei moving panoramas, che vedete erano delle grandi sequenze srotolate di fronte al pubblico attraverso questo rullo verticale che simulava come come dire, il passaggio delle immagini che si poteva vedere in una carrozza oppure dal finestrino di un treno. Quindi, come le lanterne magiche, anche queste, e soprattutto come le fantasmagorie, davano l'illusione del movimento e si prestavano per spettacoli itineranti allestiti nelle fiere, nei teatri, nelle sale parrocchiali. Però vorrei che soffermaste anche l'attenzione su questo altro tipo di pratica e di forma di fruizione delle immagini nell'Ottocento. Si tratta cioè di tutti quegli usi di apparecchi per uso domestico.

gruppistico o individuale che offrono l'illusione del movimento. Qui vedete zootropio, prassinoscopio, qualcuno di voi che è stato al Museo del Cinema di Torino sicuramente li avrà visti, e, oppure ancora che danno altri strumenti che danno la percezione delle immagini tridimensionali come lo stereoscopio. O ancora, un'altra pratica molto interessante, sono tutti quegli usi assimilabili al cosiddetto peep show, cioè fondati sulla pratica del guardare, dello spiare, scatole ottiche che permettevano, puntando l'occhio su questa scatola per l'appunto, tramite specchi o lenti di vedere una serie di immagini attraverso un foro e che erano fruiti per lo più negli ambienti pubblici e c'erano anche però per uso domestico. In Italia, come vedete, erano diffusi soprattutto col nome di mondo novo o pantascopi. E tutti strumenti di origine evidentemente anche molto antica, ma che ebbero appunto nell'Ottocento la loro massima diffusione. Beh, questo ci porta a fare un discorso sui dispositivi per la fruizione delle immagini in movimento. Ricordate il concetto di dispositivo, che è quel concetto che ci fa ragionare sulla disposizione nello spazio, tra lo strumento che produce e lo spettatore e la posizione dello spettatore nello spazio. Bene, possiamo notare che nel corso dell'Ottocento c'erano sostanzialmente due modalità di dispositivo spettacolare. Uno sguardo rivolto verso un grande schermo, e quindi le lanterne magiche, i moving panoramas, per una visione collettiva e ordinata, spesso, lo abbiamo visto, in un ambiente buio, per una visione fondata sulla logica dell'attrazione. Torneremo su questo concetto dell'attrazione. La seconda tipologia è quello dello sguardo rivolto verso un piccolo schermo per una visione individuale in un luogo pubblico, il mondo novo, la pratica fondata sul peeping, appunto, sullo sbirciare, sul guardare sbirciando. Bene, a questo proposito credo sia interessante anche notare come un altro dei padri fondatori della cultura visuale, come Jonathan Crary, che è uno storico dell'arte in questo caso, sostiene che questa trasformazione che si è compiuta nel corso dell'Ottocento anche nelle pratiche del peeping, cioè del guardare, sbirciare attraverso uno strumento ottico, una scatola ottica, designa una tipologia di sguardo particolare, cioè quella di un consumatore isolato di una merce prodotta su larga scala. Quindi il dispositivo ottico diviene il modello importante per ciò che avrebbe caratterizzato le forme dominanti della cultura visiva in Europa e in Nord America, vale a dire la relativa separazione dello spettatore dallo spazio in cui ha luogo il divertimento e anche il distaccarsi dell'immagine da un fondo più ampio. Il dispositivo finisce così per essere il testimone di un più profondo isolamento psichico e percettivo e sociale e nella visione della media archeologica a cui abbiamo fatto riferimento più volte, capite come questo tipo di sguardo, questo tipo di visione, questo tipo di disposizione dello spazio, dello sguardo, è un qualcosa che parla all'oggi. Vediamo dunque alcuni spunti di riflessione. Prima però possiamo vedere questo esempio importante, che è il Kaiser Panorama, che diciamo restituisce un po' quella che è la sintesi di quanto abbiamo appena detto, perché il Kaiser Panorama era una speciale tipo di stereoscopio destinato alla visione collettiva di stereogrammi che però venivano guardati singolarmente, e questa immagine racchiude un po' quella che è la tipologia, o quantomeno una buona parte di tipologia di sguardo della fine dell'Ottocento. Vediamo dunque alcuni spunti di riflessione in merito a questa parte. Quali innovazioni democratizzarono il

consumo delle immagini nell'Ottocento. Quali erano le principali macchine per la visione? Cosa si intende per sguardo fondato sul principio del peeping? E andiamo ora ad un nuovo argomento, le forme e le genealogie plurali del cinema delle origini. Ovviamente ci siamo soffermati su quelle che sono le forme spettacolari precedenti al cinema, a questo punto possiamo entrare nel merito proprio delle quelle che sono le forme spettacolari del cinema delle origini. Voi sapete probabilmente che per cinema delle origini noi intendiamo un periodo storico che va dal 1895 al 1915, questo perlomeno tutti i manuali di storia del cinema ci parlano di questa datazione, ma sappiamo anche che vista nell'ottica in cui stiamo guardando le cose, nell'ottica degli studi di cultura visuale, nell'ottica della media archeologia, una datazione così precisa ci porta fuori strada. E è qui che dobbiamo concentrarci principalmente dunque su tre temi, anche per andare un po' in quella che è la visione della prospettiva epistemologica degli studi di cultura visuale. Tre temi che sono quelli che vediamo ora: l'irrompere del reale in movimento, la genealogia plurale del cinema e lo spettatore plurale del cinema delle origini. Ora, l'irrompere del reale in movimento, ciò che colpì i primi spettatori come una nuova frontiera del visibile, prima inaccessibile, fu senza dubbio la capacità del cinema di restituire la vita. Ci siamo più volte detti che la prospettiva con cui in questo corso guardiamo al cinema e alla sua storia, soprattutto quella di individuare come il cinema abbia introdotto nuove forme della visione, nuovi modi di vedere, prima inaccessibili. Ma possiamo anche notare che tante pratiche della visione tipiche del cinema in se stesso non erano in realtà una novità assoluta per gli spettatori di fine Ottocento. Non lo erano le immagini in movimento, abbiamo visto ad esempio le fantasmagorie, non lo era la configurazione spaziale del dispositivo in sé, del rapporto apparecchio spettatore, e neanche il fatto di essere in una sala buia in file ordinate. E certamente furono una novità assoluta il modo di inquadrare le cose e l'evolversi delle tecniche del montaggio, abbiamo fatto accenno ad esempio al primo piano, ma soprattutto ciò che colpì i primi spettatori fu questo fatto della restituzione della vita, cioè l'irrompere su un telo bianco di una figura reale, in movimento, seppure in bianco e nero, era un qualcosa di totalmente inedito che dava l'illusione di un ritorno in vita. E fino dalle prime recensioni delle prime proiezioni pubbliche a pagamento allestite dai fratelli Lumière, no? La famosa data del 28 dicembre 1895, quando appunto ci fu la prima proiezione pubblica, si comincia a sottolineare il potere del cinema di riprodurre il reale fissando la vita, girando una manovella, no? Questo è un po' quello che sottolineano allora Noël Bartsch, che è uno dei più importanti teorici usciti dalla svolta di Brighton, ha fatto notare come i quotidiani, pochi per dire la verità, perché non furono tanti i quotidiani che si accorsero della prima proiezione pubblica al Salon Indien dei Lumière. Bene, i primi quotidiani che dettero la notizia della storica serata misero l'accento sulla capacità del cinema di riscrivere il rapporto tra l'uomo e la morte. Leggiamo questo quotidiano parigino. Quando questi apparecchi saranno disponibili al pubblico, quando chiunque potrà fotografare i propri cari, non più in forma immobile ma in movimento, cogliendone le azioni, i gesti familiari, le parole sulle labbra, allora la morte cesserà di essere assoluta. Pensate quanto siano veritiere queste parole.
C'è anche però un altro aspetto, proseguendo nel nostro

discorso sulla genealogia del cinema, cioè dobbiamo notare la genealogia plurale del cinema, cioè attribuire ai fratelli Lumière l'invenzione del cinema e individuare nel giorno di questa prima proiezione a cui appena ho fatto riferimento, la prima proiezione a pagamento del cinematografo Lumière, la simbolica data d'inizio della storia del cinema, avrete capito che è una convenzione storica per noi troppo semplicistica. In realtà l'invenzione del cinematografo è un fenomeno internazionale che coinvolge tanti paesi, i paesi evidentemente economicamente più avanzati, certamente la Francia dei Lumière, certamente gli Stati Uniti, la Germania, l'Inghilterra, ma anche l'Italia in parte. Bene, nell'ultimo decennio dell'Ottocento si moltiplicarono i tentativi di animare le immagini fotografiche quasi anche non si contano nel corso dell'Ottocento i tentativi di ripresa e di organizzare una proiezione animata delle fotografie. Oggi dunque analizzare diciamo, l'impresa dei pionieri non può significare far emergere soltanto la figura dell'unico o degli unici e solitari inventori del cinema. Bisogna in realtà guardare alla complessità del quadro scientifico spettacolare e anche alla necessità di socioculturale del cinema come esigenza immaginifica dello spettatore dell'Ottocento educato a quello sguardo da tutta quella serie di macchine della visione che abbiamo visto. Basta analizzare ad esempio questo esperimento interessante, guardate le date, siamo nel 1878, Edward Muybridge, quasi 20 anni prima dell'invenzione dei Lumière, fa questo esperimento sulla fotografia di un cavallo a galoppo ottenuto grazie a queste 24 macchine fotografiche equidistante azionate in successione al passaggio dell'animale. Quindi vedete come la fotografia in movimento era già un qualcosa che c'era. Ma origine plurale significa anche notare delle traiettorie diverse della nascita del cinema, quelle legate a quelle pratiche del guardare e delle macchine della visione a percezione monoculare a cui abbiamo accennato, perché uno dei padri del cinema è sicuramente a tutti gli effetti Thomas Alva Edison, inventore nel 1891 del kinetoscopio. E il kinetoscopio, come vedete da questa immagine, altro non era che un apparecchio a visione individuale e monoculare, e quindi questa è una visione, diciamo, coerente a una visione di un film con uno spettatore alla volta, e quindi è una tipologia di apparecchio che evidentemente fa riferimento a tutta quella genealogia delle pratiche dello sbirciare, dell'osservare dentro degli apparecchi come il Mondo Novo o altri apparecchi di questo tipo. Una tipologia di apparecchio che fu poi ereditata dal mutoscopio della Biograph, ma bisogna anche osservare come in generale si trattò di una pratica del cinema destinata a un declino piuttosto rapido. Ma nella concezione medio-archeologica che ci siamo imposti di praticare fin dall'inizio, capite come questo in realtà sia molto interessante, osservare questo tipo di pratica del vedere. E capite come questa genealogia plurale del cinema ci porti anche ad uno spettatore plurale del cinema delle origini e anche a una duplice tipologia delle forme della visione, lo abbiamo appena sottolineato, cioè la proiezione per visione collettiva su grandi schermi, sulla linea inaugurata dai Lumière, perché al Salon Indien si proiettò un film su grande schermo e con una modalità spettacolare
del tutto simile.

simile a quella che erano gli spettacoli, ad esempio, di Lanterne Magiche, e in realtà anche poi produzioni monoculari per la visione individuale sulla linea inaugurata da Thomas Edison. Ma evidenziare lo status di spettatore plurale significa anche comprendere che il cinema per gli spettatori dei primi tempi si andava ad inserire in palinsesti spettacolari misti. Cosa significa? Cioè, i film venivano allora proiettati spesso e volentieri durante gli spettacoli itineranti, durante gli intervalli dei varietà, oppure durante gli arrivi dei circhi nelle città, quindi trovandosi spesso a convivere con forme spettacolari precedenti, come anche gli spettacoli di Lanterne Magiche, le fantasmagorie e i movie in panorama. Quindi i primi spettacoli cinematografici erano una attrazione tra le attrazioni, cioè lo spettacolo cinematografico visto come un'attrazione tra le attrazioni. Il concetto di attrazione, sul quale torneremo subito dopo, era allora il termine con cui si descrivevano le tipologie di spettacoli tipici di quel periodo. Nei caffè concerto, nei music hall, appunto nelle fiere, si alternavano varie attrazioni, un'acrobata, uno spettacolo di forzuti, equilibristi, lanterne magiche e così via. Vediamo quindi a questo punto gli spunti di riflessione. Perché il 1895 non può essere considerato la sola data d'inizio della storia del cinema? Cosa significa che il cinema era una attrazione tra le attrazioni? Passiamo ora all'ultimo argomento di questa lezione: nuove capacità visive dall'attrazione alla narrazione. E dobbiamo andare a capire come da un cinema dell'attrazione si passi al cinema narrativo che tutti noi oggi conosciamo, perché non si può capire e comprendere perché il cinema delle origini si configuri come un'attrazione tra le attrazioni se non si colgono le peculiarità del suo assetto tecnologico, estetico e commerciale. E per farlo ci concentreremo su tre aspetti: i modi di rappresentazione del cinema primitivo, il montaggio non esiste, questa è la domanda che ci porremo, e la nascita della sequenza. Vediamo i modi di rappresentazione del cinema primitivo. Per capirlo dobbiamo ancora fare riferimento al convegno di Brighton che ha coniato queste due categorie. Ricordate il convegno di Brighton? Per il convegno di Brighton il cinema delle origini costituisce un sistema relativamente stabile, assolutamente diverso da ciò che viene dopo, e è da questa svolta epistemologica che il cinema delle origini viene letto in modo diverso. E quali sono queste due categorie? La prima è quella categoria coniata da Noel Bartsch, che abbiamo già sentito, tra modo di rappresentazione primitivo contro il modo di rappresentazione istituzionale. La seconda categoria, invece, coniata da questi due storici come Tongani e André Gaudreau, anche lui l'abbiamo sentito, tra il sistema delle attrazioni mostrative e il sistema dell'integrazione narrativa. Cerchiamo di spiegare le due coppie di categorie. I modi di rappresentazione primitivo, che significa? Vediamo questo concetto appunto che Bartsch ha messo in campo. Secondo Bartsch, l'elemento fondamentale di rappresentazione del cinema primitivo è una concezione tendenzialmente autonoma dell'inquadratura, cioè l'inquadratura e non il montaggio è il centro privilegiato della rappresentazione. Lo vedete in questo film della British Museoscope and Biograph Company, in cui la vicenda si deve esaurire, si esaurisce nello spazio di un'unica inquadratura. E questo succede fino all'incirca al 1902, fino a quel momento la maggioranza dei film è appunto monopuntuale. Dal 1903 si cominciano a
costituire una moltiplicazione di piani.

in media una decina di piani per film, ma almeno fino al 1906 questa cosa che abbiamo appena visto, anche se ci sono film pluripuntuali, il modo di rappresentazione è lo stesso, cioè non c'è una comunicazione tra inquadrature. Fra le inquadrature il processo di comunicazione è minimo, il film è una giusta posizione di scene singole. Ma questa relativa stabilità del modo di rappresentazione primitivo non esclude un dinamismo interno dell'inquadratura, ed è qui che vengono in aiuto le categorie concettuali di Gunning e di Gaudreau. Cioè nel sistema delle attrazioni mostrative quello che è importante è attrarre facendo vedere. Vedete, questo è un tipico spettacolo, film del cinema delle origini con il forzuto. Quindi la categoria di attrazione non designa soltanto una modalità spettacolare, ma anche una categoria estetica. La finalità dominante del film del tempo non era ancora quella di raccontare una storia, bensì quella di intrattenere lo spettatore colpendolo, facendogli vedere qualcosa di fuori dall'ordinario che potesse competere con le altre attrazioni di cui abbiamo parlato. Ma a questo punto ci possiamo fare questa domanda: il montaggio davvero non esiste nel cinema delle origini? Qui entra in gioco il ruolo dell'esercente proiezionista, cioè colui che materialmente si occupava di organizzare gli spettacoli cinematografici durante questi primi anni del cinema. Bene, secondo Federico Vitella, la cui storia del montaggio ci accompagnerà più volte in questo corso, l'esercente del cinema era a tutti gli effetti un montatore, può essere considerato il primo montatore della storia del cinema, perché in pratica faceva le veci di quella figura che sarebbe sorta professionalmente qualche anno dopo. Perché? Perché l'esercente poteva di fatto manipolare a piacimento le pellicole che possedeva. I primi programmi di proiezione altro non erano che una sorta di montaggio più o meno sofisticato di materiale filmico eterogeneo. Quindi il proiezionista sceglieva il film da proiettare, stabiliva l'ordine di proiezione e manipolava all'occorrenza la proiezione e predisponeva proprio anche in prima persona l'accompagnamento verbale e musicale del programma. Ma al di là del ruolo dell'esercente montatore, è proprio vero che nei primi anni non esisteva una tipologia di montaggio? Non è proprio vero. Vediamo qui il trucco dell'arresto e della sostituzione. Questo è un film del 1895 della Edison Company, in cui vediamo la decapitazione di Maria Stuardia, regina di Scozia, durante appunto il Cinquecento. È probabilmente il primo film storico mai realizzato, ma quello che ci interessa è probabilmente anche il primo film in cui si utilizza il trucco dell'arresto, della ripresa e della sostituzione del soggetto. Una vera e propria operazione rudimentale di montaggio che fece subito scuola, perché lo possiamo vedere anche in questo film di Cecil Hepworth, Explosion of a Motor Car, dove vedete che la macchina esplode nel mezzo della strada proprio grazie a questo meccanismo di sostituzione dell'inquadratura. Ma il film che è probabilmente più indicativo di tutto questo meccanismo dell'arresto, della ripresa e della sostituzione del soggetto ce lo dà Georges Méliès, questo pioniere del cinema francese, con Le Diable Noir, questo film del 1905, in cui vediamo questo in un'unica inquadratura, naturalmente, perché siamo ancora prevalentemente nel cinema monopuntuali, le disavventure di questo avventore di una pensione tormentato da questo diavoletto che gli tormenta appunto la vita nella sua stanza. Il montaggio a trucchi, in questo caso ci sono più di 60 trucchi in circa 3 minuti, e quindi a ben vedere è un montaggio utilizzato nel pieno spirito delle attrazioni mostrative,
no? Ma in realtà ha anche un qualcosa di sofisticato, una costruzione sofisticata che l'avvicina a quella che poi sarà gli attacchi invisibili del cinema

fermarci sul primo piano. Questo, ad esempio, è il primo piano, uno dei primi piani più famosi della prima storia del cinema. Vediamo Edward Porter che questa rapina, la grande rapina al treno, vediamo questo protagonista che spara verso lo spettatore. Beh, in questo caso il primo piano è utilizzato evidentemente in funzione mostrativa, anche come attrazione, anche perché l'attore guarda in macchina, una pratica che poi nel cinema narrativo sarà del tutto vietata. Ma il primo piano diventa un qualcosa di diverso se lo andiamo ad esempio a vedere in questo film di Griffith di pochi anni dopo, in cui assume una funzione già narrativa. Noi in questo caso stiamo vedendo una immagine come se fosse una lente di ingrandimento per capire l'oggetto che l'attore sta vedendo. In questo caso è lo spettatore che si avvicina, non si sa bene per quale misterioso motivo, all'oggetto in questione. E quindi, come abbiamo visto anche in questo dettaglio decisamente narrazionale, abbiamo un'evoluzione del linguaggio cinematografico. Ma per capire poi come il cinema operi anche una graduale, per quanto rapida, educazione dello sguardo dei suoi nuovi spettatori, possiamo poi notare come si passi da un montaggio non continuo a un montaggio che avvicina a quella che è la sequenza valida ancora oggi. Questo è un film di Georges Méliès, anche questo è un film notissimo, no? Le Voyages dans la Lune, un film del 1902. Anche questo film è concentrato sulla discontinuità tra le inquadrature, tra le varie inquadrature. Ciò che finisce in una sequenza non corrisponde, non si attacca a ciò che c'è nella sequenza successiva. Ma c'è anche un altro aspetto per noi spettatori del terzo millennio su cui facciamo più fatica a comprendere, cioè la sovrapposizione temporale tra inquadrature ravvicinate. Vediamo questo altro film di Edwin Porter, dove noi possiamo vedere questa discesa dei pompieri dalla pertica della loro caserma, ecco, riprodotta due volte, no? Prima da un punto di vista e poi da un altro. Un qualcosa che per lo spettatore attuale è assolutamente inconcepibile, ma che per lo spettatore dei primi tempi era invece un qualcosa di assolutamente apprezzabile, di assolutamente assecondabile. Un passaggio ancora più in avanti si ha quando c'è una logica invece di vero e proprio montaggio alternato. Questo è il caso di un altro film di Griffith, dove si comincia a cambiare il modo importante in cui i film pluripuntuali legano tra loro le inquadrature. In questo caso Griffith, che è annoverato tra i più grandi pedagoghi del linguaggio cinematografico del suo tempo, con soluzioni veramente innovative, vediamo come Griffith abbia alternato le inquadrature di una famiglia intrappolata da una banda di rapitori con le inquadrature invece del capofamiglia che torna per cercare di aiutare la sua famiglia. Quindi c'è proprio un raccordo tra immagini che vedremo è l'essenza del cinema istituzionale. Non sono più inquadrature indipendenti tra di loro. Vediamo dunque alcuni spunti di riepilogo di questo argomento. Cosa distingue il cinema delle attrazioni mostrative da quello dell'integrazione narrativa? Come si modifica la funzione del primo piano nel periodo del cinema delle origini? Cosa si intende per montaggio non continuo?

possiamo fare un riepilogo degli spunti di riflessione. Perché André Gaudreau suggerisce di adottare uno sguardo retroattivo per comprendere il cinema delle origini? Quali innovazioni democratizzarono il consumo delle immagini nell'Ottocento? Quali erano le principali macchine per la visione? Cosa si intende per sguardo fondato sul principio del peeping? Perché il 1895 non può essere considerato la sola data d'inizio della storia del cinema? Cosa significa che il cinema era un'attrazione tra le attrazioni? Cosa distingue il cinema delle attrazioni mostrative da quello dell'integrazione narrativa? Come si modifica la funzione del primo piano nel periodo del cinema delle origini? Cosa si intende per montaggio non continuo? Dopo questo riepilogo vi ricordo che le materiali di approfondimento, i didattici di approfondimento per questa lezione potete trovarli sul sito dell'Ateneo, sulla pagina di questo corso.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso. Il titolo è La giustizia riparativa è un paradigma, non un programma, un aspetto da sottolineare dal momento che spesso, pensando alla giustizia riparativa, si pensa a una specifica pratica, come la mediazione per esempio, ma ce ne sono anche altre, di questo tratteremo. Le principali, questi sono gli argomenti della lezione. Le principali concezioni di restorative justice, le tipologie e i gradi delle pratiche di giustizia riparativa, la nascita di un movimento, le comunità riparative, 10 modi per vivere riparativamente e lavorare per un cambiamento culturale e fare comunità. Partiamo con le principali concezioni della restorative justice, perché possono anche coesistere, ma ci sono diciamo delle possibili letture che vanno in una o in un'altra direzione, sempre con gli stessi valori che caratterizzano la giustizia riparativa, ovviamente. Queste concezioni sono quelle indicate nell'Handbook on Restorative Justice Programs degli United Nations Office on Drugs and Crime. Questo è il manuale del 2006, recentemente ne è stato pubblicato un altro nel 2020, ma da qui prendo le concezioni, che sono la concezione dell'incontro, la concezione riparativa, la concezione trasformativa. Vediamole separatamente. Nella concezione dell'incontro il focus è posto sull'unica caratteristica della giustizia riparativa consistente nell'incontro delle parti per discutere del crimine, delle sue conseguenze e di ciò che dovrebbe essere fatto per rendere giuste le cose. Le persone che lavorano all'interno di questa concezione possono suggerire che i processi riparativi siano usati anche quando non c'è stato un crimine, come quando i vicini hanno un conflitto o una famiglia ha bisogno di risolvere un problema. Quindi quando ci sono, diciamo che la concezione dell'incontro evidenzia in particolare la rilevanza del dialogo, la rilevanza dello scambio delle verità soggettive e la possibilità per tutte e tutti di prendere un accordo. Poi c'è la concezione riparativa. Qui il focus è posto sulla necessità di riparare il danno derivante dal crimine. Le persone che lavorano all'interno di questa concezione concordano sul fatto che ciò può avvenire meglio in un processo riparativo, ma sono disposte a trovare altri modi per riparare tale danno anche in assenza di tale processo, per esempio se il colpevole non viene individuato o la vittima non è disponibile a partecipare. Beh, la riparazione concreta del danno è importante. Non è giustizia riparativa, non rientra nella giustizia riparativa, per esempio, la compensazione, il risarcimento in caso di reati di violenza sessuale, ma va nella direzione del rispetto della vittima e dei suoi bisogni. Pensate soltanto quante spese quando si è vittime. Così come può essere molto utile affrontare, dichiarare apertamente, in maniera chiara, semplice, immediata per le vittime cosa è necessario fare per ottenere il risarcimento, rendere semplici le procedure. Tutto questo è una forma comunque riparativa importante. Quindi certo sarebbe meglio all'interno di un processo riparativo, quindi di un processo con tutti i valori della giustizia riparativa, ma anche questa forma è molto importante. E poi c'è la concezione trasformativa. Questa è la prospettiva più ampia. Non solo abbraccia processi e passaggi riparativi per riparare il danno, ma pone attenzione anche sull'ingiustizia strutturale e individuale. Rispetto alla prima, identifica e cerca di risolvere le cause sottostanti del crimine. Non userei il termine causa, ma certo i fattori che spesso pongono persone in grandi condizioni di vulnerabilità, di marginalità, ben prima che venga commesso un reato. Nella maggior parte dei casi, certo non parlo dei criminali dei colletti bianchi, quelli protetti da coperture istituzionali, nella maggior parte dei casi chi commette reati ha anche alle sue spalle molti danni che devono essere affrontati, ma soprattutto deve essere effettuato un lavoro nelle nostre comunità perché le persone non vengano a trovarsi in condizioni di discriminazione, di disagio e di marginalità. Ma in questa concezione c'è dell'altro, perché è la concezione che sfida le persone ad applicare i principi della giustizia riparativa al modo in cui si relazionano con gli altri e con l'ambiente.
Questo può generare una sorta di trasformazione spirituale interiore, così come richiede una trasformazione sociale esterna. Mi identifico molto in questa concezione e un po' in questa lezione proverò a introdurre il senso di una concezione ampia della giustizia riparativa che coinvolga anche le nostre comunità. Spunti di riflessione. Qual è il focus della concezione dell'incontro? Qual è il focus della giustizia, della concezione riparativa? Cosa afferma la concezione trasformativa e qual è la sua particolarità? Veniamo alle pratiche di giustizia riparativa proprio per spiegare quali possono essere tipologie e pratiche. Questa è una figura molto interessante che evidenzia le aree dei diversi protagonisti. Ricordo il modello bilanciato di Tim Chapman, i protagonisti che sono la vittima, l'area della vittima, le aree grigie sono quelle dei singoli protagonisti, la comunità e l'offender, chi ha commesso il reato. Nelle aree blu vengono indicate le pratiche che coinvolgono due dei protagonisti. Per esempio, la mediazione vittima-autore si trova in quest'area, così come per esempio le comunità terapeutiche si pongono nell'area di rapporto fra la comunità e l'autore. Allo stesso modo vediamo i victim support circles che pongono le due dei protagonisti, la comunità e la vittima, perché i circoli di supporto alle vittime sono una pratica a tutti gli effetti di giustizia riparativa. E poi c'è l'area in cui tutti e tre i protagonisti sono coinvolti, quindi la vittima, l'autore e la comunità. Questa è la giustizia riparativa piena, vedete i tre colori corrispondono a diverse definizioni. Parliamo di giustizia piena, giustizia riparativa piena, quando i tre protagonisti si incontrano, per esempio nelle conferenze di comunità, conferenze che coinvolgono tutti gli appartenenti a quella comunità, o nelle family group conference, per esempio nell'Irlanda del Nord, anche in Nuova Zelanda. Ci sono le family group conference che sono dei gruppi dove accanto all'autore e alla vittima ci sono le figure familiari, ci sono dei support, ci possono essere membri della comunità, componenti della comunità e quindi si tratta di un incontro che coinvolge i diversi protagonisti. Quindi quella è la giustizia riparativa piena, ma anche le altre sono importanti quando ci sono due protagonisti che partecipano a un processo riparativo o quando si tratta di un'azione svolta soltanto nei confronti di un protagonista. Pensiamo qui nell'area della vittima. I servizi di supporto alla vittima non sono dei servizi di giustizia riparativa, non necessariamente possono esserlo, sono servizi che sostengono la vittima, ma così facendo e se aderiscono a un approccio riparativo, a un orientamento riparativo, con tutti i valori della giustizia riparativa, se non sono soltanto dei servizi che fanno supporto terapeutico, diciamo, allora costituiscono una pratica parzialmente riparativa. Quindi abbiamo pratiche parzialmente riparative quando riguardano un solo protagonista, maggiormente riparative quando riguardano due protagonisti e pienamente riparative quando riguardano i tre protagonisti. E poi c'è, qui ci avviciniamo al tema delle comunità riparative, le pratiche riparative possono essere di tipo informale o formale. E le pratiche riparative informali sono, diciamo, un po' nel quotidiano, possono essere il dichiarare o il chiedere, affermare, fare delle domande che riguardano questioni emotive o affermazioni, o possono essere come nella figura centrale, qui nella parte centrale, delle conferenze improvvisate, degli incontri improvvisati.

stati. Ecco, io penso che una figura tradizionale come quella sarda della Barbagia di Somine Mesu poteva fare delle cose improvvisate, diciamo, non erano delle vere e proprie conferenze. Qui poi ci sono le pratiche di giustizia riparativa formalizzate, gruppi o circle e le conferenze formali. Prima ho fatto riferimento nell'area delle pratiche maggiormente riparative alle Family Group Conference. Family Group Conference, per esempio, in Nuova Zelanda, la legge per le persone minorenni prevede qualcosa di molto importante, che quando si tratta di un reato commesso da un adolescente, si riunisce una Family Group Conference, come dicevo prima, appunto anche con supporters e membri della comunità, e in quella conference, quindi c'è la vittima con chi la supporta, c'è l'autore con chi la supporta, c'è la comunità, ci possono essere gli avvocati, e in quella Family Group Conference si concorda quale può essere la risposta più adeguata per quel fatto commesso. Quindi è un processo partecipato. Certo, quella risposta poi non viene data come sentenza, perché c'è sempre bisogno di una dimensione garantista, e per questo sono presenti anche gli avvocati, perché sarà poi il giudice a decidere, ma, e questa è una differenza importante, a partire dalle proposte di quella Family Group Conference, a partire da quelle proposte che vedono insieme chi ha commesso il reato, chi l'ha subito e la comunità, perché allora le persone si sentono coinvolte nel processo decisionale. Il giudice e gli avvocati verificheranno se quella risposta è adeguata, quale delle proposte è più adeguata, e questo sarà di garanzia. Quindi la giustizia riparativa non ha sostituito la giustizia penale. Quindi possiamo parlare di processo riparativo formale o di processo riparativo informale. Questa è una cosa importante, perché le pratiche riparative informali sono quelle pratiche che fanno parte del quotidiano, quelle che possiamo effettuare al di là di una formalizzazione, e non hanno un impatto forte, evidente, ma cumulativo. Se all'interno di una comunità si comincia ad agire in maniera riparativa, aderendo ai valori della giustizia riparativa, questo comincia a far parte del nostro quotidiano, e di questo possiamo essere tutti un po' artefici. Credo che sia arrivato il momento di uscire dalla comunità che delega. Un processo riparativo formale, come la Family Group Conference che è stabilita, istituita, avrà un impatto considerevole, evidentemente, ma cumulativo importante, quelli informali. Quali sono i principi delle pratiche dei processi riparativi? È importante che si faccia attenzione a questo, proprio perché le pratiche riparative, come i circle o le conferenze, devono fornire un ambiente sicuro in cui le persone possono esprimere e scambiare emozioni intense. E sì, incontrarsi con l'altro non è semplice, deve esserci un luogo sicuro. Luogo sicuro è un concetto importantissimo nella giustizia riparativa, ovviamente sto parlando dei processi riparativi formali, formalizzati. E per fare questo ci sono alcuni principi dei quali tenere conto. La raccomandazione europea del 2018 li indica, e sono il principio della partecipazione degli interessati e della riparazione del pregiudizio, perché gli interessati debbono essere coinvolti se vogliono essere coinvolti, e deve essere riparato il pregiudizio. Alla società sicuramente, sto andando indietro nella lettura, alla società, alle relazioni, alle persone. Perché vado indietro? Perché in genere si pensa soltanto al pregiudizio, alla società formalizzata, quindi alla norma, allo Stato, qui potremmo anche mettere comunità, diciamo, quindi pregiudizio delle persone, delle relazioni, della comunità. Non possono che essere volontari. E se le persone non vogliono aderire, questo non può avere delle conseguenze, per esempio, sul processo di un autore. Il dialogo deve essere rispettoso e deliberativo. E deve esserci uguale attenzione ai bisogni e agli interessi delle parti coinvolte, vittima-autore. È quel senso di equiprossimità, vicinanza di chi conduce l'incontro riparativo, sia alla vittima che all'autore. Correttezza procedurale, è importante che si seguano tutti i passaggi, la preparazione precedente l'incontro, il momento in cui l'incontro darà voce alle parti, il momento in cui si troverà un accordo e in cui si cercherà di portarlo avanti. Vedete, dimensione collettiva e consensuale.

quale degli accordi. Qual è l'accento che deve essere dato? Sono tutti collegati questi principi. L'accento sulla riparazione, reintegrazione e raggiungimento di una comprensione reciproca. Per fare questo non può esserci assenza, non ci può essere presenza di dominio. Il dominio deve essere assolutamente assente. Ecco perché, per esempio, in alcuni casi, soprattutto di violenza domestica, di maltrattamenti, è necessario appurare se possibile incontrarsi, perché la vittima potrebbe averne un gran vantaggio, ma questo vantaggio non può che partire da un pari posizionamento, non dal dominio di una parte sull'altra. Questo è molto importante. Riservatezza, equilibrio fra autonomia e rispetto degli standard. Devono essere rispettati gli standard, ma ogni processo deve confrontarsi con la realtà della situazione, e qui ho inserito questo perché penso sia importante questa nostra fase storica. Adesso la giustizia riparativa verrà inserita nel processo di riforma e credo che anche ci sarà molta più capacità di comprendere di che si tratta. Adesso ci sono dei servizi, ma non sono riconosciuti. Se io come vittima vado a denunciare, non mi viene immediatamente detto che esiste un servizio di giustizia riparativa. Ora invece verranno definiti, riconosciuti, istituzionalizzati i servizi, e spero che questa possa essere un'opportunità per tutte le persone che sono coinvolte da un danno. Spunti di riflessione. Qual è il criterio che differenzia le tipologie di pratiche riparative? Qual è la differenza fra il processo riparativo informale e quello formale? Quali sono i principi dei processi riparativi indicati dalla raccomandazione europea del 2018? Ora entriamo nel vivo delle comunità riparative. Questo movimento nasce agli inizi degli anni 2000 e ci sono state delle città che si sono immediatamente riconosciute come città riparative. Io ricordo di aver fatto una visita ad Hull, in Inghilterra, ed è quella che si è definita come prima città riparativa europea. Ed è stato molto interessante entrare in quel luogo e visitare alcuni servizi, visitare le scuole, vedere cosa si faceva. E tutto è partito dalle scuole, da una scuola con grandi disordini. Da lì si è cominciato a lavorare in una chiave diversa, con accordo, polizia, insegnanti, famiglie, servizi. E progressivamente quella idea di affrontare, anche prevenendo quelli che sono i danni, a partire dall'ascolto delle persone, dall'ascolto di come ragazze e ragazzi, ma anche bambine e bambini stanno a scuola quel giorno, si è progressivamente diffusa ed è stata estesa anche ad opera di un responsabile amministrativo, responsabile diciamo del Dipartimento delle Politiche Sociali, Nigel Richardson. Si è poi diffusa a vari servizi di quella città. Come nasce? Riprendo da una conferenza che appunto si è tenuta nel 2005. Sono frasi che leggo, con pochi commenti, sono quelle frasi che ci invitano a pensare e a vedere se riusciamo a entrare in questo movimento delle comunità riparative. Penso che chiunque possa identificarsi. Immagina una comunità dove le persone esprimono regolarmente i propri sentimenti a qualcun altro, compresa la rabbia, in un modo sicuro e rispettoso, e dove il conflitto di solito raggiunge una rapida soluzione. Il problema non è provare rabbia, il problema è vedere come comunicarla e anche come provare, attraverso questa comunicazione, attraverso il dialogo, attraverso la sua espressione, a spostarsi progressivamente verso un altro sentimento, che può essere quello del rispetto. Immagina una comunità in cui le persone si confrontano abitualmente l'una con l'altra per il loro comportamento appropriato e dove ci si aspetta che coloro che hanno fatto la cosa sbagliata riflettano su essa, chi hanno danneggiato e in che modo, e poi suggeriscano come possono riparare quel danno. È improbabile immaginare questa cosa, ma ricordo un concetto importante, che più le persone assumono responsabilità, più hanno potere sulla loro vita. Assumere la responsabilità per quello che si è fatto è un'acquisizione di potere in senso positivo, potere d'azione. Immagino

Immagina una comunità in cui le persone si incontrano regolarmente in circolo con i loro pari per aiutare a gestire il comportamento e persino affrontare problemi cronici come l'abuso di sostanze. Quante volte ci ritroviamo ad affrontare questi problemi quando è abbastanza tardi? Ricordo delitti anche recenti che sono avvenuti dalle nostre parti, quindi non penso ad altri paesi, diciamo. Dove persone con problemi anche mentali, uso e abuso di sostanze, hanno ricevuto un'attenzione vera quando poi si è verificato un omicidio, un'aggressione. Non che prima non fossero seguiti dai servizi, ma i servizi non bastano. C'è bisogno di un impegno comunitario in questo, piuttosto che magari additare la persona con problemi mentali o pensare che un ragazzo o una ragazza che fa uso di droghe sia comunque definitivamente orientato e destinato a diventare un delinquente e andare in galera. Immagina una comunità in cui i manager sollecitano seriamente le opinioni dei dipendenti nella presa di decisioni, spiegano le decisioni quando vengono prese e spiegano chiaramente le loro aspettative. Beh, molto interessante anche questo. Chi di noi non vorrebbe nel proprio luogo di lavoro un qualcosa di questo genere? Certo, non è semplice, forse è più facile dare direttive, ma chi lavora in quel luogo riesce poi a seguirle? Si è sentito coinvolto? È stato ascoltato? Ha avuto modo di esprimere il proprio pensiero? Quante decisioni potrebbero essere migliori se si ascoltasse il parere delle persone che poi vivono in quella situazione, negli uffici per esempio, nei gruppi di lavoro? Ecco, queste sono indicazioni che possono essere pensate e immaginate per il nostro comportamento, ma anche per coinvolgere in questo altre persone. E ancora, immagina una comunità in cui coloro che hanno autorità coinvolgono attivamente le famiglie e talora le famiglie allargate in questioni critiche, come stabilire obiettivi per il trattamento o decidere dove dovrebbe vivere un giovane abusato o pianificare come supportare un componente della famiglia nel mantenere la sobrietà. Il coinvolgimento delle famiglie, il coinvolgimento delle comunità, delle persone prossime è fondamentale. Ricordiamo, supporto e responsabilità. Immagina una comunità in cui le persone riducono al minimo i pettegolezzi e cercano di affrontare le preoccupazioni e i conflitti in modo onesto e diretto. Mi chiedo quante volte, lo chiedo a me stessa e vi chiedo di chiedervelo, una situazione originariamente non problematica lo è diventata a causa di un parlare dietro con uno o con l'altro, e questo è diventato il vero problema. Non la situazione problematica originaria, e questo ha creato effettivamente dei danni. Bene, per fare questo, vedete lo sfondo è non discriminazione, la giustizia riparativa sta lavorando molto anche in questa direzione, nell'affrontare le situazioni che si verificano nelle nostre comunità. Pensiamo ai crimini d'odio, all'hate speech, le parole terribili che capitano per la strada, le parole terribili che circolano sulla rete, o pensiamo a quello che avviene all'ambiente, i pregiudizi con cui categorie di persone sono quotidianamente, costantemente allontanate, quando non sono allontanate concretamente, lo sono con gli sguardi. Mi trovo spesso a sentire discorsi che producono non soltanto marginalità, ma che producono malessere e malcontento nelle stesse persone che le dicono, attribuendo a tutte le persone che arrivano con i barconi il male, tutto il male della nostra società, facendo confronti fra quello che noi non abbiamo e quello che viene dato a chi non appartiene neanche al nostro paese. Queste sono delle forme che generano molta rabbia, ma non tanto nelle persone alle quali sono rivolte, quanto in chi le prova, e questo genera discriminazione. Bene, Howard Zern ci consegna 10 modi per vivere riparativamente. È un decalogo molto interessante, è un decalogo che talora crea disagio, nel senso che per rispondere a uno dei punti non si riesce a rispondere
a un altro. Mi vengono in mente delle cose, vi farò qualche esempio della mia vita quotidiana. Ci provo, non dico che lo sto

adottando, però rileggendolo anche con voi, provo ad impegnarmi, perché quando diciamo le cose pubblicamente riusciamo ad impegnarci anche di più. Prendi sul serio le relazioni immaginandoti in una rete interconnessa di persone, istituzioni e ambiente. Questo richiama anche il concetto africano dell'Ubuntu. Sono perché tu sei e viviamo, siamo tutti interconnessi, facciamo parte di un sistema, di un insieme, sistema già un po' freddo, diciamo, ma di un insieme di relazioni. Cerca di essere consapevole dell'impatto, sia effettivo che potenziale, delle tue azioni sugli altri e sull'ambiente. Non so quanto è facile, spesso le nostre azioni sono determinate da nostri obiettivi, ma sempre sono determinate dai nostri obiettivi, da qualcosa che vogliamo raggiungere e talora si mette un po' in secondo piano quello che può essere l'impatto, ma quell'impatto agisce concretamente su altre persone e su altre relazioni. Quando le tue azioni hanno un impatto negativo sugli altri, assumiti la responsabilità, riconoscendo e cercando di riparare il danno, anche quando probabilmente potresti evitarlo, evitandolo, evitando o negando. È così assumere non solo la consapevolezza dei nostri danni, magari sentirci in colpa, perché questa a volte succede, ah, quanto mi sento in colpa. E la colpa rimane dentro di noi, ci fa anche male. Ma se cominciassimo a dire mi sento responsabile e vorrei mandare questo messaggio alla persona che ho danneggiato, questo potrebbe essere più interessante. Tratta tutte e tutti con rispetto, anche quelli che non ti aspetti di incontrare di nuovo. Anche quelli che ritieni non meritino, anche quelli che hanno offeso te o altri, ferito o offeso. Questo non dovrebbe essere un problema, ma non è facile. Mi rendo conto che non sempre tratto con rispetto le persone che non stimo, che penso non meritino. Questo genera molti problemi. Vi farò un esempio su questo. Ecco, ve lo faccio subito. Una decina di giorni fa abbiamo avuto un problema di collegamento. Io sono la direttrice di un master all'Università di Sassari in giustizia riparativa e è successo, abbiamo due aule, un'aula è a Sassari, un'aula è in una sede di Napoli e siamo interconnessi, quindi a Sassari siamo in presenza, molte persone che vengono da fuori hanno costituito un'aula a Napoli, in quest'aula a Napoli c'è una tutor e quindi noi riusciamo lo stesso a dialogare e sono sì due gruppi, ma sono due gruppi in continua conversazione. E quel giorno avevamo un esperto, era il presidente del Tribunale per i minorenni di Sassari, e quindi tenevamo molto alla lezione di questo docente. Cosa è successo? Che non c'era più laurea, il mio dipartimento è ristrutturazione purtroppo, e quindi ho cercato un'aula dove ci fossero le sedie che si possono muovere per fare dei circoli. Mi hanno dato un'aula che evidentemente aveva un'acustica che non arrivava bene a Napoli, ma questo non è stato chiaro all'inizio. E si pensava che fosse il problema della sedi di Napoli che non sentivano, e però c'era l'ospite, non sapevamo come fare, tutti ci siamo dati molto da fare, ma per un po' di tempo non siamo riusciti a risolvere questo problema. Ho parlato con l'informatico, gli ho detto di trovare una soluzione, mi ha detto ma il problema deve essere di Napoli. In effetti era un problema di acustica dell'aula. Un'altra persona degli uffici ha pensato che potesse essere questo, ci siamo spostati e tutto è andato bene, ma è rimasto malcontento in tutti, in me. Perché ho pensato di non essere stata ascoltata dal tecnico, nel tecnico che ha pensato di non, che io non avessi ascoltato il suo aver fatto di tutto per rendere fruibile quell'aula. La sede di Napoli che non sapeva cosa stavamo facendo, come se noi non ci occupassero di loro, quelli di Sassari che non capivano qual era il problema. Bene. Comunque la lezione è andata, abbiamo fatto i circle alla fine del weekend, abbiamo fatto un circle per provare a pacificarci e fra noi, sede di Sassari e di Napoli, è andato tutto bene, ci siamo resi conto, ci siamo detti cosa avevamo provato, abbiamo sperimentato rabbia, ciascuno ha detto che cosa ha provato a fare e come possiamo muoverci conseguentemente, tutti abbiamo cercato di trovare delle soluzioni per le prossime volte, ma era rimasto fuori un pezzo, la comunità, l'informatica. Ero molto arrabbiata con lui, continuava ad esserlo. Il giorno dopo arrivano delle lettere dall'informatico e da un altro dipendente che rivolevano le chiavi, che noi non le avevamo, invece le avevamo lasciate, il microfono dov'è, invece era tutto a posto. Oh, di nuovo un attimo di conflitto. Sono andata lì, abbiamo provato, non abbiamo fatto nessun circolo formale,
Ma è stato fantastico.

Fantastico come è cambiato il clima quando ciascuno ha provato a dire perché era arrabbiato. E mentre si provava a dire come si era arrabbiati, poi c'è stata qualche battuta sull'altro sorridente e tutti abbiamo potuto dire quali erano i nostri bisogni, come è migliorato tutto questo. È stata proprio un'altra cosa. Io c'è stato qualche momento in cui non ho rispettato l'informatico, c'è stato qualche momento in cui non ha rispettato me. Pensavamo che stava sbagliando l'altro. È stato molto utile quello che è successo poi. Bene, coinvolgi le persone interessate da una decisione per quanto possibile nel processo decisionale. Vedi i conflitti e i danni della tua vita come opportunità. Ascolta profondamente, compassionevolmente le altre e gli altri, cercando di capire anche se non sei d'accordo con loro. Pensa a chi vuoi essere in quest'ultima situazione piuttosto che solo ad aver ragione. Sì, perché spesso aver ragione ci fa perdere di vista la verità dell'altro, il principio, il valore della giustizia riparativa, la ricerca delle verità attraverso il dialogo. Impegnati nel dialogo con le altre e gli altri anche quando ciò che viene detto è difficile, rimanendo aperta all'apprendimento da loro e dall'incontro. Sii cauta nell'imporre le tue verità e opinioni su altre persone e situazioni. Ricordiamo sempre le molte verità. E infine, affronta sensibilmente le ingiustizie quotidiane, tra cui sessismo, razzismo e classismo. Sapete che mi porto dentro un'ingiustizia che non ho affrontato sensibilmente? Ogni volta che tocco questo punto mi viene in mente. Molto veloce, ma la devo raccontare. Molto tempo fa è successo, qualche anno fa, ma me la ricordo perché non ho agito come avrei potuto. Vado al mercato e chiedo dei finocchi perché a me piacciono. Quindi chiedo, ci sono finocchi. Un signore, anzi due signori, ridacchiando vicino a me, signore, se gira quanti ne trova dei finocchi? Li ho guardati come lanciando dei coltelli. Quindi non ho affrontato sensibilmente. Ho avuto un comportamento rabbioso, non ho detto niente perché avrei detto brutte cose, ma non le ho affrontate sensibilmente. Avrei potuto, con un altro tono di voce, dire qualcosa di diverso. Ma perché? Cosa intendete? Ma cos'è questo modo? Ma dai! Oh! Non l'ho fatto. Bene. Spunti di riflessione. Quali riflessioni hanno sollecitato in te i 10 modi per vivere riparativamente di Awazer? Infine, lavorare per un cambiamento culturale e fare comunità. Tutto questo ci accompagna nel fare la comunità, nel pensare a pratiche riparative di comunità. La giustizia riparativa include tutte le risposte al crimine volte a rendere giustizia riparando il danno o guarendo le ferite causate dal crimine. Ricordiamo Awazer. Ricordiamo che possiamo lavorare rispetto a un obiettivo in termini di efficacia personale, ma anche di autoefficacia collettiva. Il crimine è violazione di persone, comunità e relazioni. Il crimine quindi crea obblighi a rimettere a posto le cose. Il crimine riguarda il danno, non l'etichetta giuridica. La giustizia deve essere qualcosa di più che punire o curare coloro che sono stati giudicati colpevoli di violazioni della legge. La comunità quindi non dovrebbe misurare il successo di qualsiasi iniziativa basata sulla comunità in base a ciò che accade a chi trasgredisce. Ricordiamo cambiare le lenti, non più l'autore al centro, ma dovrebbe misurare gli impatti delle iniziative basate sulla comunità. Su che cosa? Riguardo alle vittime, quindi a tutti i protagonisti, gli impatti di iniziative rivolti a vittime, al rafforzamento della famiglia, a costruire connessioni all'interno della comunità, a rinforzare i valori comunitari. Mobilizzare la comunità per ridurre i fattori di rischio rispetto al crimine, un'attivazione comunitaria, e lavorare sull'autostima delle persone che operano il processo di giustizia comunitaria, rendere le comunità più sicure. Tutti questi impatti, anche se non sono facilmente visibili,
a lungo termine sono significativamente più importanti dell'impatto immediato sulle abitudini di un criminale. Certo, perché sono dei lavori che coinvolgono tutti, in primis la comunità, le persone e le loro relazioni. Spunti di riflessione. Quali sono gli obiettivi di una comunità riparativa? Quali possono essere gli impatti delle iniziative basate sulla comunità? E passiamo al riepilogo dei nostri spunti di riflessione. Qual è il focus della concezione dell'incontro? Qual è il focus della concezione riparativa? E cosa afferma la concezione trasformativa? Qual è la sua particolarità? Qual è il criterio che differenzia le tipologie di pratiche riparative? Qual è la differenza fra il processo riparativo informale e quello formale? Quali sono i principi dei processi riparativi indicati dalla raccomandazione europea del 2018? Quali riflessioni hanno sollecitato in te 10 modi per vivere riparativamente di Howard Zerr? Provate ad applicarli. Quali sono gli obiettivi di una comunità riparativa? Quali possono essere gli impatti delle community-based initiatives? Bene, io vi ringrazio per aver partecipato a questa lezione e vi ricordo che nel sito del corso trovate materiale aggiuntivo su questo tema, la giustizia riparativa è un paradigma, non un programma.

What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino. Nelle mie ricerche da molti anni mi occupo di teoria dell'approssimazione, in particolare di interpolazione con funzioni a base radiale, kernel radiale e metodi di partizione dell'unità, quindi approssimazione di dati. Negli ultimi anni mi sono occupata di machine learning, faccio parte della giunta del gruppo sull'intelligenza artificiale e machine learning dell'Unione Matematica Italiana. Sono qui per presentarvi il corso Metodi matematici per il machine learning. Vediamo insieme le macro aree di questo corso. Fondamenti e modello del neurone. Daremo un'introduzione del machine learning, tratteremo la storia del machine learning, come si è evoluto nel tempo, parleremo del modello del neurone artificiale.

artificiale e quindi di funzioni di attivazione. Quindi apprendimento come problema di ottimizzazione nella fase di learning per ottenere i parametri della rete neurale della funzione di attivazione è necessario minimizzare la funzione costo. Parleremo quindi di funzioni costo e di metodi di minimizzazione, in particolare del metodo del gradiente e di altri metodi. I varianti del metodo del gradiente. Architettura e struttura delle reti. Vedremo le principali architetture a partire dalla feed forward che è il modello base, diciamo l'architettura base. Tratteremo anche altre architetture che vengono usate normalmente. Infine, generalizzazione, limiti teorici e prospettive. La generalizzazione è la capacità del modello della rete neurale di adattarsi a dati non noti, dati che non sono in input utilizzati per l'apprendimento, per il training. Quindi andremo a vedere come la generalizzazione è legata, ad esempio, al numero di condizionamento del problema. Infine parleremo di limiti e nuove prospettive, quindi mettendo in evidenza come la teoria matematica è ancora al momento insufficiente per rispondere ai quesiti, alle domande, ai problemi aperti di questa disciplina. Le finalità, gli scopi di questo corso sono abbastanza chiari. È necessario affiancare alle applicazioni, alla pratica, una teoria matematica, cioè trattare i metodi matematici per il machine learning proprio per spiegare quei fenomeni, talvolta quei controesempi, in cui non funzionano le reti neurali. C'è bisogno di una teoria solida. In questo corso non ho e non do peso tanto alla formalizzazione matematica che comunque viene fatta, alle formule, ma soprattutto ho inteso dare una conoscenza dei concetti. Quindi ci sono molti concetti nel machine learning, bisogna capire questi concetti per agire anche nella pratica e nelle applicazioni nel miglior modo possibile. La scelta, prendiamo un esempio, dei parametri e degli iperparametri, la scelta del metodo di ottimizzazione da usare sono la scelta della regolarizzazione sono tutti argomenti in cui si deve tener conto della teoria matematica che ha alle spalle. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buono studio e buon lavoro.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione. Il titolo è Lo studio del comportamento attraverso il metodo scientifico. Gli argomenti affrontati saranno studiare il comportamento in modo scientifico, comprendere il comportamento.

una delle branche delle scienze naturali. Di conseguenza, per identificare gli argomenti di suo interesse, utilizza il metodo scientifico. Questo è vero per la psicologia in generale, è ancora più vero per la psicologia cognitiva e per tutte le branche delle neuroscienze cognitive che hanno il loro precipuo interesse nell'andare a identificare attraverso modelli di tipo scientifico, quindi sperimentali, ossia replicabili, le basi neurobiologiche del comportamento umano. Processo guidato da principi oggettivi. Il metodo scientifico è un metodo che si basa sulla osservazione e applicazione di una rigorosa metodologia. Questo non può presupporre dall'utilizzo di principi che siano oggettivi, cioè replicabili, osservabili e non soggetti alle inferenze individuali. Atteggiamento scientifico. La psicologia cognitiva, applicando il metodo scientifico, abbraccia l'atteggiamento scientifico, quello tipico dello scienziato. Non vi è differenza tra uno scienziato che si occupa di psicologia cognitiva ed uno scienziato che si occupa, ad esempio, di scienze biologiche o di scienze matematiche. L'atteggiamento scientifico sottostante è il medesimo, l'assetto mentale sottostante è il medesimo. Curiosità. Una delle caratteristiche principali di ogni scienza e di ogni scienziato è la curiosità per il mondo circostante. È la curiosità a muovere l'interesse per andare a studiare un nuovo fenomeno. È attraverso la curiosità che la ricerca scientifica ha fatto i suoi progressi. Scetticismo. Lo scienziato è uno scettico per definizione. Dubitare e poi verificare. Questi sono i principi fondanti la scienza. Apertura mentale vuol dire non limitarsi ad osservare il mondo utilizzando soltanto il proprio modello interpretativo, ma essere aperto ad altre definizioni, ad altre innovazioni. Evidence-based behavior. Comportamento basato sull'evidenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo studio dei processi cognitivi, lo studio del comportamento umano e i modelli teorici che derivano per spiegare questo comportamento umano si basano su dei dati evidenti. Evidenza dei dati vuol dire dati raccolti in maniera sperimentale, conservati in maniera sperimentale, analizzati in maniera sperimentale, diffusi in maniera sperimentale, disseminati nella comunità scientifica, in modo tale che possano essere verificati da altri sperimentatori. Vediamo adesso le fasi del processo scientifico. La prima fase è l'osservazione o domanda iniziale. Ogni scienziato osserva l'ambiente circostante. Dall'ambiente circostante sorge la domanda nuova: che cos'è questo fenomeno? È stato precedentemente descritto? Sì? No, se non è stato descritto, lo posso descrivere io? Perché non è stato descritto? Perché non è di interesse o perché magari nessuno ha avuto l'opportunità di osservarlo? Queste sono le domande di base che ogni scienziato, indipendentemente dalla disciplina di appartenenza, si fa. Anche chi si occupa di psicologia cognitiva parte dall'osservazione e si pone una domanda iniziale. La seconda fase del processo prevede invece la raccolta delle informazioni e la formulazione delle ipotesi. Raccogliere le informazioni in che modo? Attraverso vari tipi di strumenti che vedremo in dettaglio in seguito. Le informazioni devono essere raccolte per formulare una ipotesi iniziale. L'ipotesi iniziale è un'ipotesi di lavoro, dopodiché si passa alla terza fase del processo, che è la fase di verifica delle ipotesi. Una volta che l'ipotesi è stata fatta, è stata formulata, deve essere verificata sul campo. In che modo vengono verificate le ipotesi? Il metodo scientifico ha una metodologia che gli è propria, che è la metodologia scientifica, quella basata sull'allestimento di esperimenti deputati alla verifica delle ipotesi. La quarta fase prevede analizzare i dati e trarre delle conclusioni provvisorie. Una volta che i dati sono stati raccolti, questi devono essere quantificati e

devono essere analizzati. Per analisi si intende un'analisi di tipo statistico. La statistica è tra tutte le discipline quella che più di tutti ha avuto un'influenza sulle tecniche di psicologia. Proprio perché la psicologia si qualifica come scienza, è necessario che i comportamenti oggetto di osservazione della psicologia siano quantificabili e chiaramente la statistica è la scienza che è venuta in aiuto per fare questo. La quinta fase prevede riferire le conclusioni alla comunità scientifica. Questa quinta e ultima fase è in realtà una fase importantissima. Una volta che abbiamo avuto la nostra ipotesi, abbiamo fatto il nostro esperimento, abbiamo raccolto i nostri dati, li abbiamo analizzati statisticamente, li dobbiamo disseminare, cioè li dobbiamo diffondere nella comunità scientifica, rendere accessibili a tutta la comunità scientifica. In che modo? Attraverso la scrittura di articoli scientifici, attraverso la scrittura di libri, attraverso la partecipazione a congressi, attraverso i sistemi di divulgazione scientifica. È essenziale questa quinta fase perché è soltanto attraverso la disseminazione del risultato ottenuto, delle conclusioni derivate da questo risultato, che è possibile per altri scienziati andare a verificare quanto detto da noi e verificare in secondo momento se la nostra ipotesi iniziale è realmente corretta oppure è falsa. Se l'ipotesi iniziale è corretta, può essere accettata e quindi introdotta sotto forma di, ad esempio, un nuovo modello teorico, altrimenti, se non viene verificata, deve essere rifiutata e il processo scientifico deve ricominciare. Bisogna riformulare una nuova ipotesi, raccogliere nuovi dati, analizzarli nuovamente e renderli pubblici. La scienza funziona in questo modo e la psicologia come scienza segue esattamente questo paradigma, che è il paradigma del metodo scientifico introdotto da Galileo. Ancora oggi noi applichiamo il metodo scientifico che fu ideato da Galileo Galilei. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Quali sono le fasi del metodo scientifico? Il secondo argomento di questa lezione è comprendere il comportamento. Perché non basarci sul senno del poi? Che cos'è il senno del poi? Il senno del poi è la modalità di ragionamento dell'uomo comune, dell'uomo della strada. È la modalità di ragionamento che utilizzano tutti i non scienziati. È quella modalità di ragionamento che ci fa dire che se osserviamo due eventi in relazione fra di loro, magari in relazione temporale fra di loro, una cosa accaduta prima ed un evento accaduto immediatamente dopo, ipotizziamo che vi sia un nesso causale tra l'uno e l'altro, che il primo fattore causi necessariamente il secondo. Il senno del poi o il senso comune è quella cosa che ci fa generalizzare quanto ci accade. Qualunque evento accade ad ogni singolo individuo, per quell'individuo chiaramente è importante, viene considerato, come dire, particolarmente rilevante. Con il ragionamento basato sul senno del poi o sul ragionamento dell'uomo comune, tendiamo a pensare che quanto sia accaduto a noi possa accadere a tutti gli altri e valga per tutti gli altri, perché prendiamo come parametro di riferimento noi ed esclusivamente noi stessi. Quindi il senno del poi e il ragionamento dell'uomo comune si basano su un meccanismo prettamente egocentrico. Quello che accade a me è verità assoluta. Chiaramente la scienza non si può basare su questo tipo di ragionamento, la scienza si basa su un ragionamento diverso, che è il ragionamento che segue il metodo scientifico che abbiamo visto in precedenza. Previsione, controllo e costruzione di una teoria. Costruire una teoria è la verifica più valida della comprensione scientifica. Affinché si possa parlare di scienza è necessario proporre delle teorie che siano valide e verificabili scientificamente. La costruzione della teoria è un processo essenziale per la verifica della teoria stessa. Perché? Perché attraverso la costruzione di una teoria, la raccolta dei dati, l'analisi dei dati, la disseminazione dei risultati, è possibile per la comunità scientifica accettare, validare la teoria e quindi accettarla come vera o rifiutarla e rimettere in moto il processo di raccolta delle informazioni e quindi il processo scientifico tout court. Quali sono
di caratteristiche

di una teoria valida? Conoscenze inserite in contesto ampio. Una teoria, per essere valida, deve rispettare determinate caratteristiche. Una teoria di tipo scientifico, la teoria dell'uomo comune, no, non deve sottostare a questi passaggi. Invece una teoria, per essere definita scientifica, è necessario che rispetti alcuni criteri. Il primo criterio è che sia inserita all'interno di un contesto ampio, cioè che vi sia una letteratura di riferimento da cui partire, da cui magari discostarsi in seguito, perché magari i risultati di quella specifica ipotesi che stiamo testando poi ci porteranno a discostarci da quanto già raccontato in letteratura, da quanto già presente in letteratura, ma è dal background, da quanto già si sa che si deve partire, e la teoria di riferimento che vogliamo testare deve in qualche modo prendere l'avvio da questo contesto comune e deve poter essere inserito alla fine del processo all'interno di questo contesto condiviso. La teoria deve essere verificabile, che vuol dire che la teoria non può essere dogmatica, ma la teoria deve indicare tutta una serie di passaggi, tutta una serie di elementi che possono essere ripetuti in maniera indipendente da scienziati indipendenti. Quindi la teoria, per essere valida, deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché un'altra persona, indipendentemente da chi l'ha pensata, la possa riverificare. Le previsioni fatte in teoria sono supportate dai risultati. La teoria è valida se quanto ipotizzato poi viene supportato dal risultato. Il risultato viene ottenuto attraverso l'allestimento di un esperimento, indipendente dalla teoria chiaramente, che però può appunto, come dire, ha due possibilità. Nel momento in cui allestiamo un esperimento e raccogliamo i dati, lo scienziato ha due possibilità: che i dati confermino la teoria, e quindi la teoria può essere considerata valida, che i dati raccolti non confermino la teoria, e quindi la teoria deve essere rigettata, rifiutata, considerata non valida. A questo punto cosa fa lo scienziato? Ipotizza una nuova teoria, parte da un'altra ipotesi. Legge della parsimonia uguale rasoio di Occam. Quando dobbiamo spiegare dei dati e quindi dobbiamo costruire una teoria scientifica, vale la legge della parsimonia, ossia il rasoio di Occam. Che vuol dire? Vuol dire che la spiegazione più semplice è la migliore. Quindi, quando ci troviamo di fronte a dei dati, dobbiamo riuscire a spiegarli nel modo più semplice possibile. Dobbiamo andare a fare un lavoro di decomplessificazione del sistema complesso. Abbiamo detto che il comportamento umano è un comportamento di tipo complesso, fa riferimento ad un sistema complesso che è il funzionamento cerebrale, ma nel momento in cui andiamo a spiegare i dati ottenuti da un esperimento, noi dobbiamo andare a togliere complessità e rendere la spiegazione semplice, comprensibile e quindi di conseguenza verificabile. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la differenza tra ragionare in termini di senso comune e in termini scientifici? Un altro argomento di questa lezione è definire e misurare le variabili. Variabile uguale a caratteristica o fattore che varia. Quando si parla di scienza, quando si parla di esperimenti scientifici e di metodo scientifico, dobbiamo necessariamente introdurre il concetto di variabile. Che cos'è la variabile? La variabile, come dice la parola stessa, è un fattore che varia, cioè che non rimane uguale a se stesso. Varia in funzione di altri fattori che nell'esperimento scientifico devono poter essere individuati e controllati. Definizione a livello operativo. La variabile, per essere utilizzata in un esperimento di qualunque natura esso sia, deve essere definita a livello operativo, cioè deve essere identificata in maniera chiara ed univoca. Definizione delle procedure.
Una volta che è stata identificata la variabile, è stata definita a livello operativo, è necessario definire e dichiarare in maniera esplicita le

procedure utilizzate per la misurazione della variabile stessa, cioè come la vado a misurare, quali strumenti utilizzo, quali tecniche di analisi utilizzo. Questo sempre perché bisogna rendere esplicito tutte le fasi di un esperimento affinché il processo scientifico sia replicabile. Tradurre i termini astratti in qualcosa di osservabile e misurabile. Questo è un punto estremamente importante per chi si occupa di psicologia cognitiva, perché molti comportamenti, umani sono appunto comportamenti di natura astratta. Come facciamo ad esempio a definire che cos'è il ragionamento? O allo stesso modo, come facciamo a definire che cos'è la memoria, che cos'è il linguaggio? Dei comportamenti astratti devono essere tradotti in forma misurabile, quantitativa, devono essere necessariamente quindi semplificati, bisogna togliere quella che è la complessità iniziale, sfrondare tutte quelle che sono le informazioni irrilevanti per arrivare a identificare un pool di informazioni sicuramente più piccolo, ma che possa essere in qualche modo misurato in termini univoci, quantitativi. Quando parlo di termini quantitativi, intendo formalmente ridurre un comportamento umano a dei numeri che possano essere trattati statisticamente. Misurare le variabili. Tecniche di autovalutazione, questionari e interviste. Una volta identificata la variabile, resa operativa la variabile, individuata la procedura attraverso cui andremo a misurare questa variabile, dobbiamo trovare gli strumenti adeguati per misurare questa determinata variabile. In psicologia cognitiva esistono differenti strumenti. Uno dei primi strumenti che si può utilizzare sono l'utilizzo di interviste e questionari. Questionari e interviste rientrano in quella categoria definita di autovalutazione. Perché? Perché sono degli strumenti che lo sperimentatore fornisce al soggetto sperimentale e il soggetto sperimentale in autonomia, per quanto riguarda i questionari, risponde. Nelle interviste risponderà alle domande poste dallo sperimentatore. Tecniche fisiologiche, scansioni del cervello, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e secrezioni ormonali. Tra le differenti tecniche che possiamo utilizzare in psicologia cognitiva per comprendere le funzioni cognitive e il funzionamento del cervello, chiaramente ci sono anche le tecniche fisiologiche. Diciamo che gli ultimi 30 anni di ricerca scientifica hanno sviluppato tutta una serie di tecniche fisiologiche che consentono in vivo di misurare il funzionamento del cervello. Tra queste chiaramente ci sono le tecniche di neuroimmagine, prime in assoluto, risonanza magnetica, PET, tecniche elettrofisiologiche di registrazione dell'attività elettrica, come l'elettroencefalogramma, ad esempio. Tecniche di registrazione dei parametri fisiologici, come ad esempio tecniche che consentono di valutare la frequenza cardiaca. Tutte queste informazioni sulla fisiologia del sistema nervoso centrale possono essere prese e possono poi essere utilizzate da sole o in combinazione con i dati comportamentali raccolti attraverso, ad esempio, i questionari, le interviste. Tecniche comportamentali. Osservazione e misurazione del comportamento. Tra le tecniche che lo psicologo cognitivo può utilizzare per misurare il comportamento umano, sicuramente ci sono le tecniche di misurazione diretta. Queste tecniche di misurazione diretta possono essere di due tipi: o di osservazione, lo sperimentatore osserva il comportamento del soggetto, ha una sua checklist e va a identificare tra una serie di comportamenti precedentemente selezionati, quelli osservati nel soggetto sperimentale, oppure può andare direttamente a misurare il comportamento del soggetto sperimentale, ad esempio utilizzando i test cognitivi. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cosa si intende per variabile? Principi etici della ricerca. Uno degli elementi più importanti della ricerca scientifica è l'ancoraggio ad un'etica di ricerca. Le questioni etiche sono essenziali, non si può fare ricerca scientifica senza che vi sia
un'approvazione.

azione da parte di un comitato etico indipendente dell'adeguatezza della ricerca. Questo vale per la ricerca sull'uomo, ma vale anche per la ricerca sugli animali. L'etica nella ricerca è quello, è ciò che consente allo sperimentatore di accertarsi che il proprio studio, il proprio esperimento sia conforme a quanto stabilito da degli organi indipendenti. Facciamo riferimento di solito alla Convenzione di Helsinki, facciamo riferimento alla Convenzione di Oviedo, cioè a convenzioni internazionali, quindi che vuol dire principi etici condivisi da tutta la comunità internazionale. Principi etici che sono, come dire, che devono necessariamente essere dichiarati all'atto della presentazione di una ricerca. Qualunque tipo di esperimento uno decide di fare, dal più banale, ad esempio un esperimento carta e matita, a uno più sofisticato, magari più invasivo per il soggetto, è necessario che vi sia l'approvazione da parte del comitato etico. E l'approvazione da parte del comitato etico deve essere dichiarato anche al termine della ricerca, anche quando la ricerca fa tutto il suo corso, arriviamo alla fase di disseminazione dei risultati. Anche in quel caso ci deve essere una dichiarazione del fatto che la nostra ricerca è stata eseguita seguendo in maniera specifica i dettami del comitato etico. Tutti i comitati etici, indipendentemente da dove questo comitato etico si situa, se in Italia o all'estero, hanno delle linee guida che lo scienziato deve seguire per poter eseguire una ricerca di tipo scientifico. Adesso vedremo quali sono questi, elementi essenziali. Competenza, livelli di formazione elevati. La conoscenza da parte dello scienziato dell'argomento di cui si vuole occupare è il primo requisito. Lo scienziato, lo psicologo, il chimico, il matematico, non importa di quale formazione sia, deve avere un'elevata formazione per potersi approcciare ad una ricerca di tipo scientifico. Questo significa che l'esperimento non può essere condotto da chiunque, ma soltanto da persone altamente qualificate per poterlo fare. Responsabilità, doveri professionali. Ogni atto che lo scienziato compie è un atto di tipo professionale, è un atto normato. Come psicologa io ho chiaramente l'obbligo di comporre tutta una serie di atti che siano approvati e approvabili dal mio ordine professionale. Stessa cosa per i medici, stessa cosa per i biologi. Ogni scienziato ha la necessità di ha la necessità di eseguire una serie di atti di tipo professionale, che quindi siano riconducibili ad una determinata categoria di appartenenza. Integrità, onestà e accuratezza. Uno degli elementi essenziali della ricerca scientifica è l'onestà nel riportare i dati e l'accuratezza nel raccoglierli. L'integrità etica è fondamento della ricerca. Se cade questo principio, decade il principio stesso della ricerca scientifica, perché quando leggiamo un articolo scientifico, come dire, possiamo in qualche modo fidarci di quello che l'articolo riporta? Perché c'è questo, come dire, accordo non esplicitato di integrità che tutti gli scienziati devono necessariamente accettare per poter lavorare in questo ambito. Rispetto, dignità delle persone e dei diritti di privacy. Questo è un elemento centrale in ogni forma di ricerca scientifica. Quando sottoponiamo un soggetto, paziente o volontario sano, ad una qualunque procedura, noi dobbiamo innanzitutto tutelare la sua privacy. C'è un garante della privacy che tutela questo e che obbliga lo scienziato a firmare una serie di documenti in cui si asserisce che la privacy del soggetto verrà gestita da un organo deputato a questo, di solito un'istituzione, e che verrà tutelata in tutti i modi. Per nessun motivo al mondo le generalità, i dati personali del soggetto partecipante all'esperimento potranno essere diffusi in nessuna forma e dovranno anche essere conservati in maniera anonima. Questo è un punto essenziale per garantire l'anonimato e, come dire, per far sì che le persone che partecipano agli esperimenti scientifici siano in qualche modo tutelate da ogni forma di ritorsione.

dignità delle persone, che vuol dire che, non posso, che gli esperimenti scientifici non possono minare la dignità delle persone, devono sempre avere come principale obiettivo la tutela della dignità personale, individuale, umana. Consenso informato. Tutte queste informazioni devono essere contenute ed esplicitate nel consenso informato che deve essere raccolto dal soggetto sperimentale. Qualunque tipo di ricerca scientifica, dalla più semplice, appunto, un test carta e matita, alla più complessa, ad esempio, un esperimento che preveda l'utilizzo dell'EEG o della risonanza magnetica, prevede che il soggetto che decide volontariamente di sottoporsi all'esperimento firmi un consenso informato, nel quale deve essere dettagliato tutto lo studio, l'ipotesi, la metodologia, la procedura con cui verrà eseguita. Nel consenso informato verranno dichiarati anche dove e come verranno trattati i dati relativi alla privacy dell'individuo. Il consenso informato deve essere firmato dallo sperimentatore e dall'individuo e deve essere rilasciato all'individuo. Angoscia, stigma, danno. Nessun esperimento, nessuna procedura sperimentale può causare in alcun modo angoscia, stigma, danno. Se un esperimento induce uno di questi elementi, il comitato etico lo boccia, lo fa, non lo ammette. Inganno. Nessun esperimento scientifico si può basare sull'inganno. Ma tutti gli esperimenti scientifici si basano sulla trasparenza e sulla trasparenza della procedura e sulla trasparenza dei dati. Il miglior modo per evitare l'inganno è quello di rendere esplicito passo passo la procedura eseguita per l'esperimento in corso. Non solo, attualmente, da qualche anno a questa parte, nel momento in cui il risultato viene reso pubblico, esteso alla comunità scientifica attraverso ad esempio una pubblicazione scientifica, bisogna rendere pubblici anche i dati da cui i risultati sono stati tratti. Ci sono dei repository, cioè ci sono dei magazzini pubblici in cui lo scienziato deve mettere, depositare i propri dati in modo tale che chiunque possa andare a controllarli se vuole farlo, sia per replicare l'esperimento, sia per andare a controllare la veridicità di quanto detto. Chiaramente questi repository pubblici sono repository in cui il dato dell'individuo deve essere inserito, privato però di tutte quelle che sono le informazioni personali che possano quindi ricondurre quel dato ad una determinata persona, quindi garantendo comunque sempre il massimo della privacy. Privacy e riservatezza, appunto. Privacy e riservatezza sono gli aspetti essenziali di cui ogni scienziato si deve preoccupare nel momento stesso in cui va a allestire il proprio esperimento. Questo cosa significa? Significa che lo scienziato deve anche conservare i dati raccolti in maniera tale che il dato non possa mai e poi mai essere abbinato alla persona da cui è stato preso e deve essere conservato in modo tale da garantire la privacy di quell'individuo anche da eventuali occhi esterni. Questo che significa? Significa che lo psicologo, in questo caso, che raccoglie i dati comportamentali su un soggetto sperimentale, deve conservare le cartelle cliniche, i protocolli di ricerca in un luogo che sia protetto, ad esempio un armadio chiuso o una cassaforte. Debriefing. Il debriefing è la porzione finale dell'esperimento. Cosa significa? Significa che dopo che il soggetto sperimentale ha partecipato all'esperimento, abbiamo ottenuto i nostri dati, prima di mandarlo a casa, gli diamo una restituzione minima di quello che è successo, di quello che ha fatto e di quello che abbiamo osservato. Cioè ci deve essere una conclusione, una sorta di contenimento da dare a chi ha partecipato all'esperimento, okay? Per renderlo parte attiva del processo sperimentale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Perché

importante l'etica nella ricerca scientifica? Metodologia della ricerca. In questa porzione di lezione vedremo quali sono, appunto, i metodi specifici della ricerca scientifica. Ricerca descrittiva, registrare gli eventi, capire come si comportano gli uomini o gli animali. La ricerca descrittiva è quel tipo di ricerca che descrive il comportamento osservato. Il comportamento che andiamo ad osservare in psicologia può fare riferimento all'essere umano, ma anche agli animali, anche modelli animali. Questo perché? Perché il modello sperimentale animale consente di fare delle inferenze che poi possono essere traslate all'osservazione del comportamento umano. Alcune procedure non sono possibili sull'essere umano, è possibile però applicarle a modelli animali sperimentali in modo tale da poter poi fare una traslazione. Questo è il principio su cui si basa la scienza traslazionale. Ormai tutte le discipline scientifiche, psicologiche e non psicologiche, sono in interazione fra di loro e si è costruita questa rete di conoscenze traslazionali. Significa che da una disciplina si passa, le conoscenze ottenute attraverso una disciplina vengono passate ad un'altra disciplina che ne beneficia e va avanti. In questo modo ognuno aggiunge un pezzetto di conoscenza e la conoscenza scientifica si amplia. Ipotizzare possibili rapporti di causa ed effetto da verificare in seguito. Attraverso l'esperimento è possibile ipotizzare una relazione di causa-effetto tra due variabili, che deve però essere verificata. La differenza con il pensiero comune è che nel pensiero comune l'ipotesi di causa-effetto viene presa per buona così com'è, nella ricerca scientifica deve essere provata attraverso un esperimento studiato appositamente. Studio dei casi. Come abbiamo visto in precedenza, dallo studio dei casi clinici è possibile ottenere delle informazioni sul comportamento umano. Lo studio dei casi rimane uno dei paradigmi di ricerca prevalenti in psicologia cognitiva. Perché? Perché è molto frequente osservare dei casi atipici, persone che presentano comportamenti cognitivi atipici. Queste persone possono essere studiate e su queste persone è possibile postulare, ipotizzare dei modelli teorici di spiegazione del comportamento. Osservazione naturalistica. L'osservazione naturalistica è un altro metodo descrittivo che consente allo sperimentatore, senza intervenire, di registrare quello che osserva, il comportamento direttamente osservabile del soggetto. Metodo del sondaggio. Un altro metodo è il sondaggio, cioè andare a sondare attraverso domande specifiche, attraverso interviste e questionari, un determinato comportamento o la frequenza di quel determinato comportamento. Studio delle correlazioni. Misurare le associazioni tra eventi. Esaminare i rapporti tra variabili tramite il coefficiente di correlazione. Abbiamo detto che le misure, una volta prese, devono essere quantificate in termini statistici. In ricerca scientifica si utilizzano differenti tecniche statistiche, ma la principale tecnica, la prima tecnica che possiamo applicare per analizzare i nostri dati è la tecnica della correlazione. La tecnica della correlazione consente di verificare se tra due eventi c'è una relazione fra di loro, oppure se i due eventi sono non in relazione, sono indipendenti uno dall'altro. Questa è la prima verifica da fare. Caratterizzato da tre componenti: la misurazione della variabile x, la misurazione della variabile y, la determinazione statistica della correlazione tra x ed y. Abbiamo capito che quindi il comportamento umano per essere misurato deve essere suddiviso in variabili, quindi identificate delle variabili. Negli studi correlazionali abbiamo due variabili, una prima variabile definita x ed una seconda variabile definita y. Bisogna andare a stabilire l'entità della relazione tra queste due variabili attraverso appunto una procedura di tipo statistico. Correlazione, causalità e problema della bidirezionalità. Che vuol dire? X da X ad Y, da Y ad X, da X ad Y reciprocamente. Quando utilizziamo il coefficiente di correlazione,
sappiamo

che il coefficiente spiega la relazione tra due possibili variabili, ma non ci spiega la direzione di causalità delle due variabili, cioè non ci dice se è la variabile x che spiega la variabile y o la variabile y che spiega la variabile x, ci dice soltanto che c'è una relazione tra la variabile x e la variabile y, ma non è possibile stabilire un principio di causa-effetto. È il motivo per cui la correlazione non può essere usata per stabilire una causa, ma soltanto l'esistenza di una relazione tra due eventi. E questa relazione può essere di questi tre tipi: bionivoca in una direzione, univoca, scusate, in una direzione, univoca nell'altra direzione o bionivoca. Il coefficiente di correlazione non ci dice qual è la modalità, ci dice solo che c'è un'associazione. Come misurare la correlazione? Il coefficiente di correlazione è questo, R uguale a più 1 a meno 1. Il coefficiente di correlazione è appunto un coefficiente statistico, ne esistono di due tipi, parametrico e non parametrico, in questo caso stiamo vedendo quello parametrico, ma il principio è lo stesso. Il coefficiente di correlazione ci indica la forza della direzione, di una la forza dell'esistenza di una relazione tra due variabili. La relazione può essere di due tipi. Più 1, coefficiente di correlazione positivo, significa che le due variabili si muovono nella stessa direzione. All'aumentare dell'una aumenta anche l'altra. Meno 1 significa che le due variabili si muovono in direzioni opposte. All'aumentare dell'1 diminuisce l'altra variabile. Un coefficiente di correlazione pari a 0 significa che le due variabili non sono in relazione fra di loro, sono indipendenti. Quindi il coefficiente di correlazione si muove in un range che va da meno 1 a più 1, con 0 che indica assenza di correlazione. La correlazione come base per la previsione. La correlazione è un'associazione tra variabili. Previsioni da studiare con esperimenti. Abbiamo detto che il coefficiente di correlazione è la prima analisi statistica che deve essere fatta in un esperimento perché ci dice se c'è un'associazione tra variabili. Non ci dice non ci dà informazioni sulla causa e sull'effetto, ma ci consente di fare una previsione su un'eventuale direzionalità. Questa previsione poi dovrà essere in qualche modo testata successivamente con altri esperimenti studiati apposta. Esperimento. Manipolazione variabili. Nell'esperimento le variabili non vengono semplicemente osservate, ma vengono manipolate direttamente dallo sperimentatore. Misurazione. Le variabili vengono misurate dallo sperimentatore in termini quantitativi. Controllo di variabili interferenti. Che significa? Significa che il soggetto sperimentale può produrre un comportamento che non è completamente derivante da quella funzione cognitiva, ma è anche prodotto da altre variabili che possono intervenire. Ad esempio, pensiamo ad un comportamento come un compito di memoria su cui può, ad esempio, agire un effetto come l'ansia. Allora, la variabile interveniente ansia deve poter essere prevista dallo sperimentatore e controllata, in modo tale da poter misurare soltanto la variabile memoria se quello è la variabile oggetto di interesse. Gruppi equivalenti di partecipanti. Un esperimento presuppone l'allestimento di due gruppi di partecipanti, di due o più gruppi di partecipanti che siano equivalenti, che vuol dire uguali, uguali per tutta una serie di caratteristiche, ad eccezione di una variabile. Trattarli allo stesso modo, ad eccezione della variabile di interesse. Un esperimento si qualifica appunto nel momento in cui identifichiamo due gruppi di persone identiche per sesso, età, per provenienza socioculturale e via dicendo, quindi identici in tutto, tranne che per la variabile oggetto di misurazione che verrà manipolata, cioè somministrata dallo sperimentatore in un gruppo, ma non nell'altro. Isolare la variabile di interesse è quindi necessario nel momento in cui progettiamo un esperimento individuare la variabile di interesse, ad esempio un compito di memoria. Manipolarla, sottoporre questa variabile di interesse a delle manipolazioni scientifiche, ad esempio a delle manipolazioni sul livello di intensità o sul livello di gravità, misurare la risposta nei gruppi, misurare quindi come rispondono i gruppi in termini quantitativi.
Variabile di un esperimento. Variabile indipendente, detta X, è il fattore che viene manipolato dallo sperimentatore. Lo sperimentatore manipola direttamente, agisce direttamente sulla variabile detta X, che è la variabile indipendente. Variabile dipendente, detta Y, è il fattore che viene misurato dallo sperimentatore e che può essere influenzato dalla variabile indipendente. La variabile dipendente è il fattore che lo sperimentatore non può manipolare, ma può misurare in termini quantitativi. È la variabile su cui si verifica l'effetto eventuale della variabile indipendente misurata dallo sperimentatore attraverso l'esperimento. I gruppi di un esperimento. Gruppo sperimentale è il gruppo che riceve il trattamento o la manipolazione della variabile da parte dello sperimentatore. Gruppo di controllo è il gruppo equivalente per tutti i fattori al gruppo sperimentale, per tutti i fattori demografici, clinici, eccetera, e che non ha ricevuto il trattamento o la manipolazione della variabile da parte dello sperimentatore. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la differenza tra uno studio correlazionale ed uno sperimentale? Siamo arrivati quindi al termine di questa lezione sulla metodologia della ricerca, in cui abbiamo affrontato l'argomento di come si costruisce un esperimento, di che cosa è un esperimento scientifico, di quali sono i principi ispiratori, i principi etici che ispirano la ricerca scientifica e quali sono le fasi necessarie affinché si possa definire un esperimento in quanto tale, cioè in quanto scientifico. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le fasi del metodo scientifico? Qual è la differenza tra ragionare in termini di senso comune e in termini scientifici? Che cosa si intende per variabile? Perché è importante l'etica nella ricerca scientifica? Qual è la differenza tra uno studio correlazionale ed uno sperimentale? La lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione, potete consultare il sito per tutta la documentazione e la bibliografia. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo,

0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
5: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
6: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutti e a tutti a questa nuova video lezione del corso, intitolata Abuso di posizione dominante nei mercati digitali, parte 3. Vediamo gli argomenti di cui discuteremo. Parleremo del rifiuto a contrarre, refusal to deal, delle vendite esclusive e delle loyalty discounts e dell'abuso di sfruttamento. Quindi vedremo in questa video lezione le altre pratiche di abuso di posizione dominante che caratterizzano in generale le imprese e che possono anche andare a contraddistinguere i nostri mercati digitali. Iniziamo con il rifiuto a contrarre, refusal to deal. Qui parleremo di questo primo specifico comportamento abusivo da parte di un'impresa, ne vedremo le caratteristiche e le implicazioni sotto il profilo delle dinamiche concorrenziali. Vediamo innanzitutto un richiamo alle pratiche di abuso di posizione dominante. Le politiche di abuso di posizione dominante possiamo riepilogarle nella lista che andiamo a vedere di qui a brevissimo. Quindi ricordiamo il refusal to deal, appunto, le vendite esclusive e le loyalty discount, il tying e il bundling, il margin squeeze, le pratiche predatorie e l'abuso di sfruttamento. Come promemoria è bene sempre averla in mente quando analizziamo il contesto degli abusi di posizione dominante per capire complessivamente quali sono le pratiche che poi possono essere messe sul campo e che devono essere ricercate quando si ipotizza un comportamento anticoncorrenziale. Quindi torniamo sul nostro rifiuto a contrarre. Il rifiuto a contrarre fa riferimento alla possibilità di accesso a un input, una tecnologia, a una rete, senza il quale non è possibile competere su un mercato. Quindi un'impresa dominante, cioè, attua questo comportamento per proteggere la sua posizione. Quindi, quando parliamo di rifiuto a contrarre, facciamo riferimento in prevalenza a network industries o comunque a mercati, a industrie in cui ci sono appunto

anche delle piattaforme di riferimento, come anche nel caso dei mercati digitali. Quindi, quando parlo di rifiuto a contrarre, cioè io sto come soggetto che detiene un determinato input, impedendo a un concorrente di accedere a questa infrastruttura perché non voglio che ci sia competizione sul mercato a valle, in cui magari presumibilmente anche io, impresa verticalmente integrata, ho un'impresa che a sua volta appunto effettua servizi anche a valle. Chiaramente qual è l'obiettivo di questo tipo di comportamento? È proteggere una posizione dominante di un'impresa sul mercato. Vediamo quali tipologie abbiamo di refusal to deal. Abbiamo tre tipologie di rifiuto a contrarre. Incondizionato, ossia un rifiuto totale a contrarre, qualsiasi sia la situazione. Quindi in questa prima ipotesi, cioè, abbiamo una posizione in cui l'impresa dominante nega in ogni caso, in ogni evenienza, l'accesso alla propria infrastruttura. Quindi proprio per questo si chiama rifiuto incondizionato. Segue poi il rifiuto condizionato, ossia il rifiuto a contrarre a meno che l'acquirente non accetti determinate condizioni come quella di esclusività. Ossia io sto dicendo: non ti nego a priori l'accesso a questa infrastruttura, ma ti dico che puoi farlo purché però accetti determinate condizioni. Come può essere il diritto di esclusiva, ossia rifornirsi soltanto con questa specifica impresa o un'altra specifica impresa per determinati tipi di attività. Quindi, cioè, condiziono l'accesso a delle caratteristiche, a delle condizioni, appunto. Il terzo tipo invece è chiamato di tipo costruttivo, in cui il venditore consente l'accesso, ma a condizioni che rendono difficile per l'entrante competere. Quindi, il costruttivo, diciamo, è un tipo di connotazione che sicuramente non fa emergere la positività del comportamento, perché, ripeto, questo comportamento è comunque sempre non consentito dalla normativa, a meno che non ci sono dei casi eccezionali, come abbiamo già visto nelle altre video lezioni. Quindi questo tipo, terzo tipo di refusal to deal, lo abbiamo nella situazione in cui il venditore quindi consente l'accesso. E ti dice sì, ti lo consento a determinate condizioni, ma le condizioni sono talmente onerose che di fatto non fanno convenire all'entrante di poter subentrare sul mercato, quindi non rende, cioè, conveniente per il potenziale concorrente l'entrata sul mercato. Quindi quello che dobbiamo ricordare in generale è che quando parliamo di rifiuto a contrarre abbiamo in mente questi tre tipi di tipologie. Una che è netta e più chiara, che è il rifiuto incondizionato, e poi abbiamo dei rifiuti che possono assumere delle connotazioni diverse. Quindi parliamo del rifiuto condizionato e costruttivo. Volendo fare un esempio, nei mercati digitali un tipo di rifiuto a contrarre potrebbe anche venire dal fornire informazioni insufficienti nelle modalità di utilizzo di un certo input digitale. Quindi, facendo riferimento alla casistica numero 3, quindi al refusal to deal costruttivo, potremmo, cioè, avere una situazione, riferendoci ad esempio ai mercati digitali, in cui io posso dire al potenziale concorrente: vieni pure e utilizza la piattaforma, però non fornisco le informazioni di dettaglio che consentono anche di poter avere delle informazioni tecniche su un certo input, che quindi non mi consentono come impresa rivale di dare il miglior servizio possibile. Quindi in questo caso sto facendo un refusal to deal di tipo costruttivo. Ora, qual è il problema di questo tipo di casistica? Il problema rilevante è come distinguere un normale comportamento concorrenziale con uno legato a condotte riconducibili al refusal to deal. Quindi, se cioè a livello teorico abbiamo visto molto bene quali sono le casistiche che determinano delle situazioni di rifiuto a contrarre, in realtà anche da parte, mettendoci dal punto di vista dei regolatori, non è semplice sempre poter identificare questi tipi di comportamento. Per cui, diciamo, ci serve qualche tipo di supporto e sicuramente qualche tipo di informazione chiave che ci può rimandare a valutare se siamo nell'ambito della casistica refusal to deal.
Vediamo questa tabella che è sempre tratta da un lavoro dell'OECD del 2020 intitolato Abuse of Dominance in Digital Markets, in cui andiamo a identificare quali sono di norma nella realtà le fonti di prova utilizzate quando facciamo riferimento alla casistica del rifiuto a contrarre.

Quindi cioè, vediamo quali sono le fonti di evidenza potenziali che possono andare a servirci e esserci utili per identificare dei casi di rifiuto a contrarre. In questa tabella troviamo nella colonna di sinistra i temi da valutare, mentre nella colonna di destra troviamo le fonti di prove che possiamo utilizzare per andare quindi a verificare se su quel tema c'è effettivamente o no un comportamento del tipo di rifiuto a contrarre. Quindi, se dobbiamo andare a valutare l'indispensabilità di un asset, allora possiamo fare riferimento a una serie di informazioni che, ad esempio, riguardano il processo produttivo per un determinato bene o servizio, e questo possiamo farlo attraverso interviste o richieste dirette all'impresa dominante o alle sue concorrenti, o possiamo anche raccogliere informazioni riguardo potenziali alternative rispetto a quel determinato asset per fornire un certo servizio. E possiamo fare questo ancora una volta attraverso interviste, informazioni richieste sia all'impresa dominante che ai competitori o anche alle imprese che potenzialmente per il tipo di processo produttivo potrebbero entrare in quel mercato. Se invece ad esempio dovessimo valutare diciamo, la possibilità di condividere un certo asset, allora in questo caso dovremmo fare riferimento ad esempio a alcune informazioni riguardo eventuali accordi che c'erano in essere per quell'asset o per asset similari, quindi per capire se sono stati messi sul campo o un altro tipo di fattispecie in realtà che sono ad esempio vendite in esclusiva, che potrebbero quindi in qualche modo farci capire quanto quel determinato asset è condiviso o meno per temi diciamo inerenti, comportamenti direttamente imputabili all'impresa dominante oppure a comportamenti che coinvolgono anche accordi con altri soggetti. E chiaramente anche in questo caso documenti interni, altre informazioni, anche alcune informazioni di tipo tecnico rispetto all'asset e la loro condivisibilità sono elementi su cui valutare eventuali comportamenti di refusal to deal. E poi il terzo tema da valutare sono anche gli effetti sui consumatori che riguardano anche in questo caso come fonti d'evidenza la raccolta di informazioni sui business model, sui prodotti, sui servizi diciamo, offerti in termini di qualità e di prodotto dai potenziali entranti. Oppure possiamo anche andare a verificare se diciamo, il tipo di efficienza che possiamo riscontrare in un'impresa verticalmente integrata. E anche qui abbiamo bisogno di studi riguardanti stime di costi prima e dopo i processi eventuali di integrazione verticale, anche andare a verificare alcuni documenti interni. Insomma, questi sono anche tutti elementi che ci aiutano nella concretezza, nella realtà, andare a capire se esistono anche effettivamente delle prove che ci danno indicazione della presenza di comportamenti anticompetitivi, come appunto il rifiuto a contrarre. Ciò detto, guardiamo assieme gli spunti di riflessione di questo primo argomento. Cosa è il refusal to deal? Quali sono i tipi di refusal to deal che si possono identificare? Che tipo di caratteristiche hanno? Qual è il problema nell'identificare una condotta del tipo refusal to deal? Quali sono le principali fonti informative di prove per identificare correttamente questa pratica anticoncorrenziale? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione, vendite esclusive e loyalty discounts. Quindi vedremo un'altra pratica abusiva che ha chiaramente delle specificità e che possono configurare appunto delle condizioni, delle situazioni che sono punite dal diritto della concorrenza. Diamone innanzitutto una definizione. Quella delle vendite esclusive o comunque dei royalty discounts si traduce nel tentativo dell'impresa dominante di ottenere condizioni di esclusiva o almeno una quota rilevante degli acquisti di un certo cliente in un determinato mercato. E queste pratiche sono definite normalmente delle restrizioni verticali. Quindi cosa significa? In questo tipo di comportamenti l'impresa dominante cerca di andare a mantenere nel tempo la sua posizione andando a ottenere dei diritti di esclusiva in maniera diretta o attraverso procedure indirette come possono essere le scontistiche. Quindi, che cosa vuole fare l'impresa?

L'impresa dominante, qual è l'obiettivo? È quella di cercare di avere la maggior quota di mercato possibile e di mantenerla nel tempo. Quindi, eventuali condizioni di esclusiva, o comunque di una quota rilevante, degli acquisti di un certo cliente, sono una condizione proprio per garantire questo tipo, di cosa. Ad esempio, io dico quindi a un cliente: devi rifornirti necessariamente solo da me. Questa è una, condizione di esclusiva. Oppure dico a un cliente: per l'80% dei tuoi acquisti devi rifornirti da me. Questa è una condizione chiaramente un po' meno vincolante, che ricade appunto nel tema delle vendite esclusive. Vediamo più nel dettaglio questo comportamento o come si articola. Quindi, questo comportamento può essere applicato sia al fornitore dell'impresa dominante, quindi che vende dunque solo acquista. E abbiamo cioè una vendita esclusiva, quindi che riguarda attività a monte, quindi da una parte diciamo della supply chain che sta a monte. Dunque abbiamo cioè un fornitore che fornisce all'impresa dominante solo se fornisce solo ad essa, oppure a un cliente dell'impresa dominante che compra dunque soltanto da questa. Ossia, un cliente viene, diciamo, data la possibilità di acquistare un determinato bene o servizio dall'impresa dominante solo e se solo acquista da questa o acquista per la gran parte, diciamo, da questa. Questi comportamenti prendono la forma di clausole esplicite di esclusiva nei contratti, e qui parliamo di exclusivity agreements, oppure di sconti basati sulla quantità acquistata dal cliente o la quota dei suoi acquisti effettuata dal fornitore in questione. E in questo caso parliamo di loyalty rebates. Quindi, quando parliamo di questo tipo di attività, facciamo riferimento a due tipologie di comportamento, come abbiamo già avuto modo di precisare. Parliamo quindi di clausole esplicite di esclusiva, in cui attraverso dei contratti sostanzialmente di esclusiva che vengono stipulati dall'impresa dominante con altri soggetti, fornitori o clienti, si va ad assicurare che questi soggetti operino solo con le attività o i beni posti in essere dall'impresa dominante, oppure che si diciamo, confrontino nelle attività diciamo, di fornitura soltanto con l'impresa dominante. E poi abbiamo altri comportamenti che invece diciamo, non sono vincolati da un tipo di contratto di esclusiva e che sono gli sconti basati sulla quantità. Quindi più acquisti da me e più sconto hai. Chiaramente la convenienza dell'acquistare quantità maggiori, quindi dello sconto, deve rendere conveniente per un determinato cliente andare a rifornirsi dall'impresa dominante rispetto a un altro ipotetico concorrente. Quindi con questo tipo di comportamento cosa fa l'impresa dominante se si rapporta con un cliente? Va indirettamente a vincolarlo all'acquisto dei suoi beni perché gli offre degli sconti quantità. Più compri da me e più il prezzo che paghi sarà basso e anche più basso evidentemente di quello che ti può offrire un mio concorrente. Quindi questo tipo di pratica, diciamo, in qualche modo non è direttamente vincolante, però fa sì che attraverso questa procedura dello sconto si crei una fidelizzazione e quindi una convenienza per un cliente a rivolgersi esclusivamente all'impresa dominante. Quindi, ripeto, abbiamo clausole esplicite, quindi contratti di esclusiva, oppure sconti di quantità in cui io vado a legare a me un certo cliente applicando degli sconti che sono via via crescenti mano a mano che si incrementano le quantità che vengono acquistate. Quali sono gli effetti di queste pratiche? Gli effetti generati da questi comportamenti vanno analizzati caso per caso. Infatti, alle volte queste misure possono essere un modo per aumentare l'efficienza. Un esempio può essere evitare fenomeni di free riding del venditore nei processi di distribuzione. Quindi, quello che sono poi gli effetti sulle dinamiche concorrenziali, anche in questo caso, vanno analizzate caso per caso. Anche quindi qui applichiamo un principio della rule of reasons.
Che cosa significa? Infatti, queste vendite, diciamo, realizzate con contratti di esclusiva, ad esempio, possono essere anche un modo per aumentare l'efficienza da parte delle imprese. Perché sappiamo, ad esempio, che organizzare una supply chain in maniera esclusiva può portare dei vantaggi in termini organizzativi.

anche distributivi che garantiscono maggiore efficienza all'impresa e anche poi maggiore efficienza generale sul mercato. E poi può essere anche un modo per evitare che magari investimenti fatti da un soggetto anche nell'ambito dei processi di distribuzione possono essere poi oggetto di free riding da parte di concorrenti che però non effettuano gli stessi tipi di investimento. Quindi, quando andiamo a valutare anche in questo caso il tema dei contratti di esclusiva e in particolar modo bisogna tenere conto, diciamo, di quelli che sono gli effetti nel contesto in cui l'impresa opera. Ma adesso, fatta questa precisazione sugli effetti generali, andiamo però a vedere più nello specifico quali sono gli effetti che questi comportamenti generano sulla concorrenza, chiaramente quelli che poi sono le preoccupazioni di chi effettua dalle autorità di concorrenza, quindi di chi effettua controlli sul funzionamento dei mercati. Innanzitutto, il primo effetto è che un'impresa dominante potrebbe applicare contratti di esclusiva per incrementare i costi delle imprese rivali. Un esempio è che, ad esempio, possiamo citare un contratto di esclusiva che potrebbe avere la conseguenza di non far accedere un potenziale competitor a un certo fattore di input o a una certa quota di mercato, quindi che lo indurrebbe così a scoraggiare l'entrata. Quindi, cioè, io che cosa potrei fare? Dico che faccio un contratto di esclusiva soltanto con un mio cliente, quindi ad esempio vendo soltanto a un cliente la totalità o la gran parte della mia produzione e quindi questo fa sì che automaticamente un certo rivale, se ha ad esempio una quota residua di mercato molto piccola, potrebbe essere non incentivato a entrare su questo mercato. Quindi qual è il primo obiettivo sul fronte della concorrenza? Quindi incrementare i costi delle imprese rivali e quindi sostanzialmente scoraggiarle dall'entrata sul mercato. Abbiamo poi anche un secondo effetto da considerare, ossia un'impresa dominante potrebbe mettere in campo contratti di esclusiva o sconti per evitare che altre imprese possano avere effetti di rete. E anche questo, diciamo, è vero, ossia io vado a vincolare i miei contratti in modo tale che di fatto mi tengo tutta la parte che riguarda, diciamo, lo zoccolo duro in termini di clienti e di utenti, che mi garantiscono gli effetti di rete e quindi la possibilità di applicare dei prezzi anche un pochino superiori ai costi marginali avendo, degli extra profitti. Quindi, ripeto, un'impresa dominante potrebbe mettere in campo contratti, o d'esclusivo o sconti per evitare che, altre imprese possano giungere ad avere quegli effetti di rete che rendono poi conveniente e profittevole l'entrata su un mercato. Un altro effetto è che un'impresa dominante potrebbe usare gli sconti per imporre una tassa sulla vendita dei rivali o sui suoi consumatori. E questo è abbastanza intuitivo perché se io so che il prezzo applicato a un soggetto con cui ho dei legami è un prezzo più basso rispetto a quello che applica ai competitor, è chiaro che ai competitor è come se stessi applicando una sorta di tassa che chiaramente mi va a inficiare le dinamiche concorrenziali di questi competitor e quindi o comunque andare a danneggiare, tra virgolette, i suoi consumatori in termini di prezzi più alti e quindi questo andando in qualche modo a scoraggiare poi sia l'entrata di nuovi soggetti sia anche diciamo, a eliminare gradualmente la concorrenza esercitata da questi soggetti che devono, in assenza di scontistica, sostenere dei prezzi più elevati per poter utilizzare il bene o il servizio in capo all'impresa dominante. Ora vediamo, come abbiamo fatto anche per le altre casistiche, di valutare nella realtà, nella pratica, che tipo di informazioni noi possiamo utilizzare e quando facciamo riferimento a un'analisi per andare a identificare comportamenti anticoncorrenziali in questo ambito delle vendite abbinate o degli sconti quantità. Ancora una volta abbiamo una tabella estrapolata da un report dell'OECD del 2020 che riguarda l'abuse of dominance nei digital markets e vediamo nella colonna di sinistra i temi che dobbiamo andare a valutare come evidentemente autorità o come ricercatori nel campo e abbiamo le possibili fonti di prove che possiamo utilizzare per andare a verificare se quei temi possono essere o meno convalidati e quindi se poi complessivamente o mi trovo in una situazione di competizione non corretta e quindi da in qualche modo gestire da parte delle autorità.
Qui abbiamo delle relazioni commerciali e dei

sentieri di accordi per quanto riguarda gli acquisti, quindi dobbiamo andare a evidenziare eventuali relazioni di business e diciamo eventuali vincoli agli acquisti, e le fonti di prove che possiamo utilizzare sono diverse. Abbiamo delle informazioni che riguardano appunto diciamo, le modalità di acquisto per i consumatori. Anche qui abbiamo la richiesta di informazioni dirette, alcuni dati sulle vendite, interviste e anche eventuali accordi diciamo, che ci sono state da parte dell'impresa dominante, dei suoi concorrenti nel corso del tempo. E possiamo anche valutare delle informazioni che riguardano l'impatto di queste condotte sui prezzi, quindi vedere come sono cambiati nel tempo i listini prezzi, i prezzi medi che sono pagati dai consumatori e altri fattori anche non di prezzo, e quindi capire bene quali sono, ad esempio, i termini e le condizioni legati a determinati contratti di vendita. E possiamo anche andare a raccogliere informazioni circa le strategie associate di business, associate a una certa condotta. Anche qui abbiamo la necessità diciamo, analizzare documenti interni, ma anche diciamo, documenti che vengono rivolti all'esterno da parte dell'impresa, o comunque si possono anche andare a analizzare in generale altre informazioni rispetto diciamo, al mercato di per sé, quante altre imprese praticano accordi di esclusiva, sconti quantità e quant'altro. Se invece vogliamo andare a analizzare il tema dei network effect, delle economie di scala, dobbiamo andare anche a vedere informazioni riguardanti diciamo, la qualità del prodotto e la possibilità nell'ambito di questi effetti di rete di poter avere dei ritorni, dei revenue, quindi dei guadagni. E anche in questo caso dobbiamo capire, perché, diciamo, da documenti interni, quello che succede in termini di appunto network effects. C'è poi da dire che bisogna anche capire se il ruolo di questi network effects oppure le economie di scala rendono o meno accessibile ex ante l'accesso al mercato appunto di altri competitor, e qui dobbiamo anche andare a guardare i dati finanziari delle imprese, di bilancio, i business plan e quindi insomma fare un'analisi generale anche sui dati interni all'impresa, per vedere se esistono questo tipo di situazioni, quindi effetti di rete molto alti o comunque anche economie di scala che giustificherebbero determinati comportamenti, secondo quello che ci siamo detti anche in altre lezioni di questo corso. Se invece vogliamo andare a guardare gli effetti sui consumatori, anche qui dovremmo andare a vedere un po' tutte le strategie adottate dall'impresa dominante e dai suoi rivali, i business model adottati, il tipo di qualità dei prodotti che viene offerta e percepita anche dal mercato, prima e dopo l'eventuale condotta messa in atto dall'impresa dominante, e poi insomma bisogna anche andare a capire se ci sono motivi di efficienza e in quale misura legati alla messa in campo di comportamenti di questo tipo. Vediamo ora gli spunti di riflessione rispetto a questo secondo argomento. Cosa sono le vendite esclusive e i loyal discount? Che tipo di obiettivi intendono perseguire queste politiche? Quali sono le principali fonti di prova per queste condotte? Passiamo ora all'ultimo argomento, di questa video lezione, abuso di sfruttamento. Quindi qui parleremo di quest'ulteriore, casistica, andando ad approfondirla e vedendo quali sono le tematiche e le sfide che aprono sotto il profilo della concorrenza. L'abuso di sfruttamento. Vediamo, che cosa significa. Molti sistemi giuridici puniscono situazioni in cui un'impresa utilizza il suo potere di mercato per imporre prezzi eccessivamente elevati o condizioni di transazione non bilanciate, altre condizioni quindi di svantaggio, rispetto ai consumatori. L'impresa deve quindi garantire anche una responsabilità sociale rispetto ai suoi comportamenti. Quindi, quando cioè abbiamo questa situazione di abuso di sfruttamento, significa che noi stiamo dando delle condizioni generali, diciamo di transazione, che non sono bilanciate rispetto a quelle che applico ad altri competitor e che chiaramente possono anche eventualmente portare degli svantaggi generali anche ai consumatori.
Questo, diciamo, è un aspetto rilevante che deve essere considerato nel suo

insieme quando si analizzano pratiche di questo tipo, perché noi sappiamo anche che in linea generale, e questo vale come considerazione d'insieme, l'impresa dovrebbe anche avere come punto d'attenzione, perché è uno degli obiettivi della politica della concorrenza, andare a ridurre al minimo diciamo, quei comportamenti che possono danneggiare i consumatori, perché, ripeto, sappiamo che uno degli obiettivi della tutela della concorrenza è la protezione del consumatore. Quindi mettere sul campo condizioni di transazioni svantaggiate per imprese che devono fornire un servizio o addirittura per determinate altre tipologie di clienti collegate, diciamo, a questi, possono, diciamo, comportare degli squilibri generali, della mancanza di efficienza generalizzata. E questo vale anche nei mercati digitali. Infatti, le autorità di riferimento sono preoccupate rispetto ad alcune fattispecie. Per esempio, peggiorare le condizioni legate alla privacy e al trattamento dei dati, o il divieto esplicito ai consumatori di portare contenuti in altre piattaforme, oppure applicare un prezzo non monetario eccessivo, come ad esempio applicare molta pubblicità a un determinato categoria di utenti. Quindi, quando parliamo di abuso di sfruttamento, dobbiamo fare attenzione, cioè che le imprese dominanti non vadano a colpire determinati segmenti di soggetti applicando anche delle condizioni svantaggiose che non debbano essere necessariamente di prezzo. Appunto, peggiorare le condizioni legate alla privacy e al trattamento dei dati, oppure divieti di non far transitare i dati e informazioni da una piattaforma all'altra, oppure imporre tanta pubblicità a determinate categorie di utilizzatori delle piattaforme digitali. Insomma, anche su questo le autorità che si occupano di concorrenza devono avere un occhio di attenzione particolare. Vediamo ora gli spunti di riflessione di questo terzo argomento. Cosa è l'abuso di sfruttamento? In quali tipologie si può distinguere? Quali sono le fattispecie che più preoccupano chi si occupa di diritto della concorrenza? Siamo giunti al termine di questa videolezione, vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è il refusal to deal? Quali sono i tipi di refusal to deal che si possono identificare? Che tipo di caratteristiche hanno? Qual è il problema nell'identificare una condotta del tipo refusal to deal? Quali sono le principali fonti informative di prove per identificare correttamente questa pratica anticoncorrenziale? Cosa sono le vendite esclusive e i loyal discounts? Che tipo di obiettivi intendono perseguire queste politiche? Quali sono le principali fonti di prova per queste condotte? Cosa è l'abuso di sfruttamento? In quali tipologie si può distinguere? Quali sono le fattispecie che più preoccupa chi si occupa di diritto della concorrenza? Abbiamo terminato questa videolezione. Per ulteriori approfondimenti o materiali didattici, vi invito a visitare il sito web del nostro Ateneo. Arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio.

Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti. Io sono Paolo Massimo Buscema e sono full professor adjoint alla University of Colorado nel Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche. Sono anche il direttore del Centro Ricerche Semeion di Roma, un centro riconosciuto dal MIUR che lavora a livello di ricerca di base nell'intelligenza artificiale fin dal 1985. Sono qui per presentare il corso specifico per questo Ateneo che si intitola Reti neurali e sistemi intelligenti 1. In altre parole, questo corso è un primo corso di introduzione alle reti neurali artificiali e ai sistemi intelligenti. Vediamo quali sono gli argomenti fondamentali che affronteremo in questo corso. Innanzitutto, che cos'è l'intelligenza artificiale e come si può costruire una teoria generale delle reti neurali, teoria che attualmente nei corsi di tutto il mondo non viene mai presentata, se non dicendo che le reti neurali sono la controparte artificiale del tentativo dei ricercatori di simulare ciò che conoscono del cervello umano. Ma è ovvio che questa è una semplice analogia. E visto che del cervello umano conosciamo ancora non molto, e quindi non abbiamo una teoria solida del cervello umano, è ovvio che non può esistere su analogia una teoria delle reti neurali artificiali basata sulla teoria del cervello che ancora non c'è. Per cui presenteremo, dal punto di vista matematico, una teoria possibile delle reti neurali artificiali. La prima distinzione che tutti conoscono chi si occupa di reti neurali artificiali, è quella tra reti neurali supervisionate e non supervisionate. Normalmente, fatta questa distinzione, come dire, sembra che il problema sia chiarito. In realtà, in questo corso vedremo che le reti neurali supervisionate sono di diversi tipi, così come le reti neurali non supervisionate, e che tra loro c'è un rapporto che non viene reso esplicito spesso per ragioni diciamo, di mercato, cioè di poter utilizzare prontamente e far utilizzare anche da chi non conosce bene il meccanismo questo tipo di strumenti che vengono forniti attualmente dalle big tech. Uno dei fondamenti conoscitivi per le reti neurali è capire come si validano. In altre parole, ci occuperemo dei vari protocolli di validazione in cieco che ci permetteranno di capire quando le reti neurali capiscono o imparano a memoria. Capire e imparare a memoria sono due aspetti molto diversi. Capire significa poter fare inferenze che vanno al di là delle conoscenze apprese e che presuppongono una astrazione o delle meta-astrazioni che permettono di passare da un dominio conoscitivo all'altro. Imparare a memoria significa farsi una fotografia di quello che si è visto e tentare per analogia di ritrovarlo in ciò di nuovo che si vede. La differenza, come vedrete, è fondamentale e quindi abbiamo bisogno di strumenti molto rigorosi per valutare le performances delle reti neurali, sia supervisionate, dove chi ha frequentato

questo argomento sa che esistono già diversi protocolli presi spesso in eredità dalla statistica, che per le reti neurali non supervisionate invece dove non esistono molti protocolli di validazione, e qui invece in questo corso li presenteremo in dettaglio nella loro diversità e la loro efficacia, e anche quelli che sono stati presentati al pubblico scientifico da poco. Dopodiché affronteremo un argomento che non sembra facile: tipi di reti neurali supervisionate. Vedrete che non distingueremo le reti neurali soltanto dal numero di strati nascosti che le caratterizzano, quindi più strati hanno, più sono profonde, più sono deep. No, vedremo che esistono diversi punti di vista per fare una tipologia di reti neurali, e che le reti neurali supervisionate esistono per poter essere inventate e ideate, cioè lo scopo è quello di fornire i meccanismi fondamentali, come funziona il neurone artificiale, come funzionano le varie connessioni tra i vari neuroni, come funziona l'architettura di una rete e quali sono le leggi di apprendimento. Ricordo soltanto che affronteremo in maniera dettagliata quella che chiamiamo topologia, come è fatta topologicamente una rete neurale, quella che chiamiamo praticamente proprietà, le proprietà dei nodi che la compongono, la legge di apprendimento, vedremo quanti modi esistono per far apprendere una rete neurale. Normalmente in tutto il mondo si predica un solo tipo di tecnica, chiamata gradiente discendente, in varie salse e ricette. Vedremo che in realtà non è l'unico modo per far apprendere una rete neurale, che esistono metodi molto più efficaci e che consentono di arrivare a un apprendimento astratto molto prima e molto meglio. E questa è una grande novità. Per esempio, affronteremo i problemi legati alle reti neurali che hanno nodi bicamerali, cioè hanno due sottonodi, ciascuno dei quali colloquia con l'altro in una maniera abbastanza originale. Quindi, questa è la prima novità. La seconda novità è che affronteremo, oltre le reti neurali classiche e quelle nuove di cui vi ho appena accennato l'esistenza, anche quelle deep per le immagini, le cosiddette convolutional neural networks e i famosi transformer, con tutte le modifiche che questi subiranno probabilmente nel tempo. Perché pensate che questo è un campo in continuo movimento, non tanto tecnologico quanto scientifico. Vedremo quindi le reti non supervisionate, cioè quelle che non hanno bisogno di un'etichetta per poter imparare, e vedremo che anche queste sono di diverso tipo. Attualmente ne vengono, come dire, sponsorizzate a livello accademico soltanto un tipo, quelli chiamati autoencoders. In realtà ne esistono moltissimi, talora molto più efficaci dei autoencoders, e non basati anche questi unicamente sulla tecnica del gradiente discendente o della ottimizzazione probabilistica. Esistono altre tecniche matematiche con le quali queste reti neurali unsupervised possono apprendere e generalizzare. Vedremo anche che le reti neurali unsupervised non sono di un solo tipo. Vedremo che esistono delle reti non supervisionate che apprendono tramite i pesi, come quelle che tutti conosciamo, pensiamo agli autoencoders che affronteremo in dettaglio, ma esistono delle reti che dopo aver maturato dei pesi apprendono sulle unità, cioè le unità si trasformano dinamicamente quando i pesi rimangono fissi. E queste sono delle, come dire, memorie dinamiche associative, cioè una volta che hanno appreso un dataset, quindi un dominio di conoscenza, gli si può fare delle domande e loro fanno interagire attivamente le variabili tra di loro in modo tale da darci una risposta dinamica, cioè permettono alle variabili di vivere. Il dataset è simile a un cadavere all'obitorio, mentre queste reti riescono a stimolarlo e riattivarlo vedendo i suoi possibili stili di movimento, cioè quelli più reali. Questa è una figura che ci fa capire
E analizzeremo in dettaglio che l'intelligenza artificiale è la macroarea all'interno della quale esiste il campo delle macchine che apprendono, all'interno della quale esiste un campo

Ecco, questo è un albero che analizzeremo. Quella parte in giallo, vedete, è la parte delle reti neurali. Ecco, le reti neurali profonde e superficiali sono quelle di cui ci occuperemo in questo corso. Ovviamente non potremo occuparci di tutto il machine learning, come vedete qua diviso in varie famiglie, algoritmi di ottimizzazione, algoritmi basati sull'apprendimento delle istanze e alberi decisionali, queste sono le grandi macrofamiglie. Noi ci occuperemo delle reti neurali e quindi entreremo nel dettaglio delle reti neurali. Dettaglio non da poco, perché vedete questa seconda figura ci mostrerà e la spiegheremo in dettaglio i tipi di reti neurali, sia supervisionate, come vedete, che possono fare diverse cose e hanno diverse leggi di apprendimento, e quelle non supervisionate, che si dividono a loro volta in quelle che chiamiamo autoassociative e quelle che chiamiamo memorie dinamiche. Vedremo in dettaglio la struttura di un nodo, quali sono i componenti di un nodo, come i nodi si compongono in reti e come le reti si possono comporre in organismi artificiali che, per dirla tutta, sono quelli che attualmente dominano il mercato delle sperimentazioni scientifiche. Nessuno costruisce più un articolo di ricerca su una rete neurale che fa un lavoro, ma su tanti componenti di reti neurali o simili o machine learning che comunicano tra di loro e arrivano a una soluzione per cooperazione, come tanti agenti intelligenti. Ecco, vedremo quindi da vicino come è fatto un nodo, con tutte le sue proprietà matematiche, vedremo i tipi di reti neurali, vedete qui ad occhio se ne vede una che è un circuito, ogni nodo comunica con gli altri, vedremo quelle a strati, perché si chiamano a strati, vedremo quelle che non si conoscono molto, sono quelle a geografia pertinente, immaginate una fotografia, il pixel di una fotografia, ogni pixel è un neurone che comunica solo con i più vicini, per cui non puoi spostarlo da un'altra parte senza alterare l'immagine. Queste reti, tre tipi di rete, vedremo come funzionano e che leggi hanno. Quindi questa è una rete a strati. Vedremo che le reti a strati supervisionate, come quella appena vista, non è l'unica. Vedete questa immagine? C'è una rete chiamata ConicNet che non funziona col gradiente discendente e le unità nascoste non sono fatte da un nodo, come potete vedere, ma sono fatte da un insieme di nodi con dei propri pesi, perché approssimano delle quadratiche. Vedremo in dettaglio che cosa significa e quali vantaggi danno. Vedremo delle metareti, cioè degli organismi che mettono insieme più reti che hanno visto lo stesso fenomeno e sintetizzano la conoscenza, dando un loro giudizio che normalmente sale di parecchi punti percentuali in cieco la previsione della migliore delle reti componenti. Vedremo delle reti non supervisionate che sono state un po' dimenticate, ma la cui bellezza matematica e applicativa è indubbia, le self-organizing map, gli autoencoder classici, di cui attualmente si fa gran parlare, ma anche delle reti non supervisionate che, come vedete, non assomigliano a nessuno degli autoencoder, ma questo è un autoencoder. Si chiama Neural Circulation Neural Networks, vedremo in che cosa consiste. È ispirato alla Boltzmann Machine, per chi ha già conoscenze in questo campo. Vedremo delle nuove reti autoassociate, chiamate Contracting Map, che non apprendono sulla base del gradiente discendente, ma sul teorema del punto fisso. E vedremo quali vantaggi strategici questo apprendimento determina nell'uso di queste reti. E quindi vedremo come queste reti possono proiettare dei grafi pesati dove i singoli record sono nodi di un albero. Qui li abbiamo colorati a posteriori dopo che una rete di quel tipo aveva classificato ogni record, ogni pattern da qualche parte, mettendolo simile ad altri, non sapendo però il target, chi era un 2, chi era un 6, questi sono handwritten digit. Allora, queste infine sono memorie dinamiche associative, chiamata ACS, è una rete neurale completamente ricorrente che ha un solo strato dove tutti i nodi hanno le stesse.

proprietà, lo vedete in formula, spiegheremo il significato di questa formula, perché queste reti sono importanti, perché una volta che abbiamo fatto apprendere i dati a una rete non supervisionata, chiamiamola classica, cioè che ha affinato i suoi pesi su quei dati, noi a pesi fissi andiamo a stimolare un nodo qualsiasi o più nodi insieme di questa rete autoassociativa con un algoritmo nuovo che aggiorna le unità. Ovviamente i nodi rappresenteranno delle variabili del dataset o dei record del dataset. Noi quindi andiamo a stimolare un pattern dicendo se attivo questo pattern, quali altri pattern simili si attivano? Beh, comincia una dialettica comunicativa tra i diversi pattern che vedete in questa immagine. Ognuno è o un pattern o una variabile, ho attivato questa ed ecco le altre cominciano a dialogare tra di loro, alcune si attivano in maniera positiva, altre vengono spinte verso il basso in maniera negativa, vengono inibite e vedete che non tutte si attivano nello stesso momento e vedete che esistono anche dei rapporti complessi di causazione tra quando alcune variabili si attivano e altre si attivano. Quindi vedremo in dettaglio tutti questi meccanismi che onestamente non sono presenti negli attuali manuali, specialmente anche quelli americani, e vale la pena di approfondire perché probabilmente la ricerca scientifica è su questo settore che andrà ad approfondire. Quindi gli obiettivi di questo corso quali sono? Primo, dare una teoria generale delle reti neurali artificiali di tipo matematico, non di tipo analogico. Le reti neurali sono come crediamo che sia il cervello, ma un fondamento matematico robusto. Secondo obiettivo, specificare cosa sono le reti neurali rispetto agli altri tecniche di machine learning. Terzo, chiarire come le reti neurali artificiali formano organismi. Organismi artificiali, tante reti neurali come agenti che comunicano tra di loro per risolvere un problema. Quarto, le varie tipologie di reti neurali artificiali, farle conoscere in modo che la scelta dell'esperto, dell'utilizzatore, dello studente, sia più ampia quando parte di quella che attualmente lo contraddistingue. Cioè prendo soltanto questa libreria scritta in Python perché questa c'è. No, esiste una varietà che va considerata sia per le reti supervisionate che per le reti non supervisionate. E quindi approfondire anche, in maniera potente, spero, quelli che sono i protocolli di validazione, che sono tanti e diversi, e non soltanto quelli ereditati dalla statistica tradizionale, come il K-cross validation, per esempio. Quindi l'obiettivo di questo corso più generale è darvi una preparazione teorico, matematica e pratica sul mondo delle reti neurali artificiali, non come un pacchetto da comprare in un supermercato accademico, ma come un insieme di meccanismi che vi permetteranno di sviluppare altri tipi di reti neurali, nuovi tipi di reti neurali, perché le reti neurali è un dominio scientifico generativo, cioè pronto a generare nuove reti neurali, anche se il mercato sembra, per motivi economici, imporci di essere solo utilizzatori di un solo tipo di reti neurali, quelle costruite dalla Big Tech. Vedremo che pensare in questo modo significa rivoluzionare il campo e prendere una strada che in questo momento soltanto pochi scienziati hanno preso e di cui stanno godendo. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che troviate interessante questo corso.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai

0: disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo del problema di mantenere la rotta e del controllo di un Segway. Ecco gli argomenti della lezione che affronteremo. Parleremo dapprima del problema e della modellistica. Affronteremo poi il problema di controllo, fissando gli obiettivi e poi quindi le specifiche. Procederemo poi con la sintesi del controllore e alla realizzazione e la simulazione del sistema di controllo per concludere. Partiamo quindi con il problema e la modellistica. In questa prima parte definiremo qual è il problema di controllo che vogliamo risolvere in generale, dapprima da un punto di vista intuitivo e poi in maniera un po' più specifica. E a supporto quindi definiremo un modello che sarà quindi utile e necessario per la sintesi del nostro controllore. Partiamo quindi subito con il problema. Il problema è quello di equilibrio, di mantenere l'equilibrio in movimento. Si richiede quindi di progettare un controllore lineare che garantisca che il Segway si muova lentamente, ad una velocità desiderata, su un terreno con pendenza leggera ma costante, mentre il passeggero rimane in equilibrio. Alcune considerazioni sul problema. In generale conosciamo tutti un Segway, è quello che comunemente viene chiamato monopattino e che è alla portata di tutti. È alla portata di tutti perché è molto semplice da usare, è efficace. Ma come fa a stare in piedi autonomamente e rispondere ai minimi movimenti del corpo in maniera buona? Pensiamo che effettivamente un Segway può essere visto come una sorta di bastoncino che teniamo in mano. E come questo, effettivamente, il sistema è altamente instabile e tende a cadere se mal controllato o non controllato in maniera attiva e in tempo reale. E quindi l'obiettivo è questo: abbiamo un oggetto che è così comunemente diffuso, che è così prestante e così funzionante. Ma come fa a funzionare? Cerchiamo di capire quindi adesso, nel corso di questa lezione, che cos'è alla base, seppure in un contesto più semplificato, dello schema di funzionamento di un Segway. E quindi cerchiamo di capire, di tradurre il nostro obiettivo, quello che vogliamo effettivamente imporre sul nostro

prosegue, in termini un po' più formali. Mantenere l'equilibrio significa tendenzialmente che vogliamo stabilizzare l'angolo, l'angolo dell'utente che sta utilizzando il Segway. Vogliamo che questo non si muovi, non si muova troppo. Vogliamo poi che il Segway segua eventuali comandi di movimento dati dall'esterno, anche dati dallo stesso utente che lo sta guidando. Questo significa che idealmente vogliamo risolvere un problema di inseguimento di un riferimento in velocità. Vogliamo che il Segway si muova ad una certa velocità nel tempo. E vogliamo che tutto questo avvenga indipendentemente dalla presenza di piccole pendenze, irregolarità nel terreno e dal peso del passeggero. I passeggeri possono essere diversi per il nostro monopattino e quindi a ciascun passeggero sarà associato un peso che non è necessariamente identico. Questo significa, nel nostro gergo, che vogliamo risolvere un problema di reiezione in tempo reale di eventuali perturbazioni. Sulla base di questo, allora adesso, cerchiamo di dedurre un modello che sia utilizzabile ai fini della sintesi. Per far questo, ricordiamo che abbiamo visto nel corso delle precedenti lezioni che un monopattino, un Segway, è assimilabile a ad un carrello che si muove al di sopra del quale è inserito un pendolo inverso. Sulla base di questo, allora, abbiamo dedotto un modello non lineare di dimensione 4 con un ingresso e un'uscita, in cui lo stato non è altri che dato dalla posizione e dalla velocità del carrello, dall'orientamento e dalla velocità angolare invece del pendolo inverso che vi è posto sopra. L'ingresso invece è la forza che è applicata al carrello, mentre l'uscita è data dalla posizione del carrello. Questo modello, come abbiamo detto, è un modello non lineare, per cui abbiamo espresso la forma in maniera esplicita mediante questi due campi di vettori F e G e la mappa H. Ma ai fini del progetto, in realtà, quello che vorremmo è utilizzare un modello più semplice, possibilmente che sia lineare e stazionario. Per farlo, abbiamo visto che se approssimiamo, se approssimiamo il modello in un intorno di un punto di equilibrio, e in particolare in questo caso nell'origine, otteniamo una descrizione locale e locale del comportamento del nostro Segway, che è descritta appunto da un modello di questo tipo, un modello lineare in cui le matrici A, B e C sono di opportune dimensioni e definiscono appunto il modello che cercavamo. Ci mettiamo in una condizione di equilibrio per cui le velocità angolari e la velocità del carrello sono assunte basse, per cui quindi l'orientamento sia molto vicino a zero e così anche la posizione. Un modello di questo tipo abbiamo già visto essere raggiungibile, poiché la costante G, la costante gravitazionale, è positiva, e osservabile, poiché assumiamo che questo prodotto qui, il prodotto tra la lunghezza dell'asta del pendolo e la massa del pendolo, è generalmente diversa da zero. Utilizzeremo quindi questo come modello di progetto. Abbiamo visto la rappresentazione con lo stato del modello di progetto. Vediamo anche quindi la funzione di trasferimento e quindi il modello della risposta forzata, quel modello che definisce la risposta forzata. Beh, questa in questo caso è data da questo oggetto PDS, la chiameremo PDS, in cui z quadro è dato proprio da G, mentre i quattro poli sono dati da due corrispondenti a due poli nell'origine, a molteplicità 2. E due poli invece completamente immaginari dati da questo oggetto, che dipende dalla massa del carrello, dalla massa del pendolo e da G, dalla costante gravitazionale, oltre che ovviamente dalla lunghezza dell'asta. Questo modello, come abbiamo già detto, rappresenta un modello del legame forzato e quindi definisce come l'ingresso in forza influenza la posizione, l'uscita. Data la presenza di due poli in zero, a molteplicità doppia, concludiamo subito che questo modello è instabile.
che è esattamente quello che ci aspettavamo dalle considerazioni che abbiamo fatto.

proposta inizialmente. Arriviamo quindi alla conclusione di questo primo argomento e vi lascio con qualche spunto di riflessione. Allora, fissata l'uscita pari alla componente in velocità, si deduca il modello linearizzato all'origine e se ne studi l'osservabilità e la raggiungibilità. Si ragioni, nel caso precedente, sulla possibilità di definire una legge di controllo che stabilizzi asintoticamente il sistema. Passiamo ora al prossimo argomento, quindi. E parliamo del problema di controllo, dagli obiettivi alle specifiche. In questa parte, in questa seconda parte, definiremo in maniera un po' più dettagliata, in maniera un po' più specifica, qual è il problema di controllo che vogliamo risolvere in termini di specifiche. Specifiche sul transitorio e specifiche sul regime permanente, in termini di reiezione di disturbi, di asservimento e di stabilità asintotica. Ricordiamo quali sono gli obiettivi. Gli obiettivi sono quelli di mantenere l'equilibrio, seguire eventuali comandi di movimento, indipendentemente dalla presenza di eventuali pendenze, irregolarità nel terreno e eventualmente variazioni del peso nel passeggero. Abbiamo visto che in maniera volgarizzata questo si traduce nel desiderio di stabilizzare asintoticamente l'angolo, di inseguire un riferimento di velocità e di attenuare eventualmente in tempo reale l'effetto delle perturbazioni. Ora, da un punto di vista più formale, questo vuol dire che vogliamo definire un controllore, una legge di controllo a feedback, tale che il sistema ad anello chiuso sia asintoticamente stabile, la velocità converga ad un andamento costante desiderato, indipendentemente dall'azione di disturbi costanti in ingresso. Queste sono le specifiche di controllo che dobbiamo risolvere. Ora, un paio di considerazioni. In generale, il riferimento che abbiamo costante è dato in velocità, ma l'uscita del nostro processo, l'abbiamo già vista prima, è data la posizione. Quindi dobbiamo riformulare questa specifica. In seconda istanza, possiamo assumere che non vogliamo annientare qualunque tipo di perturbazione possibile, ma delle perturbazioni che sono assimilabili a dei disturbi costanti in ingresso, quali ad esempio la variazione di peso del passeggero o il terreno inclinato. Sulla base di questo arriviamo quindi a una definizione delle specifiche più dettagliata e chiediamo quindi di definire questa legge di controllo a feedback tale che il sistema ad anello chiuso sia asintoticamente stabile, tale che l'errore a regime permanente rispetto a un riferimento a rampa sia nullo e che quindi il sistema sia, come si dice, di tipo 2 e tale che il sistema sia statico rispetto a perturbazioni additive in ingresso. E questo lo sappiamo, vuol dire che generalmente stiamo chiedendo che l'effetto a regime permanente di disturbi costanti in ingresso sull'uscita sia nullo. Vi lascio quindi con uno spunto di riflessione. Fissata l'uscita in velocità, si deducano le specifiche opportune e si effettui l'analisi del modello di progetto ottenuto. È possibile definire un controllore che le soddisfi? Passiamo ora quindi al prossimo argomento e procediamo con la sintesi del controllore. Arriviamo quindi al vivo della nostra lezione, perché adesso che abbiamo un modello di progetto e abbiamo ben chiare le specifiche formali che vogliamo che il nostro sistema di controllo soddisfi, possiamo procedere alla progettazione della legge di controllo che vogliamo definire e che le imponga e che le soddisfi appunto per il sistema. Allora, passiamo subito con le specifiche, iniziamo con le specifiche a regime permanente e in particolare alla prima specifica. Vogliamo che l'errore a regime permanente rispetto a un riferimento a rampa sia nullo e che quindi il sistema sia di tipo 2. Beh, sappiamo che in generale un sistema è di tipo 2 se la funzione di trasferimento della catena diretta, quindi quella che definisce il comportamento del nostro sistema, da qui, da prima di R fino ad Y, che definisce quindi questo legame, ha

poli, almeno due poli in zero. Ora, se ricordiamo la forma di P di S, abbiamo detto che il processo in generale ha di per sé due poli nell'origine. Che significa questo? Significa che se prendiamo la funzione di trasferimento della catena diretta, quella data dal prodotto tra P ed R, allora questa già soddisfa la specifica. Il sistema in particolare, in questo caso, è quindi già un sistema di tipo 2. Quindi questa prima specifica, legata all'errore a regime permanente rispetto un sistema, rispetto un riferimento a rampa, è già soddisfatta dal processo e quindi non abbiamo in alcun modo bisogno di agire mediante un'eventuale azione di controllo, mediante il nostro compensatore R. Procediamo ora con la seconda specifica. E in particolare cerchiamo di definire, se necessario, un'azione di controllo che renda il sistema astatico rispetto a perturbazioni additive d'ingresso, che qua abbiamo denominato zeta. Ora, sapete bene che in generale un sistema è astatico rispetto a perturbazioni additive in ingresso se è presente un integratore, quindi un polo nell'origine, prima del punto in ingresso della perturbazione. Ora, in questo caso siamo in un caso un po' limite perché in generale sappiamo che P di S ha già due poli nell'origine, ma sono sufficienti per garantire l'astatismo rispetto al disturbo? Beh, in generale vediamo che il disturbo agisce qui, prima di P di S. Che vuol dire questo? Vuol dire che in generale il sistema non è statico. Perché? Perché l'azione del processo, l'azione dei due poli in zero del processo arriva troppo tardi, arriva dopo il punto di ingresso del disturbo. Che vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo imporla mediante il nostro compensatore R. Ecco quindi perché fissiamo R di S uguale a 1 su S, introducendo quindi il nostro polo nell'origine, più una forma residua da definire rispetto alle per soddisfare le altre specifiche. Abbiamo quindi che questo termine qui garantisce quindi il soddisfacimento della terza specifica. Ricapitoliamo allora. L'errore a regime permanente nullo rispetto a un sistema di riferimento a rampa è già una specifica soddisfatta di per sé dal processo, grazie alla presenza dei due poli nell'origine. L'astatismo invece è qualcosa che dobbiamo imporre, perché il disturbo entra prima della presenza dei due poli nell'origine e quindi dobbiamo introdurre un ulteriore polo nell'origine attraverso il compensatore R. Arriviamo quindi alla stabilizzazione asintotica, all'ultima specifica. Vogliamo definire la componente residua del nostro controllore R' in modo tale che il sistema ad anello chiuso sia asintoticamente stabile. Che forma dare a questo controllore in generale? Beh, allora, PDS è data da questo oggetto, l'abbiamo già visto. La funzione di trasferimento del sistema in catena diretta, quando fissiamo R' uguale all'identità, è uguale a questo oggetto qui, a 1 su S per P di S. Cerchiamo di capire quindi che forma dare al controllore, in particolare cercare di capire se una forma semplice, ad esempio un guadagno, riesce a stabilizzare asintoticamente il sistema ad anello chiuso. Per farlo, utilizziamo il luogo delle radici. Che è riportato in questa immagine qui. In particolare, in questa immagine vediamo come la linea rossa continua rappresenta il luogo positivo, mentre la linea tratteggiata rappresenta il luogo negativo. Allora, sappiamo in generale che un guadagno stabilizza asintoticamente il sistema e quindi assegna gli autovalori del sistema ad anello chiuso, se e solo se, in generale, esiste un range di valori di K per cui uno dei due luoghi, il luogo positivo o il luogo negativo, abbia tutti i rami contemporaneamente nella parte a sinistra dell'asse immaginario, quindi in questa parte qui. Ora, dall'immagine notiamo che in generale per il luogo positivo abbiamo sempre almeno due rami sulla parte positiva. Eccoli qui. E poi ovviamente i loro specchiati. Mentre questo ramo qui
sta sempre nella parte sinistra.

vuol dire? Vuol dire che per ogni polo che assegniamo con un certo valore di K qui, per esempio, ne corrisponderanno altri in questa parte. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente non riusciremo a stabilizzare fissando R' pari a un guadagno. E questa informazione ce la dà direttamente il luogo delle radici. Cerchiamo di capire bene anche perché e come poter intervenire per agire, quindi per poter risolvere il problema mediante l'azione di R'. Beh, il centro degli asintoti, che qua abbiamo indicato con C, è pari a 0. Inoltre, il grado relativo, quindi la differenza tra il numero dei poli e il numero degli zeri, è pari a 3. E inoltre il sistema è a fase non minima, perché la coppia di zeri della funzione di trasferimento è uguale a 0, è a parte reale nulla, in particolare in questo caso. Ecco quindi che da subito capiamo quali sono i problemi. Beh, sicuramente una qualunque azione di controllo ai fini stabilizzanti deve sicuramente spostare il centro degli asintoti, beh, nella parte a sinistra del semipiano complesso, quindi da questa parte qui. E per farlo, quindi, abbiamo bisogno necessariamente dell'introduzione di un polo e di uno zero che porti il grado relativo possibilmente a 2. Introduciamo quindi R' in questo modo come un guadagno, una coppia di zeri e un nuovo polo P, ottenendo quindi che il nostro compensatore totale sarà dato da il termine in 0 che abbiamo introdotto per l'assatismo, le due coppie di zeri date da meno z1 e meno z2 e il nuovo polo, meno p. Otterremo quindi la nuova funzione di trasferimento del sistema in catena diretta, f di s, data da questo oggetto, in cui k di f non è altri che il prodotto tra kc e kp, il guadagno del sistema. Ora, come fissare questi nuovi gradi di libertà? Z1, Z2 e P. E KC ovviamente. Beh, vogliamo fissarli in modo tale che sicuramente, come abbiamo detto pochissimo fa, il centro degli asintoti della nuova funzione di trasferimento in catena diretta sia negativa. Facendo due calcoli otteniamo che questo è verificato se P è maggiore di Z1 più Z2. Se soddisfiamo questa relazione qui, allora il centro degli asintoti è negativo e c'è speranza di poter stabilizzare asintoticamente il sistema con un'azione di controllo di questo tipo. Per vedere che effettivamente questo sia il caso, vediamo che cosa succede analizzando il luogo delle radici, ancora una volta. Questo è il luogo delle radici del sistema della funzione di trasferimento f di s in catena diretta, una volta introdotto questo compensatore, per una qualche fissata scelta di z1, z2 e p. Beh, vediamo che adesso il luogo delle radici è cambiato. Denotando sempre con la linea rossa continua il luogo positivo e con la linea tratteggiata il luogo negativo, vediamo che questa volta esistono dei valori di k per cui il luogo positivo, tutti i rami del luogo positivo sono contemporaneamente nel semipiano sinistro dell'asse immaginario. E in particolare vediamo che questi sono i rami in questione. 1, 2, ecco qui, e 3, e 4. Effettivamente, quindi, l'analisi qualitativa di questo grafico, del luogo delle radici, ci permette di dire che effettivamente esisterà un valore di KC che rende il sistema asintoticamente stabile, assegnando tutti i poli del sistema a parte reale strettamente negativa. In particolare, in questo caso, otteniamo che esiste un valore di KC contenuto all'interno di questo intervallo, KC minimo e KC massimo, che rende il sistema ad anello chiuso asintoticamente stabile. Vorrei farvi notare in questo caso che anche se il grado relativo della funzione di trasferimento ad anello aperto

quadrato è pari a 2, non possiamo fissare Kc massimo pari all'infinito. Non possiamo stabilizzare mediante un alto guadagno e dire Kc maggiore o uguale di un certo Kc minimo. Perché? Perché vedete, se Kc va all'infinito, allora i poli si avvicinano agli zeri del sistema ad anello aperto. E che vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente, visto che il sistema non è a minimo di fase, questi verranno assegnati per un K molto molto molto grande vicini agli zeri del sistema e quindi sull'asse immaginario. E quindi questo impedirebbe la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso. Quindi questo è il motivo per cui Kc massimo non può essere preso pari all'infinito, nonostante il sistema sia a grado relativo 2. Perché? Perché non è a minimo di fase. Ci chiediamo ora come poter scegliere i parametri z1, z2, p e kc. Beh, l'ideale sarebbe poterli fissare in modo tale da avere una velocità di risposta molto alta, ovvero in modo tale da rendere il sistema molto rapido nelle evoluzioni. Fare in modo che la risposta a regime permanente venga raggiunta con un transitorio molto rapido ad estinguersi. Questo lo sappiamo, è vero se la parte reale dei poli dominanti del sistema ad anello chiuso è tanto più negativa possibile. Che vuol dire questo rispetto al nostro luogo delle radici? Beh, vuol dire tendenzialmente che dobbiamo fissare i nostri parametri in modo tale da massimizzare la negatività dei poli. Ora, se questo è il nostro luogo delle radici, vediamo che in generale i poli dominanti saranno sempre dati dagli elementi, diciamo, di questa gobbetta qui, questo e questo, che rappresentano appunto la componente dominante della dinamica, il meglio che riesco a fare con questa scelta di controllore. Quindi, per ottimizzare la scelta dei poli del sistema ad anello chiuso, occorre fissare i nostri parametri, ripeto, z1, z2, p e kc, in modo tale da spostare questa gobbetta il più possibile verso sinistra, senza andare a modificare il luogo. E con questo vi lascio agli spunti di riflessione per questo argomento. Sulla base dei parametri riportati di seguito, si calcolino i valori limite del guadagno che garantiscono la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso. Riflettere sul perché in questo caso non è possibile rendere il sistema ad anello chiuso mediante un guadagno infinitamente alto. Vi ho già dato qualche indicazione, vi prego di confermarla con l'analisi fatta nel punto precedente. E arriviamo adesso all'ultimo argomento. Realizzazione e simulazione del sistema di controllo. Il nostro controllore adesso è progettato, lo abbiamo sinterizzato, ma dobbiamo realizzarlo e dobbiamo implementarlo e simularlo prima ancora che implementarlo. E quindi cerchiamo di capire come realizzare questo controllore e poi cerchiamo di capire come testarlo dal punto di vista simulativo. Qual è un buono schema di simulazione? E iniziamo dalla simulazione del sistema di controllo. In generale, il sistema di controllo che abbiamo sviluppato è questo. E ci chiediamo come impostare una simulazione ai fini della validazione del controllore progettato. Sulla base di cosa, effettivamente? Beh, vogliamo definire una simulazione che sia verosimile. Se la simulazione deve servire a testare il funzionamento corretto del sistema controllato quando utilizziamo il controllore che abbiamo progettato, beh, questa simulazione deve essere tanto più veritiera possibile. Innanzitutto, affinché questo accada, dobbiamo avere una rappresentazione del controllore che sia realizzabile in tempo reale, che funzioni in tempo reale, che sulla base delle misure delle uscite al tempo t e del riferimento permetta immediatamente di definire l'intervento in maniera istantanea, istante per istante. Per farlo quindi dobbiamo definire, a partire dalla funzione di trasferimento, una rappresentazione implicita.

risolvendo un problema di realizzazione. E questo è il risultato, è un risultato, un esempio di realizzazione di questa legge di controllo che possiamo dedurre utilizzando una rappresentazione in forma canonica raggiungibile. Vedete qui il controllore a dimensione 2, con un legame diretto, il grado del numeratore è esattamente uguale al grado del denominatore e abbiamo infatti che una rappresentazione con lo stato che realizza in tempo re reale questo legame ingresso-uscita è data da questo oggetto qui, di dimensione 2, in cui XC è lo stato del controllore, E rappresenta il suo ingresso e U ne rappresenta l'uscita, l'ingresso di controllo per il nostro processo. Per procedere poi alla simulazione, alla definizione di questa simulazione, dobbiamo ricordare che in generale il controllore è progettato sulla base di un modello semplificato, lineare nel nostro caso, ma che non è effettivamente il modello, non è effettivamente il nostro sistema, e che anzi questo controllore andrà applicato poi al sistema reale. Quindi ha senso utilizzare nella nostra simulazione come modello di processo la funzione di trasferimento, il modello lineare, il modello linearizzato? Assolutamente no. Quello che dobbiamo utilizzare è un modello che sia tanto più verosimile rispetto a quello che poi sarà il nostro processo nella realtà. E quindi quello che metteremo in questo blocco verde, che non è altri che il blocco processo, sarà proprio il modello non lineare, o comunque una sua variazione tanto più simile alla verità. Che succede quindi? Succede che, come ci saremmo aspettati, abbiamo sviluppato un controllore lineare di questo tipo sulla base di un modello semplificato. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente tutte le proprietà garantite da questo controllore qui sul modello linearizzato, sul modello che abbiamo utilizzato come modello di progetto, saranno soddisfatte sul sistema originario soltanto localmente. Che vuol dire localmente? Beh, localmente vuol dire che queste saranno soddisfatte fin tanto che quel modello che abbiamo utilizzato come modello di sintesi, di progettazione, sarà una buona descrizione del sistema, del funzionamento del sistema. E quindi, fin tanto che tendenzialmente le traiettorie del nostro sistema saranno vicine al punto di equilibrio attorno a cui abbiamo linearizzato. Quanto vicine dipende, questo è anche lo scopo della nostra simulazione. E vediamo adesso qualche simulazione. In generale, vediamo questa prima simulazione in cui fissiamo KC uguale a 900 e fissiamo il valore degli altri parametri in questo modo. Mettiamo la massa del carrello pari a 20 kg e la massa del passeggero pari a 40 kg, e che quindi rappresenta in un certo senso questo valore della massa per il carrello è un valore abbastanza verosimile per un Segway, per un monopattino, mentre questa massa del passeggero identifica una classe di utenti che più o meno è quella dei ragazzi e delle ragazze tra i 10 e i 15 anni, diciamo in un certo senso. La lunghezza dell'asse è pari a 0,6, quindi è una lunghezza anche questa verosimile per l'asta dei monopattini. Quindi stiamo facendo una simulazione con dei parametri per il processo che sono realistici. I parametri del controllore invece sono fissati come 10, quindi stiamo assegnando un polo, il polo del controllore è pari a meno 10, mentre i due zeri sono fissati ad 1 e 2, con un guadagno pari a 900. In questo caso vediamo che effettivamente, questo è il riferimento che vogliamo inseguire in termini di posizione, a cui corrisponde la velocità costante pari a 0,1, ok? Vediamo che effettivamente il sistema risponde bene, nel senso che effettivamente al regime permanente, la risposta al regime permanente del nostro sistema è effettivamente il riferimento desiderato, a meno di un piccolo transitorio. Ora,
dal punto di vista, da un punto di vista più generale, se guardiamo il comportamento interno e quindi guardiamo anche le altre componenti dello spazio di stato, otteniamo che effettivamente l'angolo e la velocità angolare, okay, del nostro pendolo tendono, a meno di qualche oscillazione ben pronunciata in questo caso, all'origine, tendono a zero. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente dopo un certo transitorio, effettivamente, stiamo seguendo il riferimento in posizione, stiamo andando quindi ad una velocità costante per il nostro carrello, per il nostro Segway, e effettivamente l'utente è bilanciato, è in equilibrio. Vedete? A meno di piccole oscillazioni, vedete, sono quasi impercettibili perché sono nell'ordine di 0,004, ok? L'utente arriva all'equilibrio. Con uno sforzo di controllo che è buono, non è troppo pronunciato, e indipendentemente dalla presenza dei disturbi. Vedete, qui abbiamo simulato un disturbo di questo tipo, che possiamo assumere essere pari a una piccola salita, una piccola discesa e poi terreno costante, e poi terreno a pendenza nulla, in piano. Che succede se aumentiamo il valore del guadagno? Beh, se aumentiamo il valore del guadagno, come ci aspettiamo, avremo dei tempi di risposta più rapidi. Ma a quale prezzo? Vedete, effettivamente il tempo di risposta è più rapido perché stiamo convergendo in minor tempo, ok, in circa 25 secondi, ma con uno sforzo di controllo notevolmente più alto. Se prima lo sforzo di controllo era nell'ordine di 10 newton, qui siamo nell'ordine dei 400. E quindi potremmo incorrere in problemi di non implementabilità della legge di controllo e a causa di saturazioni dell'ingresso. Ricordiamo poi, l'abbiamo detto e sottolineato, che il soddisfacimento delle specifiche è garantito solo localmente. Che succede quindi se resettiamo il guadagno pari a 900, come nel primo caso, ma partiamo in condizioni iniziali molto lontane da quelle d'equilibrio? Beh, vedete? Le traiettorie del sistema divergono. Perché? Perché effettivamente il modello che abbiamo utilizzato per la progettazione non descrive più abbastanza bene il comportamento del sistema in queste condizioni di lavoro. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione. Il controllore proposto ha una forma di un PID in cui la componente derivativa è opportunamente approssimata. Si calcolino quindi i valori dei termini proporzionali, integrativo e derivativo. Si implementi una simulazione in cui la massa del passeggero effettivamente non è la stessa di quella utilizzata nella legge di controllo. Quali sono gli intervalli di errore ammissibili per non perdere le performance? Ovviamente per rispondere a questa domanda dovete fare tanti esperimenti e fare tante simulazioni per cercare di capire qual è la massima tollerabilità del vostro controllore. Procediamo quindi ora con il riepilogo degli spunti di riflessione. Fissata l'uscita pari alla componente in velocità, si deduca il modello linearizzato all'origine e se ne studi l'osservabilità e la raggiungibilità. Si ragioni, nel caso precedente, sulla possibilità di definire una legge di controllo che stabilizzi asintoticamente il sistema. Sulla base dei parametri riportati di seguito, si calcolino i valori limiti del guadagno che garantiscano la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso. Riflettere sul perché, in questo caso, non è possibile rendere il sistema ad anello chiuso asintoticamente stabile con un guadagno infinitamente alto. Il controllore proposto ha la forma di un PID, in cui la componente derivativa è opportunamente approssimata. Si calcolino quindi i valori dei termini proporzionale, integrativo e derivativo. Si implementi una simulazione in cui la massa del passeggero effettiva non è la stessa di quella utilizzata nella legge di controllo. Quali sono gli intervalli di errore ammissibili per non perdere le performance? E con questo concludiamo la nostra lezione, in cui abbiamo visto come mantenere la rotta e controllare un Segway. Vi saluto quindi e vi invito a controllare il sito di Ateneo e la pagina dell'insegnamento in particolare per eventuali approfondimenti e materiale didattico su questa lezione. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato

0: Ho trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere i nuovi modelli di impresa? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Industria 4.0 della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono la professoressa Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica. Mi occupo di teoria dell'approssimazione e di machine learning. Vi presento il corso dal titolo Computational Machine Learning. In questo corso ci occuperemo principalmente di teoria dell'ottimizzazione numerica, cioè quella parte fondamentale del machine learning che si occupa di trovare i minimi della funzione costo. La funzione costo è quella che ci fornisce un'approssimazione dell'errore, in alcuni casi esatta, ci fornisce un'approssimazione, dicevo, dell'errore che commettiamo costruendo il modello attraverso la rete neurale. Quindi minimizzare la funzione costo è praticamente il cuore del machine learning, la parte più importante del machine learning. Dobbiamo trovare il minimo della funzione costo. Ecco che vedremo nel corso le varie tecniche, i vari metodi, sia da un punto di vista teorico che pratico, per trovare il minimo. Sono tecniche e metodi dell'ottimizzazione numerica. Vediamo le macro aree che affronteremo nel corso. Vi presento gli argomenti. Allora, fondamenti geometrici e variazionali dell'ottimizzazione. Allora, partiremo dalle prime definizioni.

di che cosa vuol dire ottimizzare, qual è il punto di vista geometrico e qual è il punto di vista analitico, quelle che sono le proprietà e i problemi che si presentano nell'ottimizzazione. Metodi basati sul gradiente e dinamica dell'ottimizzazione del primo ordine.

importante del corso è dedicata allo studio dei metodi di tipo gradiente, pregi e difetti del metodo di gradiente, che sono la base di tutta l'ottimizzazione moderna, anche questo è un campo ancora nel quale si fa ricerca. Dicevo, sono alla base di tutti i metodi successivamente sviluppati e studiati ed usati nella pratica, quindi metodi fondamentali. Ottimizzazione stocastica, rumore e generalizzazione. Nel metodo gradiente viene utilizzato tutto il dataset. I dati di training. Allora, questo dataset può essere composto da milioni di input. Ecco che è molto oneroso utilizzare il metodo del gradiente. Quello che viene fatto è introdurre una versione stocastica. Quindi introduciamo rumore nella costruzione, diciamo, nella fase dell'ottimizzazione. Ma possiamo vedere che il rumore non è solo un difetto, ma è anche, da un certo punto di vista, un vantaggio nella ricerca del minimo. Ecco i metodi di tipo stocastico. Il metodo del gradiente stocastico sarà anch'esso studiato in modo approfondito ed è utile nella generalizzazione. Per tutti questi metodi abbiamo bisogno di trovare una soluzione, il minimo, che generalizzi bene. Il minimo sarà il minimo della funzione costo, cioè quei parametri che minimizzano la funzione costo. Accelerazione e metodi di ottimizzazione adattiva. Nel metodo gradiente entra un iperparametro cosiddetto, che è un parametro, il learning rate, che ci dà il passo con il quale avanziamo verso il minimo. È possibile che sia necessario trovare in modo adattivo questo passo. Ecco che vedremo delle tecniche adattive per la determinazione, anche componente per componente, del passo. Nelle direzioni di discesa. Metodi del secondo ordine e ottimizzazione basata sulla curvatura. Il gradiente ci dà la pendenza locale, ci dà informazioni su quella che è la pendenza locale della funzione costo. Possiamo aver bisogno anche di informazioni riguardanti la curvatura. Ecco che otteniamo metodi che hanno una convergenza molto più veloce, sono metodi del secondo ordine che fanno uso della matrice hessiana. Sono però molto onerosi e poco usati nel machine learning, ma ci forniscono informazioni importanti anche da un punto di vista teorico nello studio dell'ottimizzazione numerica coinvolta nel machine learning computazionale. In questo momento, nella ricerca e non solo nella pratica, vengono utilizzati metodi ibridi che prendono un po' dei metodi del primo ordine con tecniche adattive e un po' delle approssimazioni della curvatura, cioè qualcosa dei metodi del secondo ordine. Ottimizzazione nel deep learning moderno e bias implicito. Al termine delle ore vedremo delle lezioni, vedremo quelli che sono gli aspetti più innovativi nella ricerca, gli ultimi metodi moderni che vengono utilizzati e che sono stati proposti e utilizzati. Bene, io spero con questa presentazione di aver stimolato il vostro interesse e la vostra curiosità verso questi argomenti. Spero che seguiate le lezioni di questo corso e potete trovare ulteriori informazioni nelle pagine del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Continuiamo ancora il nostro percorso che ci ha portato a esplorare l'argomento della traduzione, trattandone questa volta una in particolare, una forma particolare. La lezione infatti si intitola Verso la transmedialità, dalla trasposizione cinematografica allo storytelling transmediale. E i macro argomenti saranno i seguenti. Parleremo infatti del passaggio dal testo letterario al testo cinematografico e forniremo delle definizioni dei concetti di inter e transmedialità, definizioni corredate come sempre anche da qualche esempio. Andremo quindi a esplorare un argomento di grande impatto, non solo per gli esperti, e che sicuramente fa parte del vostro orizzonte di esperienza in quanto lettori di libri, ma anche fruitori, spettatori di film, di serie televisive e quant'altro. Vediamo subito il primo argomento, dal testo letterario al testo cinematografico. Quando parliamo del rapporto che intercorre tra letteratura e cinema, questo affascinante medium che si è andato a far largo, insomma, che si è imposto nel corso del Novecento e anche un po' rilegando la letteratura in una posizione, non dico marginale, ma insomma non più così predominante. Ecco, dobbiamo fare una specifica. E il passaggio appunto dal libro al film non è unilaterale, ma può essere descritto piuttosto come una forma di simbiosi. Fin dai suoi esordi, infatti, è la letteratura a fornire dei soggetti per il cinema. Lo farà ancora, lo fa ancora oggi, come tutti sappiamo, ma insomma, tornando un po' agli esordi del cinema, ai primi decenni, in cui il cinema si è sviluppato, possiamo citare uno dei tantissimi film di un regista americano come David Warren Griffith, ovvero La coscienza vendicatrice, che è del 1914, tratto da alcuni racconti di Edgar Allan Poe. Oppure possiamo citare il film muto di Giovanni, del regista Giovanni Pastrone, intitolato Cabiria, altro capolavoro dello stesso anno, del 1914, un colossal basato su opere di Emilio Salgari, oltre che di Gustave Flaubert, e alla cui sceneggiatura collaborò attivamente un Gabriele D'Annunzio. Torneremo presto su questo punto, ma va intanto specificato un altro aspetto, l'altra faccia della medaglia, per così dire. Infatti, ben presto le tecniche narrative, cinematografiche e la logica visiva, che questo nuovo, allora nuovo medium esprime, lasceranno delle profonde tracce nella letteratura. Ora, è vero, come sostengono alcuni studiosi, in particolare cito le parole di Giorgio Tinazzi, che l'affermazione che il cinema abbia accentuato aspetti visivi delle tecniche di scrittura rischia di sconfinare nella genericità. Ma è altrettanto vero che lo stile cinematografico venga adottato in maniera consapevole, esplicito, da diversi autori di primo Novecento. Si pensi soltanto, per citare alcuni nomi, a Alfred Döblin e alla sua tecnica di montaggio espressa nel romanzo Berlin Alexanderplatz, che è del 1929, un romanzo ispirato al linguaggio appunto del nuovo medium. E si pensi anche agli scrittori americani di primo Novecento, insomma, super giù dello stesso periodo, attivi anche oltre, ovviamente, autori come John Dos Passos, Ernest Hemingway e John Steinbeck, e al loro uso intensivo dei dialoghi e delle analessi, chiamate sempre di più anche
flashback. In altre parole, emergono delle scritture che imitano il linguaggio cinematografico, non solo perché adottano appieno anche questa logica visiva, ma perché adottano uno stile mimetico, fatto di dialoghi rapidi, di uno stile colloquiale, ecco, in cui viene al massimo ridotta una, diciamo, vengono al massimo ridotte le parti diegetiche. Ecco, si imporrà questo stile cinematografico nel corso del Novecento. Per non parlare del periodo ancora insomma, più in là, che è collocato insomma, nel nostro orizzonte diretto di conoscenza di autori, ovvero la postmodernità letteraria, che come sappiamo fa leva sul citazionismo, sulle allusioni, citazionismo e allusioni in particolare di testi cinematografici, ecco, cinema infatti può essere definito anche in questa maniera, cioè come testi a cui si riferiscono autori, ad esempio, come Don De Lillo, che deve moltissimo al cinema di Antonioni e di Godard, al loro montaggio di tipo ritmico, concettuale e che nei suoi vari romanzi attinge al cinema dei due registi attraverso reti di citazioni, prestiti, percorsi tematici. Siamo quindi ben al di là di una generica influenza del cinema sulla letteratura, piuttosto dobbiamo parlare di percorsi di ricezione consapevoli e di una sorta di concreatività tra i due media. Viceversa, le tecniche narrative del cinema, oltre che poi successivamente della serialità televisiva, hanno assunto nel corso dei decenni un livello elevato di complessità. Infatti, lo spettatore è chiamato in causa, e ricopre un ruolo sempre più attivo, è costretto a decodificare enigmi, rivedere ipotesi, creare e ricreare una personale visione di intreccio, tutto ciò che il lettore, del racconto contemporaneo è costretto e che ha il piacere, di fare. Quindi siamo di fronte a una complessità, quella appunto del cinema e anche della serialità televisiva, che è in nulla inferiore a quella che caratterizza la migliore letteratura. Appaiono quindi utili modelli di analisi sempre più integrati, e non più appiattiti sulla tradizione relazione. La tradizionale relazione tra letteratura e cinema, che secondo la vecchia logica basata sul concetto di fedeltà, considerava il film un prodotto secondo, derivativo, semplificato. Infatti, molti studiosi a proposito sottolineano che è importante attuare una rilettura radicale della nozione di fedeltà, manifestando l'idea che l'adattamento non sia un processo univoco che coinvolge un originale e un prodotto derivativo, ma un processo dialogico da cui entrambi i testi risultano modificati, e affermando inoltre la necessità di superare la relazione cinema-letteratura in favore di una varietà di media e linguaggi artistici coinvolti nei processi di adattamento. Quindi siamo di fronte a un rovesciamento di gerarchie, alla rivendicazione di una piena autonomia di questo prodotto dell'adattamento. E
Non solo, in tempi più recenti il rapporto tra i media si è fatto ancora più complesso, proprio perché essi, con l'avvento di nuove forme di espressione e anche di nuove tecnologie, si sono diversificati ulteriormente. Quindi, dopo aver messo in chiaro gli obiettivi dei cosiddetti adaptation studies e della comparatistica letteraria, facciamo però un piccolo passo indietro, per mettere in luce alcuni aspetti teorici necessari, per inquadrare bene il rapporto tra letteratura e cinema. Intanto, la trasposizione cinematografica di testi letterari in prosa, ma anche poetici e teatrali, così come di testi narrativi di altro genere, è una forma di traduzione. Difatti, si tratta di una traduzione intersemiotica, secondo la definizione fornita da Roman Jakobson, famoso linguista. Quindi la trasposizione cinematografica, chiamata anche adattamento, come sappiamo, risponde a criteri molto simili a quelli già esposti per le traduzioni intrasemiotiche, quindi da testo letterario a testo letterario. Infatti, anzi, a maggior ragione possiamo affermare che un adattamento è una forma di interpretazione e che il processo trasformativo chiami in causa sì delle esigenze estetiche da un lato, ma anche esigenze di tipo storico-culturale. Anche qui si traduce quindi non solo non tanto da testo a testo, ma da cultura a cultura. Subentrano tuttavia anche altre considerazioni dovute proprio alla specificità del medium. Infatti, nel processo creativo, traduttivo, di adattamento sono coinvolti diversi attori, nel senso componenti attivi, così come sono diversi i componenti attivi nella realizzazione di un film. Infatti, parliamo del regista o di registi, anche al plurale, si pensi solo ai fratelli Taviani, alle sorelle Wachowski, poi i sceneggiatori, ancora di più al plurale, il produttore, il direttore della fotografia, gli attori che danno un volto ai personaggi di carta, alcune volte deludendo le nostre aspettative e attese, altre volte lasciando un segno profondo nel nostro immaginario e spazzando talvolta via l'idea che ci siamo fatti dei vari personaggi leggendo un libro. Quindi, nello specifico, sul piano testuale, durante tale adattamento è necessario mettere a punto che cosa? La sceneggiatura, che, seguendo la definizione del dizionario Treccani, è derivativo di sceneggiare e indica la ripartizione in scene e atti di un'opera teatrale, cinematografica o radiotelevisiva. Si parla di fare, preparare la sceneggiatura di un dramma, di un film, di un romanzo. E in secondo luogo indica proprio il copione di un film o di una trasmissione radiotelevisiva contenente il testo ripartito in scene o quadri. Si tratta, per la verità, di una forma testuale poco studiata e non considerata come un vero e proprio genere letterario, anche se alcune famose sceneggiature sono state anche pubblicate, si pensi a quella di Taxi Driver di Paul Schrader. La sceneggiatura ha molto in comune con il testo drammaturgico usato in ambito teatrale. Infatti, entrambi contengono delle didascalie, al di là ovviamente dei dialoghi, delle informazioni sulla scena, sull'illuminazione, gli arredi, ecco, informazioni di tipo tecnico. Diversamente, però, dal testo drammaturgico la sceneggiatura lascia molto più spazio all'interpretazione, alla variazione, proprio nella fase in cui vengono effettuate le riprese, ecco, sul set. Non sempre gli sceneggiatori sono dei professionisti anonimi, anzi, ci sono nomi
assolutamente illustri tra di loro. Pensando all'ambito italiano, si pensi a un Ennio Flaiano, noto come scrittore, ma poi assolutamente attivo come sceneggiatore dei più famosi film di Federico Fellini, oppure si pensi ai registi che hanno scritto moltissime o addirittura tutte le sceneggiature originali dei loro film. Nomi famosi in questo senso sono quelli di Woody Allen e Quentin Tarantino. E poi si pensi a registi che sono stati sceneggiatori di film tratti da opere letterarie, come Stanley Kubrick, che in questo contesto merita assolutamente una menzione speciale, in quanto regista che ha basato tutta la sua opera filmica su testi letterari, peraltro di generi molto differenti. Ora, cercando di fare un po' di ordine nel ampio spettro e nell'ampia casistica delle trasposizioni, possiamo affermare che esistono, schematizzando, tre tipologie principali di approccio a un testo letterario da parte dei vari soggetti, quindi regista, sceneggiatore, eccetera, coinvolti nell'adattamento. Quali sono? Intanto, si mantengono solo alcuni elementi del testo di partenza che costituisce una sorta di scheletro. Ad esempio, Apocalypse Now per la regia di Stanley Kubrick, che è del 1979, versus Heart of Darkness, Cuore di Tenebra di Joseph o Joseph Conrad del 1899. Ecco, questa tipologia, questa prima tipologia è ben rappresentata dal caso che vi vorrei brevemente illustrare, no? Dell'adattamento, appunto, della trasposizione della novella, per altri romanzo breve di Conrad, ecco, ve la ricordate? Ecco, ambientata nel Congo belga in piena epoca coloniale, è la narrazione in prima persona delle avventure di un certo Marlowe, un marinaio. Durante il suo viaggio appunto nel Congo belga, ed è un testo in cui la figura di Kurtz, un commerciante d'avorio conosciuto come uomo di grande successo e carisma, permette allo scrittore di operare una denuncia delle azioni degli europei in Africa e in particolare dei Belgi nel Congo e quindi di mettere anche in discussione il concetto di civiltà come grande motore del colonialismo, dell'imperialismo. Viceversa, la progressiva follia, megalomania di Kurtz appare nel lavoro letterario di Conrad, attribuito allo stesso ambiente africano in cui agiscono i personaggi occidentali. E quindi l'Africa è un po' vista come contesto culturale, geografico, che spinge l'uomo bianco alla deriva morale, alla perdita di controllo propria dell'uomo civile. Anche nel film di Kubrick appare un certo Kurtz, un certo Walter Kurtz, che incarna appunto la follia dell'americano imperialista, follia indotta qui invece questa volta dalle stesse azioni commesse dagli americani, azioni atroci commesse durante la guerra nel Vietnam. Infatti, il film di Kubrick è ambientato nel 1969 e quindi opera una dislocazione temporale, oltre che spaziale, rispetto al modello letterario, quindi opera una attualizzazione. Ci sono però molti temi, motivi comuni, come appunto soprattutto quello dell'imperialismo, ma anche motivi come il viaggio sul fiume alla ricerca di un personaggio
che si è perso nella giungla e che viene venerato dagli indigeni. Altro elemento in comune, sono le parole pronunciate, alla fine sia del libro che del film dai due Kurtz. Ecco, The Horror, ripetuto, parole ripetute anche due volte. Eppure la trama del film differisce moltissimo da quella della novella e lo fa intenzionalmente. Tornando ancora alle nostre tipologie, vediamo qual è la seconda, ecco, in cui si colgono gli aspetti principali del testo di partenza, pur operando dei cambiamenti. Ad esempio, il Gattopardo, per la regia di Luchino Visconti, film del 1963, verso Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi Lampedusa, romanzo del 1958. E inoltre Morta a Venezia per la regia sempre di Luchino Visconti, film del 1971, tratto dal Der Tod in Venedig di Thomas Mann, novella del 1912. Quindi in questo caso stessa storia ambientata nella stessa epoca, nel caso di entrambi i film di Visconti, ma con dei cambiamenti che sarebbero lunghi da elencare qui, cambiamenti rispetto ovviamente ai modelli letterari. Tra questi va però ricordato la scelta di cambiare per Morte a Venezia la professione di von Aschenbach, del protagonista, che nel modello letterario è uno scrittore. Mentre nel film diventa un compositore e questo per un motivo strategico potremmo dire, perché Luchino Visconti riesce a sottolineare con le musiche di Gustav Mahler proprio l'atmosfera decadente e mortifera, oltre che solennemente drammatica delle vicende, quindi usa un altro medium per rendere delle atmosfere, per rendere anche, diciamo, il tema del testo letterario. Per il Gattopardo invece è inevitabile ricordare la omissione della scena della morte del principe di Salina, Don Fabrizio, e così come manca la scena finale, l'episodio finale del romanzo in cui vediamo le sorelle del principe ormai invecchiate, già insomma nei primi anni del Novecento, e che ormai sono delle vecchie signore che custodiscono i cimeli della famiglia, ormai insomma che anch'essi esprimono questa decadenza e questo

questa fine di una famiglia di nobili. Viceversa, Visconti crea una estensione narrativa, ponendo in primo piano la scena del Gran Galà, presso, il Palazzo Pantaleone di Palermo, con il ballo memorabile del principe Fabrizio, Don Fabrizio, con Angelica, siglando così, allo stesso tempo la morte del vecchio mondo, di cui è espressione ovviamente Don Fabrizio, e di cui sono espressione anche quei fasti, anche eccessivi, no? Rappresentati durante la scena del ballo, e fasti e mondo antico che sono in contrasto col nuovo, di cui Angelica, interpretata da Claudia Cardinale, è espressione ammagliante. Vediamo infine il terzo caso. Qui si mira ad una aderenza assoluta al testo di partenza. Ad esempio, nella Marquise d'O, per la regia di Eric Rohmer, film del 1976, versus di Marchese von O di Heinrich von Kleist, che è sempre una novella del 1808. Ora, per certi versi si tratta di una strategia che è più rischiosa delle altre, che facilmente, dice qualcuno, qualche esperto, crea dei mostri, se non dei mostri, dei film che difficilmente trovano la propria forza espressiva. E a mio avviso, siamo di fronte a un caso simile, ovvero rispetto alla novella di Kleist, in cui c'è molto nell'inespresso sul piano verbale, il film assume una tendenza a, come dire, a narrare, a interpretare fin troppo. Mi riferisco al famoso trattino del testo originale che racchiude lo svenimento della marchesa Do, e racchiude anche lo stupro perpetrato ai suoi danni dal conte russo. Tutto ciò non viene narrato, mentre nel film Eric Rohmer cambia leggermente la storia, facendo assumere un sonnifero dalla marchesa, che quindi in maniera quasi più verosimile e plausibile perde la co coscienza, cioè si addormenta, e che è guardata dal conte, e lo spettatore quindi assume inevitabilmente la prospettiva del conte, cosa che non c'è nel testo letterario di partenza. Quindi possiamo notare attraverso questa schematica, inevitabilmente schematica, esemplificazione dei principali tipi di adattamento, che la trasposizione cinematografica pone la ne necessità di trovare delle equivalenze tra oggetti diversi. Da un lato il materiale linguistico rispetto a quello, dall'altro audiovisivo, le parti diegetiche del racconto rispetto al racconto per immagini, oltre che ovviamente anche attraverso le parole. Ora, per descrivere queste equivalenze, ma anche dissonanze, possiamo utilizzare il concetto di isotopie, che non sono altro che linee di coerenza testuali, che in questo caso intercorrono tra il libro, il testo letterario e il film, a partire dalla somiglianza fra alcune loro componenti a livello di contenuto. E infatti il semiologo Algirdas, Julien Grimard, ne individua tre. Vediamole. Intanto le isotopie tematiche, ovvero le questioni di fondo, i temi, sono le stesse. Secondo, le isotopie figurative, per cui i dati oggettivi, gli elementi narrativi in cui questi temi sono rappresentati rimangono gli stessi. Infine, le isotopie patemiche,
per cui cambiamenti caratteriali e emotivi che i personaggi subiscono.

nel corso del racconto sono rispettati. Ecco, per esemplificare ancora, è anche questo ulteriore passaggio di definizioni e di esplicitazioni dell'approccio teorico che possiamo adottare, no? Alla questione del rapporto tra letteratura e cinema. Possiamo quindi affermare che Apocalypse Now, di cui abbiamo parlato poco fa, costituisce delle isotopie tematiche, oltre che, almeno in gran parte, patemiche con il testo di Conrad, mentre le isotopie figurative sono pressoché assenti, abbiamo visto, no? Si tratta di una attualizzazione, cambia il luogo, cambia anche l'epoca. E viceversa, un film che si presenta come una trasposizione che aderisce pedissequamente al testo, al modello letterario, dovrebbe mirare all'osservanza di tutte e tre le isotopie, stesso tema, stesse coordinate spazio-temporali, stesse vicende e stessi cambiamenti emotivi, caratteriali dei personaggi. Non necessariamente e non sempre. Si riesce a cogliere in questi ultimi, si riescono a cogliere questi ultimi in un film in cui la capacità di rappresentare appunto le emozioni, le caratterizzazioni dei personaggi vengono interpretati non solo dagli attori, ma sono frutto di letture, interpretazioni, omissioni, ma anche appunto interpretazioni di tutta una serie di attori in senso lato, di componenti che fanno parte del processo di produzione di un film. Quindi molte volte qualcosa rimane per strada, semplicemente non viene colto nella maniera più piena. Concludiamo quindi questo discorso sulle tipologie di trasposizione con una ultima considerazione su come gestire sul piano critico, oltre che teorico, un confronto tra un film e il suo modello letterario. Procedendo infatti per macrostrutture, i fenomeni che fissano le coordinate complessive del legame che un film intrattiene con il suo testo di partenza possono essere sintetizzate nella maniera seguente. Intanto, possiamo riscontrare delle sottrazioni o soppressioni, ovvero l'assenza di alcuni elementi, personaggi, situazioni e dettagli. In questo caso, possiamo dire che tendenzialmente la trasposizione di un romanzo è sempre un'operazione di sintesi. Viceversa, possiamo trovare, individuare delle aggiunte, degli spostamenti ed è il procedimento inverso. Si applicano scene che non compaiono nel testo di partenza oppure si inverte l'ordine temporale, si aggiungono dei personaggi e così via. Quindi abbiamo visto poco fa in un regista come Visconti la scelta di operare delle sottrazioni, parlando delle omissioni di alcuni importanti passaggi del libro di Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, nell'ottica di concentrare il plot, di concentrare il tempo della storia in un periodo più ristretto, ovvero quello che va dal 1800 60 al 1862, mentre il tempo della storia per il romanzo è molto più esteso. Tornando ancora a questo stesso film, Il Gattopardo, vediamo però anche delle aggiunte nel film di Visconti, ovvero le aggiunte di scene di battaglia che hanno come obiettivo di calare maggiormente le vicende nel contesto storico, che invece nel romanzo rimane piuttosto sullo sfondo. Ecco, si parla ovviamente della presa dei Mille.

Quindi arrivati a questo punto, direi che possiamo formulare una domanda di riflessione. La presenza di isotopie tematiche, figurative e patemiche è la garanzia di una buona riuscita di un film basato su un modello letterario? Passiamo quindi al nostro secondo macro argomento, ovvero all'inter e transmedialità. Abbiamo già accennato poc'anzi che gli studiosi dell'adattamento e i comparatisti che si occupano delle caratteristiche specifiche di tali passaggi intermediali, dal testo quindi letterario al testo audiovisivo, adottano e rivendicano l'idea che si debba ormai attribuire una piena autonomia al prodotto di tale passaggio. Quindi il film basato su un libro, per dirla con parole semplici, è sì un testo secondo in termini temporali, ma è visto e considerato come un testo no, non più subordinato e semplicemente derivativo di qualcosa che, secondo una vecchia concezione, non è mai raggiungibile sul piano artistico. Non solo, in tempi, più recenti e proprio sulla spinta della nostra società delle immagini, si assiste a un vero e proprio rovesciamento delle gerarchie. Si assiste quindi all'imporsi del cosiddetto prodotto derivato come opera di primo e molte volte di più forte impatto. Ecco, accade che vediamo prima un film, anche eccellente, e poi sulla spinta di quell'esperienza estetica, oltre che emotiva, andiamo semmai a recuperare il testo letterario che ne è alla base. Ma accade anche che quando poi leggiamo il libro, siamo condizionati dalle scelte operate dal regista, dal sceneggiatore, e quindi leggiamo diversamente, il testo letterario. Quindi, come dire, ecco il rapporto dialogico, il senso di questo rapporto dialogico tra letteratura e cinema, che è quindi un rapporto non più visto e vissuto come binario. Bisogna però aggiungere anche un'altra cosa, specie per l'estetica postmoderna o, se si vuole, ipermoderna. Infatti, in riferimento ai prodotti estetici di quell'epoca, possiamo dire che i confini, tra i vari linguaggi artistici sono sempre più sfumati. E così le categorie estetiche, per comprendere, per descrivere, insomma, con un occhio critico, tali rapporti devono giocoforza adottare una visione transdisciplinare. Quindi il concetto di intermedialità aiuta a comprendere questa fluidità che osserviamo a proposito delle estetiche della nostra epoca, a proposito di questa fusione e questo reciproco potenziamento dato dall'interazione tra due o più media. Vediamo come possiamo definire appunto l'intermedialità. Secondo Irina Jarewski, secondo un suo testo che è del 2002, vi sono tre categorie di intermedialità. La prima riguarda la trasposizione mediale, in cui il prodotto di un medium, un libro, un film, un quadro, viene trasformato in un altro medium, ad esempio adattamenti cinematografici di romanzi o la novelizzazione di film, che è proprio il procedimento al contrario. Secondo caso, la combinazione mediale, in cui diversi media contribuiscono insieme a creare un nuovo prodotto integrando le proprie specificità, come succede
nell'icono testo, testo quindi nato dalla combinazione

sistematica di parola e immagine, ad esempio il fumetto, il graphic novel, oltre al libro illustrato. E infine, terzo caso, il riferimento intermediale in cui un prodotto mediale descrive, evoca o tematizza un altro medium. L'ekphrasis, la citazione cinematografica di opere pittoriche, la musicalizzazione della narrativa. Ecco, vediamo da questo elenco che i media chiamati in causa sono ormai diversi e non più solo riferiti all'ambito letterario e da un lato e cinematografico dall'altro. E non solo, i media tendono a fondersi oltre a creare riferimenti gli uni agli altri e siamo di fronte a una sorta di semiosi infinita e quasi vertiginosa pensando ai tempi più recenti. Ora, il rovesciamento della prospettiva, no? Che riguarda la descrizione del rapporto che intercorre tra i media è implicito anche in un altro termine, coniato da due studiosi dei media, come Jeff David Bolter e Richard Grusin. Mi riferisco alla cosiddetta remediation, ovvero all'operazione ininterrotta di commento, di riproduzione e di sostituzione reciproca tra un medium e l'altro, attraverso cui il nuovo ingloba e trasforma il precedente. Quindi nella migrazione di storie, ma anche di immaginari, in cui sono chiamate in causa anche altre tipologie testuali, quindi fumetti, oltre che testi letterari, testi sì, poetici, testi musicali, notiamo degli elementi di progressione sul piano tecnologico e anche sul piano delle potenzialità espressive, in cui osserviamo delle innovazioni, ma anche degli elementi di continuità, di assorbimento delle caratteristiche dei vecchi media. La considerazione più importante, appunto, dal punto di vista non solo degli studiosi di comparatistica letteraria, ma soprattutto di quelli degli studiosi dei mass media, e che si assista a un riuso di alcune caratteristiche dei vecchi media da parte dei nuovi media. In particolare si assiste alla continuità esistente tra gli uni e gli altri. Viceversa, in ambito umanistico, quindi nel nostro ambito e dal nostro punto di vista, va sottolineato che la remediation, che in realtà è fenomeno tutt'altro che solo recente, ma esistente già da secoli, è ritenuto un processo creativo e cardine della trasmissione del patrimonio culturale. Tuttavia, se a causa di questo processo, i nuovi mezzi di comunicazione si modellano a partire dai vecchi media e allo stesso momento i vecchi media che continuano a essere ovviamente usati sono costretti a ripensarsi, a rinnovarsi proprio sulla spinta dell'avvento dei nuovi media con cui questi vengono a contatto. Quindi l'idea che ogni medium prenda in prestito qualcosa da un altro, magari più tradizionale, è contenuta anche nel concetto di transmedia storytelling o narrazione transmediale, ovvero un processo lungo il quale gli elementi di un racconto attraversano differenti canali di distribuzione e in cui ogni medium sviluppa e approfondisce aspetti particolari del racconto. Siamo quindi di fronte all'idea che stiamo assistendo a una relazione non semplicemente
binaria di un testo, magari letterario, a un altro, un film oppure un testo musicale, bensì a

quella che vi sia una integrazione di molteplici testi dentro una trama complessiva e complessa, una trama narrativa che non è più riducibile alle logiche di un singolo medium. Ecco, in questa trama si evidenziano delle eterogenee potenzialità di sviluppo, potenzialità proprie di ogni singolo medium che viaggia ognuno su un canale diverso e all'interno di questa complessa rete di trasmissione di storie, l'oggetto libro è solo una delle componenti e va considerato in un circuito comunicativo più ampio. Ecco, questa proliferazione, questo rilancio transmediale può riguardare la creazione anche di oggetti considerati non così artistici, anche se poi costituiscono una grande realtà sul piano economico, oltre che sul piano proprio delle nostre pratiche di confrontarci e di consumare delle storie e di essere partecipi alla creazione di storie, ovvero si parla della proliferazione in forma di videogiochi, oltre che nei termini di un fenomeno tutt'altro che poco significativo, ovvero la fan fiction di storie, di opere famose, è fenomeno che è importante proprio perché assume una dimensione spesso sovranazionale, addirittura mondiale. Ora, facciamo un esempio che ci permette di illustrare bene questi concetti ed è il pluricitato esempio di Harry Potter, questa saga letteraria nata dalla penna di Joanne K. Rowling, che unisce in sé il Bildungsroman unito al cosiddetto college novel e al low urban fantasy in una serie di 7 libri pubblicati tra il 1997 e il 2007. Libri trasformati ben presto e prima che finisse la saga, la pubblicazione, la stesura della saga letteraria, ecco una serie di film prodotti dalla Warner Bros. Che avrà un grandissimo successo di pubblico, e si pensi soltanto che il primo film, Harry Potter e la pietra filosofale, farà rientrare 1 miliardo di dollari. Da lì, a partire dai primi anni 2000, la creazione dei videogiochi per conto della casa di produzione Electronic Arts. E iniziativa decennale che va dal 2001 al 2011 e poi ancora un complesso sistema di sì, franchising ma anche merchandising oltre che una vivace fan fiction che riguarda proprio le opere della Rowling che in questo complesso sistema rimangono tuttavia il baricentro tematico. E diciamo i fan di questa saga rimangono effettivamente, o ritornano sempre quasi in un movimento centripeto all'immaginario messo a punto dai romanzi della scrittrice britannica. Come vediamo, quindi lo storytelling transmediale riguarda i grandi circuiti della produzione, della distribuzione dei prodotti mediali. Ma non solo, in realtà si tratta di un concetto neutro che può riguardare anche il no profit o comunque dei prodotti culturali e mediali di minore importanza sul piano economico. Quindi il transmedia storytelling per definizione si rivolge a ogni sorta di pubblico, quindi non solo al pubblico dei prodotti di grandissimo successo. Ad ogni modo si può parlare della creazione di
un ecosistema narrativo o di testo espanso. Infatti, Gomorra, Harry Potter, ma anche l'opera del collettivo Wuming sono narrazioni estremamente diverse tra loro per generi, modalità di scrittura, tipologia di pubblico, ma hanno in comune un medesimo sviluppo transmediale. Difatti, pensando all'opera del collettivo bolognese, di scrittori bolognesi dei Wuming, siamo di fronte ad un esempio di strategie testuali che stimola la lettura molto tradizionale di romanzi, spesso di genere neostorico, a fianco però alla consultazione del blog della cosiddetta Wuming Foundation, quindi forme di fruizione di oggetti diversi, di forme di comunicazione, forme artistiche diversi, che includono anche delle rappresentazioni teatrali e includono anche un confronto diretto col pubblico attraverso delle discussioni, attraverso degli incontri sulla scrittura creativa, cosiddetta meticcia e altro ancora. Quindi, in questa maniera e coinvolgendo anche scrittori e artisti esterni al collettivo, i Wuming riescono a creare una interazione con il pubblico che va nella direzione, ed è questo un fenomeno molto interessante, nella direzione di una partecipazione democratica e impegnata nel dibattito su temi che stanno molto a cuore anche a noi, temi quali la migrazione, il colonialismo, la storia mondiale in generale, l'ecologia e così via. A conclusione di questo secondo macro argomento, vorrei, come al solito, formulare una domanda di riflessione. A che tipo di pubblico è indirizzato lo storytelling transmediale? E infine, ecco qui il riassunto degli spunti di riflessione. La presenza di isotopie tematiche, figurative e patemiche è la garanzia di una buona riuscita di un film basato su un modello letterario? A che tipo di pubblico è indirizzato lo storytelling transmediale? Bene, la nostra lezione e il nostro corso finiscono qui. Per ulteriori approfondimenti, potete rivolgervi, come sempre, alle pagine web del corso all'interno del nostro portale. Arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing. Very
2: good. Awesome. Perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

delle vedute di Leone XIII. E lo faremo affrontando questi argomenti. Un papa invisibile, il pontificato di Leone XIII e i suoi regimi scopici. Intrecci intermediali, le vedute del papa come pictorial turn. Un papa come attrazione tra spettacolo, usi politici e scandali internazionali. Vediamo dunque il primo argomento, un papa invisibile, il pontificato di Leone XIII e i suoi regimi scopici. Beh, affrontiamo dunque questo caso studio particolare relativo a Papa Leone XIII, questo pontefice che governò la Chiesa dal 1878 al 1903, quindi siamo proprio negli anni, come sapete, dell'esordio del cinema, e lo affronteremo guardando al rapporto tra il Papa, il cinema e la cultura visuale. Con questa lezione inauguriamo una modalità didattica centrata sul fatto che, dopo aver analizzato un argomento generale, entriamo nello specifico, quindi entriamo in una sorta di carotaggio di dettaglio che ci permette di mettere in pratica concetti e espressioni che siamo andati ad analizzare sul piano generale. E questo sapete che per gli studi di cultura visuale è una metodologia particolarmente adatta, che ci permette di esprimere al massimo il potenziale euristico di questa particolare prospettiva di studio. Lo abbiamo ripetuto più volte, il fatto che attraverso un caso di studio specifico andiamo a vedere come la cultura visuale sia situata in un luogo particolare, in una cultura particolare. Ho scelto dunque di proporvi come tema di oggi una mia recente ricerca, che è poi confluita in questo libro, Le vedute delle origini su Leone XIII, Vaticano, Biograph e Lumière, tra mito e storia, in cui racconto la storia del rapporto tra Papa Leone XIII, appunto, e i suoi primi film mai realizzati. Furono realizzati dall'operatore americano William Dixon, ne parleremo a fondo, nel 1898. E per offrire subito anche un'impronta metodologica congeniale alla nostra prospettiva, ho scelto di parlare del pellegrinaggio meccanico e di vedute. Quindi vedete subito come ho utilizzato due termini che non sono consueti per noi, ma erano consueti all'epoca. Di pellegrinaggio meccanico dei film del Papa si parlava per l'appunto sulla stampa dell'epoca, e vedute era il termine con cui ci si riferiva allora ai film. Vue in francese era il termine con cui venivano allora chiamati i film. Questo non è soltanto un vezzo letterario, ma, come ci insegna Gaudreau, questo storico importante del cinema delle origini, usare la terminologia dell'epoca è importante non tanto per entrare nello spirito dell'epoca, perché per noi sarebbe una cosa impossibile, quanto per riuscire a capire che ogni oggetto non è un oggetto atemporale e astorico. Se dovessimo parlare di Méliès, ad esempio, come un cineasta, faremmo un anacronismo, un errore di questo tipo, nel senso che allora non si poteva parlare di cineasta per Méliès, ma semmai di fabbricatore di vedute. Ecco, con questo spirito, che guarda appunto alla cultura dell'Ottocento, dobbiamo affrontare questo argomento. Ma appunto, perché parlo di un papa invisibile e come ci può aiutare il concetto di regime scopico? Ricordate come il concetto di regime scopico, semplificando un po' la definizione, noi individuiamo quel campo di forze da cui scaturiscono i protocolli dominanti del vedere e dell'essere visti in una certa epoca. Quindi quel complesso di regole,

scaturiscono da processi culturali, tecnologici, sociali, politici che delimitano il campo del visibile in una determinata epoca. Ebbene, cosa definì il regime scopico di questo pontificato? Qui ho voluto mettere due immagini particolarmente esemplificative, e perché i due fattori più importanti che contribuirono a definire questo particolare regime scopico sono il fatto che il Papa Leone XIII era un papa prigioniero in Vaticano, come vedete da questa caricatura. Allora, abbiamo detto, il commercio il consumo delle immagini anche di questo tipo era molto aumentato, no? Questa democratizzazione del consumo delle immagini. Bene, anche il Papa era oggetto di caricatura, e una caricatura come questa ci spiega subito il fatto della sua prigionia. Poi vedremo perché prigioniero. L'altra è una immagine che invece ci dice della sua invisibilità fotografica. Perché? Qui ho preso una delle pochissime immagini fotografiche di Leone XIII, quindi era un papa che si fece fotografare molto poco. Sappiamo che tra il 1888 e il 1898 il papa non volle mai essere fotografato, quindi abbiamo fotografie solo per i suoi primi 10 anni di pontificato. Quindi prima che alla fine dell'Ottocento intervenisse il cinema a scompaginare questo regime scopico, configurandone uno completamente diverso, Leone XIII era un papa sostanzialmente invisibile per la prigionia e per il fatto che poteva essere poco fotografato. Ovviamente chiamarla invisibilità è un'esagerazione, sto volutamente esagerando, perché prima dell'avvento del cinema il Papa non era del tutto invisibile, il suo campo di visibilità era limitato alle poche persone che potevano recarsi. Allora non c'era il turismo religioso che c'è oggi, quindi in pochi potevano arrivare a Roma, e soprattutto in pochi erano ammessi dentro il perimetro del Vaticano per vedere magari il Papa durante un'udienza. E soprattutto il Papa aveva un rispetto a qualsiasi leader dell'epoca, era poco fotografato. Basta vedere queste immagini fotografiche. Ho detto che il Papa venne poco fotografato. Ebbene, queste sono immagini che si riferiscono alla prima parte del suo pontificato, dove però vediamo che sono immagini che lo riprendono in pose tutte molto simili, in pose statiche, seduto. Ci sono anche delle foto che lo immortalano insieme ad altre persone, le cosiddette foto di gruppo, ma sono davvero poche, soprattutto se confrontiamo questo regime di fotografabilità, chiamiamolo così, del Papa con quello del suo immediato predecessore, Pio IX, che governò dal 1846 al 1878, e che era un papa che, pur se la fotografia era nata da pochi anni, perché la fotografia, la data di nascita canonica è fissata al 1839, ma insomma l'evoluzione avviene in quegli anni, come vedete lui regna dal 1846 al 1878, eppure ha un utilizzo del mezzo fotografico certamente diverso, più consapevole rispetto a quello di Leone XIII. Lo vediamo in foto di gruppo, lo vediamo in foto di situazione su un treno, ma ci sono anche altre foto che lo immortalano in altre situazioni. Quindi possiamo dire fa un utilizzo del suo corpo già con una certa intelligenza mediatica. E se confrontiamo la bulimia autorappresentativa di Pio IX alla invisibilità fotografica di Leone XIII, abbiamo sicuramente mettiamo subito lì un tassello importante di questa storia. Ma vediamo anche cosa
accade.

per quella che era l'altra grande leader di statura mondiale, come lo era il Papa già a fine Ottocento. Sono quasi coetanei, vedete la regina Vittoria morì nel 1901, regina Vittoria ovviamente d'Inghilterra, dell'impero britannico, e Papa Leone XIII muore nel 1903. Ebbene, la regina Vittoria è passata alla storia come, per essere la prima first media monarch, nel senso che la prima regina mediatica della storia, perché la corona britannica fece un uso molto consapevole dell'immagine della regina Vittoria, e la regina Vittoria stessa utilizzò il mezzo fotografico con grande oculatezza, e anche il cinema, pur essendo arrivato da poco, fu utilizzato nei pochi anni che separano la data di inizio del cinema, di nascita del cinema, dalla sua morte. Fu utilizzato molto dalla regina. Quindi capite che per placare la sete di immagini che in quel momento c'era per la figura del Papa, gli operatori mediatici del tempo dovevano risalire ad altre strategie, ad altri stratagemmi, e quindi c'era un fiorire dei ritratti dal vero, come queste immagini ben ci illustrano, e quindi erano affidate i disegni degli allora grandi disegnatori, anche delle copertine dei quotidiani e dei settimanali illustrati. Cioè, vediamo qui la Domenica del Corriere con Achille Beltrame o Dante Paolocci. Ecco, in mancanza di una possibilità di vedere il Papa in fotografia, si risaliva a questo stratagemma. Il Papa Leone XIII è molto più immortalato attraverso questa strategia piuttosto che con la fotografia. E anche le carte di visite, che erano questi tessere tascabili in cui i divi dell'epoca, i divi dello spettacolo, i divi della politica venivano portati in tasca dalle persone, no? Con questi sorte di biglietti da visita fotografici. Bene, Leone XIII certamente erano utilizzati in maniera minore rispetto agli altri leader. Ma perché dunque questa situazione? Credo che questo caso di studio sia piuttosto emblematico per comprendere come fattori culturali e politici possano influenzare in modo importante i protocolli dominanti del vedere e dell'essere visti in un dato contesto. Possiamo concentrarci su un gradiente importante, ma forse un po' secondario, che è un fattore psicologico personale di Leone XIII. Leone XIII era un papa anziano, quando il cinema arriva lui ha già più di 80 anni, che per gli standard dell'epoca era uno standard da persona veramente anziana. Ebbene, non amava stare troppo in posa davanti all'apparecchio fotografico, perché lo stancavano i tempi di posa. Questo è un dato non trascurabile per capire la sua invisibilità fotografica. Ma ovviamente c'è un dato più importante, cioè diciamo il gradiente principale capace di determinare questo regime scopico, lo possiamo cogliere appunto in quello status di prigionia a cui alludevo all'inizio. Perché Leone XIII era un papa prigioniero in Vaticano? Qui vi ho messo questa fotografia di quella che è la breccia di Porta Pia, no? Che è un po' un'immagine che ci racconta un momento molto particolare, saliente della storia della Santa Sede e del papato in epoca contemporanea. La breccia di Porta Pia, 1870, la presa di Roma che pose fine allo stato pontificio. Quindi il Papa perse il suo potere temporale
e dunque in polemica con lo Stato italiano.

si ritirò volontariamente dentro il perimetro del Vaticano. Ecco perché prigioniero, perché volontariamente non uscì più dal perimetro Vaticano polemizzando contro la perdita del potere temporale. Da lì cambia anche tutta la storia del papato, perché da avere un potere temporale la sua auctoritas si dispiega soltanto in maniera morale, no? Diventa un'autorità morale così come la conosciamo oggi. E questa situazione della prigionia, come è noto, cambiò soltanto sei decenni dopo, nel 1929, con la conciliazione che pose fine appunto a questa lunga questione romana. E dunque, scegliendo di non rendersi visibile o comunque di cavalcare questa sorta di invisibilità fotografica, Leone XIII intese sottolineare al mondo con l'eloquente visione di un'assenza, definiamola così, la sua forte contrarietà alla sottrazione dei suoi territori e dei suoi diritti regali. E in questo modo contribuì ad accrescere per contrasto la percezione collettiva di un'anomalia rispetto ai leader coevi, di una alterità, di una distanza del Papa rispetto agli altri, anche perché basta vedere che noi abbiamo fatto l'esempio di Pio IX o della regina d'Inghilterra, ma allora i potenti della terra, i leader politici più importanti, utilizzavano con grande oculatezza la propria immagine fotografica per visibilizzare il loro potere. Qui vediamo Mazzini, vediamo Giolitti, Garibaldi, Francesco Giuseppe d'Austria, Bismarck, Gladstone. Sono tutti leader che utilizzano in modo importante, in modo consapevole, la propria immagine fotografica. O pensiamo anche, ad esempio, alle elezioni americane del 1892 e del 1896. Nella piena transizione tra un regime fotografico e un regime cinematografico, ebbene, in quelle elezioni vennero utilizzate con larghezza sia le lanterne magiche sia il nascente cinema, mentre il Papa, fino al 1898, rifiuta di farsi fotografare e rifiuta di essere ripreso dalle prime macchine di ripresa cinematografica. Quindi, nel definire un regime scopico, i motivi alla base di una non visibilità sono talvolta, come in questo caso, più importanti dei fattori che determinavano i campi della visibilità. Possiamo dunque a questo punto già cominciare a ragionare sugli spunti di riflessione. Quali furono i principali fattori che a fine Ottocento determinarono la sostanziale invisibilità di Leone XIII? Veniamo al secondo argomento, intrecci intermediali, le vedute del Papa come pictorial turn. A questo punto possiamo meglio comprendere cosa accadde quando il Papa decise di concedersi alla macchina da presa. Una situazione che possiamo davvero considerare come il passaggio da due regimi scopici molto diversi, no? Il regime dell'invisibilità a un regime della decisa visibilità. E possiamo parlare di pictorial turn, questo concetto elaborato da Mitchell, che è uno degli studiosi più importanti del campo degli studi visuali, che ci ricorda come con pictorial turn noi possiamo definire quei momenti della storia in cui c'è una fibrillazione, un momento di rottura, di metamorfosi tra il rapporto tra le immagini e gli uomini. In questo caso noi definiamo un pictorial turn relativo al pontificato, ma comunque un pictorial turn interessante per molti motivi. Ma perché possiamo appunto parlare di pictorial turn? Per una serie di fattori sociali, culturali, politici e anche tecnologici
che entrarono contemporaneamente.

in gioco, ridisegnando completamente il quadro di riferimento proprio nel momento in cui il Papa decise di concedersi alla macchina da presa. Il gradiente principale del precedente regime scopico, e quindi il regime di sostanziale invisibilità del Papa, cambiò radicalmente di segno. L'immagine del Papa Leone XIII si trovò ad essere veicolata in modi e in forme del tutto diverse da prima, e soprattutto con una diffusione quantitativa della sua immagine cinematografica e di conseguenza fotografica. E lo vedremo che non ebbe paragoni con tutto il resto del suo pontificato. Dunque 20 anni di relativa invisibilità, 5 anni di estrema visibilità. È una situazione, e questo è importante sottolinearlo, che si generò secondo modalità quasi del tutto, come dire, impreviste per la Santa Sede. Cerchiamo quindi di entrare nel dettaglio del problema e intanto vediamo queste prime immagini, un estratto delle vedute di Leone XIII, realizzate da William Dixon dell'American Mutoscope and Bible Company appunto nel 1898. Ora, queste immagini, che sono appunto immagini storiche e per tutti i motivi che vi ho detto, ma anche per il fatto di essere le prime immagini mai realizzate di un pontefice, ricordate come il fatto principale che colpì gli spettatori dell'epoca alla prima apparizione delle immagini cinematografiche fu il fatto di coglierle come una restituzione alla vita, no? Delle figure che venivano riprese attraverso il mezzo cinematografico. Ebbene, l'impatto di queste immagini per gli spettatori dell'epoca fu ancora più importante perché non fu soltanto un ritorno alla vita, il Papa era ancora in vita in quel momento, ma fu una come dire, una restituzione del Papa della vita del Papa, cioè del vedere per la prima volta il Papa vivente e in movimento. Soltanto pochissimi fedeli potevano avere questo privilegio nel campo, nel corso della loro vita. In questo modo il cinema, come spesso scriveva la stampa dell'epoca, con questo pellegrinaggio meccanico portava il Papa a casa loro. E quindi le reazioni a queste immagini furono eclatanti, fu una sorta di epifania visiva per molti fedeli, tanto che ci raccontano le cronache dell'epoca che quando vedevano manifestarsi questo pontefice, gigantesco sullo schermo che li guardava fisso negli occhi, come abbiamo visto, e li benediceva, ebbene molti fedeli chinavano il capo come se avessero davvero il Papa davanti agli occhi. E, però questo parliamo, diciamo, della reazione percettiva da parte degli spettatori, ma un'altra questione importante da porci è il perché Papa Leone XIII decise di, dopo questo regime di invisibilità, di mostrarsi e proprio di mostrarsi a una casa cinematografica americana. Beh, questa cosa non era affatto casuale, anzi, possiamo dire che intervennero due fattori importanti di natura politica e di natura geopolitica, diciamo, e di natura politico-ecclesiastica, che qui vi ho sintetizzato con queste due espressioni, la guerra ispano-americana e l'americanismo. Cosa significa? La guerra ispano-americana era la guerra che era in corso proprio in quegli anni, nel 1898, e che opponeva gli Stati Uniti, questa arrembante democrazia che non era ancora la democrazia che poi sarebbe diventata leader, no? Anche a livello culturale e politico in tutto il Novecento, ma insomma era arrembante, stava cominciando ad essere quella che sarebbe diventata solo pochi anni dopo. Quindi gli Stati Uniti si contrapponevano alla Spagna per i territori di Cuba, delle Filippine e di Guam.
E questo ovviamente, questo

tipo di guerra aveva anche una portata simbolica molto importante perché gli Stati Uniti, questa democrazia a stampo soprattutto protestante, dove vigeva la pluralità religiosa, si scontravano contro l'ultimo baluardo monarchico cattolico, e dunque era un po' uno scontro tra il vecchio mondo e il nuovo mondo. Quindi questa simbologia era importante. L'altra questione è l'americanismo. L'americanismo era, lo possiamo definire, questa sorta di eresia, del cattolicesimo americano. È una deviazione dal magistero del Papa. Agli occhi del papato, infatti, i cattolici americani stavano interpretando troppo liberamente le aperture modernizzanti di Leone XIII, perché Leone XIII era un pontefice che stava cambiando le dinamiche tra la Chiesa e la modernità. Pensiamo soltanto all'enciclica Rerum Novarum, che ridisegna il quadro nel campo della dottrina sociale della Chiesa. Quindi per Leone XIII queste due questioni tra loro intrecciate furono sufficienti per compiere una scelta di grande rottura sul piano della sua immagine pubblica, e in questo contesto americanismo e guerra ispano-americana riaffermare la propria leadership del papato sulla Chiesa americana era, e di conseguenza anche sul consesso internazionale, era un modo forte per utilizzare lo strumento mediatico, usando quell'intelligenza mediatica che non c'era stata prima, per far arrivare la propria immagine al mondo. Quindi una scelta fortissima, soprattutto se letta in controluce al decennio di invisibilità fotografica, che si trasformò, potete immaginarlo, in uno straordinario scoop di portata mondiale. Ma il pictorial turn che ne seguì dipese soprattutto anche da fattori non del tutto previsti dalla Santa Sede. Certamente l'obiettivo di visibilizzare con una forza nuova la figura del Papa nell'ambito statunitense fu raggiunto, ma il contesto spettacolare e tecnologico del cinema delle origini, su cui torneremo nell'ultimo argomento di questa lezione, e gli intrecci intermediali connessi alla circolazione della nuova immagine del Papa, scatenarono fattori imprevisti e certamente non tutti graditi dal Papa e dalla Santa Sede. Infatti l'immagine del Papa restituita dal cinema si trovò ad essere risignificata e rimediata attraverso l'utilizzo che ne venne fatto su vari supporti mediali. Perché? Perché come l'archeologia dei media ci insegna, l'immagine, limitare lo studio soltanto alle immagini in movimento, non ci fa cogliere la complessità del quadro. L'immagine cinematografica del Papa si trovò a circolare in altri modi, sui giornali, sulle carte di visite, e anche sui luttini, cioè vedete l'immagine, l'ultima immagine sulla destra, questa immagine è l'immagine che quando Papa Leone XIII morì fu una delle più divulgate. Il cinema aveva restituito anche quella mobilità visiva alle fotografie del Papa. L'abbiamo visto all'inizio, le immagini del Papa erano sempre nella stessa posa, seduto, ecco. Qui il cinema restituiva invece una mobilità. E già questo era un qualcosa di non previsto per la Chiesa, ma il modo e le forme in cui queste nuove immagini del Papa furono veicolate sulla stampa che sfuggì completamente al controllo del Vaticano. Qui dobbiamo sottolineare l'intreccio intermediale in quel momento esistente tra la Biograph, che è appunto la casa cinematografica che realizzò queste prime vedute, e il New York Journal, che vedete nel mezzo di questo collage di immagini, e il New York Journal che erano legati in quel momento da uno stretto rapporto di collaborazione. La società cinematografica si promuoveva infatti fornendo al giornale newyorkese scatti di stretta
attualità effettuati sul campo dalle proprie truppe sparse un po' per il mondo. Beh, il New York Journal

era in quel momento un giornale particolare nella stampa statunitense perché era di proprietà del magnate che vedete nell'immagine, William Randolph Hearst, che in quel momento erano uno dei più spregiudicati magnati, espressione della cosiddetta Yellow Press, cioè questa formula con cui allora si definiva il giornalismo di taglio scandalistico americano. Per l'ambizioso Hearst, che non a caso molti anni dopo il grande Orson Welles, il regista, lo prese come modello per il protagonista del suo Citizen Kane, beh, imparzialità e accuratezza passavano in secondo ordine rispetto all'obiettivo di stupire i lettori. Quindi il Journal pubblicava non di rado notizie deformate, inventando fatti o particolari in funzione di una anche esasperata esaltazione dell'America. E fu proprio questo quotidiano ad ottenere i diritti dello scoop cinematografico, pubblicando nel novembre del 1898 la notizia di queste immagini e soprattutto, come potete vedere da queste immagini, nei giorni successivi continuò ad utilizzare le immagini del Papa, mostrandolo con quella mobilità di cui parlavo prima, con queste nuove pose, senza avere l'autorizzazione della Santa Sede. Soprattutto si definì anche Dixon, venne definito dal Journal come il Michelangelo di fine Ottocento, paragonando il suo scoop cinematografico al genio fiorentino del Cinquecento, così come il genio fiorentino del Cinquecento aveva stabilito un rapporto privilegiato con i pontefici, abbellendo l'immagine della Santa Sede. Per la prima volta Dixon riusciva a cogliere il Papa in movimento, a restituirlo all'umanità. Però questo fatto che il Papa si trovasse a circolare in questo nuovo regime di visibilità sulla stampa è un fatto che al Vaticano provocò diversi problemi, perché la sacralità del Papa veniva a profanizzarsi in una esposizione dell'immagine in modi e contesti totalmente inopportuni. Per capirlo basta vedere questo che possiamo definire una sorta di fotoromanzo ante litteram, perché qui, questa è una pagina del Lady Home Journal, stampa illustrata di femminile. Ebbene, in questo fotoromanzo il Papa, con questa sorta di appunto fotoromanzo, veniva degradata la sua immagine perché venivano messi una sorta di fumetti sotto l'immagine del Papa, dove si faceva al dire al Papa delle assolute facezie, piuttosto caldo, non è vero, oppure devo sedermi o stare in piedi, cose assolutamente che in Vaticano venivano lette come una dissacrazione dell'immagine del Papa. O ancora è il caso di questo quotidiano di San Francisco che dedicò una pagina allo scoop cinematografico affiancandolo a un servizio illustrato che mostrava la schiena, le braccia e il petto, come vedete sulla destra, di soldati statunitensi colti nell'atto di tatuarsi sulla pelle i loro eroi preferiti dopo la vittoriosa guerra contro la Spagna. Quindi tutto ciò andava ben oltre i regimi di visibilità che per la Santa Sede dovevano disciplinare l'esposizione della sacra figura del Papa. Vediamo dunque alcuni spunti di riflessione di questo argomento. Perché i film biograph di Leone XIII determinarono una trasformazione del regime scopico associato alla figura del Papa? In che modo l'immagine del Papa venne rimediata e risignificata nella cultura visuale dell'epoca? A questo punto possiamo affrontare l'argomento un Papa come attrazione tra spettacolo, usi politici e scandali internazionali. Cerchiamo dunque ora di comprendere l'uso che delle vedute del Papa venne fatto nei vari contesti in cui

furono diffuse. E senz'altro su questo specifico versante, cioè le modalità di diffusione delle vedute del Papa, che si produssero effetti del tutto imprevisti da parte della Santa Sede, e tre fattori incisero sulla diffusione delle vedute di Leone XIII. L'intreccio intermediale, a cui abbiamo accennato, il fattore tecnologico e le caratteristiche del dispositivo cinematografico. Vediamo l'intreccio intermediale. Abbiamo visto come il New York Journal e la Biograph fossero tra loro in stretta connessione. Ebbene, il New York Journal diffuse nei primi giorni del suo scoop cinematografico, del suo scoop giornalistico sullo scoop cinematografico, quella che col lessico di oggi potremmo definire una sorta di fake news, che ebbe una rilevanza clamorosa, condizionando quella che fu fino da allora in poi la diffusione delle vedute del Papa in tutto il mondo. La falsa notizia metteva in bocca a il delegato apostolico a Washington, Sebastiano Martinelli, che qui potete vedere, che era in sostanza il rappresentante del Papa in America, una falsa dichiarazione secondo cui la benedizione filmata del Papa aveva gli stessi effetti di una benedizione in presenza. Capite come questo generò un'operazione di marketing molto importante per la Biograph, perché gli spettatori erano richiamati dal fatto che potevano essere benedetti dal Papa come se fosse stato in presenza e con una dichiarazione ufficiale da parte della Santa Sede. Nonostante l'autorevole smentita da parte di Martinelli stesso, di questo scoop, di questa falsa dichiarazione, di questa fake news, noi abbiamo riscontri per molti anni successivi. I giornali dell'epoca riportarono questa falsa dichiarazione come biglietto da visita per promuovere le vedute della Biograph ogni volta che approdavano in nuovi luoghi e in nuovi posti. Quindi tutto questo era importante, cioè lo scandalo agli occhi della Santa Sede fu certamente generato dalle fake news, da questa fake news giornalistica, ma c'è anche il fatto che questa fake news favorì una diffusione dell'immagine del Papa che fu ritenuta sacrilega e dissacrante. Questo anche per il fattore tecnologico, che è un fattore importante per l'epoca. Noi abbiamo già visto come il grande schermo in quel momento non era l'unica forma di visione spettacolare del cinema, no? Siamo nel pieno del cinema delle origini, e questo era valido soprattutto per la Biograph, che imperniava la sua forza imprenditoriale cinematografica su una strategia a doppia trazione: il biografo, che proiettava le immagini su grande schermo, e il mutoscopio, che era il derivato di quel kinetoscopio di Edison e di tutta quella serie di macchine ottiche che sfruttavano la cultura dello sbirciare, spiare, del peep show, e quindi per una visione monoculare. Ed è soprattutto questa seconda tipologia del cinema da marciapiede che era del tutto incontrollabile, perché i mutoscopi erano apparecchi da strada che si diffusero in luoghi considerati dalla Chiesa assolutamente immorali: bar, buvette, sale giochi, hall di alberghi di secondo ordine. Insomma, l'immagine del Papa, per giunta accompagnata dalla falsa dichiarazione di Martinelli, si trovò ad essere molto spesso confusa e mischiata con altre film o forme di spettacolo ben poco morali. Ma c'è anche un altro importante fattore da considerare, che sono le caratteristiche del dispositivo cinematografico. La pretesa della Santa Sede di un disciplinamento assoluto delle proiezioni dei film sul Papa erano rese impossibili o quantomeno poco praticabili per le caratteristiche del cinema delle origini anche su grande schermo, perché
due categorie e modi di rappresentazione primitivo e cinema delle astrazioni mostrative, delle attrazioni mostrative ci restituiscono bene il quadro del problema, perché gli spettacoli cinematografici erano attrazioni tra le attrazioni, quindi una forma di spettacolo che si fruiva sovente in piedi, nelle fiere, nei teatri, nei parchi di divertimento, come possiamo vedere da queste immagini, e quindi il Papa si trovava a competere, le immagini del Papa, come attrazione nel senso estetico, no? Come il senso estetico di Godreau, cioè il fatto stesso dell'immagine cinematografica era un'attrazione, ma il dispositivo cinematografico nel suo complesso era una attrazione tra le attrazioni, e quindi si trovava a competere tra spettacoli di ventriloqui, tra danzatori, tra spettacoli comici e di varietà. Quindi la santa figura del Papa si trovò degradata, dissacrata, desacralizzata come un'attrazione, trovandosi a competere con altre forme spettacolari di basso livello e in luoghi poco rispettabili o anche semioticamente cacofonici. Ad esempio a Sydney in Australia i suoi film furono proiettati in un teatro dove sul proscenio c'era un gigantesco Buddha. Quindi capite come questo generò molti problemi. Inoltre ben sappiamo il ruolo centrale che ebbe l'esercente proiezionista nel montare complessivamente i quadri delle vedute dei film dell'epoca. Quindi il pellegrinaggio meccanico fu caratterizzato da una varietà incredibile di palinsesti. Vale a dire, le immagini del Papa furono proiettate talvolta insieme a spettacoli di danzatrici, come vedete sulla sinistra, o anche prestarsi ad un uso politico, perché magari venivano proiettate le immagini del Papa, che erano in tutto una decina di vedute, e subito dopo il montatore ci metteva delle immagini che raccontavano ad esempio le imprese degli Stati Uniti nella guerra ispano-americana. Era uno dei programmi della Biograph più diffusi, quello di mettere insieme le immagini del Papa e le immagini della vittoria degli Stati Uniti sulla Spagna. Capite come questo cambi anche la portata politica, la simbologia politica di una proiezione. In altri contesti, in Canada, dove c'era l'impero britannico, le immagini del Papa venivano mischiate alle immagini dell'artiglieria canadese che, ad esempio, combatteva a fianco della corona britannica in Sudafrica o in Sudan. Ecco dunque che per la Santa Sede questo pictorial turn, seguito dalla scelta del Papa di concedere la sua immagine alla Biograph, si trasformò in uno scandalo di dimensioni planetarie. In questa luce il gesto benedicente di Papa Leone XIII sul cinema assume plurimi significati, simbolo dell'apertura benedicente del Papa verso un nuovo mezzo di comunicazione, ma anche delle insidie e del percorso contraddittorio che da lì in poi avrebbe caratterizzato il rapporto tra la Santa Sede e i mezzi di comunicazione di massa e in generale la cultura visuale. Vediamo dunque altri spunti di riflessione. Quali problematiche provocò la falsa dichiarazione di Monsignor Martinelli pubblicata sul New York Journal? Perché le forme spettacolari tipiche del cinema delle origini furono decisive per provocare uno scandalo agli occhi della Santa Sede? A questo punto possiamo fare un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali furono i principali fattori che a fine Ottocento determinarono la sostanziale invisibilità di Leone XIII? Perché i film biograph di Leone XIII determinarono una trasformazione del regime scopico associato alla figura del Papa? In che modo l'immagine del Papa venne rimediata e risignificata nella cultura visuale dell'epoca? Quali problematiche provocò la falsa dichiarazione di Monsignor Martinelli pubblicata sul New York Journal? Perché le forme spettacolari tipiche
del cinema delle origini furono decisive per provocare uno scandalo agli occhi della Santa Sede? Vi ricordo che i materiali di approfondimento di questa lezione potete trovarli sul sito dell'Ateneo nella pagina relativa a questo corso. Grazie.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione il cui titolo è Una domanda. È possibile pensare a una città riparativa? Abbiamo già parlato delle comunità riparative, ma la comunità è una cosa un po' diversa dalla città. È possibile pensare un intero luogo definito, riconosciuto in chiave riparativa? Bene, vediamo gli argomenti di questa lezione. Costruire città riparative, quali sono gli sviluppi internazionali? Il modello CORE, comunità di relazioni riparative, questo è italiano. Costruire città riparative. Gli sviluppi internazionali, perché certo i primi orientamenti, i primi tentativi sono nati all'estero. In questo numero dell'International Journal of Restorative Justice ci sono sei città, Bristol, Lecco, Leuven, Tempio Pausania, Tirana e Wroclaw, che raccontano il loro percorso riparativo per diventare restorative cities. Perché è chiaro che è un percorso, può esserci un orientamento, un interesse, un intendimento, ma è un qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno, con un'attenzione, vedremo quali sono gli elementi importanti. Ci sono già due città italiane qui. Queste sono le città che fanno parte del working group delle città riparative dell'European Forum for Restorative Justice, ma ci sono altre città riparative, non soltanto in Europa. In Europa posso citare Hull, che non fa parte in questo momento del working group, che è stata la prima a diventare una città riparativa. Parto con questo titolo che è stato dato a chi ha commentato le città riparative in questa rivista, Chris Strucker, una visione che ispira. E ogni parola di queste sue argomentazioni è rilevante. Lo sviluppo verso il nuovo paradigma di una città riparativa suggerirebbe un rifiuto del paradigma patriarcale esistente di governance della città e dei modelli esistenti di coinvolgimento di persone, gruppi e comunità. Questa è già un'affermazione di grande rilevanza. Paradigma della città riparativa significa pensare in modo diverso il funzionamento della città a partire dal tipo di governance, che non può essere una governance patriarcale, fatta di distanza verticale, ma dovrebbe essere una governance basata sulla partecipazione, sulla decisione congiunta, sul confronto, sulla condivisione. La pratica riparativa dovrebbe mirare attivamente a costruire comunità attraverso lo sviluppo di relazioni forti. La sua attenzione all'empatia, la comprensione dell'altro, sfida la retorica che divide. Eh sì, perché l'attenzione all'altro, all'altra, l'ascolto, la condivisione sono una minaccia, tutto sommato, alla retorica che divide. In che modo vede le comunità all'interno delle città, ma non come un concetto escludente, come una serie di raggruppamenti sovrapposti e mutevoli in cui viene ridotta la frammentazione in cricche attorno a sessualità, genere, classe, razza e religione. Questo è un obiettivo. Ci sono varie comunità all'interno di una città, ma queste comunità non debbono essere escludenti reciprocamente, possono essere delle comunità che hanno anzi dei suggerimenti, delle suggestioni, dei valori che possono essere anche condivise e contaminate. Questo incoraggia il dialogo che porta alla comprensione che si concentra sulle soluzioni piuttosto che sulle barriere. Apre lo spazio, ove necessario, per affrontare il conflitto in modo positivo. Cambia la natura passiva del rapporto fra l'individuo e lo Stato. La giustizia riparativa è un paradigma che va proprio nella direzione delle responsabilità distribuite in interazione del supporto sociale che attraversa le diverse comunità e la natura passiva del rapporto fra l'individuo e lo Stato non si addice al paradigma riparativo. Le sei città che si raccontano, raccontano il loro percorso riparativo e credono che i processi riparativi siano applicabili a tutte le aree delle nostre vite, ovunque ci siano relazioni. Ovunque possono essere generati danni, conflitti, incomprensioni. Tutte le città hanno sviluppato i propri modelli di città riparativa in condizioni diverse e in reazione a diversi fattori scatenanti. Tutte
tutte però hanno iniziato con un gruppo, gruppi di professionisti, agenzie e professioniste che si riuniscono per rispondere a un bisogno percepito all'interno della loro comunità. Ecco, la costruzione di una città riparativa non può nascere sull'idea di qualcuno, magari un'idea illuminata, se non c'è un'esigenza. La giustizia riparativa si basa sull'ascolto, il recepimento dei bisogni. Che cosa i bisogni stanno ad indicare? Quindi è necessario partire da un qualche bisogno emergente. Qual è pertanto il punto di partenza di una città riparativa? Cosa è necessario fare? Bisogni presenti o emergenti. A breve parlerò della città riparativa di Tempio Pausania, quella della quale mi sono curata io, ho preso cura io, con il mio team delle pratiche di giustizia riparativa dell'Università di Sassari, dove c'è stato un bisogno emergente. Ne parlerò a breve. È successo qualcosa che ha attivato una esigenza di rivedere i rapporti, rivedere le relazioni e individuare un nuovo modo, un modo migliore per stare insieme. Oppure può partire da pratiche attive. A volte in alcuni contesti ci sono delle pratiche che cominciano a svilupparsi ad opera di qualche professionista o di gruppi di professionisti e che richiedono di essere sistematizzate, organizzate. Può esserci una consapevolezza. In alcune città ci sono parti, comunità o parti della città dove esiste già una diffusione di un orientamento, ma ancora non è stata organizzata e sistematizzata. Cosa è importante fare? Di certo va coinvolta la governance, governance locale, altrimenti diventa un movimento importante, ma che non raggiunge quell'obiettivo della partecipazione delle decisioni congiunte, e fare network. L'attività del networking è importantissima perché si tratta di costruire nessi e legami fra persone e fra gruppi. Bene, primi spunti di riflessione. Cosa caratterizza il nuovo paradigma di una città riparativa? Quale può essere il punto di partenza per la realizzazione di una città riparativa? Ecco, questo è il nuovo argomento, il modello CORE, comunità di relazioni riparative. Ci è piaciuta questa idea di CORE perché va bene in italiano, va bene anche in inglese. Quando si ragiona di restorative justice, prevalentemente abbiamo a che fare con la lingua inglese, perché in Italia è un po' meno conosciuta la giustizia riparativa, e quindi comunità di relazioni riparative va bene anche con Community of Restorative Relationships. È lo stesso acronimo. Tempio Pausania Restorative City, da un'idea a un progetto, a una concettualizzazione. Qual è l'idea? Partiamo questo intanto. Era successo qualcosa a Tempio Pausania. Era stato costruito un nuovo carcere a Nukis, un nuovo carcere che però non avrebbe ospitato sardi, persone sarde, avrebbe ospitato persone provenienti dal continente e in particolare persone condannate per criminalità organizzata. Quindi persone dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania, diciamo in generale crimini di mafia, per usare anche una terminologia diffusa anche all'estero. E questo aveva creato un certo malcontento nella comunità. Tempio Pausania è una bella cittadina con molte attrazioni, il carnevale tempiese, la piazza dedicata a Fabrizio De André, siamo in alta gallura, e le persone hanno cominciato a essere preoccupate. Nello stesso tempo anche i detenuti, perché ovviamente erano stati portati via dalle loro località, dalle loro regioni, dove familiari potevano andarli a trovare. E, insomma, la Sardegna non è così comoda da altri luoghi, non è così comoda Tempio Pausania, Nukis è ancora un po' più lontana, e quindi i detenuti si sentivano veramente in difficoltà perché avrebbero di sicuro ridotto i loro colloqui, e questo, posto che il carcere è già un luogo di sofferenza, avrebbe peggiorato la situazione. La cittadinanza era preoccupata proprio per il rischio di infiltrazioni mafiose. In quel periodo sono successe delle cose. È successo che c'è stato un delitto molto grave e hanno cominciato a circolare idee, ipotesi che questo fosse legato proprio anche alla presenza del nuovo carcere e di gente
poco raccomandabile. In effetti non era così, il crimine era stato un omicidio intrafamiliare, ma l'idea aveva già circolato. Un'altra cosa era successa. I detenuti con una volontaria avevano scritto un libro di poesie, lo avevano venduto e con il ricavato avevano pensato di restituire qualcosa alla comunità, restaurando un cortile nei pressi di Nukis dove bambini e bambine avrebbero potuto andare per giocare. Sui giornali apparve, sui giornali, in quel cortile altrove, l'immagine di un cartellone scritto da alcuni cittadini, cittadine, non so, con

cambiare, per poter ragionare, riflettere su quello che hanno fatto, per poter restituire. Con questa direttrice ci siamo riviste dopo molto tempo in un convegno e lei ci ha fatto la proposta, era un convegno di giustizia riparativa, perché non facciamo qualcosa lì? E quindi abbiamo cominciato con il nostro progetto al carcere di Nuqis. Qual era il nostro progetto? Il nostro progetto era quello di costituire dei circle riparativi. All'epoca li abbiamo chiamati conference perché pensavamo alle conference cittadine. E a questi circoli abbiamo pensati itineranti, si poteva fare all'interno del carcere di Nuqis, si poteva fare, un'altra volta lo abbiamo fatto un incontro in municipio, abbiamo fatto una cosa stupenda, abbiamo fatto un pranzo riparativo dopo il primo circolo, la prima conference all'interno del carcere di Nuqis, durante la settimana internazionale della giustizia riparativa abbiamo organizzato un pranzo presso la Proloco, fu una cosa stupenda perché ogni tavolo aveva un concetto, un nome che era emerso dalla prima conferenza riparativa, quindi responsabilità, supporto sociale, seconda opportunità, famiglia e speranza, ottimismo, una serie di parole che erano state costruite insieme perché in questi circoli non c'erano solo i detenuti. Detenuti, il gruppo che aveva deciso di partecipare e varia cittadinanza, volontari e volontari, c'era il proprietario della libreria, il proprietario di un bar, ricordo, polizia anche, hanno partecipato autorità, il coinvolgimento della governance, il sindaco, assessori, avvocati, servizio sociale, non erano sempre gli stessi cittadini, a ogni conferenza riparativa cambiavano, non importava perché quello era il luogo sicuro dove potersi incontrare. Progressivamente hanno cominciato a partecipare studenti. Studenti delle scuole superiori, studenti dell'Università di Sassari. E il nostro obiettivo, l'obiettivo condiviso con quel gruppo di progetti, era provare a superare, a togliere quella barriera fra la cittadinanza e il carcere, perché il carcere è parte della comunità. Questo è quello che aveva richiesto la direttrice, aveva fatto una call a tutti quando ha aperto il carcere dicendo: non ci considerate un luogo estraneo alla comunità, siamo parte di questa comunità. Il nostro progetto era quello di rendere queste conference itineranti, quindi dicevo il pranzo riparativo, ogni tavolo aveva una parola e al tavolo potevano essere sedute persone diverse, un detenuto che non usciva da anni e magari il presidente, come è successo, dell'Ordine degli Avvocati o della Camera Penale, c'era la presidente del Tribunale di Sorveglianza, fu un momento molto importante, molto importante. E poi avremmo un altro circolo, un'altra conferenza è stata fatta in municipio, ma qualcosa cambia quando si costruisce una città riparativa e soprattutto quando si lavora col carcere. Le cose possono cambiare drasticamente. A un certo punto è cambiato il presidente del tribunale, è cambiato il magistrato di sorveglianza di Tempio Pausania e ha letto diversamente la norma dicendo che questi detenuti non possono uscire, anche se questo è un progetto che fa parte delle attività trattamentali, i detenuti non possono uscire. Da allora le conference si sono tenute sempre all'interno del carcere. L'ultima era stata in una scuola, dove all'ora di pranzo, la conference doveva essere nel primo pomeriggio, arrivò il diniego ai detenuti, ma la loro partecipazione fu molto interessante perché scrissero delle cose e le diedero al comandante, alla direttrice, all'educatrice che vennero a leggerle. Non erano di protesta, erano soltanto di comunicazione con quegli studenti e quelle studenti che avrebbero voluto incontrare. Ecco, quindi l'idea, il progetto, la concettualizzazione. La concettualizzazione è il modello CORE. CORE, Community of Restorative Relationships. Il modello CORE, questo è abbastanza in progress, forse adesso non più tanto, ma è stato in progress tutto questo tempo perché abbiamo ragionato su quello che si stava facendo, come questo potesse essere davvero giustizia riparativa. E lo abbiamo costruito su tre livelli che vi illustro separatamente, anche perché la figura intera può apparire complessa, ma in verità non lo è. Partiamo dal livello sociale, il livello
in alto, lo rivedremo, che è il livello che ha l'obiettivo di promuovere un cambiamento culturale. Quando si lavora, quando si crede nella giustizia riparativa, nel superamento delle barriere, nella possibilità di condividere delle decisioni e di

confrontarsi per superare i problemi, i conflitti e i danni, è necessario anche lavorare per un cambiamento culturale a tutti i livelli, in università, nelle scuole, nelle piazze, questo è necessario. Il livello ecologico, che è il livello centrale del nostro modello, ha l'obiettivo di promuovere la responsabilità. Il livello ecologico si basa proprio sulla promozione di responsabilità in quella chiave di obblighi di cui ci parla Auer-Zerr, quindi responsabilità. Responsabilità e accountability, il livello individuale di gruppo per sviluppare benessere. Già, perché il nostro modello parte proprio da questo piano, quello centrale, il livello ecologico, che ha un passaggio forte al suo interno. Qui c'è scritto dalla logica dell'inclusione alla logica della promozione del benessere. Ciò non significa che l'inclusione non sia importante. L'inclusione è un obiettivo forte delle nostre comunità sociali, comunità inclusive, comunità solidaristiche, ma l'inclusione non sempre è un risultato di vera inclusione o di benessere. Spesso l'inclusione è stabilita da norme, da regolamenti, allora si fanno delle cose per includere, ma si include, le azioni inclusive sono davvero rispondenti ai bisogni di inclusione delle persone. Quante volte sentiamo dire è stato fatto tanto, è stato messo in comunità, è stato fatto uscire dal carcere, ma questo passaggio come è stato creato? È stato davvero inclusivo? Quando quel minorenne, per esempio, dalla comunità va nella scuola, certo che è inclusione, ma come viene visto? Quando in una scuola ci sono bambine e bambini che condividono certe o che sono legati a certi schemi, per cui ogni bambino o bambina deve avere due papà, due mamme, un papà, una mamma. E che succede quando c'è un bambino o una bambina con un papà e una mamma? Sì, magari la classe fa di tutto per includere, lo fa l'insegnante, forse, ma poi ci sono voci, ci sono preoccupazioni, ci sono stereotipi in azione. E allora, per fare inclusione vera bisogna lavorare con le persone per promuovere, per l'ascolto dei loro bisogni e per promuovere la loro migliore qualità di vita. Quindi promuovere benessere significa ascoltare, significa restituire visioni non stereotipate. Questo può produrre inclusione, questo è il cambiamento. A livello ecologico circolano termini importanti nella giustizia riparativa, reciprocità e obblighi. Ogni deviazione da ogni trasgressione di regola è una trasgressione di persone, una violazione di persone e di relazioni, queste producono obblighi e quindi responsabilità, accountability. E c'è un altro punto che appartiene a livello ecologico, che è un po' quello che ho detto, ho appena detto rispetto alla promozione del benessere, sviluppo di capability. Le persone assegnano valore a certe cose, ma devono essere messe nelle condizioni di raggiungerle. Questo è la capability, questo sto citando Amartya Sen, questo è il livello effettivo di inclusione, di nessuno escluso. Poi abbiamo il livello di base, potenziare a livello individuale di gruppo. Qui trovate molti concetti che sono concetti della psicologia positiva, sulla quale poi mi soffermerò. Abbiamo lavorato molto anche nelle scuole. Dopo un po' di tempo che lavoravamo con le conference a Nukis, e anche, come dicevo, fuori, abbiamo iniziato a lavorare nelle scuole con molta curiosità da parte delle scuole, chi erano questi della giustizia riparativa, ma con molta anche bella, buona accoglienza per creare dei climi scolastici migliori. E lì abbiamo fatto dei percorsi in chiave di giustizia riparativa, anche con degli esiti molto interessanti. Ragazzi e ragazze, per esempio, quelli che hanno costruito la Dea del Tempo, che ha vinto proprio poi il premio della Vermont Law School sull'immaginazione riparativa. Ragazzi e ragazze che si sono interrogate, una volta è anche successo che avevano un conflitto con la loro preside, la dirigente, e in circolo hanno provato a capire dove erano i problemi, che cos'è che percepivano come poco attento ai loro bisogni, ma hanno capito anche quali erano i bisogni di quella dirigente, quali erano i problemi che le viveva. Quindi a questo livello lavoriamo su parole come speranza, coraggio, ottimismo, resilienza, rafforzamento, sono tutte parole della psicologia positiva, quindi speranza non nel senso un po' comune e quotidiano, di linguaggio quotidiano, la speranza è
aspettare, pensare a un qualcosa che desideriamo e trasformarlo in obiettivo per poterlo raggiungere, quindi lavorare verso questa direzione. Anche il coraggio è fondamentale, ci vuole coraggio. Una volta in una lezione, in un incontro con detenuti a Rebibbia, un ragazzo mi ha ascoltato a lungo ed era molto silente, poi a un certo punto ha detto: ci vuole coraggio. E certo che ci vuole coraggio, come potrei incontrare la persona a cui ho fatto del male? Ma quanto coraggio per lei per incontrare me che le ho fatto del male? Questo è già un orientamento verso l'altro. Il coraggio è importante, ottimismo. Aspettarsi, non nel senso di speriamo che mi vada bene o sì, è tutta la vita è tutta rosea, ma osservare piccoli cambiamenti belli. Quando noi abbiamo avuto dei problemi, proprio perché appunto il magistrato di sorveglianza non consentiva più questo, con ottimismo credo abbiamo percorso anche altre strade, e quella della scuola è stata una strada molto importante. La gentilità umana include il senso di autoefficacia percepita e l'efficacia collettiva, quindi non soltanto la credenza individuale di riuscire a raggiungere un obiettivo mettendo in campo tutte le risorse, ma anche l'efficacia collettiva, sapendo che o essendo convinti che l'obiettivo può essere raggiunto se se crediamo nell'interdipendenza, nel contributo di ciascuno e di ciascuna. E poi la resilienza, rafforzarsi, la capacità di rafforzarsi dopo un urto, dopo un trauma, dopo qualcosa di molto problematico. Credo che i detenuti di Nukis siano riusciti in parte anche a rafforzarsi, vedendo che potevano restituire delle cose alla cittadinanza, potevano comunicare che non erano i mostri. E le studenti e gli studenti hanno avuto modo di osservare questo. Quando sono entrata in carcere avevo molto paura, poi ho sentito la loro storia. Ma non si tratta di pietà né di compassione, ma rendersi conto che le persone possono fare una cattiva azione, ma non è detto che queste siano cattive persone. Un giorno c'è stato anche un'osservazione di una volontaria, un'anziana insegnante, che ha osservato quanti pregiudizi aveva nei confronti degli studenti e delle studenti, dicendo: ma che ragazze mature, noi pensiamo a volte che non abbiano valori. I pregiudizi e gli stereotipi sono incrociati, sono da tutte le parti. E la psicologia positiva. Ecco, quindi questi sono tutti i termini della psicologia positiva, per questo faccio questo focus. È nata e si è sviluppata per studiare, migliorare e promuovere il benessere e le persone di persone, gruppi e comunità. La psicologia positiva parte dal presupposto che ciascuno di noi ha dei funzionamenti positivi, e sono quei funzionamenti che possono tenere sotto controllo, contrastare le eventuali problematicità. Si tratta di riorientare l'attenzione sia di teorici, professionisti, ricercatori e ricercatrici sulla crescita e lo sviluppo delle persone nel loro contesto. La psicologia positiva è particolarmente utilizzata nell'ambito della psicologia di comunità, quella psicologia che si orienta ad agire nelle comunità, consapevole e convinta che la trasformazione della comunità include anche la trasformazione del singolo. Promuove abilità, competenze e atteggiamenti per affronteggiare la realtà complessa nella quale viviamo: società del rischio, globalizzazione, insicurezza sociale, precarietà e instabilità. Molte volte penso agli studenti, alle studenti, quanto è problematico oggi pensarsi, anche rappresentarsi una volta laureati. È più incerta la ricerca, la possibilità di ottenere il lavoro adeguato e corrispondente ai propri desideri. E è necessario lavorare con loro, noi lavoriamo anche nel servizio di counseling, a volte ci accorgiamo che una volta che le persone si rendono conto che possono affrontare con maggiore fiducia le cose, di fatto superano anche i problemi con i quali sono venuti a cercare sostegno psicologico. Quali sono i cambiamenti che fa la psicologia positiva? Passa dal guarire a costruire il miglior livello possibile di qualità della vita, e questa è guarigione. C'è un'affermazione che fa Seligman, padre della psicologia positiva, che è molto interessante, e dice: psicologi e psicologi hanno lavorato tanti anni, hanno per decenni, per costruire il manuale di tutto ciò che non funziona. Si riferiva al manuale dei disturbi mentali, psicologi e psichiatri, ma non hanno pensato a costruire un manuale di tutto ciò che funziona e può aiutare le persone a funzionare meglio.
si passa dalla cura verso ottiche di prevenzione, di

promozione della salute, del benessere, della qualità della vita. Questo consente di contrastare eventuali problematiche. Il campo della psicologia positiva si muove su più livelli. A livello personale riguarda l'esperienza soggettiva di benessere e di soddisfazione. In questo momento, per esempio, sto bene, sto facendo una lezione che mi piace, penso al benessere e alla soddisfazione. Il senso di progresso, di gioia, piaceri, felicità, intuizioni costruttive nel futuro, ottimismo, speranza. Io sono convinta che continuando a diffondere la giustizia riparativa molte persone si avvicineranno, me ne accorgo, perché scoprono qualcosa che è utile per tutti, escono dallo schema che è utile solo per il detenuto, per chi ha commesso reato, che è una logica di perdono come se nulla fosse successo, non è questo. A livello individuale riguarda le caratteristiche personali positive, come la capacità di amare, il coraggio, la sensibilità, l'estetica, la perseveranza, la resilienza, l'originalità, la capacità di pensare al futuro in modo positivo, la saggezza. A livello di gruppo riguarda le virtù civiche. La psicologia positiva si occupa delle virtù civiche che spingono gli individui a essere cittadine e cittadini migliori, non migliori di altri, le migliori cittadine e cittadini di se stessi. Responsabilità, altruismo, civiltà, moderazione, tolleranza, etica del lavoro. Pensate quanto è diversa la vita, quanto è più positiva se nel lavoro, nei contesti di lavoro, usiamo un'etica e un rispetto per tutte e tutti quanti. Questo è molto interessante, qui è soltanto mostrato, ma vi invito ad andarlo a cercare in internet, fate una ricerca. Sono gli aspetti fondamentali della psicologia positiva, i punti di forza, diciamo, i punti di forza del carattere che ci orientano verso una vita migliore, individuale, gruppale, di comunità: la saggezza, il coraggio, l'umanità, la giustizia, la temperanza, la trascendenza. E all'interno di ciascuno di questi ci sono delle sottocategorie. Pensiamo quanto è importante sotto bravery, per esempio, il valore, sotto l'onestà, l'autenticità, l'integrità, il teamwork, la cittadinanza, la responsabilità, la gratitudine. Nella psicologia positiva la gratitudine per le cose che abbiamo è qualcosa di fondamentale. Essere grati, grati a qualcuno o qualcosa, ci fa star bene anche l'altro. È da approfondire questo, vi suggerisco davvero di farlo. Promuovere il cambiamento culturale, l'ultimo livello, quello in alto, è la promozione del livello culturale, è creare, è contaminare delle cose positive in cui noi crediamo, è generare, la generatività è una caratteristica della comunità. Nella lezione sulle comunità abbiamo parlato delle attività, delle azioni basate sulla comunità che hanno, come dire, che a lungo tempo hanno un impatto maggiore, che talora non sono visibili, così come non è sempre visibile la connessione che possiamo creare fra gruppi, fra persone, fra comunità diverse e la partecipazione. Questo è il livello culturale, il livello del cambiamento culturale. Quindi il livello del cambiamento culturale, il modello ecologico, il livello del miglioramento, del cambiamento a livello individuale e gruppale. Infine alcuni concetti che ci consentono, che attraversano le città riparative, verso le quali tendere. Faccio riferimento ad alcuni autori come Putnam, il senso di comunità verso la debolezza dei legami sociali. Sappiamo quanto sono deboli oggi i nostri legami sociali. E quindi ragionare e muoversi in chiave di comunità, in chiave di connessione, in chiave di condivisione è una risorsa che abbiamo, è uno strumento per rafforzare la comunità. Il lavoro cooperativo verso l'atteggiamento opportunistico. Ne osserviamo molte, ma l'atteggiamento opportunistico è uno strumento di isolamento, di divisione, di separazione.
Dalla quiescenza passiva all'azione prosociale. Zimbardo, che ha lavorato a lungo, e l'ho detto in qualche, ne abbiamo parlato in qualche altra lezione, ha lavorato a lungo sull'effetto Lucifero, su come dei sistemi malati, come quello che pensa la pena come sofferenza, possono produrre

delle situazioni in cui anche persone che non vorrebbero far del male si trovano ad agire in maniera cattiva contro gli altri. Ma ha parlato anche molto negli ultimi decenni, lo sta facendo tanto, di quelli che lui definisce gli eroi del quotidiano. Eroi del quotidiano non sono persone con superpoteri, ma sono persone che in qualunque situazione possono fare quello che qualunque altra persona potrebbe fare. Intervengono, agiscono, dicono una parola, fanno un'azione che in quel momento è diversa da quello che a volte osserviamo, magari per strada, una persona in difficoltà. Nessuno di noi si avvicina, qualcun altro potrebbe farlo, forse questo è il pensiero da un punto di vista della psicologia sociale, ma credo che dovremmo farlo perché questo è l'azione prosociale, l'azione della comunità e la promozione del benessere come risultato di una migliore fiducia sociale, supporto sociale, reciprocità, impegno civico e legami. Non possiamo chiedere alle persone di partecipare, di prendere parte alle decisioni, di essere onesti e leali nei confronti degli altri se non ci occupiamo della loro qualità della vita, se non consentiamo a queste persone di raggiungere una qualità adeguata di vita. E allora dall'uguaglianza dobbiamo passare all'equità, proprio attraverso la capability, che le persone siano nelle condizioni di raggiungere le cose a cui danno valore. Responsabilità e accountability come approccio ecologico. La responsabilità, l'accountability, rendere conto, nascono, si realizzano all'interno dei sistemi di reciprocità. Non possiamo dire a bambine e bambini devi essere responsabile. Cosa significa? Costruisce qualcosa nel proprio carattere, nella propria personalità, ma possiamo chiedere di agire responsabilmente nei confronti degli altri, sapendo che le sue azioni hanno delle conseguenze per tutte e per tutti e quindi di assumersi le proprie responsabilità. Un nuovo welfare sociale, questo forse la giustizia riparativa ci chiede di fare quando pensiamo alle città riparative, con azioni orizzontali dove facciamo le cose con le persone, con rispetto, piuttosto che fare le cose con le persone, esempio, un'inclusione non partecipata. Spunti di riflessione. Quali sono i livelli del modello CORE, comunità di relazioni riparative? Qual è il contributo della psicologia positiva? E questa è un'immagine. Questa è l'immagine di un lavoro, di un'opera vivente che ha realizzato l'artista Maria Lai, sarda. Vi voglio leggere un pezzo perché è una storia molto bella e non vorrei perdere qualche passaggio. Un artista della relazione che ha interpretato l'arte del riparare è la sarda Maria Lai. Nell'opera Legarsi alla montagna, che ha avuto luogo a Ullasai nel 1981, l'artista ha voluto raggiungere due risultati, restituire qualcosa al luogo e coinvolgere i suoi abitanti. Ha lavorato insieme con la comunità per creare un'opera vivente in cui riparazione e immaginazione andassero di pari passo. Parlando con la gente del luogo, la sua immaginazione venne catturata da una leggenda raccontata da bambine e bambini, la leggenda del fiocco blu. Narra di una bambina che si salvò da una catastrofe grazie a un nastro blu, cui si sarebbe aggrappata e che l'avrebbe portata via facendola volare nel cielo. La leggenda sembrerebbe fondata su un fatto realmente accaduto quando una parte di una montagna franò nel 1861, travolgendo un villaggio. Tutto questo sembrò all'artista un buon punto di partenza per lavorare attorno al concetto di identità e collettiva condivisa, per rinforzare il legame tra gli esseri umani e tra questi e la natura. Larghe pezze di tessuto jeans vennero tagliate in strisce e legate insieme a creare una banderuola lunga miglia che passasse casa per casa e collegasse ogni abitazione alla successiva, a esplicitare la relazione di vicinato. Un semplice nodo fra estranei, un fiocco decorato con pani pintau, cioè pane decorato, per amici e famiglia. L'artista ci ricorda che è l'amicizia essere rara, non l'inimicizia. Mentre tutto il paese era legato, sia in senso figurato che metaforico, ogni casa era anche collegata alla vicina montagna, di per sé simbolo sia di vita che di morte, in modo da pacificarsi con la montagna stessa. Quest'opera d'arte sollevò rilevanti domande circa il senso di comunità, il suo passato comune, ma anche sul suo futuro, sul modo in cui le persone possono vivere insieme.
Questa magica visione della bimba salvata è divenuta metafora per immaginare un futuro collettivo fatto di legami, sentimenti e relazioni vitali, anche se sempre non sempre.

semplici. E un'altra bella immagine è la giustizia sotto l'albero come logo della Constitutional Court in Sudafrica. Nelson Mandela e Desmond Tutu hanno fatto un lavoro grande di pratica pienamente riparativa con la Commissione Verità e Riconciliazione. Sì, è vero, qualcuno ne ha usato, ha sfruttato forse, ma le vittime dell'apartheid hanno potuto sapere dove erano sepolti i loro cari, hanno potuto parlare, hanno avuto voce. E infine, l'anno scorso, nel 2020, è stato il 20° anniversario della nascita dell'European Forum for Restorative Justice, e questo è la sigla, lo slogan, scusate, Connecting People to Restore Just Relations. Io credo che possiamo portarci questo slogan. E qui una conference, la conference biennale del forum, che nel 2020 avrebbe dovuto svolgersi a Sassari. Qui c'è un'altra opera di Maria Lai, La leggenda del naufrago, con un albero con la scritta al rovescio. È molto bella, parla di confini, parla di contatti, di connessioni, ma nel giugno 2020 non è stato possibile perché c'è stato il lockdown. E quindi sarà fatta a giugno 2022, dal 23 al 25 giugno. Sarebbe bellissimo se qualcuna delle persone che ascolta volesse partecipare. E il tema è Justice Beyond Borders. Superiamo i confini, le barriere, le connessioni riparative attraverso lo spazio e il linguaggio. Spunti di riflessione. Quali sono gli aspetti principali del livello orientato al cambiamento culturale? Quali sono gli elementi costitutivi del livello ecologico? Riepilogo, spunti di riflessione. Cosa caratterizza il nuovo paradigma di una città riparativa? Quale può essere il punto di partenza per la realizzazione di una città riparativa? Quali sono i livelli del modello CORE, comunità di relazioni riparative? Qual è il contributo della psicologia positiva? Quali sono gli aspetti principali del livello orientato al cambiamento culturale? Quali sono gli elementi costitutivi del livello ecologico? Vi ringrazio per aver partecipato a questa lezione e mi auguro che vogliate approfondire alcuni punti che ho sottolineato. Abbiamo quindi terminato. E questa lezione è possibile pensare a una città riparativa? Nel sito del corso troverete molti altri materiali. Buon lavoro!

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net.

Benvenute e benvenuti. Sono Simone Pozzi, sono esperto di fattori umani presso DeepBlue, una società di consulenza con sede a Roma. Ci occupiamo di ricerca nell'introduzione di innovazioni tecnologiche, nuovi modi di fare le cose in settori quali l'aerospazio, quindi settori con alta complessità tecnologica e di processi. Inoltre insegno fattori umani nell'Università di San Marino, alla facoltà di design. Sono qui per presentarvi il corso di Processi cognitivi e tecnologie. È un corso dove mostriamo l'utilità pratica della psicologia, psicologia cognitiva, per la progettazione, per realizzare strumenti a supporto del lavoro che fanno le persone quotidianamente, delle attività che fanno le persone quotidianamente. Nella mia professione è la cosa che faccio quotidianamente. Io interagisco con piloti, controllori di volo, capitani di nave, astronauti e quello che cerco di fare è sapere come funziona la mente umana, capire di cosa hanno bisogno queste persone e integrare queste conoscenze per migliorare la progettazione degli strumenti che loro utilizzano per svolgere le loro attività, che sono anche particolarmente complesse. Vediamo quali sono le macro aree tematiche di questo corso. Innanzitutto vedremo come funziona la cognizione umana e vedremo le principali funzioni cognitive: la percezione, la memoria, l'attenzione, la presa di decisioni. Queste sono le classiche funzioni cognitive che ci spiegano quello che la mente fa per noi esseri umani, quotidianamente. Quindi cercheremo di capire cosa fanno queste funzioni per noi e come lo fanno? Perché un aspetto che colpisce sempre è che in realtà noi ogni giorno percepiamo, memorizziamo, prendiamo decisioni, ma non siamo completamente coscienti di come lo facciamo. Lo sappiamo fare, ma non sappiamo come lo facciamo. In questo corso vedremo come lo facciamo, quali sono i meccanismi. Questi meccanismi ci servono per avere una comprensione realistica di come funzioniamo noi, di come funzionano le altre persone intorno a noi. Vedremo inoltre queste funzioni cognitive in un processo, in un modello cognitivo semplificato, ovvero gli esseri umani sono nell'ambiente, ricevono informazione attraverso i sensi, viene percepita, parte di questa percezione passa all'attenzione e alla memoria, e dalla memoria e dall'attenzione va alla presa di decisioni. Dopo aver preso una decisione, noi andremo ad agire e quindi a modificare di nuovo l'ambiente. Questo modello cognitivo semplificato è importante perché ci porta appunto a concentrarci sul fatto che noi utilizziamo queste funzioni per fare qualcosa. Nel fare qualcosa, ecco, intervengono le tecnologie, intervengono gli strumenti. In questo corso noi cercheremo di progettare strumenti che semplifichino questo processo cognitivo e se aiutino a svolgere migliori azioni per le persone. Se noi riusciamo a supportare al meglio la percezione, la memoria, l'attenzione, la presa di decisioni, avremo un'azione migliore da parte delle persone che si troveranno a poter raggiungere con più facilità i loro obiettivi. Questa è la seconda area tematica del corso, ovvero gli impatti e le applicazioni della psicologia nel design di tecnologie, cercando di avere sempre raccomandazioni e linee guida per una migliore progettazione. Per ogni lezione noi vedremo come funziona la percezione e quindi che tipo di implicazioni per il design possiamo derivare. Capiremo quali sono le leggi che governano, i meccanismi che governano la percezione, la memoria e l'attenzione e quindi vi suggerirò quelle che sono le linee guida, le raccomandazioni per una migliore progettazione. Qui mi interessa sottolineare come sì, questa conoscenza sia importante per il design, ma in realtà è importante anche nella vita quotidiana.

Io stesso, sapendo come funziona la memoria, utilizzo alcune di queste raccomandazioni per strutturare al meglio la mia giornata. Lo stesso per la presa di decisioni, tutte le decisioni quotidiane che prendo nella gestione, delle mie attività sono improntate a queste linee guida. So come funziona la decisione, quindi cerco di strutturare la mia attività, di dotarmi di strumenti che mi consentano di prendere decisioni migliori. Quindi è un corso che ci aiuta nel design di strumenti, se vi troverete, se vi trovate a progettare questi strumenti, pagine web, applicativi per smartphone, ma ci aiuta anche nella vita quotidiana per riprogettare la nostra attività quotidiana, per progettare al meglio i supporti per la nostra attività quotidiana. Sono quindi certo che troverete il corso interessante e che troverete anche molti spunti per cambiare il modo in cui studiate, in cui lavorate. Ci rivediamo all'interno delle lezioni.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione dal titolo Le tecniche d'indagine in psicologia cognitiva. Gli argomenti principali che affronteremo, sono il panorama della psicologia cognitiva, cosa sono le neuroscienze, le basi neurofisiologiche, tecniche di misurazione. Il panorama della psicologia cognitiva. La psicologia cognitiva si occupa di studiare i processi di base e le relazioni tra mente, cervello, corpo, ambiente. Queste relazioni, come si evince dal grafico, sono relazioni complesse. Le abbiamo già evidenziate in una precedente lezione. La mente è una funzione, il cervello è l'organo. Entrambe interagiscono con il corpo e tutte e tre influenzano ed interagiscono con l'ambiente. La relazione che si crea è una relazione non lineare, una relazione complessa. La psicologia cognitiva si occupa di studiare la complessità di questa relazione attraverso vari paradigmi e differenti tecniche. La psicologia cognitiva rientra in pieno nell'ambito delle neuroscienze. Le neuroscienze rappresentano una serie di discipline, tutte confluenti all'interno di un unico, appunto, di un'unica nomenclatura, che è appunto quella delle neuroscienze stesse, e che in realtà di per sé configurano un vasto campo di indagine. Le neuroscienze coinvolgono discipline provenienti da differenti ambiti di ricerca, discipline mediche, discipline psicologiche, discipline matematiche, cibernetiche, informatiche. Varie esperienze, differenti competenze vengono riunite all'interno delle ricerche tipiche delle neuroscienze. Quindi l'interdisciplinarietà e anche la multidimensionalità sono le caratteristiche fondamentali delle neuroscienze in quanto nuova disciplina oggetto di ricerca. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Perché l'integrazione tra discipline apporta vantaggi allo sviluppo di conoscenza scientifica? Cosa sono le neuroscienze? Nel 1962 il neurofisiologo americano Francis Smith coniò un neologismo, neurosciences. Questa parola prima di allora non era mai stata utilizzata. Il fisiologo pensò di utilizzare questa terminologia in cui da una parte c'era l'etimologia neuro, cioè qualcosa che aveva a che fare con il cervello, e dall'altra c'era invece la desinenza sciences, quindi qualcosa che aveva a che fare con le scienze, per indicare un vasto campo di indagine in cui differenti scienze, differenti discipline, tutte però come dire, avevano come obiettivo lo studio delle basi neurofisiologiche del comportamento umano, potessero convergere all'interno di un'unica grande disciplina contenitore. Ecco, possiamo definire le neuroscienze come una disciplina contenitore all'interno del quale le differenti discipline che si occupano di studiare il cervello nell'uomo, ma non solo nell'uomo, anche negli animali ed anche in modelli artificiali, in modo tale da poter dare una spiegazione per quanto riguarda sia le basi neurobiologiche, sia per quanto riguarda i modelli neurocomportamentali del comportamento osservabile. Idea di fondo: abbattere le barriere tra le diverse discipline scientifiche. Le differenti discipline scientifiche, matematica, biologia, informatica, psicologia, medicina, sono state fatte confluire tutte all'interno di questo grande contenitore, che sono appunto le neuroscienze, mitigando i confini fra di loro. Oggi un neuroscienziato è in grado di utilizzare tecniche matematiche per andare a studiare le reti neurali, o è in grado di utilizzare tecniche statistiche per andare a modellare il comportamento umano. Questo consente una piena comprensione della complessità del funzionamento cerebrale. Fino a che le discipline scientifiche hanno operato in isolamento una con l'altra, non si riusciva a comprendere
comprendere appieno quanto fosse complesso il comportamento umano. L'integrazione tra le diverse discipline che si occupano comunque di studiare il funzionamento e anche la struttura del sistema nervoso e quindi tutto quello che regola il comportamento umano consente di comprendere appieno la complessità di tutto il comportamento. Le neuroscienze includono scienziati di diversa formazione, sia clinica che tecnica. Questa è una peculiarità delle neuroscienze perché appunto consentono a persone con differenti expertise di collaborare al fine di produrre una ricerca in ambito neuroscientifico. Tipicamente nei laboratori di neuroscienze ci sono persone con un'expertise clinica,

medica, psicologica, biologica e tecnica, quindi fisici, matematici, ingegneri, tutti collaborano allo studio del sistema nervoso e quindi del comportamento al fine di produrre dei modelli teorici che siano più fedeli possibili a quello che è a quello che è la spiegazione del comportamento stesso. Un ampio spettro di problematiche rientra nell'indagine delle neuroscienze. Non solo un tema, ma tanti temi, tutti temi relativi al comportamento umano, alle basi biologiche, rientrano nell'oggetto di indagine delle neuroscienze. Lo sviluppo, la maturazione ed il mantenimento del sistema nervoso. Questi sono tre argomenti cardine di cui si occupano le neuroscienze. Come si sviluppa il sistema nervoso? Quindi quali sono gli eventi che durante l'embriogenesi e dopo la nascita portano a un completo sviluppo del sistema nervoso? Come matura il sistema nervoso? E quali sono gli eventi che possono portare ad un mantenimento fisiologico del sistema nervoso? E quali sono invece quegli eventi che possono portare ad un danno del sistema nervoso? E quali sono le conseguenze di ciò? Struttura, anatomia e funzione con un'attenzione particolare al cervello e al ruolo che esso riveste nel comportamento e nella cognizione. Le differenti discipline che conferiscono all'interno delle neuroscienze si occupano di studiare non solo la morfologia e la struttura dei differenti organi che compongono il sistema nervoso, ma anche il funzionamento, come struttura e funzione collaborano alla produzione di un comportamento che sia funzionale, che quindi sia adattivo per l'uomo o per l'animale oggetto di indagine. Le neuroscienze studiano sia i normali meccanismi del sistema nervoso, sia i disturbi dello sviluppo, sia psichiatrici che neurologici. Nell'ambito delle neuroscienze, tutta quella che è la disciplina, tutti quelli che sono gli studi riguardanti il funzionamento del cervello e il comportamento ad esso connesso, sia di ambito neurologico che psichiatrico, sono oggetto di indagine, oggetto di interesse. E questo oggetto di interesse riguarda sia le prime fasi di sviluppo, quindi il cervello in fase di maturazione e sviluppo, sia le fasi più avanzate, del comportamento umano, quindi tutto quello che riguarda durante i processi di invecchiamento, sia fisiologico che patologico. Per invecchiamento patologico intendiamo tutti quei processi neurodegenerativi che possono occorrere nel corso della vita di una persona e che possono portare poi a deterioramento cognitivo. Identificare una cura. Lo scopo dell'interazione tra le diverse discipline nell'ambito delle neuroscienze è quello di andare ad identificare innanzitutto una cura o un trattamento. Ma oggi ci stiamo spingendo ancora oltre, abbiamo spostato l'asticella del limite perché non ci accontentiamo di identificare una cura, ma ci stiamo concentrando sul cercare di identificare una cura che sia quanto più personalizzata, che vuol dire quanto più tagliata sulle esigenze specifiche di quello specifico paziente. Questo chiaramente è un'esigenza nata dall'osservazione che appunto il comportamento umano è un comportamento complesso, ogni organismo reagisce in maniera diversa al trattamento, ogni organismo reagisce in maniera diversa ad un'eventuale cura e quindi è necessario adattare i trattamenti sempre di più alle caratteristiche biologiche, fisiologiche e patologiche del soggetto di cui ci stiamo interessando. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è lo scopo delle neuroscienze? Le basi neurofisiologiche. Il sistema nervoso comprende il complesso delle strutture che permettono all'organismo di ricevere stimoli dall'ambiente, di elaborarli e di reagire velocemente e in modo appropriato. Tutte le forme di comportamento umano ed animale, dalle più semplici alle più complesse, dipendono dall'azione del sistema nervoso. Il sistema nervoso è un organo altamente complesso, al cui interno confluiscono differenti strutture. È anche responsabile, insieme al sistema endocrino, della regolazione delle funzioni corporee. Il sistema nervoso non regola solo i comportamenti volontari ed involontari, ma tutte le funzioni del nostro corpo. Sistema nervoso centrale e periferico. Il sistema nervoso viene suddiviso in centrale e periferico.
Le due parti, preposte a funzioni specifiche, sono collegate.

e si integrano nella loro attività. Il sistema nervoso centrale è deputato al controllo dei comportamenti di tipo volontario, il sistema nervoso periferico invece è deputato al controllo dei comportamenti che sfuggono il controllo volontario. Entrambi però collaborano e coesistono nella loro azione, nel loro funzionamento, regolando tutte le forme di comportamento umano e animale. Il sistema nervoso centrale, SNC, è formato da encefalo, che è contenuto nella scatola cranica, encefalo o propriamente cervello. Midollo spinale, dal quale si diramano i nervi che costituiscono la principale via di comunicazione fra l'encefalo e il sistema nervoso periferico. Il midollo spinale decorre nel canale vertebrale, quindi lungo la nostra schiena, e da lì si dipartono tutta una serie di ramificazioni che raggiungono poi come organo effettore gli organi interni, i muscoli e tutto il nostro sistema muscolo-scheletrico. Il sistema nervoso periferico, SNP, comprende tutti i nervi che si trovano all'esterno del sistema nervoso centrale, quindi tutto quell'insieme di nervi che fuoriescono, che non attengono al cervello ma che sono appunto esterni ad esso. Il sistema nervoso periferico comprende nervi motori e nervi sensoriali. Le fibre sensitive trasportano segnali dagli organi di senso, occhi, orecchie, eccetera, al sistema nervoso centrale, mentre quelle motorie trasportano comandi dal sistema nervoso centrale ai muscoli. Quindi il sistema nervoso periferico controlla l'insieme delle nostre fibre nervose che consentono il passaggio delle informazioni sia di tipo sensoriale che di tipo motorio, dall'interno verso la periferia e dalla periferia verso l'interno. Questo è uno schema del sistema nervoso in cui possiamo appunto vedere da un lato il sistema nervoso centrale suddiviso in encefalo e midollo spinale. L'encefalo cervello a sua volta si suddivide in tre sottostrutture, proencefalo, mesencefalo, romboencefalo. Dal proencefalo si diramano il talamo, l'ipotalamo, l'encefalo propriamente detto, cioè la corteccia cerebrale, il sistema limbico, il corpo calloso. Dal romboencefalo si dirama il cervelletto, il ponte e il bulbo. Da quest'altra parte invece il sistema nervoso periferico, che si suddivide in sistema somatico e sistema nervoso autonomo. Il sistema nervoso autonomo si divide a sua volta in parasimpatico e simpatico. L'encefalo. Il cervello rappresenta il principale centro di integrazione delle informazioni del sistema nervoso centrale. Il cervello, propriamente detto, contenuto all'interno della scatola cranica, è il centro di controllo di tutti i comportamenti che l'essere umano e l'animale sono in grado di mettere in atto. Qui infatti giungono le informazioni sensitive e vengono elaborate le risposte conseguenti. Gli organi sensoriali inviano all'encefalo il loro input, la loro informazione sensoriale, il cervello la elabora e produce un output. Controlla i muscoli coinvolti nel movimento volontario. Al cervello arrivano anche gli input dal sistema muscolare e invia input al sistema muscolare affinché ci possa essere un controllo volontario del comportamento motorio. È coinvolto in tutte le funzioni percettive, motorie e cognitive. L'encefalo è l'organo deputato a tutti i nostri comportamenti, motori, sensoriali, ma anche percettivi e cognitivi. La corteccia cerebrale è la porzione più recente nell'evoluzione del sistema nervoso centrale. L'encefalo è composto da una sostanza bianca e da una sostanza grigia. La sostanza grigia confluisce nella corteccia cerebrale e la corteccia cerebrale è la struttura che si è evoluta più tardi nel corso dell'evoluzione dell'uomo, quindi è la struttura più recente evolutivamente parlando. Si tratta di un sottile strato di sostanza grigia formato dal soma dei neuroni, rappresenta la parte più esterna del cervello dove si realizzano i processi cerebrali più complessi. La sostanza grigia è formata dal corpo cellulare dei neuroni, dal soma, e rappresenta la porzione più esterna del cervello. È suddivisa in due emisferi cerebrali, emisfero destro ed emisfero sinistro, collegati da un robusto fascio di fibre, detto corpo calloso.

cervello quindi è diviso in due emisferi, emisfero destro e emisfero sinistro. Questi due emisferi fra di loro sono collegati da un insieme di fibre. Il fascio più corposo si chiama corpo calloso. È suddiviso in quattro lobi: il lobo frontale, parietale, occipitale e temporale. Ognuno di questi lobi ha una funzione o più funzioni di tipo specifico. Questa è una rappresentazione grafica della suddivisione del cervello e dei differenti lobi. Possiamo qui apprezzare il lobo frontale, parietale, occipitale e temporale. Come si vede bene dall'immagine, dai colori che coinvolge, il lobo frontale è la porzione di cervello più estesa. Il lobo parietale e il lobo occipitale occupano invece una porzione inferiore e il lobo temporale parimenti estesa, ma comunque meno estesa del lobo frontale. Le cellule del sistema nervoso che trasmettono l'informazione sono i neuroni. In questa immagine è possibile apprezzare uno schema tipico del neurone. Il neurone è la cellula nervosa per eccellenza. Pur non essendo tutti uguali, essi rappresentano una struttura a base comune. Un corpo cellulare provvisto di nucleo, la freccia indica il nucleo del neurone. Un lungo prolungamento chiamato assone, la freccia indica appunto l'assone, numerosi prolungamenti più corti detti dendriti o ramificazioni, queste qua sul corpo del neurone. I dendriti ricevono i segnali che arrivano dagli altri neuroni, mentre l'assone trasmette segnali ai neuroni vicini. Dendriti e neuroni sono il sistema di ramificazione del neurone che consente a questo di interconnettersi con tutti gli altri neuroni presenti nel cervello per costruire una rete neurale attraverso cui le informazioni vengono processate e trasferite anche in luoghi distanti dal loro luogo di origine. L'enorme quantità di assoni e di dendriti permette che i segnali raggiungano velocemente tutte le parti del corpo. In questo modo si crea una fitta rete neuronale. Questo consente all'informazione di essere processata in maniera veloce, rapida ed efficiente. Le cellule nervose sono in contatto fra di loro, formando delle reti di neuroni molto complesse. La complessità di questa rete neurale oggi è possibile individuarla grazie alle tecniche di indagine di neuroimaging e anche grazie a modelli computazionali di tipo matematico che consentono di stabilire e di precisare la relazione, la correlazione tra ogni singolo punto della rete nel passaggio delle informazioni. Quindi ci consentono di studiare quanto i vari punti della rete siano connessi fra di loro e quindi quanto sia efficiente il passaggio dell'informazione da un punto della rete all'altro. I punti di contatto tra due neuroni vengono dette sinapsi, che avvengono in questo luogo qua, fondamentalmente, o in questo luogo qua, o in questo luogo qua. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la differenza tra sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico? Tecniche di misurazione. Studio dei casi clinici. I pazienti, fondamentale fonte di informazione sul funzionamento cerebrale. Per studiare il funzionamento neuronale, e quindi il funzionamento del cervello in relazione alla produzione di un determinato comportamento, la psicologia cognitiva utilizza una tecnica specifica, che è quella di studiare i pazienti, studiare i casi clinici. Lo studio dei casi clinici affonda le sue radici all'origine della medicina, proprio perché differenti tipologie di pazienti possono presentare differenti tipi di sintomatologia e attraverso la correlazione tra l'osservazione del sintomo e il danno organico del paziente è stato possibile costruire dei modelli rappresentazionali di malattia, ma anche del comportamento. Lo studio degli effetti in pazienti che avevano subito gravi lesioni cerebrali ha permesso di individuare aree specializzate per determinate funzioni. La tecnica classica, utilizzata in psicologia cognitiva,
ma non solo in essa, partendo dalla medicina, è stato quello di utilizzare modelli di pazienti in cui era evidente un danno cerebrale.

organico e osservare la correlazione tra questo e il dato comportamentale. Tra i pazienti storici che abbiamo visto anche in una lezione precedente ci sono sicuramente i casi di Broca e di Wernicke, i quali appunto presentavano danni organici differenti con comportamenti diversi.

di organizzazione del comportamento e sottostante base neurale che lo gestisce. Gli strumenti utilizzati per la valutazione includono test cognitivi, questionari, etero e autosomministrati, checklist. Gli strumenti che nella psicologia cognitiva possono essere utilizzati per prendere una misurazione del comportamento sono differenti, sono vari. Alcuni sono autosomministrati o eterosomministrati, come ad esempio appunto i questionari o le checklist. Altri sono somministrati dallo sperimentatore, e, come ad esempio i test standardizzati. Le tecniche di neuroimaging. Le diverse tecniche di neuroimmagine, come la risonanza magnetica, la PET, la SPECT, le EEG, rendono possibile visualizzare in vivo la struttura, il funzionamento e il metabolismo cerebrale. L'introduzione delle tecniche di neuroimaging in medicina ha consentito di osservare in vivo il funzionamento del cervello, operando una grande rivoluzione in quelli che erano i paradigmi di osservazione e di studio delle malattie. Le differenti tecniche cerebrali possono essere utilizzate sia a scopo clinico, ma anche a scopo di ricerca. Esistono tecniche quantitative di neuroimmagini che consentono appunto di quantificare, cioè di trasformare in numero la struttura del cervello o il funzionamento del cervello ed operare su questi numeri tutta una serie di applicazioni matematiche che consentono di comprendere il funzionamento e l'eventuale presenza di un danno della sostanza bianca o della sostanza grigia attraverso appunto una quantificazione specifica. Forniscono informazioni sulla sede ed estensione di un eventuale danno cerebrale, ma anche sull'attività del cervello impegnato nei diversi processi mentali. Queste tecniche consentono in vivo non solo di determinare se esiste un danno cerebrale ed eventualmente di quantificarlo in termini numerici, ma consentono anche di individuare e quantificare il funzionamento cerebrale. Come funziona il cervello durante un compito. Tra queste tecniche sicuramente la principale è la risonanza magnetica funzionale, che è quella tecnica che consente di individuare dove è l'attività funzionale del cervello in relazione ad uno specifico compito che viene somministrato in quello preciso momento al soggetto, un compito che può essere un compito motorio, che può essere un semplice finger tapping, e si va a osservare ad esempio come funziona l'area motoria deputata al controllo di questo movimento, oppure un compito cognitivo, ad esempio un compito di linguaggio. Le neuroimmagini hanno consentito di chiarire il funzionamento normale e patologico delle differenti aree cerebrali. Qui possiamo osservare una immagine di risonanza magnetica strutturale. Attraverso le tecniche di neuroimmagini è stato possibile osservare la struttura e il funzionamento sia di un cervello sano durante il corso dello sviluppo, sia l'eventuale presenza di un danno dovuto a processi differenti, processi neurodegenerativi, come ad esempio nei processi dementigeni, processi neuroinfiammatori, come ad esempio nelle malattie come la sclerosi multipla, processi dovuti ad accidente, come ad esempio nei traumi cranici a seguito di incidente, e via dicendo. Le tecniche di neuroimmagine consentono di stadiare il danno e anche di osservare nel corso del tempo l'evoluzione del danno stesso, quindi danno delle informazioni essenziali anche sulla prognosi delle differenti patologie. Hanno contribuito ad ampliare le conoscenze sul sistema nervoso e la sua implicazione nei differenti processi cognitivi. Se da un lato quindi si sono rivelate utili dal punto di vista clinico, si sono rivelate essenziali anche dal punto di vista della ricerca sperimentale, perché hanno consentito di individuare i modelli biologici sottostanti i differenti tipi di comportamento e i differenti processi cognitivi. Quindi attraverso le tecniche di neuroimaging siamo in grado di capire come funziona il cervello e quali sono le strutture del cervello implicate nelle differenti funzioni cognitive, come la memoria, il linguaggio, la percezione. Prima dell'utilizzo di queste tecniche, lo scienziato poteva ipotizzare quali strutture
cerebrali fossero coinvolte nella gestione, nell'organizzazione di ogni singola funzione cognitiva. Le tecniche di neuroimaging invece ci consentono di osservarlo in vivo, appunto, attraverso la, come dire, osservazione di come lavora il cervello durante, ad esempio, un compito specifico.

cognitivo, motorio. Stimolazione cerebrale non invasiva. Serie di tecniche che permettono di indurre modificazioni dell'attività neuronale spontanea della corteccia cerebrale con meccanismi che facilitano o inibiscono la trasmissione sinaptica. Oggi come oggi le neuroscienze sono in grado di utilizzare tecniche di stimolazione cerebrale, cioè tecniche che attraverso l'induzione di attraverso l'utilizzo di corrente o di campo magnetico sono in grado di indurre delle modificazioni a livello dell'attività elettrica corticale. Questo com'è possibile? È possibile perché appunto il sistema nervoso centrale, il sistema di trasmissione delle informazioni nell'encefalo avviene attraverso un sistema di scambio di impulsi elettrici, si producono degli impulsi elettrici in corteccia che si propagano. Allora è possibile interagire con la propagazione degli impulsi elettrici per andare a modulare la eccitabilità della corteccia, attivandola o inibendola. Modulando l'eccitabilità della corteccia avviene che le differenti regioni cerebrali cambiano il loro modo di interagire fra di loro. Cambiano la loro connettività. Cambiando la connettività è possibile da un lato studiare le proprietà di connettività di ogni singola area e dall'altro è possibile andare ad indurre delle modificazioni. La produzione di modificazioni nell'eccitabilità della corteccia è utile quando, ad esempio, vogliamo andare a modulare l'attività corticale in funzione di un paradigma di trattamento. Queste tecniche sono state utilizzate, ad esempio, e vengono attualmente utilizzate nelle differenti forme di neuroriabilitazione che possono essere proposte in differenti patologie neurologiche. Prendiamo ad esempio la malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è una malattia particolare che porta al progressivo decadimento delle funzioni cognitive. Di questa malattia praticamente conosciamo l'andamento clinico. Sappiamo che tipicamente nella forma tipica l'andamento di malattia prevede una compromissione iniziale delle funzioni mnesiche, a seguito delle quali poi si sommeranno tutta una serie di altre compromissioni delle altre funzioni cognitive, prassi, ragionamento, funzioni esecutive, eccetera. È possibile attraverso tecniche di riabilitazione, andare a riallenare le funzioni mnesiche o le funzioni che non sono ancora compromesse in modo tale da poter fare da supporto alle funzioni mnesiche. Pensiamo ad esempio alla funzione, una funzione cognitiva come l'attenzione, che di fatto è implicata nella regolazione di tutte le altre funzioni cognitive. È possibile abbinare un trattamento classico delle funzioni cognitive, pensiamo a un trattamento carta e matita, pensiamo a un trattamento basato sulla somministrazione di esercizi, è possibile abbinare a questo tipo di trattamento una stimolazione cerebrale non invasiva con le tecniche proprie di questa disciplina, che sono la TDCS o la TMS. Cioè è possibile, mentre viene somministrato il compito cognitivo, andare a modulare l'eccitabilità corticale nel soggetto per potenziare l'apprendimento. Si è visto attraverso ricerche che queste tecniche, diciamo, combinate di stimolazione cerebrale non invasiva e di tecniche di neuroimaging, scusate, tecniche di riabilitazione classiche, consentono di un miglior apprendimento del paradigma riabilitativo nel soggetto che è stato sottoposto a questo tipo di trattamento e migliori risultati a lungo termine. Stimolazione transcranica a corrente continua, TDCS, consiste nell'applicare una debole corrente su una zona circoscritta di corteccia cerebrale tramite una coppia di elettrodi. L'intensità della corrente è intorno a 1 o 2 mA, quindi molto bassa. L'effetto di tale corrente modifica momentaneamente la probabilità di scarica dei neuroni corticali durante i processi fisiologici. Questo è l'apparato della TDCS, prevede un anodo e un catodo, viene passata attraverso l'anodo e il catodo una corrente elettrica che è in grado, attraverso questo casco che è fissato sullo scalpo, di andare a modulare l'eccitabilità corticale. Tipicamente la TDCS prevede

ed una serie di sedute che vengono effettuate per un certo numero di tempo, per una certa durata, a seconda dei protocolli sperimentali. La tecnica è non invasiva perché causa una modificazione corticale momentanea, che cioè perdura durante l'atto della stimolazione. Stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, RTMS. Un generatore di corrente collegato a una sonda mobile, detta coil, posta sullo scalpo del soggetto, produce un campo magnetico che interagisce con l'attività elettrica dei neuroni, alterandone l'eccitabilità. La RTMS, TMS ripetitiva, implica l'erogazione di impulsi dal coil ad intervalli regolari. Se è effettuata a bassa frequenza, minore o uguale a 1 Hz, induce un effetto inibitorio. Se è effettuata ad alta frequenza, maggiore o uguale a 5 Hz, induce un effetto facilitatorio. Questo è l'apparato sperimentale della TMS. Questo è il coil che viene poggiato delicatamente sullo scalpo, sulla scatola cranica. Il coil produce un campo magnetico, questa è la bobina del coil. Questo campo magnetico produce una corrente elettrica che va ad interagire con l'eccitabilità corticale, facilitando, quindi accentuando, migliorando la prestazione corticale o inibendo. Questo perché? Perché i neuroni corticali possono funzionare in due modi. Ci sono neuroni eccitatori e neuroni inibitori, quindi neuroni che attivano altri neuroni e neuroni che inibiscono l'attivazione del neurone successivo. Attraverso l'applicazione della RTMS è possibile andare a modulare l'eccitabilità corticale, inducendo delle variazioni di tipo transitorio, di tipo momentaneo. Spunti, di riflessione. Quali sono gli strumenti di indagine che possono essere utilizzati in psicologia clinica? Con questo ultimo spunto di riflessione, la lezione è terminata. Durante questa lezione abbiamo affrontato il panorama delle principali discipline che convergono all'interno delle neuroscienze. Abbiamo affrontato l'argomento delle basi neurobiologiche del comportamento e delle principali tecniche di misurazione che possono essere utilizzate nelle neuroscienze e specificamente anche nella psicologia cognitiva. Adesso leggiamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Perché l'integrazione tra discipline apporta vantaggi allo sviluppo di conoscenza scientifica? Qual è lo scopo delle neuroscienze? Qual è la differenza tra sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico? Quali sono gli strumenti di indagine che possono essere utilizzati in psicologia clinica? Con questo la lezione è conclusa. Vi ricordo che per ogni approfondimento potete consultare il sito dell'università. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica.

Politica internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Benvenuti a questa lezione che apre in realtà una serie di 6 lezioni dedicate a un tema particolarmente tragico: la donna, il bambino e la guerra. Ho scelto di parlare di questo tema prendendo anche come argomento della prima lezione la storia di Andromaca. E in realtà il problema della donna, il bambino e la guerra è un problema e un tema che attraversa tutta la storia, dalle tragedie di oggi alle tragedie di ieri. E se parliamo delle tragedie di oggi, immediatamente la nostra mente va a quello che succede attualmente in Palestina, nella striscia di Gaza e in terra di Israele, o a quello che succede anche in Ucraina con la guerra scatenata dalla Russia per impadronirsi di parte almeno dei territori di un paese sovrano. Ed è quello che succede attraverso le migrazioni che portano dai paesi in preda alla guerra, in preda a regimi totalitari, in preda alla fame, di spostarsi, queste popolazioni vogliono spostarsi verso la ricca e opulenta Europa, bussare alle sue porte per tentare di trovare un futuro per se stesse e per i loro figli. E vedete questa immagine tragica, è l'immagine di un piccolo bambino siriano che ha trovato la morte, aveva 4 anni. La barca sulla quale si trovava con i suoi genitori è affondata, lui è morto, e le acque del Mediterraneo lo hanno respinto, ha respinto il suo cadavere su una delle spiagge della Turchia. Questo piccolo bambino non avrà mai la possibilità di vivere felicemente, perché la morte lo ha colto quando aveva solo 4 anni. Ed è tragica la storia di queste popolazioni che provengono in particolare dall'Africa subsahariana e che affrontano un viaggio pericoloso e difficile nel Mediterraneo a bordo di barche improbabili, perennemente minacciate dalle onde e molto spesso affondate prima di giungere.

giungere a un porto sicuro. Vedete, queste tragedie colpiscono in particolare donne e bambini inermi, così come la tragedia del 7 ottobre 2023 che ha visto i terroristi di Hamas sfondare le frontiere di Israele e seminare morte e desolazione nella terra del paese sovrano di Israele. Hamas ha massacrato e portato via degli ostaggi e da allora le popolazioni ebree costantemente dimostrano la loro rabbia nei confronti anche del loro governo che invece di trattare in modo ragionevole per ottenere la liberazione degli ostaggi, bombarda senza tregua la terra di Gaza, seminando di nuovo morte e desolazione. Vedete queste famiglie che manifestano la loro rabbia, proponendo al governo anche i ritratti dei loro figli, in questo caso delle loro figlie, che sono state rapite il 7 ottobre del 2023 e che sono oggi ancora ostaggi di Hamas. Come queste ragazze che sono state mostrate in un video drammatico, o come vedete l'immagine della stanza di un piccolo bambino ebreo che è stato ucciso dai terroristi di Hamas e che ovviamente anche lui è la vittima innocente dell'odio degli uomini. Tragiche sono poi le immagini di queste donne di Hamas che piangono in mezzo alle macerie delle loro città e che hanno in mano un bambino o eventualmente anche il cadavere di un bambino per dimostrare così quanto assurda è la guerra e quanto drammatica è la situazione delle donne e dei bambini. Ma badate bene che queste tragedie sono delle tragedie che si ripetono costantemente. Non devo ovviamente insistere perché conoscete tutti le tragedie spaventose che si sono verificate nel corso della Seconda Guerra Mondiale con la Shoah, che mirava allo sterminio degli uomini, delle donne e dei bambini ebrei. Qui vediamo l'immagine drammatica dell'arrivo nel campo di sterminio di Auschwitz di uno di questi treni colmi di uomini, donne e bambini destinati ai forni crematori. Come drammatica è l'immagine di questi ebrei ungheresi appena giunti a destinazione e che attendono di essere smistati dove? Verso le baracche o più probabilmente verso i forni crematori. E guardate il volto disperato di queste donne e di questi bambini che hanno perso assolutamente ogni speranza. Ecco qui un'altra immagine in mezzo al ferro spinato di Auschwitz, con sullo sfondo la porta d'ingresso al campo di sterminio, con questi bambini e queste donne che, ripeto, non hanno più assolutamente neanche la forza di sperare. Tragica anche l'immagine di questo bambino rastrellato insieme a donne e altri bambini nel ghetto di Varsavia, minacciato
dal mitra.

degli SS e anche lui ovviamente condannato a una morte implacabile. Vi ho parlato adesso delle tragedie di oggi, adesso vediamo le tragedie di ieri e cerchiamo di contestualizzare il percorso che faremo durante queste sei lezioni. La prima lezione la dedicheremo a Andromaca, ve l'ho detto. Dopo Andromaca, una seconda lezione sarà dedicata a Ecuba. Ecuba, la moglie di Priamo, la suocera di Andromaca, era la regina della città di Ilio o di Troia ed è stata ovviamente fatta prigioniera dopo l'assedio dei Greci e dopo la distruzione della capitale di Priamo, della grande e bella città di Troia. Ed è intorno a questa guerra di Troia che si svolge la storia di Andromaca, di Ecuba e di Elena che sarà il tema della nostra terza lezione. Prima di affrontare una quarta lezione, nella quale vi parlerò di Antigone, la vergine tebana che è stata condannata a morte per aver voluto rendere l'ultimo omaggio al fratello ucciso sotto le mura di Tebe. A Medea, che è stata tradita dal suo sposo e che è stata in preda alla follia, una follia che l'ha portata a uccidere i bambini nati dall'unione tra Medea stessa e Giasone. E concluderemo la sesta lezione con la storia di Didone, la regina di Cartagine, tradita a sua volta da Enea e disperata, costretta in definitiva al suicidio. Vedete, le tragedie di ieri sono tragedie legate al mondo classico, greco e romano. Ho scelto delle eroine del mondo classico per un motivo molto semplice, perché ritengo che il mondo classico, con i valori inventati dai greci di democrazia e di centralità dell'uomo e della donna nella storia, ci dà un esempio meraviglioso di quello che è il destino delle donne e degli uomini nella storia. I valori di questo mondo classico, di cui parleremo in queste lezioni, sono i valori che sono stati trasmessi dalla Grecia e da Roma all'Europa e al mondo intero. Ma torniamo alla storia di Andromaca. Storia che ci è raccontata dal poeta che ha illustrato in opera memorabile la guerra di Troia. Parlo di Omero. La città di Troia era una città estremamente potente perché controllava l'accesso agli stretti che portavano al Mar Nero e anche alle miniere del Caucaso. Questa città di Troia ha illuminato, grazie alla sua cultura, la storia del terzo e del secondo millennio avanti Cristo. I suoi resti sono stati riportati alla luce da valorosi archeologi e in primis, ovviamente, da colui che è considerato a torto o a ragione come il principe dell'archeologia omerica, Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann, che ha scavato Troia, convinto che il racconto

di Omero, consegnato nella grande epopea che si chiama l'Iliade, affondava le radici nella storia. Non era quindi un mito inventato dalla sensibilità del poeta, ma era in parte un racconto storico che descriveva una città importante e in particolare la sua fine per via dei Greci. E nell'Iliade sono fondamentali due personaggi essenziali, due grandi campioni, il grande campione troiano che si chiama Ettore e il grande campione greco che si chiamava Achille. Questi due grandi campioni sono due figure centrali dell'Iliade e inevitabilmente questi due campioni dovevano affrontarsi. Si sono affrontati in un duello implacabile di cui vedete l'immagine e Ettore ha dovuto soccombere anche perché gli dèi aiutavano Achille. E vedete su questa immagine Ettore colpito col sangue che esce dal petto, colpito da Achille. E Achille implacabilmente ha voluto trionfare anche agli occhi dei troiani, trascinando attaccato al suo carro sotto le mura di Troia, il cadavere di Ettore. E vedete sulle mura di Troia qui raffigurate le donne e i bambini troiani che contemplano inorriditi lo spettacolo di Achille che festeggia la sua vittoria su Ettore, trascinando, ripeto, Ettore sotto le mura di Troia. E qui vediamo in un bellissimo vaso greco del IV secolo Achille nella sua tenda con il cadavere di Ettore poggiato ai piedi del suo letto. E in realtà il fatto di vedere questo figlio non sepolto sconvolgeva il padre Priamo. Il padre Priamo è andato a trovare Achille nella sua terra, supplicandolo di restituire il cadavere di Ettore in modo che potessero essere dedicati a questo grande campione troiano gli onori della tomba. E nell'Iliade, nel canto 24esimo dell'Iliade, Omero descrive molto bene il vecchio Priamo, che qui vediamo inginocchiato ai piedi di Achille, che dice a Achille: Achille, guarda, io adesso farò una cosa che nessun uomo ha mai fatto. Abbraccerò le ginocchia di colui che mi ha ucciso il figlio. E Achille, commosso, in definitiva, restituirà il cadavere di Ettore a Priamo in modo che Ettore potesse essere sepolto degnamente e che la sua anima non vagasse disperata prima di trovare la sua collocazione nell'Ade, nel mondo dei morti. Ma torniamo a Andromaca, perché Andromaca è una figura mirabile di sposa e di madre, vittima della guerra, ed è la prima grande figura femminile sulla quale mi vorrei soffermare in questa prima lezione dedicata alla donna, al bambino e alla guerra. Vedete qui una immagine moderna, ovviamente, di Andromaca.
Andromacca che raffigurava.

disperata perché effettivamente la storia di Andromaca è tragica. La storia di Andromaca nell'Iliade è particolarmente illustrata nel sesto canto del poema. Cosa succede? Succede che in questa guerra infinita sono 10 anni che i greci stanno assediando Troia e non riescono a impadronirsi della città, che è difesa bene e dalle sue mura che abbiamo visto e dal suo campione Ettore. Ma ecco che nel sesto canto i greci sembrano avere la meglio sui troiani. Allora i campioni troiani, parenti e amici di Ettore, dicono a Ettore: senti, tu devi fare una cosa. Devi abbandonare momentaneamente il campo di battaglia, rientrare in città e convincere tua madre, Ecuba, di fare un dono spettacolare, un grande peplo magnifico, un grande mantello magnifico, alla dea Atena, che ha il suo tempio nella nostra città di Troia, anche se ci odia. Ma con questo dono tenteremo di placare l'ira di Atena e di convincere Atena, se non a sostenere la nostra lotta, almeno a non avvantaggiare la lotta dei greci. Nello stesso tempo dirai anche a Ecuba e alle donne di Troia di sacrificare al tempio di Atena e alla dea Atena delle giovenche, in modo da fare un grande sacrificio in onore di questa dea terribile. E Ettore obbedisce ai suoi compagni, lascia momentaneamente il campo di battaglia e rientra in città. La prima persona che incontra è Ecuba. Ecuba che si lamenta, la madre si lamenta, dice: ma tu sei pazzo, perché continui a combattere? Tieniti al riparo delle mura, dietro le mura della città, finiranno con l'ucciderti. E io, madre disperata, come faccio se vedo ucciso il mio figlio migliore? E in un gesto altamente teatrale e drammatico, Ecuba scopre il petto e mostra a Ettore i seni, dicendo: guarda, questi sono i seni che ti hanno allattato, cerca di rispettare tua madre, ascolta tua madre, mettiti al riparo dietro le mura della città. Ettore risponde: no, no, un compito, ma prima voglio andare a casa mia e salutare la mia sposa. Ettore si dirige verso la sua casa all'interno delle mura della città di Troia e vede le ancelle di Andromaca e dice: ma Andromaca dov'è? Allora le ancelle rispondono a Ettore: guarda, Andromaca è uscita. È uscita e corsa alle mura, è salito sopra le mura di Troia perché è disperata. È disperata perché ha sentito dire che i greci vi stavano sconfiggendo e ovviamente Andromaca teme e trema per te, perché tu sei la sua unica speranza. Allora, Ettore, preoccupato, si dirige attraverso
le

vie, le viuzze della città di Troia verso le mura. E a un certo punto incontra Andromaca che porta in braccio il piccolo Astianatte, il piccolo figlio nato dall'unione tra Ettore e lei. E Andromaca si rivolge a Ettore e dice: ma disgraziato, non hai assolutamente alcun rispetto per tua moglie e per tuo figlio. Ti esponi al ferro dei greci. Guarda, io non ho più nessuno al mondo. Hanno ucciso mio padre, hanno distrutto il mio paese. Io ho solo te. Tu per me sei il mio adorato sposo, sei anche colui che mi protegge e sei il padre di nostro figlio. Abbi pietà di nostro figlio, abbi pietà di me. Ma pensa un po' a quello che dovrebbe succedere qualora tu fossi ammazzato dai greci e da Achille, cosa che poi, come sapete, si verificherà. E in questo incontro tra Ettore e Andromaca c'è una scena molto tenera descritta dal poeta. La scena che vede il piccolo Astianatte, quando il padre tende le braccia per prenderlo dal grembo della madre, il piccolo Astianatte inizia a piangere. Si spaventa il piccolo Astianatte perché il padre ha sulla testa un elmo e questo elmo impedisce di riconoscere i lineamenti così pacifici, tranquilli e amorosi del padre. E il padre, perdonatemi, e il padre capisce che è l'elmo che spaventa il piccolo. Allora toglie l'elmo e il bambino, ritrovando il volto del padre, che con la testa scoperta, sorride al padre e tende le braccia al padre per rifugiarsi nelle braccia del padre. E come dice Omero, di fronte a questo tenero spettacolo, Andromaca e Ettore sorridono. E gli occhi del bambino, che erano pieni di lacrime, tornano a loro volta a sorridere, così come con una bellissima immagine descritta dal poeta, dopo un grande temporale, tornano i raggi del sole e la campagna si illumina di luce. Vedete qui in quest'altra immagine di Landi, dell'incontro tra Ettore e Andromaca, vedete Ettore che toglie l'elmo. E vedete il piccolo Astianate che guarda verso il volto del padre, che ritrova, una volta tolto l'elmo, i lineamenti ben noti e amorosi del padre. E qui un'altra immagine di Zucchi, questa qua, dell'incontro tra Ettore e Andromaca. Ma la storia purtroppo va avanti. La storia va avanti e Ettore, dopo aver incontrato Andromaca e dopo aver stretto sul cuore il piccolo Astianatte, tiene un discorso a Andromaca. E disse a Andromaca: senti Andromaca, so benissimo quali sono i tuoi sentimenti nei miei confronti. So benissimo che tu mi ami, so benissimo che tu ami nostro figlio Astianatte e tu sai benissimo che ti amo. Però guarda, non c'è niente da fare. Io devo tornare a combattere

Devo tornare a combattere perché? Cosa mai direbbero di noi e di me, le troiane e i troiani, se abbandonassi il campo di battaglia e lasciassi i greci sconfiggere il nostro popolo? Ti amo, ma devo obbedire a un dovere più importante in definitiva dell'amore, il dovere che ho nei confronti del mio popolo, nei confronti della città di Priamo. E Ettore, a un certo punto, con una infinita tristezza, svela a Andromaca quello che è il sentimento che ha nel più profondo del cuore. E dice, queste sono le parole di Omero che mette nella bocca di Ettore: lo so bene purtroppo, un giorno perirà la sacra Ilio, è Troia, e Priamo è il popolo di Priamo. E anche a noi la sorte sarà funesta, ma di fronte alla posterità un dovere è sempre essere al primo posto tra coloro che combattono per la salvaguardia e la libertà della nostra città. E qui è Andromaca, ovviamente di nuovo in questa immagine, che capisce perfettamente quello che sarà il suo destino. Quello che sarà il suo destino, e ne abbiamo avuto in definitiva una riprova nell'immagine precedente, che è questa. Andromaca, nel 24esimo canto dell'Iliade, era salita sulle mura di Troia e aveva assistito all'odioso spettacolo proposto da Achille, che trascinava, attaccato al proprio carro, il cadavere di Ettore. E quando il vecchio Priamo è riuscito a ottenere da Achille la restituzione del cadavere di Ettore, il cadavere di Ettore, prima di ricevere gli ultimi onori da parte del popolo troiano, è stato riportato nella casa di Andromaca. E vediamo qui, in queste immagini di Jean-Louis David, Andromaca che piange la morte di Ettore, col piccolo astianate, anche lui disperato, che cerca di trovare un conforto nelle parole della madre. Conforto che è inutile cercare perché la madre è disperata. E la madre, a questo punto, Andromaca, descrive perfettamente quello che sarà il suo futuro. E a un certo punto dice al piccolo astianate: senti, so bene quello che sarà di noi. So bene che una volta distrutta la sacra Ilio, la sacra rocca di Troia, io sarò portata in schiavitù in casa di qualche principe acheo, di qualche principe greco. E tu, anche tu, finirai i tuoi giorni in schiavitù. Perché senti, so come vanno le cose. Quando un bambino perde il padre, coloro che lo rispettavano prima non hanno più cura di lui. Quando viveva il padre lo prendeva sulle sue ginocchia, gli dava sempre i pezzi migliori, gli dava il midollo delle ossa, gli dava la carne buona, il latte buono.

gli accarezzava la fronte, lo baciava. Il bambino allora sulle ginocchia del padre era felice. Ma al bambino che ha perso il padre, gli amici del padre, in definitiva, non lo rispettano più. E gli dicono: senti, tu non hai nulla a che fare con il nostro banchetto oggi. Vai via. Noi non ti conosciamo più. Qui non c'è più tuo padre per difenderti. Vai alla malora. Sei soltanto un ingombro per noi. E quindi questa è la sorte terribile del bambino che è stato privo del padre e che in definitiva non riesce a trovare una sua collocazione da orfano nel mondo dei sopravvissuti. Questa è la storia di Andromaca. Questa è anche la storia di Astianatte. È la storia di coloro che in definitiva sono le vittime della guerra. Euripide, un altro grande autore greco, ha parlato della guerra. Ha parlato della guerra come della cosa più terribile che possa esserci, perché la guerra colpisce, distrugge gli uomini, ma colpisce e distrugge soprattutto le donne e i bambini. Le donne e i bambini sono le grandi vittime della guerra. E badate bene, e qui vorrei concludere questa mia prima lezione dedicata a Andromaca con un poema. Un poema che è stato scritto da questo grande scrittore francese che è Victor Hugo. Ha scritto nel 1828 un poema che descriveva la tragedia che aveva colpito l'isola di Chio nel 1822. Nel 1822 la Grecia era in lotta, cercava di liberarsi dall'occupazione implacabile imposta al paese dai turchi. E le lotte tra greci e turchi erano tremende, ripeto, implacabili. A un certo punto nel 1822 i turchi si sono impadroniti dell'isola di Chio, una delle isole dell'Egeo, un'isola bella, ridente, un'isola che aveva piantagioni di ulivi e vigneti meravigliosi, che era piena di alberi, che sorrideva al sole e alla natura. Hanno raso al suolo i turchi l'isola di Chio. Hanno distrutto le piantagioni di ulivi, le vigne, hanno bruciato i paesi, hanno ucciso uomini, donne e bambini. E l'isola di Chio, questo paradiso dell'Egeo, era diventata con questa terribile guerra del 1822, un inferno. E il poeta Victor Hugo immagina una sua visita a Chio, una visita in mezzo a questi campi desolati, a queste case bruciate, di cui rimanevano soltanto gli scheletri anneriti. E a un certo punto vede su una roccia un piccolo bambino. Un piccolo bambino piangente, ai piedi nudi. Miracolosamente è scampato al disastro e piange. Piange sulla sorte della sua famiglia, dei suoi genitori che sono stati uccisi, ma anche sulla sorte della sua isola. E il poeta cerca di consolare il bambino. Si avvicina e gli dice: bambino,

piccolo bambino. Cosa posso fare per lenire la tua sofferenza? Cosa posso fare per impedire alle lacrime

tenterà di lenire la tua sofferenza. Il bambino dagli occhi azzurri guarda il poeta. Guarda il poeta e dopo un lungo silenzio gli dice con voce ferma: amico, io voglio una sola cosa, voglio polvere e armi. Vedete, la spirale della guerra porta esattamente a questo, porta a ovviamente infinite rappresaglie. Chiedendo polvere e armi, il bambino, il piccolo bambino dagli occhi azzurri di Kio, il piccolo bambino così dolce e ferito dalla guerra, ha un solo sogno, è quello di vendicare quello che è stato fatto a Kio, alla sua famiglia, ai suoi genitori, alla sua gente. La guerra genera la guerra. Lo abbiamo visto con le tragedie che colpiscono oggi la Palestina, con le risposte date ai crimini di Hamas, lo vediamo con le risposte date ai crimini della Russia. Se non fermiamo questa spirale di guerra, non c'è niente da fare. Donne e bambini rimarranno in eterno le pacifiche vittime della follia degli uomini. Grazie.

Benvenuti, sono Mario Panizza. Oggi vi parlo di una mia passione che ormai dura da tantissimi anni e che è la pittura. Faccio l'architetto, quindi con il disegno ho sempre avuto molta confidenza e molta frequentazione. Però c'è anche la pittura acrilica, il pennello sulla tela e il racconto di oggi è il giro del mondo in 80 tombini. È un po' una parodia della...

racconto di Giulio Verne sul giro del mondo in 80 giorni. E perché l'ho chiamato il giro del mondo in 80 tombini? Perché da tanti anni vado in giro per il mondo, soprattutto in bicicletta con mia moglie che ha la mia stessa passione, e quindi gli occhi sui tombini ci capitano alquanto spesso. Però non ho iniziato con i tombini, questa è una passione, è un'attenzione soprattutto degli ultimi 8 anni in cui ho incominciato a raccoglierli andando in giro, li fotografo, poi ritornando a casa li metto lì, un po' li studio, perfeziono qualche cosa e incomincio a dipingerli. Il passaggio però per arrivare ai tombini ha avuto un pregresso. Ecco, questa immagine che vedete è un serbatoio dell'acqua in Belgio degli anni 50. Qui l'immagine è stata molto pulita, è diventata quasi un po' metafisica, e l'attenzione è rivolta in questo caso alla grande pulizia strutturale di quest'immagine. Se vedete al di sopra di quella palla esce un piccolo recinto che è l'anello delle scale che prosegue per tutta l'altezza della torre. Quest'anello significa che i tiranti, come vedete, sostengono tutta la palla, con un po' come funziona una ruota della bicicletta, quindi quando è pieno di acqua questo gigantesco pallone, l'acciaio funziona nel migliore dei modi, nel senso che sono dei tiranti. A seguire da questa ricerca un po' sulle immagini proto-industriali, questi sono dei vagoncini della miniera della Miata, dove andava a fare delle ricche passeggiate, delle splendide, in quegli splendidi sentieri della montagna. La miniera adesso è chiusa, però è stato costituito un bel museo che raccoglie dei materiali interessanti. Ecco, proprio dal disegno di questi vagoncini, che come vedete hanno quasi una tecnica rappresentativa ottocentesca. La mia tradizione e esperienza di disegno a matita e carboncino si è ripetuta, si è riversata anche nell'uso del pennello. Il pennello io lo uso quasi secco, quindi andando sulla trama della tela, pur essendo in genere la pittura acrilica è una pittura bagnata. Io preferisco lavorare proprio sulla tessitura della tela e quindi lasciare il pigmento che attraverso tanti passaggi poi dà quelle tonalità diverse del bianco e nero. Ecco, qui quello che si riesce a vedere c'è proprio anche nelle superfici piatte, la profondità dei tubi che escono, delle ruote, della profondità anche della sporcizia della ruota. È proprio questo l'aspetto che mi interessa di più della pittura: tracciare dei profili, delle linee che sono quelle del contorno e poi lavorare all'interno attraverso il chiaroscuro. Alcune tracce di colore sono presenti, queste qui sono altri dettagli che ho trovato all'interno dell'ex mattatoio di testaccio. L'ex mattatoio di testaccio presenta moltissimi macchinari che adesso purtroppo sono andati in parte anche perduti, smarriti, alcuni anche rubati, in cui c'era questo qui sono tutte le macchine che servivano per la produzione del freddo. I frigoriferi sono stati realizzati dopo la costruzione del mattatoio di Herzog, quindi negli anni 20 all'incirca, e è un intero edificio che era un vero e proprio frigorifero. Ecco, qui si vedono anche le bombole di azoto. Questa era una attenzione che quando sono entrato per la prima volta lì, ho iniziato ad insegnare al mattatoio quando dalla sede di Madonna dei Monti ci siamo trasferiti nell'ex mattatoio. Ecco, ho trovato questi reperti industriali con alcune tracce di colore molto sbiadite. Le ho riprese queste tracce di colore, anche se molto sbiadite, sebbene la mia passione, il mio interesse sia quello della rappresentazione in bianco e nero, cioè quella rappresentazione della fotografia che tutti i dilettanti, gli appassionati della fotografia, almeno della mia generazione, quando eravamo giovani, avevamo quella camera oscura più o meno ricavata di fortuna dentro casa, e quindi ci stampavamo

queste foto con la miracolo di vedere poi questa immagine che usciva sotto la luce rossa e quindi portarla fuori. Ecco, qui ci sono due immagini che sono a mio avviso anche significative. Vedete, ve le faccio vedere in successione perché sono una ricerca sulla luce. E lo stesso oggetto sono le aviovie dei binari in cui venivano spinti da coloro che lavoravano all'interno del mattatoio, che quindi spingevano gli animali che erano appesi ai ganci che scorrevano su questi binari, con la possibilità di vedere, vedete, la luce proiettata contro l'oggetto e la luce che invece c'è dietro. Quindi il senso diverso del lavoro in bianco e nero nella percezione del cielo, quindi della copertura, i travicelli che sono nella parte alta, e invece quanto emerge poi la luce riflesso su questo metallo abbastanza pulito. Queste sono altre immagini che ho raccolto girando per la Ruhr. La Ruhr è un territorio bellissimo, un'estensione di 240-250 km per 80-90 che è stato trasformato, realizzando alla fine del secolo scorso, quindi all'inizio, a cavallo degli anni 2000, è stato realizzato Hampshire Park. È un territorio, particolarmente interessante perché era il territorio delle miniere del carbone, in cui veniva estratto poi il ferro per la fusione. Era la miniera più importante, che però è durata pochissimo, perché poi dopo, quando la Germania ha perso la guerra, tutta la produzione del ferro si è trasferita negli Stati Uniti. Ecco, è sempre questa un'area, un terreno molto bello da visitare in bicicletta, perché sono tantissime piste ciclabili, si possono fare degli anelli più o meno lunghi, fino a 400-500 km. E visitare questi musei ricavati attraverso l'esposizione di questi macchinari. Ecco, qui vedete ci sono dei dettagli di turbine, quindi motori. Anche qui ho sperimentato un po' di colore e per la prima volta questi riflessi, anche bianchi, che danno maggiore lucentezza, per la prima volta ho provato a ricavarli dando un colore un po' liquido, una tinta un po' liquida, in modo che dava la sensazione dell'unto sulla macchina. Questa qui è la ventola di raffreddamento di una turbina. Qui, proprio per il gusto non mi sono mai sentito un artista, ma un pittore che riproduceva la realtà. Mi sarebbe piaciuto tantissimo riuscire ad essere un iperrealista. All'iperrealismo non sono mai arrivato. Sono riuscito ad essere, come mi ha detto il mio maestro Bruno Toscano, a diventare un precisionista. Io pensavo che la definizione precisionista fosse quasi una presa in giro. In realtà no, la corrente del precisionismo esiste. Edward Hopper è uno dei precisionisti e il museo che raccoglie il maggior numero di opere dei precisionisti è a Nashville, Tennessee. Perché ho fatto tutta questa premessa? Perché nel riprodurre gli oggetti che trovavo nella realtà, quindi rigorosamente attento a riprodurre questo, ecco, vedete, qui c'è una fibra che si è rotta. Allora il pensiero era: ma cerco di ricomporlo, di restaurarlo, oppure lo conservo così com'è? Ecco, la mia attenzione è quella di riprodurre in realtà quello che trovo. Certo, quando poi, e adesso vedremo i tombini, che c'è un po' di sporcizia, c'è una cicca di sigaretta o altro, quella sicuramente viene tolta perché altera la percezione del disegno. Questa scala un po' escheriana è la torre della distilleria dello zuccherificio di Avezzano. Qui c'è un ricordo, al di là della passione per l'archeologia industriale, c'è un ricordo proprio anche mio personale. Io sono vissuto nella Marsica fino all'età di 12 anni. Mio padre era il capo
capo ufficio dello zuccherificio di Avezzano, quindi questi sono luoghi che da bambino ho visitato attivi. Ci sono poi tornato per vedere come erano ridotti e quindi c'è questo sapore aggiunto degli elementi che hanno subito un po' di degrado. Ecco, questi due comignoli sono

particolarmente, a mio avviso, interessanti. Perché sono interessanti? Cioè, questi sono stati montati negli anni 50 da ingegneri tedeschi nel montaggio della distilleria, e allora hanno inventato questo gemellaggio tra Berlino e la Marsica. Il simbolo di Berlino è l'orso, il simbolo della Marsica è l'orso marsicano. Allora ecco che queste maniche a vento che stanno sopra, che orientano la direzione del comignolo, sono questi orsi orientati. Quindi c'è questo gusto proprio anche del dettaglio di chi andava lì a costruire delle cose e che cercava di trovare delle relazioni anche tra il luogo d'origine e il luogo dove venivano montate questi macchinari. Questi sono i nastri trasportatori per il trasporto delle barbabietole, che quindi venivano raccolte e portate. Io ricordo negli anni 50 che c'erano i carretti trainati dai cavalli che venivano di notte, poi scaricavano le barbabietole e lì venivano montate. C'era questo fortissimo contrasto tra dei macchinari tedeschi che per l'epoca erano l'avanguardia della produzione industriale, e poi invece questa situazione della Marsica che era profondamente arretrata. Territorio che invece ha ricevuto un grandissimo impulso negli anni successivi, tant'è che nel giro di pochissimo tempo, 6-7 anni, già all'inizio degli anni 60, è un territorio che ha avuto delle grandissime trasformazioni. Questo invece è una degli edifici in cui è crollato il tetto dell'Italgas, sempre nell'area tra il mattatoio e la via Ostiense, in cui vedete c'è questa, ecco qui proprio la passione del disegno in bianco e nero è totale, perché vedete che c'è un disegno che tende a spostarsi dal realismo e invece a trasformarsi in una interpretazione astratta che è fatta proprio di luce e di ombre e di ricomposizione dei volumi, lasciando intendere quello che c'è e quindi facendo vedere anche quelle strutture molto leggere che erano le prime anticipazioni delle strutture in ferro. Ma arriviamo al tema centrale, che è quello dei tombini. Però anche qui con i tombini ci sono anche altri elementi figurativi. In una mostra che ho fatto di recente, le ho chiamata la mostra Sotto ogni passo, due punti, figure, sagome e tombini, ai quali poi aggiungeremo tra le ultime immagini anche le ombre. Questa è un disegno al quale sono particolarmente affezionato, che indica l'ingresso nell'area pedonale di Helsinki. Perché sono particolarmente affezionato a questo disegno? Perché è stato uno dei primi che ho fatto, ma il gusto di questo disegno, secondo me, vedete, c'è la sagoma del papà con la bambina che porta per mano, però se intravedete dietro c'è un'altra sagoma che sembra quasi un disegno in movimento, la bambina in movimento con questi riccioli che ci sono dietro, perché una volta sbiadito, scolorito questo disegno, hanno rimesso le sagome per riproporlo, però le sagome non collimano bene, e allora ecco che c'è questa sensazione quasi di dinamismo tra un disegno preciso, perfetto, che ha i bordi, quello nuovo, e quello che si intravede dietro. Questo è un altro, sempre papà con la bimba che porta per mano. Qui siamo in Svizzera, dove c'è un asfalto un po' più colorato con queste pietruzze azzurre e questo giallo particolarmente forte. Questo è in Val di Funes, una scuola proprio di fronte all'ingresso della valle, quella di Messner, in cui c'è questa scuola elementare in cui i bambini corrono per andare a scuola. Questo è un altro disegno di una bicicletta. Qui ci avviciniamo a quella che poi è anche la mia passione, quindi tutti i segni che ho trovato nelle piste ciclabili. Questo qui siamo in Danimarca e vedete è una pavimentazione fatta con un mosaico che riproduce attraverso la composizione del bianco e invece del San Pietrino, probabilmente un clinker. Con questo colore marrone che riproduce questo disegno. Ecco, la bicicletta qui compare in questo già primo tombino nella città di Kyoto.
è un tombino

che vedete ha una grafica molto minimalista, che è quella giapponese, con questi quadrelli che segnano quasi delle finestre in cui il tracciato della pista ciclabile è pronunciato da questa sovrimpressione, sovraimposizione della bicicletta bianca che ci si trova sopra. Questo è un tombino che per un architetto ha un grosso significato, perché questo tombino l'ho trovato a Chandigarh. Chandigarh è una città di fondazione progettata da Le Corbusier. E qui si capisce proprio qual era la tenacia di Le Corbusier. Le Corbusier disegnava tutto, ha preteso anche che tutta la città di Chandigarh avesse questo tombino che riproduce il tracciato, la pianta della città, con nella parte alta disegno, il tracciato del fiume e degli edifici ministeriali, degli edifici pubblici. Ma arriviamo a questo che era anche il tombino iniziale sopra il quale avevamo messo anche la scritta Il giro del mondo in 80 tombini. Il Giappone è sicuramente il paradiso dei tombini. Il Giappone e in Europa la Norvegia. In Giappone ogni tombino ha una sua grafia, un suo disegno, un suo interesse. Questo qui è, vedete, è un tombino che riproduce tante libellule. La libellula non è un caso come disegno del tombino, perché la libellula è un animale per i giapponesi sacro, in quanto è un animale che riesce a vivere nell'acqua, nell'aria e nella terra. Tant'è che nell'elmo del samurai in genere è riprodotta una libellula al suo interno. Quindi c'è questo animale che ha un grosso significato dal punto di vista proprio allegorico e di valore del tombino. Questa è un'immagine giapponese chiarissima dei ciliegi in fiore. Ecco, quello che vi invito a vedere, che questo sono stato sempre molto attento a cercare di riprodurlo, è l'area intorno al tombino. Voi vedrete che in Giappone c'è sempre una superficie intorno, sempre molto curata, pulita, ordinata, che sia cemento, che sia asfalto, che sia pavimentazione. Quindi è sempre tutto quanto rappresentato e curato con anche la pulizia del tombino stesso. Vedete qual è il rilievo di questi ciliegi in fiore su questo fondale. Una breve digressione, girando per Kyoto. Mi sono imbattuto poi nel cimitero di Kyoto. Ecco, questa è una immagine che forse si può mettere anche a confronto con la precisione e la pulizia di quel disegno e questa immagine che sembra quasi che ci troviamo a Manhattan nella scala 1 a 50, 1 a 100, essendo tante urne e quindi non seppellendo il corpo, ma la cenere, questi tumuli, questi elementi verticali, questa specie di obelischi, costruiscono una città immaginaria altra rispetto a quella che è la città reale e virtuale, che è proprio questo tessuto molto denso della città. Questo è un disegno che invece ho trovato a Urbino. Ero in gita con gli studenti a far vedere ai ragazzi la casa dello studente progettata da Giancarlo De Carlo, e questo qui era il complesso dell'Aquilone, in cui ho trovato a un certo momento questo stencil in cui questi due ragazzi molto teneri, lui con una cravatta, lei con questo delicatissimo décolleté, che col pugno chiuso salutano chi gli va incontro su questo terreno, su questo cemento molto rude, molto tosto. Giancarlo De Carlo è l'architetto del brutalismo, quindi chi è disegnato è questo. Ci sono tornato poi 3 anni dopo e questo disegno era stato tolto, era scomparso, non c'era più. Quindi è una delle poche tracce che sono rimaste di questa interpretazione. Ma torniamo ai tombini. Questo è un tombino
che è molto noto anche sui libri, è stato riprodotto, è il tombino dopo il crollo del muro a Berlino, e rappresenta un po' tutta l'architettura moderna e contemporanea che sta

costruita a Berlino, quindi dall'edificio di Renzo Piano alla Torre della Televisione, alla Porta di Brandeburgo, che non è più la periferia quando era, quando c'era il muro che divideva le due città, ma è invece questo luogo ormai centrale della città. Ecco, questo è un tombino, questo con la doppia griglia che gli gira intorno, la doppia griglia che gira intorno, che è un modello che si ripete abbastanza spesso e che ha il piatto centrale, che è quello che poi è significativo e rappresentativo della città. Questo è un tombino di Barcellona, Fabregas, quindi è un tombino che copre il condotto del gas. La curiosità viene quasi in mente che da qui il marchio Fendi abbia preso proprio questa traccia, questo disegno. Quindi è un disegno molto raffinato, un po' scompigliato, un po' scomposto. Ecco, vedete che qui rispetto al tombino giapponese l'area intorno ha qualche elemento già un po' più rovinato. Questo è piccolo il tombino, è dell'energia elettrica, l'ho preso a Rio de Janeiro, lungo il lungomare di Ipanema. Perché si riconosce Ipanema? Perché c'è il disegno di Burle Marx, c'è il disegno di Burle Marx che è quello che rappresenta queste grandi onde, che sono poi il decoro di Ipanema, del lungomare appunto della città. Vedete come si inserisce lì dentro, e di questo c'ho anche un ricordo un po' abbastanza curioso, perché io ero su una panchina a fotografare questo tombino, poi alzo gli occhi, mi guardo intorno e c'era il pan di zucchero, Los Hermanos, praticamente il paradiso terrestre lì intorno, e io mi ero fossilizzato a guardare questo tombino come si inseriva all'interno della lungomare di Ipanema, però a Rio de Janeiro ho trovato anche questo, è un disegno molto raffinato a mio avviso, che è poi quello che ho utilizzato per il banner nella mostra che c'è stata 2 mesi fa all'ambasciata del Brasile. Comparticada significa che per un pezzo di strada il pedone e il ciclista camminano insieme. Non è tanto la curiosità del far camminare insieme pedone e ciclista, ma quanto il tratto modernissimo di questo disegno. Vedete che è proprio un disegno estremamente raffinato, con pochi tratti, con un collo che scompare, però l'eleganza di queste figure. Questo è un tombino che, al contrario di quello che si legge su Pont-à-Mousson, che è in Lorena, è un tombino che ho trovato davanti alla cattedrale di Perugia. Perché l'ho ripreso? Perché qui c'è anche proprio una curiosità di racconto di quello che sono le fonderie dei tombini nel mondo. La Pont-à-Mousson è la maggiore fonderia di tombini che appunto si trova in Lorena, e in giro per il mondo se ne trovano tantissimi. Il simbolo che lo racconta è quel ponte romano che si trova sopra la scritta di Pont-à-Mousson. Se andate su internet a cercare la città di Pont-à-Mousson in Lorena, anziché trovare la rappresentazione dei palazzi importanti, della cattedrale, quindi dei luoghi di richiamo, c'è proprio un elenco dei tombini, cioè quelli che vengono prodotti, perché è la caratteristica principale di questa città. Questo è un tombino che si trova in quasi tutte le strade di Oslo in Norvegia. È un tombino particolare perché, come vedete, ha un'aureola intorno alla testa di chi è rappresentata al centro di questo tombino. Io pensavo all'inizio che fosse la santa protettrice dei norvegesi. In realtà è invece Olaf II, re di Norvegia, che ha cristianizzato la Norvegia all'inizio dell'anno 1000, 1030 mi sembra, e è stato poi santificato. La storia di Olaf II, re di Norvegia, è rappresentata in molte pitture che si trovano in Norvegia, mentre fuori dall'Italia, questo è fuori dalla Norvegia, è difficilissimo che sia rappresentato. Ecco, se vi interessa
questo, nella navata di sinistra, la terza cappella a sinistra, si trova San Carlo al Corso, in cui c'è anche una scheda descrittiva di tutto

questa storia. Ecco, vedete, Olaf II non è un santo, ha i segni del potere, ha le frecce nella mano, ha il controllo del mondo nell'altra mano, quindi ha un uomo di potere e di rappresentazione proprio della conquista della Norvegia. Ricordate quei disegni che abbiamo visto prima, molto raffinati, sul percorso pedonale e ciclabile che scendeva da Corcovado a Rio de Janeiro. Questa qui invece è la pista ciclabile del ponte di Brooklyn a New York. La curiosità di questo disegno è che si capisce che è la pista ciclabile, che c'è un ciclista, però manca la bicicletta. La raffinatezza di questo disegno è data proprio dal fatto che la bicicletta sono le gambe del ciclista che raccontano la canna orizzontale, il piantone verticale e il piantone diagonale, con questo caschetto un po' buffo e un po' ridicolo su una testa che è staccata dal corpo. Ma ritorniamo ai tombini. Ecco, questo è uno dei tombini che possiamo dire d'autore, perché è davanti alla casa di Adolf Loos a Vienna. Perché dico è un tombino storico particolarmente importante? Perché se vedete queste altre immagini, questa è una vignetta che è uscita su un giornale viennese subito dopo la realizzazione della casa di Adolf Loos. Allora c'è questo signore un po' turbato che guarda questo tombino sollevato e vede che rappresenta lo stesso disegno, privo di ornamento e di decoro, della casa di Adolf Loos. Quindi vedete c'è questo tombino che è proprio un racconto di un momento del superamento dell'ornamento e del decoro nella Vienna degli anni 20. Questo è un altro tombino giapponese a Kobe, è un tombino anche questo particolarmente elegante. Qui un po' di colore era necessario perché vedete c'è questo fluire del vento che sposta queste canne. Queste canne non sono il canneto, gli uccelli e poi il cielo, ma sono le canne che hanno questi fiori a forma di uccello che si trovano proprio in alto. Questa canna si chiama il Nadeshiko e è il nome che rappresenta, simboleggia la donna in Giappone, proprio perché ha questa capacità di scomporsi sotto il fluire del vento per non rompersi, non spezzarsi. Quindi come la libellula era il simbolo del samurai, il Nadeshiko è il simbolo femminile, quindi ha questo valore emblematico, allegorico. Questo qui è un tombino che ho trovato a Copenaghen. Sono dei pesci volanti che escono dal mare e che si proiettano sui palazzi che sono dietro. Un altro tombino, questo qui è d'autore, questo qui è del BBPR nel Castello Sforzesco di Milano. Cosa hanno voluto fare i BBPR per non intralciare la pavimentazione con un disegno che potesse interrompere la pavimentazione continua di questi sassi di fiume immersi nel cemento? Hanno fatto realizzare un piatto, un disco profondo tanto quanto è lo spessore del cemento con i sassi di fiume annegati, e quindi c'è semplicemente questo disegno, questo anello che si incastra in una cerniera per poterlo sollevare, però a distanza c'è assolutamente la continuità di questo del disegno. Quando ho parlato della Norvegia come l'altro paradiso del tombino, ecco, questo è il tombino che ricorre spessissimo nella città di Bergen. Bergen è nella costa occidentale della Norvegia, è forse la capitale dei fiordi norvegesi, e questo tombino racconta perfettamente l'immagine pulita ed elegante della città di Bergen, con le case dei pescatori in legno, con questi tetti spioventi, perché ovviamente, pur essendo sul mare, nevica parecchio, questo veliero davanti e dietro una collina con la teleferica che va in alto e che permette di vedere la città poi anche dall'alto. Ecco, quando avevo parlato della pulizia e soprattutto della buona manutenzione dei tombini in Giappone, ecco, questo qui invece è un tombino che ho trovato nel quartiere copto del Cairo.
Cairo. Vedete che

È un po' sbocconcellato intorno, la ghisa è rovinata, quindi c'è proprio questo sapore anche della terra del deserto che gli va intorno e che l'ha in qualche modo corroso. Un altro tombino norvegese, è chiaro, anche qui è la rappresentazione del pescatore con la cerata e con il cappello che racconta il vivere all'interno della Norvegia. Questo è un tombino di questo è proprio firmato da Plesnik. Plesnik è un architetto che ha lavorato a Praga e a Lubiana. Qual è la curiosità di questo tombino? Qui l'ho messo a confronto con la tomba del fornaio Eurisace che è fuori Porta Maggiore in via Labicana. Vedete che Plesnik ha ripreso quel disegno, tant'è che anche la scritta in alto è con caratteri latini, però c'è un disegno cosmatesco, queste spirali che girano intorno, che è un'interpretazione di maggiore voluttà rispetto a quello che era le formelle del fornaio Eurisace, che quindi essendo stato fornaio lui e la moglie, aveva voluto una tomba che rappresentasse proprio le formelle del pane. Questo è un tombino a Tainan, in cui si vede che è una città fortificata con il mare da una parte e il vento dall'altra, che segnano proprio l'esposizione della città all'esterno. Questo è l'unico tombino che ho della Nuova Zelanda a Wellington, è chiaramente un disegno Maori, riprende proprio quei tatuaggi che anche i giocatori di rugby si fanno addosso e che ripropone un po' il fluire del vento e quindi il dinamismo di un disegno astratto che però diventa estremamente concreto e realistico nel disegno Maori. Una serie di tombini con rappresentazioni delle immagini della città, questa qui è Cordoba, in cui vedete nel disco centrale c'è la meschita, c'è la palma, il ponte sul Guadalquivir, la Noira che è per la produzione della farina e quindi delle macine utilizzando lo scorrere del fiume. Magdeburgo ha la Vergine di Magdeburgo con il serto di fiori in mano per indicare la sua purezza. Madrid ha invece come simbolo l'orso che cerca di catturare le mele sull'albero. Al Paso, Texas, cosa poteva esserci in un tombino se non la stella dello sceriffo? Quindi ecco, è proprio anche una simbologia rappresentativa del luogo, un tombino storico di Sabaudia del periodo di regime e quindi con il fascio littorio rappresentato. Ecco, anche qui mi ero posto il problema, ma il piatto lo rimetto dritto o lo lascio storto? Perché chiaramente qualcuno che l'aveva tolto l'aveva poi rimesso in una posizione sbagliata, però è sempre quell'attenzione a cercare di riprodurre la realtà che uno trova. Questo a Via Monte Napoleone a Milano, sono dei tombini disegnati, questo è il cubo di Rubik e qui ovviamente il colore era indispensabile proprio per rappresentare la smaltatura sul ferro e quindi sul racconto dell'elemento cromatico sulla ghisa. Un tombino anche questo di Copenaghen, curiosissimo, stranissimo, perché ha tutto questo incastro di elefanti, sembrano quei disegni nella pressione del legno che faceva Enzo Mari quando raccontava o gli animali della giungla o gli animali dell'acqua. Ma questo arriviamo a questo tombino di Ostia Antica, ecco la tanta accortezza nel conservare gli elementi storici famosi, in questo caso abbiamo proprio una lastra imperiale che dovendo coprire un chiusino l'hanno staccata dalla parete, fatti dei fori e messo per terra. Un tombino di Barcellona che racconta davanti alla cereria subirà
tutti i mestieri. Io l'ho preso poi questo qui per raccontare anche il giro del mondo in 80 tombini, perché essendo 9x9 di lato erano 81 i tombini che raccontavo. Un tombino di Nazareth, questo qui è di Teheran, questo di Seul è quasi un tombino chagalliano con questi elementi che svolazzano leggerissimi, e questo

0: È inglese, giusto gli inglesi potevano fare un tombino che racconta la classica torta inglese di cioccolato, pere, mele e armagnac. Ma arriviamo a queste altre immagini, questo qui è davanti al Palazzo di Cnosso a Creta. Chi ha visitato il Palazzo di Cnosso sa che c'è la sala delle regine che è ricoperta di disegni che rappresentano i delfini. Questo tombino davanti con il rubinetto dell'acqua, che significa il condotto dell'acqua, c'ha proprio i delfini come racconto. Altri pesci volanti, questi qui sono di Pechino, sembrano quasi che riprendono il tema di quelli di Copenaghen. Istanbul ha un racconto che vedete, c'è la mano che indica Fatima, che è quella che sta in tutte le spille di buona fortuna e di buona sorte, che è la sintesi dei quattro minareti di Santa Sofia con anche le quattro cupole laterali. Manca la grande cupola centrale perché la grande cupola centrale avrebbe impedito di raccontare questa rappresentazione sintetica di Fatma attraverso il tombino. A Prato, un tombino in cui c'è la falce e il martello, adesso Prato è praticamente occupata quasi interamente dai cinesi, quindi sembra quasi una predisposizione ante litteram di un tombino comunista. Un tombino in travertino che si trova sulla scalinata di Trinità dei Monti, quasi michelangiolesco, a Novi Ligure, città del ciclismo, perché a Novi Ligure è nato sia Coppi che Costante Girardengo, quindi c'è questa dedica ai due grandi campionissimi attraverso un tombino che in tutta la città riproduce sempre il ciclista. Ma finiamo con l'ultimo tombino, questo qui è l'ottantesimo, veramente l'81esimo tombino, quello che quel disegno di Barcellona davanti alla Cereria Subirà racconta un po' il mio pensiero e la voglia di fare il giro del mondo in 80 tombini. Questo che cerca di uscire da un tombino e cita Martin Luther King, segna proprio il desiderio, I have a dream, di uscire dal tombino e girare il mondo attraverso luoghi che lui conosce abbastanza bene. Questo è un po' il racconto che vi ho voluto fare in 8 anni, che andando in giro in bicicletta ho trovato un po' i tombini in tutto il mondo. E questo topolino di Halmstad, in un paesino della costa occidentale svedese, quasi di fronte alla Danimarca, lo rappresenta e lo racconta alla perfezione. Grazie a tutti per l'ascolto.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione.
2: iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci

0: e oggi il tuo futuro.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità Blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
3: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Salve, benvenuti a questo ciclo, breve ciclo di lezioni sulla lingua egizia, sull'antica lingua degli egiziani. Sono il professor Giacomo Cavalier, direttore del Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta Jean-François Champollion di Genova. Il titolo della lezione di oggi è La storia della decifrazione e la stella di Rosetta. Argomenti della presente lezione. La scoperta della stella di Rosetta. Champollion e la decifrazione della scrittura egizia. Nuovi orizzonti di ricerca. Partiamo quindi col primo argomento, la scoperta della stella di Rosetta. Alla stella di Rosetta di solito viene sempre associato il concetto, se non anche, tutto quel compendio di studi e di ricerche che porteranno poi alla decifrazione della lingua egizia. Tutto nasce naturalmente con cosa? Con la campagna napoleonica. A maggio, il 19 maggio del 1798, Napoleone parte da Tolone per recarsi in Egitto e per affrontare il suo primo grande impegno internazionale in campo bellico, proprio per sottrarre agli inglesi il predominio delle Indie e quindi la loro potenza da un punto di vista e la loro egemonia al momento planetaria. Napoleone giunge quindi ad Alessandria d'Egitto e successivamente, come vedete anche nella foto, affronterà vicino alle piramidi, probabilmente questa è un'immagine diciamo un po' romanzata, ma affronterà naturalmente vicino al Cairo, al di fuori, non molto distante dal Cairo, le truppe di, ovviamente, dei Mamelucchi, di Murad Bey, il Pascià d'Egitto, agli ordini del sultano. Stiamo parlando ovviamente dell'impero ottomano, l'Egitto è inserito all'interno di questo contesto, quindi Napoleone quindi dovrà affrontare quelli che sono gli occupanti locali dell'Egitto. E vi riesce con una grande battaglia, quindi riesce in qualche maniera a conquistare l'Egitto e a insediarsi al Cairo. Naturalmente Murad Bey fuggirà, quindi questi due personaggi, oltre a Murad Bey ci sarà un altro personaggio che in qualche maniera guidava e quindi diciamo, era accanto a Murad Bey nell'affrontare Napoleone. Punto nevralgico dal punto di vista tattico e militare di Napoleone era quella di inseguire gli avversari, i nemici, e quindi tentare in qualche maniera di annichilire quelle forze e quelle resistenze che prima o poi in Egitto lo avrebbero danneggiato. Ricordiamo anche che la flotta inglese era alla ricerca ovviamente di quella francese e che solo per un soffio l'ammiraglio Nelson non si imbatte in essa. Tuttavia, gli inglesi torneranno e ad Aboukir distruggeranno la flotta francese. Quindi capite bene che in questo momento Napoleone concepisce l'idea di una spedizione da un punto di vista militare, ma ovviamente dà alla spedizione anche la sua valenza conoscitiva, cioè quella di permettere anche la conoscenza di questo paese straordinario e della sua cultura. L'ottica di Napoleone è quella che ovviamente il dominio non poteva prescindere dalla conoscenza dei luoghi e quindi dal modus vivendi e dal modo effettivamente di concepire le cose. Quindi, a seguito della vittoria conseguita, che cosa succede? Durante l'occupazione francese al Cairo, quindi ovviamente in tutto l'Egitto settentrionale, cioè l'antico Basso Egitto, beh, in questo caso, accanto a Napoleone, parte evidente per la differenza con, ovviamente con i soldati, ma parte rilevante della spedizione fornita e costituita dai 175 savants, cioè sapienti, savants, sapienti in ciascuna delle varie branche della scienza, dalla letteratura, ma soprattutto fondamentale dalla matematica, dall'ingegneria, dall'architettura, dalla botanica, quindi dalla zoologia, insomma, una serie, diciamo, di branche scientifiche vengono in qualche maniera a essere
coperte proprio per fornire quelle conoscenze e dare anche una valenza, tra virgolette, scientifica a questo tipo di spedizione, che quindi non è solo militare, ma è conoscitiva, come abbiamo già detto. Quindi a questo punto, in Egitto, noi abbiamo questi savant che cominciano in qualche maniera a fare il loro lavoro, vengono riuniti in una sorta di piccolo istituto e Napoleone dà loro l'opportunità, tra virgolette, di avviare gli studi di vari settori. Qui vediamo un bellissimo dipinto in cui nella una sorta di tenda da campo apprestata in cui vediamo ovviamente il generale al centro, è circondato da una serie di savant a cui intravediamo anche qualcuno, come potrebbe essere praticamente il nostro Vivant de Non, e facendo praticamente cosa? Lo vedete, in qualche maniera un sarcofago è qui e dei reperti vengono mostrati ai francesi da parte dei locali. Quindi che cosa succede? Che si diffonde questa mania, ecco, era chiamata egittomania, proprio questo stile, anche poi vedremo nell'idea di diciamo concepire anche l'arte domestica, quindi i mobili, le scrivanie e tutto quello che attiene, diciamo, l'Egitto faraonico, filtrato, opportunamente rielaborato, entra a far parte dell'immaginario collettivo francese e europeo, e quindi questa specie di civiltà un po' esotica di cui non si sa attualmente diciamo, che cosa voglia esattamente dirci, se non dagli scritti biblici, beh, comincia in qualche maniera a voler far parlare di sé. Indubbiamente si tratta chiaramente di una civiltà straordinaria che ha lasciato delle vestigia enormi, dai templi a quindi le sepolture, a delle forme d'arte assolutamente straordinarie nell'uso sia del colore che ovviamente dei materiali, e questo non fa altro che attrarre lo stesso Napoleone, diciamo, in questo mondo che a lui pare esattamente un qualcosa di assolutamente straordinario, ben anche lontano da quello che è il mondo turco, mamelucco, che lui troverà naturalmente al Cairo. E beh, chiaramente sulla scorta di tutto questo, qual è l'elemento essenziale e diciamo, che finalizza anche quelle che sono state le ricerche scientifiche. Un'opera monumentale, Descrizione dell'Egitto, che verrà pubblicata in una serie di tomi e di volumi di grande formato, proprio per permettere anche alle mappe e ai disegni colorati o a bianco e nero di dare in qualche maniera la descrizione di un paese assolutamente straordinario. Si tratta di un paese che per certi versi è sotto ovviamente una forte spinta evolutiva, ma che naturalmente deve fare i conti con l'assenza chiaramente di una medicina, quindi il brigantaggio ovunque, condizioni ovviamente diciamo naturali e condizioni di vita molto molto dure. Però è un Egitto che grazie all'impulso francese comincia pian piano a far parlare di sé, soprattutto in Europa. E quindi nella descrizione dell'Egitto noi abbiamo vari elementi. Vedete, le mappe sono perfettamente conservate, nel senso che sono perfettamente riprodotte. Se valutiamo che non abbiamo la fotografia né quella aerea, sono di una precisione straordinaria. E verranno utilizzati dagli esploratori successivi proprio per effettuare spedizioni in Egitto. Vedete quindi ovviamente la tipologia della fauna e anche i monumenti così come sono visti, ad opera sia ovviamente degli architetti e degli ingegneri che del buon Vivant de Non, che è a capo praticamente il responsabile di tutto quello che riguarda l'arte e le antichità. Il buon Vivant de Non lo vediamo qui. Un personaggio un po' particolare e ha già una buona età all'epoca, nel senso che è già un personaggio già conosciuto, diciamo conosciuto già al Louvre, è un personaggio che si occupa di arte da tantissimo tempo, ha già fatto parte chiaramente di quello che è diciamo, l'equipe di artisti che lavora per il re, e quindi chiaramente quando va in Egitto i suoi disegni e le sue pitture sono straordinari perché non solo danno diciamo, una descrizione eccezionale di quello che finora non si sapeva, ma lo fa con una maestria e con ovviamente una precisione assolutamente degna di nota, quasi come una fotografia vera e propria. E il buon Vivant de Non chiaramente che cosa fa? Si reca
si reca nei vari siti egiziani, quindi lascia il Cairo, ha l'opportunità di in qualche maniera seguire il generale Desè, che è incaricato da Napoleone Bonaparte chiaramente di inseguire i ribelli di Murad Bey, che si è rifugiato naturalmente nel sud dell'Egitto, quello che nell'antico Egitto viene chiamato come Alto Egitto. Quindi vedete, queste sono le rovine chiaramente del Ramesseum, quindi stiamo parlando di Luxor, in cui il nostro buon Vivant de Ronde accanto alle truppe e ovviamente in una sorta di accampamenti di fortuna, tra una schioppettata e l'altra, perché chiaramente stiamo sempre parlando di zone sottoposte a una forte pressione non solo dei briganti locali, ma anche dei ribelli che continuano in qualche maniera a tentare sortite contro le truppe di Desè, e lui tra una schioppettata e l'altra chiaramente che cosa fa? Si piazza con la sua bella tavola e comincia a disegnare questi splendidi paesaggi che all'epoca dovevano in qualche maniera diciamo interessare il viaggiatore, perché coperti di geroglifici, coperti chiaramente di iscrizioni, ma di cui nessuno poteva in qualche maniera interpretarne e la valenza letteraria, quindi descrittiva, e la valenza pittografica. Vedete, in questo bellissimo mobiletto, vedete, la descrizione dell'Egitto e vari volumi dell'epoca che cominciano con la descrizione vi fa capire qual era agli inizi dell'Ottocento questa cosa di gusto dell'egittomania. Vedete, capitelli attorici, una sorta di quasi come fosse un'architrave di un tempio con il disco solare del disco solare al centro che troveremo nei templi tolemaici. E quindi l'idea dell'egittomania lega quindi scienza, una scienza appena in fieri, e curiosità per questo Oriente che in qualche maniera esercita una fortissima influenza. Legata quindi alla spedizione napoleonica in Egitto, c'è esattamente, accade un qualcosa di assolutamente straordinario, cioè i savants, soprattutto il buon Vivant de Ronde e alcuni di loro, avevano scoperto tombe, avevano preso, come abbiamo visto, dei reperti, ma essendo reperti puramente unicamente egiziani e quindi che raccontavano un Egitto, in questo caso abbiamo a che fare che cosa? Con dei reperti che non possono in qualche maniera e che non potevano parlare di se stessi ad una civiltà postuma come quella moderna, che nulla aveva conservato dell'antica lingua. Quindi che cosa succede? A questo punto, questo è Alessandria d'Egitto, vedete, nei pressi di Rosetta, cioè nei pressi

Probabilmente un soldato, in questo lavoro di scavo, trova questo reperto importantissimo. È un pezzo, ovviamente, di che cosa? Vedete, di un monumento, cioè ovvero di una stele dedicatoria. La scoperta è attribuita al capitano Bouchard, che è praticamente colui che per primo si accorse della validità della stele e che quindi immediatamente preservò il monumento e lo inviò chiaramente ad Alessandria, sede del comando dell'armata francese. Quindi il generale Menou cosa fa? Chiaramente intuisce l'importanza di questa stele e tenta in qualche maniera di occultarla. Perché? Perché gli inglesi ormai sono vicino. Napoleone è già partito, è ripartito per la Francia con un piccolo seguito e quindi rimangono diciamo, alcuni dei generali rimangono lì in Egitto a proseguire l'opera di occupazione. Ma ormai i tempi sono stretti e quindi chiaramente gli inglesi, avendo distrutto chiaramente la flotta francese, a questo punto entrano in Alessandria e pretendono chiaramente la resa e, come bottino di guerra, tra le varie cose, oltre alle armi, tutti i reperti raccolti dai Savant. Questo chiaramente vi fa capire bene che dopo un anno e mezzo di faticose ricerche, di raccolta, di roba che doveva per fortuna arricchire le bellezze del Louvre, a questo punto i francesi sono costretti a lasciare agli inglesi i reperti. Tuttavia, ottengono, come cortesia cavalleresca, di poter portare con sé i calchi e le riproduzioni. Menou tenterà chiaramente di far imbarcare il reperto su una nave mercantile, ma sarà scoperto ovviamente e quindi dovrà cedere il reperto che nel 1802 giunge al British, quindi al British Museum, con gran parte dei reperti. Qual è l'importanza di questa stele che, come vi ho detto, questo monumento in qualche maniera si identifica con la storia della decifrazione? Perché nella sua, diciamo, genesi, la stele non è altro che una delle varie stele che erano state, ovviamente, qui si è proposta una ricostruzione in base ad altre stele similari o di altri decreti rinvenuti a Menfi. Che cosa è successo sostanzialmente? Questa stele rappresenta un documento giuridico a tutti gli effetti. È fatto chiaramente in tre scritture differenti: quella geroglifica, quella demotica e quella greca. Ora, nell'Egitto tolemaico, il greco viene utilizzato soprattutto ad Alessandria, la città e la capitale, diciamo, dei Tolomei, che in qualche maniera, essendo di stirpe macedone, hanno potuto occupare un paese che già risentiva di questi influssi, ovviamente, linguistici. Il demotico, invece, è una particolare tipologia di scrittura, lo vedremo nelle due lezioni successive, lo definiremo che cos'è un po' il demotico. Il demotico non è altro che una sorta di scrittura ieratica, fortemente, diciamo, aniconica, che viene utilizzata per, diciamo, quale scrittura popolare, per gli usi popolari, quindi soprattutto per quello che riguarda le ricevute amministrative, quei testi che non sono di valenza, diciamo, ufficiale tale da poter essere realizzati in geroglifico, che invece resta diciamo, la scrittura monumentale per eccellenza. Quindi abbiamo scrittura primaria, che è quella geroglifica nel solco della tradizione antico-egiziana, quella demotica che rappresenta una sorta di scrittura popolare e quella greca che per fortuna all'epoca si conosceva perfettamente. Capirete bene che nel momento in cui si scopre un pezzo di un monumento come questo, beh, in tutta Europa crebbe il fermento della decifrazione dell'antica lingua egizia, proprio perché conoscendo il greco l'ideale è che numerosi studiosi, conoscendo il greco, cominciarono in qualche maniera a tentare di risolvere questo rebus. Come vedete, la tipologia delle iscrizioni non lascia dubbio sul fatto che in alcuni, vediamo i cartigli, sul fatto che questo era semplicemente un decreto regio di

Romeo V Epifane, datato al 196 a.C. Si tratta quindi di un documento regio che concede l'esenzione fiscale e alcuni benefici per il clero, dato che il clero era stato responsabile proprio dell'elezione e che quindi ovviamente aveva appoggiato l'ascesa al trono del giovane Tolomeo. Naturalmente questo è, come direbbero, come si usava nell'Antico Egitto, proprio di tradizione, una sorta di decreto giuridico che stabiliva precise informazioni per la popolazione locale e per coloro che naturalmente accedevano nei pressi del tempio, proprio perché erano dei decreti posizionati in tutti i templi dell'Egitto, atti a ricordare la benevolenza del sovrano nei confronti del clero sacerdotale ed una sorta di riunione politica tra quello che poteva essere il dominio tolemaico e quindi, chiaramente capite bene, straniero per eccellenza, ma ormai acclaratamente acquisito all'interno del paese, e questo clero, che chiaramente il clero di Ptah, solitamente, perché attualmente in quel momento il più potente e il più filo tolemaico, che doveva in qualche maniera assecondare, diciamo, questa specie di pace politica tra il clero, quindi, e le diverse fazioni politiche. Quindi sappiamo che da un punto di vista storico questa elezione non fu molto facile perché il re era ancora fanciullo, ci fu una sorta di, diciamo, di 2 o 3 anni di gestione da parte dei sacerdoti. Quindi a questo punto, con questo decreto regio in tutti i templi egiziani, si stabilì una sorta, si mise fine a quello che potevano essere eventuali contese ed eventuali, ovviamente, diciamo, ribellioni da parte di fazioni avverse. A questo punto, quindi, questa stele chiaramente non viene da Rosetta in quanto in Rosetta vi era un tempio, ma probabilmente veniva dal grande tempio di Sais, che è una delle grandi capitali d'Egitto, ovviamente del Basso Egitto e quindi del Delta, che aveva una grandissima tradizione, diciamo, dei regnanti d'Egitto. Quindi i faraoni della 26esima dinastia troveranno in Sais, infatti verrà detta dinastia saitica, il loro centro propulsore della cultura e della politica. Quali sono gli spunti di riflessione? Quale importanza ha avuto la campagna napoleonica per la nascita dell'egittologia? Come ho già detto, il fatto dell'egittomania potrebbe essere un buon indizio. Perché la stele di Rosetta ha destato grande interesse per i conquistatori francesi e i successori inglesi? Ricordate sempre l'idea che è un documento particolare perché è fatto in una certa maniera e soprattutto descrive uno stesso evento in diversi idiomi. Dove fu custodita la stella di Rosetta? Ricordate che pur ovviamente il buon generale Menù tentò di occultarla, la stella sappiamo dove finì. Vi cito ovviamente il 1802. A questo punto passiamo al secondo argomento, un argomento per noi piuttosto importante perché, a prescindere dalla premessa, adesso entriamo nel vivo di quella che fu la storia della decifrazione. Champollion e la decifrazione della scrittura egizia. A questo punto torniamo in Francia. È finita l'epoca napoleonica, è appena finita, il paese, diciamo, sta vivendo una forma di trasformazione politica anche a seguito del ritorno della monarchia. La Francia deve in qualche maniera curarsi le ferite, deve ricominciare da capo. È chiaramente un paese che è stato sconfitto e quindi deve subirne tutte le conseguenze, anche da un punto di vista culturale. I francesi in qualche maniera devono fare i conti con questo problema. Tuttavia, dato il loro grande orgoglio, questa voglia di rimergere, questa voglia di rifarsi al periodo napoleonico come un periodo di grandeur, verrà sempre tenuto in considerazione. Ad ogni modo, nel 1790 noi abbiamo a che fare con chi? Con un giovane scolaro,
che nasce naturalmente nella zona dell'Isère, quindi nella zona ovviamente di Grenoble, zona del Delfinato di Francia, ed è un giovane particolarmente sveglio. Chiaramente il padre libraio, quindi siamo già diciamo, abbiamo già a che fare con un personaggio che nasce già in un ambiente colto, ha l'opportunità e si in qualche maniera si diletta nello studio delle lingue antiche. Stiamo parlando di un personaggio straordinario, dotato di una memoria eccezionale, capace fin da bambino di acquisire le lingue anche le più difficili con estremissima facilità. Quindi ricordate sempre che Champollion ci mise degli anni per poter decifrare il sistema geroglifico, cioè l'idea della scrittura geroglifica, pur essendo un genio. Questo che significa? Che quando parliamo di Antico Egitto e parliamo di ovviamente di linguaggi, soprattutto lingue morte di particolare complessità come quella antico-egiziana, beh, non poteva che un genio tentare di decifrare, lui ci riuscì, ma credetemi, con un bel po' di sacrifici, rischiando ovviamente anche più di una volta la vita proprio da un punto di vista della salute, proprio perché questo lavoro lo logorò tantissimo. Torniamo a noi. Champollion, quindi piccolino, fa i suoi primi passi, aiutato dalla famiglia, aiutato soprattutto lui ovviamente ebbe nel fratello maggiore veramente un mentore. Vediamo qua i personaggi che in qualche maniera costituirono per Champollion dei punti di riferimento. Il fratello Jean-Jacques, detto Champollion Figeac, ovviamente lo studioso matematico Joseph Fourier, che fece parte dei savants, li guidò addirittura, nel senso che è un elemento di spicco del gruppo dei savants che partecipò alla spedizione napoleonica. Il suo maestro De Sacy, che era un bravissimo orientalista al Collège de France, e poi chiaramente un po' quello che fu il suo antagonista principale nella storia della decifrazione, che fu ovviamente il fisico Thomas Young, chiaramente anche lui dotato di una grandissima genialità e tale quindi in qualche maniera da tentare la decifrazione. Per certi versi ci riuscì. Ovviamente non avendo poi solide basi rispetto a Champollion, dovette in qualche maniera arrendersi a quella che fu la grande scoperta del suo antagonista. E poi, naturalmente, vi cito anche questa figura un po' molto, molto, diciamo quasi affettiva, perché è la Rosine Blanche, che è praticamente la moglie, e la piccola Zoraide, che Champollion vedrà pochissimo perché è rientrato poi dalla spedizione franco-toscana, morirà in soli pochissimi anni. Morirà proprio di stanchezza, sarà colto da un ictus, ma a seguito praticamente del suo impegno in Egitto, che, come vi dicevo, è un paese ancora fortemente pericoloso e la cui, diciamo, che sfida all'epoca le umane capacità di sopravvivenza. Quindi torniamo nel nostro breve quadro. Ci riserviamo poi di dare ovviamente il significato di questo personaggio, che lascio per ultimo proprio perché è legato alla decifrazione. Partiamo dal presupposto che il giovane Champollion, a questo punto, oltre a divenire professore di liceo al liceo di Grenoble, prima ancora di questa sua, diciamo, ascesa dal punto di vista della carriera didattica, incontra fin da bambino il Joseph Fourier, che in un'ispezione scolastica parla, diciamo, con gli studenti e lo affascina, diciamo, lo interessa un personaggio, cioè un piccolo bimbetto che in qualche maniera gli fa delle domande piuttosto complesse per la sua età. E allora lui che cosa fa? Soprattutto disquisiscono d'Egitto. E Joseph Fourier invita il piccolo studente a casa sua a visionare quelli che erano alcuni, diciamo, copie dei reperti. E nella casa di Joseph Fourier, Champollion, questa fase, diciamo, è attestata in vari volumi, non sappiamo quanto sia vera, ma ad ogni modo, sfidò questo savant dicendogli, beh, vide la copia della stella di Rosetta e disse, beh, io un domani riuscirò a decifrarla. Quindi
Quindi una sorta di sfida personale con se stesso. Cosa succede? Il giovane Champollion da

diciamo, da docente, in qualche maniera, resterà sempre legato alla figura di Grunow, ma soprattutto al fratello che gli passa non solo dei libri, ma li passerà sempre, farà da mentore culturale al giovane studioso. Di De Sacy, come abbiamo detto, è importante perché lui arriverà al Collège de France, e lo vediamo in quella precedente, e comincerà le lezioni di lingue orientali. E lì acquisirà una capacità, ovviamente, di lettura dal sanscrito all'ebraico, soprattutto diciamo, al persiano, all'arabo, che gli consentiranno in qualche maniera di definire esattamente alcuni dei dettami della lingua egiziana, che poi, come spiegheremo, ha delle piccole attinenze con queste aree, soprattutto orientali. A questo punto, ecco, Champollion si reca a Parigi, comincia la sua decifrazione, mentre l'inglese Thomas Young, come abbiamo detto, avvia il suo percorso. E individua nei cartigli che avevamo visto della stele i nomi dei sovrani. Quindi quello già comincia a avviare questo discorso, importante discorso, verso la decifrazione. Ma Champollion, vedete da una piccola vignetta, c'è addirittura questa stele, diciamo, stele descrittiva, la chiamo stele ovviamente con la mia solita, diciamo, formazione egittologica. In realtà questa targa, diciamo, commemorativa, ci dice semplicemente che in questo piccolo edificio lavorò Champollion. Chiaramente stiamo parlando di un edificio che nel 1800 era all'interno di una strada dissestata. Lui viveva ovviamente dei pochi averi cui poteva disporre con gli aiuti del fratello, quindi non fu un soggiorno naturalmente, e soprattutto non furono anni felici per lui, perché chiaramente lui si dedicava costantemente allo studio, mentre chiaramente la vita gli correva intorno, le difficoltà economiche relative al post periodo napoleonico, quindi non fu per lui un periodo tale da poter studiare serenamente. Tuttavia, molto caparbio, tentò chiaramente la decifrazione. Champollion parte da un presupposto assolutamente diverso. È vero che individua nella stele di Rosetta e in altri monumenti che erano stati copiati, tra cui l'obelisco di File, quindi sempre tolemaico, i nomi dei sovrani, tra cui anche Cleopatra, lo vediamo da qui, ecco. Trova naturalmente, diciamo, una sorta di identità dei segni, e quindi comincia a stabilire il fatto che in questi cartigli ci sia una sorta di alfabeto, quasi come se fossero segni alfabetici che riportavano il nome del sovrano. Tuttavia, Champollion parte sempre dal presupposto che, avvalendosi anche di studi precedenti che avevano ipotizzato un'attinenza anche con la lingua copta. Beh, allora Champollion sviluppa questo principio. Lui dice, fondamentalmente, la lingua copta è la lingua moderna egiziana, parlata ovviamente dai monaci copti a partire dal VI secolo d.C. fino, diciamo, all'epoca nostra. Le comunità copte attualmente ancora, diciamo, hanno sviluppato una serie di dialetti, e chiaramente con i dialetti vari svolgono attività ovviamente diciamo, di preghiera, quindi le litanie. Quindi tutto il compendio della lingua copta lui in qualche maniera se ne avvale. Addirittura parla al fratello dicendo che lui adesso sa praticamente quasi tutto il copto, va addirittura a messa a sentire le messe in copto, proprio per stabilire una certa connessione per la fonetizzazione con l'antico egiziano. Quindi lui parte dal presupposto: il copto è una lingua egiziana propriamente, non è arabo, quindi è propriamente egiziana. Certo, è tarda, quindi ha subito ovviamente delle trasformazioni, però almeno parto dall'idea, l'ottica di Champollion è, parto dall'idea di una fonetizzazione che alla fine potrebbe corrispondere, con varie, diciamo, aggiustamenti, a quella più antica. E chiaramente questo sistema gli dà ragione, perché lui comincia a dare una serie di elementi tali da classificare in piccole schede, lo farà in piccoli praticamente contenitori, in cui metterà ciascun geroglifico con una sorta di, diciamo, con una sorta di classificazione fonetica. Questo, vedete, sono degli appunti che lui redige sulla lingua egiziana e che comunque vi fa capire anche gli strumenti dell'epoca, molto molto semplice, con cui Champollion, vedete i suoi quaderni, chiaramente
Che cosa rivelano?

un'assoluta capacità non solo pittorica, ma anche di analisi dei testi, ciascuno dei testi, e la loro, diciamo, la loro organizzazione anche da un punto di vista grafico. Quindi lui che cosa fa sostanzialmente? Isola dei segni, comincia a darne una sorta di descrizione e soprattutto cerca di fonetizzarli in modo da capire non tanto la traduzione in quanto tale, ma il sistema che soggiace a questo tipo di scrittura. Ed è quello che effettivamente era interessante poter ottenere. A questo punto, nel 1822, nella famosa lettera a Messie d'Assier, il Messie d'Assier è quel personaggio che io vi ho detto in precedenza, cioè quel personaggio ovviamente tratteggiato, a cui Champollion scrive una lettera, quindi una sorta di rendiconto. Viene chiamata lettera perché chiaramente è una sorta di rendiconto, cioè una lettera di presentazione, ma c'è un appendice, quindi un annesso, in cui sviscera tutte le sue teorie sul sistema. Verrà chiaramente invitato a tenere una breve spiegazione di quello che lui intendeva per, diciamo, sistema geroglifico, a cui parteciperà e quindi assisterà anche Thomas Young, che poi lo ringrazierà e lo applaudirà per il fatto di essere riuscito a divenire a capo. E lui tradurrà ovviamente i geroglifici afferenti al cartiglio di Ramesse, proveniente dal tempio di Abu Simbel, e di Tutmosi I. Con quella prova, chiaramente, capite bene che il sistema poteva avere il sistema geroglifico poteva avere un chiarimento definitivo. Cosa fa naturalmente lui? Pubblica poi successivamente, 2 anni dopo, il sistema geroglifico, cioè fa una sorta di prima analisi di tutti i segni. E poi chiaramente che cosa significa tutto questo? Significa dare una descrizione di tutti i segni, metterli e catalogarli tutti quanti, dare la possibilità di possibili varianti per comprendere diciamo, quello che è, come abbiamo detto, un sistema alla base che soggiace al linguaggio nelle sue diverse trasformazioni. E quindi questo giungerà poi successivamente con l'idea della pubblicazione della Grammar Egyptienne, che come vedete, bellissimo fatto anche a colori, Champollion non fa altro che riportare tutti i segni, dargli la loro valenza semantica o, come vedremo, logogrammica, quindi l'idea di un logogramma o di un ideogramma, o l'idea di diciamo, un suono, quindi un suono, un ideogramma, oppure un segno semantico che individua la categoria semantica. Questo per farvi capire come il copto, vedete, lui dice la preposizione copta emme, entra all'interno, vedete, lo giustifica e lo utilizza anche, vedete, la traduzione in copto vi fa capire quanto il copto ha veramente giocato nel lavoro di Champollion. È stato essenziale, proprio perché attraverso il copto la fonetizzazione per lui è stata più o meno, grosso modo, chiara. Ci vorranno degli anni, degli studi successivi per far sì che questo sistema venga completamente in qualche maniera adottato, anche perché tenete conto che all'epoca vuoi, diciamo, l'apporto della Bibbia, vuoi altri studi che c'erano stati, vi furono molti scettici sul lavoro di Champollion, ma naturalmente il suo operato ci permane ancora adesso come quello essenziale ai fini della comprensione della lingua egizia. Quindi, spunti di riflessione. Chi era Jean-François Champollion? Qual è la sua figura, la sua importanza ai fini proprio della decifrazione? Su quale base linguistica si basa il sistema di traduzione dei geroglifici, quindi anche la loro fonetizzazione, ricordate ovviamente le messe, e con quale pubblicazione Champollion presentò i suoi risultati di ricerca? Ricordate, Messie d'Assier. A questo punto, nuovi orizzonti di ricerca. Un ultimo brevissimo spunto è il fatto che a questo punto Champollion si deve recare nei principali musei che hanno le principali collezioni. E quindi il Museo Egizio di Torino, che all'epoca stava aprendo i propri battenti, e poi fondamentale al museo, non era ancora museo, erano le collezioni granducali a Firenze, dove incontrò naturalmente Ippolito Rosellini e con cui stabilirono di fare che cosa? Pianificarono una grandissima spedizione.

spedizione in Egitto, la prima spedizione scientifica, il cui quadro a Firenze nel museo archeologico, nel museo attualmente la sezione egizia, è attualmente custodito. Vedete, Rosellini e Champollion. Da quel viaggio la spedizione poté portare non solo reperti, ma nuove conoscenze allo sviluppo della scienza egittologica. Quindi la spedizione fondamentalmente fu che cosa? Una sorta di grosso laboratorio, di primo laboratorio, sullo sviluppo della scienza egittologica. E naturalmente colui che la guidò, proprio Champollion, ebbe anche modo di insegnare ai suoi collaboratori quello che le, come diceva ovviamente Muhammad Ali, il Pascià d'Egitto, queste pietre che parlano, potessero in qualche maniera, delineare, descrivere anche quello che era il mondo antico, il mondo dell'Antico Egitto. Spunti di riflessione. Perché Champollion si reca in Italia e in vari musei europei? Ricordate il fatto che, a seguito della sua scoperta, occorreva fare quindi una cosa. Quando matura in Champollion l'idea di pianificare una spedizione in Egitto? Come abbiamo già detto e accennato, grazie all'incontro con un illustre studioso, ovviamente professore di orientalistica all'Università di Pisa, vi ho detto come si chiama, Rosellini, subentra l'idea, si innesca l'idea di una possibile spedizione. Quali furono i risultati della spedizione? Pubblicazioni, apporti e nascita di una nuova scienza. Temi da approfondire, ve li propongo in modo da avere un po', diciamo, la possibilità di riflettere su quello che abbiamo visto e che vi consenta anche, parlo anche per me a livello di riflessione, in qualche maniera di riflettere spesso su tutto questo, perché la ricerca va sempre avanti, anche adesso nei vari progetti che abbiamo Champollion è sempre presente per via del fatto che ha innescato il nostro interesse ed è attualmente il suo operato è attualmente vivido. Diffusione dell'egittomania e nascita della scienza egittologica. Ricordate quindi la spedizione di chi? La prima spedizione quale fu? Quella più prettamente militare. La figura di Champollion e la sua opera. Quindi, come abbiamo già detto, il personaggio legato chiaramente alla decifrazione, ma a tutto quello che attiene la nascita dell'egittologia. La scoperta dell'Antico Egitto. Tema finale che racchiude tutto quello di cui abbiamo accennato e che comunque è legato sia alla decifrazione, sia a che cosa? Quindi all'avvio di una nuova scienza egittologica che ha avuto la sua genesi grazie alla decifrazione della lingua egizia, ma soprattutto alle successive applicazioni da parte di Champollion e dei suoi successori per in qualche maniera definire nelle modalità e nelle tipologie quelle che sono, diciamo, le caratteristiche della civiltà dell'Antico Egitto. Con questo abbiamo concluso. Il mio ringraziamento per la vostra attenzione e i miei saluti.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Bode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.

0: I work full time for a company and I'm a computer programmer.
1: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
0: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
1: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Tunno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
0: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per conoscere i nuovi modelli di impresa? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Industria 4.0 della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più,

Buongiorno a tutti, sono Sebastiano Vernizzi. Il titolo della seguente trattazione è Progettazione delle opere di sbarramento e analisi del loro stato di danneggiamento. Gli obiettivi che ci siamo prefissati riguardano un'analisi degli effetti del tempo su questa tipologia di infrastrutture, un'implementazione per valutare come evolve l'effetto invecchiamento espresso in termini di danneggiamento su una diga del quale abbiamo ipotizzato le caratteristiche, effettuato attraverso il software Wolfram Mathematica. Ed infine una valutazione dei possibili interventi e tecnologie volte alla cura, alla manutenzione e al ripristino di queste tipologie di opere. Ci sono stati ipotizzati, per quanto riguarda i carichi, esclusivamente un'azione del peso proprio e un'azione della spinta idrostatica, nonché del volume di invaso, appunto per una nostra semplicità di calcolo. Per quanto concerne invece la modellazione, si fa fede alla teoria di Timoshenko applicata ad una trave con schema statico a mensola incastrata alla base nel campo bidimensionale plane strain. Per quanto riguarda lo studio della geometria, è stata identificata una sezione di tipo trapezoidale con uno spessore al coronamento, nonché nel punto più alto della diga, pari a 1,5 metri, uno spessore al pulvino, nonché alla base, pari a 3 metri, un'altezza del paramento di monte di 10 metri e un'estensione longitudinale descritta dalla distanza tra le due sponde che delimitano il piano vallivo presidiate dal paramento di monte pari a 25 metri. L'angolo beta 1 e beta 2 rispettivamente indicano l'inclinazione del paramento di valle e della linea mediana sulla quale è stata materializzata la nostra trave Timoshenko rispetto alla direzione verticale. Per quanto concerne la cinematica, lo studio è effettuato attraverso uno spostamento longitudinale, W, uno spostamento trasversale e una rotazione teta. Sono state individuate delle rigidezze, rispettivamente allo sforzo normale, al taglio e al momento, che sono designate e descritte da quelle che sono delle grandezze che descrivono il legame costitutivo del materiale calcestruzzo da cui si compone la nostra diga. Avendo ipotizzato come uniche azioni agenti il peso proprio e la spinta idrostatica, per quanto concerne le azioni distribuite, incidono solamente questa tipologia di azioni. Per quanto riguarda la spinta idrostatica, lo studio è stato effettuato appurando quella che è la legge di Stevino, che è una legge appunto dell'idrostatica. Vengono citate in questa slide anche alcuni parametri numerici delle grandezze che entrano in gioco nella nostra trattazione. Le prime tre sono grandezze che designano quello che è il legame costitutivo del materiale calcestruzzo. Vengono poi indicati i valori numerici dell'accelerazione di gravità e rispettivamente del peso specifico dell'acqua e del calcestruzzo. In questa slide viene mostrata la scomposizione di quelle che sono le azioni agenti rispetto all'angolo beta 2 sulla quale è stata materializzata la nostra trave Timoshenko. È stata identificata una soglia di danneggiamento che è espressa dal punto di vista fisico, esprime il rapporto fra un danneggiamento iniziale ed un'inerzia di danno. Concettualmente è una soglia energetica oltre la quale il danno inizia a crescere. È stata studiata attraverso una funzione di tipo logaritmico, appunto per denotare l'andamento di questa funzione che decresce nel tempo. In questa slide viene mostrato come, implementando la nostra funzione per il time step temporale e per il danneggiamento iniziale, evolve la nostra soglia di danneggiamento, appunto denotando l'andamento logaritmico della funzione. Abbiamo studiato una soluzione senza considerare il danneggiamento,

0: risolvendo un sistema di equazioni differenziali con l'ausilio delle relative condizioni al contorno. Sono stati poi, attraverso la risoluzione di questo sistema, riscontrati il grafico dello spostamento assiale, dello spostamento trasversale, della rotazione, e viene denotato come il nostro sistema di equazioni differenziali derivi dalla formulazione dell'energia potenziale di un corpo elastico monodimensionale. In questa slide viene mostrata l'energia elastica iniziale, il suo andamento, e il fulcro vero e proprio della nostra trattazione è quello che è il caso considerando il danneggiamento. L'approccio è il medesimo del caso senza il danno, quindi considerando lo stesso sistema di equazioni differenziali con le stesse condizioni del contorno. L'unica differenza è che in questo contesto ovviamente vengono introdotte, viene riadattata la formulazione introducendo quelle che sono le variabili di danno. Si ottiene un grafico dello spostamento assiale, dello spostamento trasversale e della rotazione. Viene mostrato poi come evolve il grafico del danneggiamento, considerando che il collasso strutturale avviene per un valore del danneggiamento, del danno, pari a 1, viene impostata una condizione al raggiungimento delle prime instabilità, condizione che praticamente impone al software lo stop dei calcoli, appunto al raggiungimento delle prime instabilità antecedenti al collasso. E il valore temporale a cui si giunge a questa condizione è per una time step di 44. Siamo poi riusciti a decifrare quello che è, attraverso dei diagrammi, le rispettive deformazioni assiale, il grafico della deformazione dovuta all'azione tagliante e il grafico della curvatura, appunto derivando rispetto al tempo quelli che erano gli spostamenti. E viene mostrato inoltre un grafico dell'evoluzione del danno, che mostra l'andamento del danno anche oltre il punto in cui si era imposto lo stop del software descritto e designato nei punti precedenti. In conclusione, si vogliono descrivere le tecnologie volte alla cura, alla manutenzione e al ripristino di queste tipologie di opere. Per sopperire a problemi di permeabilità si può intervenire attraverso soluzioni impermeabilizzanti, attraverso tecnologie con iniezioni di resine poliuretaniche, geomembrane, materiali bentonitici o calcestruzzi bituminosi. Mentre per quanto concerne il ripristino degli strati più corticali, di quelli che sono il paramento di monte e di valle, che subiscono azioni e quindi sono soggette al danneggiamento dovuto ad azioni ambientali e dall'utilizzo vero e proprio dell'esercizio della nostra struttura, si può fare riferimento a una tecnologia che prevede l'utilizzo di malte tixotropiche. Grazie per l'attenzione.
1: Signor Sebastiano Vernizzi, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi e in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria civile e ambientale con votazione 102 su 110. Auguri, complimenti.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

0: Allora, buongiorno, sono il candidato Orazio Graziano e oggi presenterò il mio elaborato in il voto elettronico. L'obiettivo della tesi è quello di presentare i presupposti di legittimità del voto elettronico e poi presentare brevemente i casi di studio, quindi sullo scenario europeo dei paesi che hanno adottato meno il voto elettronico. Quando si parla di voto non si può non richiamare, diciamo, l'articolo 48 della Costituzione italiana, che esprime dei principi, dei capisaldi molto importanti sul diritto di voto. Intanto il suffragio universale al primo comma, quindi tutti gli uomini e donne della maggiore età hanno diritto di votare e il voto deve essere segreto, quindi al momento nel nostro paese non sono ammesse forme di voto che non siano presidiate. Quando si parla invece di voto elettronico, allora si intende un procedimento elettorale in cui in una o più fasi grazie all'utilizzo di sistemi meccanizzati o informatici è possibile intervenire nelle fasi del procedimento elettorale grazie a soluzioni automatizzate. A questo punto, cioè, la soluzione, come può un ingegnere informatico supportare e agevolare l'espressione del diritto di voto? La soluzione che ho presentato io in questo elaborato si basa sulla tecnologia blockchain. Blockchain è una tecnologia che è diventata famosa grazie alla diffusione delle criptovalute e si basa su un libro mastro chiamato Ledger, che è distribuito e condiviso. Questo permette, tramite delle funzioni hash che associano ad ogni oggetto una stringa che è unica per quell'oggetto, permette di aggiungere sempre dei nuovi blocchi ed è immodificabile. Quindi questo garantisce la segretezza, insomma, la coerenza del sistema elettorale. Altro presupposto del voto elettronico è, insomma, il voto stesso, che non è nient'altro che una stringa formata da un codice di scelta che individua il candidato che si andrà a scegliere, una stringa per diciamo, assicurare la lunghezza fissa del voto e un numero randomico univoco che serve a distinguere il voto, che ovviamente per un candidato può anche essere multiplo e quindi serve a distinguere il singolo voto. Un altro elemento del protocollo è quello della firma cieca, che permette di firmare in maniera anonima dei contenuti di una determinata sorgente. Questo torna utile per garantire la segretezza del voto e fare in modo che chi firma, quindi controlla la legittimità del voto espresso, non veda, diciamo, il contenuto del voto da parte dell'elettore che ha espresso la sua preferenza. Adesso andiamo direttamente al diagramma di sequenza e entriamo nel vivo del protocollo utilizzato con la soluzione blockchain. Ogni elezione si caratterizza per almeno una tripla, che è formata dagli elettori, dagli organizzatori e dagli ispettori. Per semplicità tratteremo il caso in cui abbiamo un elettore, un organizzatore e un ispettore. Quando l'elettore, in questo caso Alice, esprime il suo voto V, calcola l'hash del voto V, crea un messaggio che invia all'organizzatore. L'organizzatore verifica la legittimità del voto espresso, verifica anche, diciamo, i presupposti dell'elettore stesso e appone la sua firma con S' di Bob, una funzione che propria dell'organizzatore, e trasmette questo messaggio ad Alice. Alice a questo punto manda lo stesso messaggio che ha inviato già a Bob all'ispettrice Carol, che segue lo stesso procedimento di Bob e restituisce un messaggio ad Alice. A questo punto Alice ha, con una funzione inversa di C di Alice, la possibilità di estrarre dal messaggio che ha precedentemente codificato la firma su quel messaggio sia dell'organizzatore che dell'ispettrice. Ha quindi insieme il voto espresso, le due firme, crea un messaggio che è chiamato ballot e lo ritrasmette all'organizzatore. A questo punto l'organizzatore pubblica in sostanza tutti i voti ricevuti dagli elettori, pubblica un altro insieme dei voti validi e a questo punto può procedere allo scrutinio. Tutto molto semplice. Sul panorama internazionale non esiste un organismo sovranazionale che studia, insomma, la diffusione del voto elettronico, quindi da fonti aperte consultate l'anno scorso, ma insomma aggiornamenti non ce ne sono stati, non sono tantissimi i paesi che adottano il voto elettronico. Nelle elezioni politiche sono soltanto tre, nelle amministrative soltanto tre, nelle politiche sei, politiche più amministrative 9 e i paesi accertati che non adottano sono 16. Sul panorama europeo, diciamo, i casi che io presento sono tre. L'Estonia è un caso di successo perché dal 2005 adotta il voto elettronico anche in forma remota. Quindi gli elettori con la carta di identità digitale si collegano al proprio PC tramite un lettore di smart card e possono esprimere il voto anche da casa. Questo permette addirittura di votare in postazioni pubbliche, quindi ci sono dei chioschi nei centri commerciali e quindi permette di votare praticamente anche fuori dal comune di residenza, praticamente ovunque. Questo sistema, anche evidentemente per la loro cultura, è stato un successo e l'indice di gradimento nelle elezioni dal 2007 al 2019 è cresciuto. Si è passati da un 5,5% del 2007 fino a quasi il 44% delle ultime elezioni politiche del 2019. Nel Germania invece la cosa, diciamo, il voto elettronico è stato bocciato, quindi passiamo a un caso di insuccesso. Perché è stato bocciato? Nel 2009 la Corte Costituzionale tedesca ha bocciato il sistema elettorale basato sul voto elettronico, intanto perché mediaticamente, anche se marginalmente, i problemi tecnici che sono emersi hanno suscitato un clamore mediatico molto sentito che ha creato un malcontento nella popolazione, quindi gli elettori erano abbastanza sfiduciati. Ma dal punto di vista giuridico, la Corte Costituzionale rimprova all'organizzatore delle elezioni il fatto che non c'era trasparenza nel sistema elettorale, nel senso che il software era proprietario dell'azienda che era stata commissionata, il software era stato validato ex ante, non ex post, e non era dato la possibilità di verificare il procedimento elettorale. Quindi veniva meno uno degli elementi di trasparenza e di verificabilità da parte degli elettori del procedimento adottato. E quindi non hanno più ripreso. In Italia, invece, nonostante le diverse sperimentazioni che sono risalenti addirittura già agli anni 90 dello scorso secolo, siamo ancora a delle linee guida fissate nella legge di bilancio del 2020, che fissa dei principi, un criterio graduale e progressivo, quindi non si arriva direttamente all'elezione politica, ma bisognerà procedere per passi. Un elemento essenziale è che il voto deve essere sempre valido, quindi la possibilità di esprimere il voto elettronico non deve dare la possibilità di annullare o annullabilità della scheda, se non magari espressa con un voto in bianco, e non ci deve essere nessuna possibilità di riscontro del voto. Questo per garantire la massima segretezza del voto che in Italia purtroppo può essere contaminata, insomma, per interessi di terze parti. Detto questo, la conclusione è che quindi un sistema di votazione elettronica che sia trasparente, quindi sia verificabile da parte dell'elettore, sia affidabile, coerente e anonimo, almeno nel nostro paese al momento potrebbe essere impiegato in forme di voto presidiate.
1: Volevo sapere, ci sono delle postazioni
0: Sì?
1: dove le persone possono votare. Il riconoscimento come viene fatto?
0: Ah, il riconoscimento, almeno in Italia, la legge di bilancio prevede che venga fatto nelle forme usuali, addirittura con lo SPID o comunque con carta di identità elettronica. Quindi praticamente in Italia dobbiamo immaginare che, ammesso che venga utilizzato questo sistema, c'è sempre il seggio classico. Sì.
1: Quindi se io do le mie credenziali a una persona, accede
0: No.
1: con il mio
0: No,
1: SPID,
0: perché io
1: può
0: devo andare
1: votare.
0: a scuola, N non cambia la sostanza, c'è il chiosco presidiato, il seggio elettorale classico come lo abbiamo
1: Cioè
0: sempre, diciamo,
1: anziché utilizzare la matita, utilizziamo
0: Ci dovrebbe
1: il...
0: essere o la scheda cartacea o la possibilità su un computer, dopo che sono stato riconosciuto all'ingresso dal presidente del seggio, andare con la carta d'identità che è stata, diciamo, verificata.
1: Riconosciuta, è stata
2: Facilita una decartolarizzazione.
1: No, l'operazione di spoglio,
0: Sì,
1: chiaramente. Facilita
0: in
1: l'operazione di
0: sostanza.
2: In Estonia è così, perché in Estonia io so che è proprio
0: Allora, in
2: così.
0: Estonia si può fare anche da casa, quindi con la mia carta di identità elettronica. Sì, però evidentemente lì per cultura il problema del voto di scambio non c'è.
3: Luca, per curiosità, in Olanda è possibile delegare qualcuno al voto?
0: Anche in Francia.
3: Cioè tu mandi qualcuno, quindi vabbè, sì.
0: Sì, ma in Italia c'è il voto per corrispondenza, anche lì c'è comunque un interesse diverso perché organizzare le elezioni all'estero sarebbe un po' macchinoso e forse anche troppo costoso, però anche lì in effetti potrebbe essere
1: Però se sono
0: contaminato,
1: sì, è vero.
0: no? Anche lì potrei far votare a qualcun altro e poi faccio spedire a lui la scheda.
1: Bene, va bene. Ok, grazie.
0: Prego.
4: Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 107 su 110.
0: Grazie.
4: Un applauso si può fare, eh?

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Gestione d'impresa e tecnologie digitali della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Prima Energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro.

benvenuto a tutti e a tutti a questa nuova video lezione del corso, intitolata Abuso di posizione dominante nei mercati digitali parte 3. Vediamo gli argomenti di cui discuteremo. Parleremo del rifiuto a contrarre, refusal to deal, delle vendite esclusive e delle loyalty discounts e dell'abuso di sfruttamento. Quindi vedremo in questa video lezione le altre pratiche di abuso di posizione dominante che caratterizzano in generale le imprese e che possono anche andare a contraddistinguere i nostri mercati digitali. Iniziamo con il rifiuto a contrarre, refusal to deal. Qui parleremo di questo primo specifico comportamento abusivo da parte di un'impresa, ne vedremo le caratteristiche e le implicazioni sotto il profilo delle dinamiche concorrenziali. Vediamo innanzitutto un richiamo alle pratiche di abuso di posizione dominante. Le politiche di abuso di posizione dominante possiamo riepilogarle nella lista che andiamo a vedere di qui a brevissimo. Quindi ricordiamo il refusal to deal, appunto, le vendite esclusive e le loyalty discount, il tying e il bundling, il margin squeeze, le pratiche predatorie e l'abuso di sfruttamento. Come promemoria è bene sempre averla in mente quando analizziamo il contesto degli abusi di posizione dominante per capire complessivamente quali sono le pratiche che poi possono essere messe sul campo e che devono essere ricercate quando si ipotizza un comportamento anticoncorrenziale. Quindi torniamo sul nostro rifiuto a contrarre. Il rifiuto a contrarre fa riferimento alla possibilità di accesso a un input, una tecnologia, a una rete, senza il quale non è possibile competere su un mercato. Quindi un'impresa dominante, cioè, attua questo comportamento per proteggere la sua posizione. Quindi, quando parliamo di rifiuto a contrarre, facciamo riferimento in prevalenza a network industries o comunque a mercati, a industrie in cui ci sono appunto anche delle piattaforme di riferimento, come anche nel caso dei mercati digitali. Quindi, quando parlo di rifiuto a contrarre, cioè io sto come soggetto che detiene un determinato input, impedendo a un concorrente di accedere a questa infrastruttura perché non voglio che ci sia competizione sul mercato a valle in cui magari presumibilmente anche io, impresa verticalmente integrata, ho un'impresa che a sua volta effettua servizi anche a valle. Chiaramente qual è l'obiettivo di questo tipo di comportamento? È proteggere una posizione dominante di un'impresa sul mercato. Vediamo quali tipologie abbiamo di refusal to deal. Abbiamo tre tipologie di rifiuto a contrarre. Incondizionato, ossia un rifiuto totale a contrarre qualsiasi sia la situazione. Quindi in questa prima ipotesi, cioè, abbiamo una posizione in cui l'impresa dominante nega in ogni caso, in ogni evenienza, l'accesso alla propria infrastruttura. Quindi proprio per questo si chiama rifiuto incondizionato. Segue poi il rifiuto condizionato, ossia il rifiuto a contrarre a meno che l'acquirente non accetti determinate condizioni come quella di esclusività. Ossia, io sto dicendo, non ti nego a priori l'accesso a questa infrastruttura, ma ti dico che puoi farlo purché però accetti determinate condizioni, come può essere il diritto di esclusiva, ossia rifornirsi soltanto con questa specifica impresa o un'altra specifica impresa per determinati tipi di attività. Quindi, cioè, condiziono l'accesso a delle caratteristiche, a delle condizioni, appunto. Il terzo tipo invece è chiamato di tipo costruttivo, in cui il

venditore consente l'accesso, ma a condizioni che rendono difficile per l'entrante competere. Quindi il costruttivo, diciamo, è un tipo di connotazione che sicuramente non fa emergere la positività del comportamento, perché, ripeto, questo comportamento è comunque sempre non consentito dalla normativa, a meno che non ci sono dei casi eccezionali, come abbiamo già visto nelle altre videolezioni. Quindi questo tipo, terzo tipo di refusal to deal, lo abbiamo nella situazione in cui il venditore quindi consente l'accesso e ti dice sì, ti lo consento a determinate condizioni, ma le condizioni sono talmente onerose che di fatto non fanno convenire all'entrante di poter subentrare sul mercato, quindi non rende conveniente per il potenziale concorrente l'entrata sul mercato. Quindi quello che dobbiamo ricordare in generale è che quando parliamo di rifiuto a contrarre abbiamo in mente questi tre tipi di tipologie. Una che è netta e più chiara, che è il rifiuto incondizionato, e poi abbiamo dei rifiuti che possono assumere delle connotazioni diverse. Quindi parliamo del rifiuto condizionato e costruttivo. Volendo fare un esempio, nei mercati digitali un tipo di rifiuto a contrarre potrebbe anche venire dal fornire informazioni insufficienti nelle modalità di utilizzo di un certo input digitale. Quindi facendo riferimento alla casistica numero 3, quindi al refusal to deal costruttivo, potremmo avere una situazione, riferendoci ad esempio ai mercati digitali, in cui io posso dire al potenziale concorrente: vieni pure e utilizza la piattaforma, però non fornisco le informazioni di dettaglio che consentono anche di poter avere delle informazioni tecniche su un certo input che quindi non mi consentono come impresa rivale di dare il miglior servizio possibile. Quindi in questo caso sto facendo un refusal to deal di tipo costruttivo. Ora, qual è il problema di questo tipo di casistica? Il problema rilevante è come distinguere un normale comportamento concorrenziale con uno legato a condotte riconducibili al refusal to deal. Quindi, se cioè a livello teorico abbiamo visto molto bene quali sono le casistiche che determinano delle situazioni di rifiuto a contrarre, in realtà anche mettendoci dal punto di vista dei regolatori, non è semplice sempre poter identificare questi tipi di comportamento. Per cui, diciamo, ci serve qualche tipo di supporto e sicuramente qualche tipo di informazione chiave che ci può rimandare a valutare se siamo nell'ambito della casistica refusal to deal. Vediamo questa tabella che è sempre tratta da un lavoro dell'OECD del 2020 intitolato Abuse of Dominance in Digital Markets, in cui andiamo a identificare quali sono di norma nella realtà le fonti di prova utilizzate quando facciamo riferimento alla casistica del rifiuto a contrarre. Quindi vediamo quali sono le fonti di evidenza potenziali che possono andare a servirci, esserci utili per identificare dei casi di rifiuto a contrarre. In questa tabella troviamo nella colonna di sinistra i temi da valutare, mentre nella colonna di destra troviamo le fonti di prove che possiamo utilizzare per andare quindi a verificare se su quel tema c'è effettivamente o no un comportamento del tipo di rifiuto a contrarre. Quindi, se dobbiamo andare a valutare l'indispensabilità di un asset, allora possiamo fare riferimento a una serie di informazioni che, ad esempio, riguardano il processo produttivo per un determinato bene o servizio, e questo possiamo farlo attraverso interviste o richieste dirette all'impresa dominante o alle sue concorrenti, o possiamo anche raccogliere informazioni riguardo potenziali alternative rispetto a quel determinato asset per fornire un certo servizio. E possiamo far questo ancora una volta attraverso interviste, questionari, informazioni richieste sia all'impresa dominante che ai competitori o anche alle imprese che potenzialmente per il tipo di processo produttivo potrebbero entrare in quel mercato. Se invece ad esempio dovessimo valutare la possibilità di condividere un certo asset, allora in questo caso dovremmo fare riferimento ad esempio a alcune informazioni riguardo eventuali accordi che c'erano in essere per quell'asset o per asset similari, quindi per capire se sono stati messi sul campo un altro tipo di fattispecie in realtà, che sono ad esempio vendite in esclusiva.
che potrebbero quindi in qualche modo farci capire quanto quel determinato asset è condiviso o meno per temi diciamo inerenti, comportamenti direttamente imputabili all'impresa dominante oppure a comportamenti che coinvolgono anche accordi con altri soggetti. E chiaramente anche in questo caso documenti interni, altre informazioni, anche alcune informazioni di tipo tecnico rispetto all'asset e la loro condivisibilità sono elementi su cui valutare eventuali comportamenti di refusal to deal. E poi il terzo tema da valutare sono anche gli effetti sui consumatori che riguardano anche in questo caso come fonti di evidenza la raccolta di informazioni sui business model, sui prodotti, sui servizi diciamo offerti in termini di qualità e di prodotto dai potenziali entranti. Oppure possiamo anche andare a verificare se diciamo il tipo di efficienza che possiamo riscontrare in un'impresa verticalmente integrata, e anche qui abbiamo bisogno di studi riguardanti stime di costi prima e dopo processi eventuali di integrazione verticale, anche andare a verificare alcuni documenti interni. Insomma, questi sono anche tutti elementi che ci aiutano nella concretezza, nella realtà, andare a capire se esistono anche effettivamente delle prove che ci danno indicazione della presenza di comportamenti anticompetitivi, come appunto il rifiuto a contrarre. Ciò detto, guardiamo assieme gli spunti di riflessione di questo primo argomento. Cosa è il refusal to deal? Quali sono i tipi di refusal to deal che si possono identificare? Che tipo di caratteristiche hanno? Qual è il problema nell'identificare una condotta del tipo refusal to deal? Quali sono le principali fonti informative di prove per identificare correttamente questa pratica anticoncorrenziale? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione: vendite esclusive e loyalty discounts. Quindi vedremo un'altra pratica abusiva che ha chiaramente delle specificità e che possono configurare appunto delle condizioni, delle situazioni che sono punite dal diritto della concorrenza. Diamone innanzitutto una definizione. Quella delle vendite esclusive o comunque dei loyalty discounts si traduce nel tentativo dell'impresa dominante di ottenere condizioni di esclusiva o almeno una quota rilevante degli acquisti di un certo cliente in un determinato mercato. E queste pratiche sono definite normalmente delle restrizioni verticali. Quindi cosa significa? In questo tipo di comportamenti l'impresa dominante cerca di andare a mantenere nel tempo la sua posizione andando a ottenere dei diritti di esclusiva in maniera diretta o attraverso procedure indirette come possono essere le scontistiche. Quindi che cosa vuole fare l'impresa dominante? Qual è l'obiettivo? È quella di cercare di avere la maggior quota di mercato possibile e di mantenerla nel tempo. Quindi eventuali condizioni di esclusiva o comunque di una quota rilevante degli acquisti di un certo cliente sono una condizione proprio per garantire questo tipo di cosa. Ad esempio, io dico quindi a un cliente: devi rifornirti necessariamente solo da me. Questa è una condizione di esclusiva. Oppure dico a un cliente: per l'80% dei tuoi acquisti devi rifornirti da me. Questa è una condizione chiaramente un po' meno vincolante che ricade appunto nel tema delle vendite esclusive. Vediamo più nel dettaglio questo comportamento o come si articola. Quindi questo comportamento può essere applicato sia al fornitore dell'impresa dominante, quindi che vende dunque solo a questa, e abbiamo cioè una vendita esclusiva quindi che riguarda attività a monte, quindi da una parte diciamo della supply chain che sta a monte. Dunque abbiamo cioè un fornitore che fornisce all'impresa dominante solo se fornisce solo ad essa, oppure a un cliente dell'impresa dominante che compra dunque soltanto da questa, ossia un cliente viene diciamo data la possibilità di acquistare un determinato bene o servizio dall'impresa dominante solo e se solo acquista da questa o acquista per la gran parte diciamo da questa. Questi comportamenti prendono la forma di
clausole esplicite di esclusiva nei contratti, e qui parliamo di exclusivity agreements, oppure

di sconti basati sulla quantità acquistata dal cliente o la quota dei suoi acquisti effettuata dal fornitore in questione. E in questo caso parliamo di loyalty, rebates. Quindi, quando parliamo, di questo tipo, di attività, facciamo riferimento a due tipologie di comportamento, come abbiamo già avuto modo di, precisare. Parliamo quindi di clausole esplicite di esclusiva, in cui attraverso dei contratti sostanzialmente di esclusiva che vengono stipulati dall'impresa dominante con altri soggetti, fornitori o clienti, si va ad assicurare che questi soggetti operino solo con le attività o i beni posti in essere dall'impresa dominante, oppure che si diciamo, confrontino nelle attività diciamo, di fornitura soltanto con l'impresa dominante. E poi abbiamo altri comportamenti che invece diciamo, non sono vincolati da un tipo di contratto di esclusiva e che sono gli sconti basati sulla quantità. Quindi più acquisti da me e più sconto hai. Chiaramente la convenienza dell'acquistare quantità maggiori, quindi dello sconto, deve rendere conveniente per un determinato cliente andare a rifornirsi dall'impresa dominante rispetto a un altro ipotetico concorrente. Quindi con questo tipo di comportamento cosa fa l'impresa dominante se si rapporta con un cliente? Va indirettamente a vincolarlo all'acquisto dei suoi beni perché gli offre degli sconti quantità. Più compri da me e più il prezzo che paghi sarà basso e anche più basso evidentemente di quello che ti può offrire un mio concorrente. Quindi questo tipo di pratica diciamo in qualche modo non è direttamente vincolante, però fa sì che attraverso questa procedura dello sconto si crei una fidelizzazione e quindi una convenienza per un cliente a rivolgersi esclusivamente all'impresa dominante. Quindi, ripeto, abbiamo clausole esplicite, quindi contratti di esclusiva, oppure sconti di quantità in cui io vado a legare a me un certo cliente applicando degli sconti che sono via via crescenti mano a mano che si incrementano le quantità che vengono acquistate. Quali sono gli effetti di queste pratiche? Gli effetti generati da questi comportamenti vanno analizzati caso per caso. Infatti, alle volte queste misure possono essere un modo per aumentare l'efficienza. Un esempio può essere evitare fenomeni di free riding del venditore nei processi, di distribuzione. Quindi, quello che sono poi gli effetti sulle dinamiche concorrenziali, anche in questo caso, vanno analizzate caso per caso. Anche quindi qui applichiamo un principio della rule of reasons. Che cosa significa? Infatti, queste vendite, diciamo, realizzate con contratti di esclusiva, ad esempio, possono essere anche un modo per aumentare l'efficienza da parte delle imprese. Perché sappiamo, ad esempio, che organizzare una supply chain in maniera esclusiva può portare dei vantaggi in termini organizzativi e anche distributivi che garantiscono maggiore efficienza all'impresa e anche poi maggiore efficienza generale sul mercato. E poi può essere anche un modo per evitare che magari investimenti fatti da un soggetto anche nell'ambito dei processi di distribuzione possono essere poi oggetto di free riding da parte di concorrenti che però non effettuano gli stessi tipi di investimento. Quindi, quando andiamo a valutare anche in questo caso il tema dei contratti di esclusiva in particolar modo, bisogna tenere conto diciamo di quelli che sono gli effetti nel contesto in cui l'impresa opera. Ma adesso fatta questa precisazione sugli effetti generali, andiamo però a vedere più nello specifico quali sono gli effetti che questi comportamenti generano sulla concorrenza, chiaramente quelli che poi sono le preoccupazioni di chi effettua delle autorità di concorrenza, quindi di chi effettua controlli sul funzionamento dei mercati. Innanzitutto, il primo effetto è che un'impresa dominante potrebbe applicare contratti di esclusiva per incrementare i costi delle imprese rivali. Un esempio è che, ad esempio, possiamo citare un contratto di esclusiva che potrebbe avere la conseguenza di non far accedere un potenziale competitor a un certo fattore di input o a una certa quota, di mercato, quindi che lo indurrebbe così a scoraggiare, l'entrata. Quindi, cioè, io che cosa potrei fare? Dico che
faccio un contratto di esclusiva soltanto con un mio cliente, quindi ad esempio vendo soltanto a un cliente la totalità o la gran parte della mia produzione e quindi questo fa sì che automaticamente un certo rivale, se ha ad esempio una quota residua di

mercato molto piccola, potrebbe essere non incentivato a entrare su questo mercato. Quindi, qual è il primo obiettivo sul fronte della concorrenza? Quindi, incrementare i costi delle imprese rivali e quindi sostanzialmente scoraggiarle dall'entrata sul mercato. Abbiamo poi anche un secondo effetto da considerare, ossia un'impresa dominante potrebbe mettere in campo contratti di esclusiva o sconti per evitare che altre imprese possano avere effetti di rete. E anche questo, diciamo, è vero, ossia io vado a vincolare i miei contratti in modo tale che di fatto mi tengo tutta la parte che riguarda diciamo, lo zoccolo duro in termini di clienti e di utenti che mi garantiscono gli effetti di rete e quindi la possibilità di applicare dei prezzi anche un pochino superiori ai costi marginali avendo degli extra profitti. Quindi, ripeto, un'impresa dominante potrebbe mettere in campo contratti o di esclusiva o sconti per evitare che altre imprese possano giungere ad avere quegli effetti di rete che rendono poi conveniente e profittevole l'entrata su un mercato. Un altro effetto è che un'impresa dominante potrebbe usare gli sconti per imporre una tassa sulla vendita dei rivali o sui suoi consumatori. E questo è abbastanza intuitivo perché se io so che il prezzo applicato a un soggetto con cui ho dei legami è un prezzo più basso rispetto a quello che applica ai competitor, è chiaro che ai competitor è come se stessi applicando una sorta di tassa che chiaramente mi va a inficiare le dinamiche concorrenziali di questi competitor e quindi o comunque andare a danneggiare, tra virgolette, i suoi consumatori in termini di prezzi più alti e quindi questo andando in qualche modo a scoraggiare poi sia l'entrata di nuovi soggetti sia anche diciamo, a eliminare gradualmente la concorrenza esercitata da questi soggetti che devono, in assenza di scontistica, sostenere dei prezzi più elevati per poter utilizzare il bene o il servizio in capo all'impresa dominante. Ora vediamo, come abbiamo fatto anche per le altre casistiche, di valutare nella realtà, nella pratica, che tipo di informazioni noi possiamo utilizzare e quando facciamo riferimento a un'analisi per andare a identificare comportamenti anticoncorrenziali in questo ambito delle vendite abbinate o degli sconti quantità. Ancora una volta abbiamo una tabella estrapolata da un report dell'OECD del 2020 che riguarda l'abuse of dominance nei digital markets e vediamo nella colonna di sinistra i temi che dobbiamo andare a valutare come evidentemente autorità o come ricercatori nel campo e abbiamo le possibili fonti di prove che possiamo utilizzare per andare a verificare se quei temi possono essere o meno convalidati e quindi se poi complessivamente o mi trovo in una situazione di competizione non corretta e quindi da in qualche modo gestire da parte delle autorità. E qui abbiamo delle relazioni commerciali e dei sentieri di accordi per quanto riguarda gli acquisti, quindi dobbiamo andare a evidenziare eventuali relazioni di business e diciamo eventuali vincoli agli acquisti e le fonti di prove che possiamo utilizzare sono diverse. Abbiamo delle informazioni che riguardano appunto diciamo, le modalità di acquisto per i consumatori. Anche qui abbiamo la richiesta di informazioni dirette, alcuni dati sulle vendite, interviste e anche eventuali accordi diciamo, che ci sono state da parte dell'impresa dominante dei suoi concorrenti nel corso del tempo. E possiamo anche valutare delle informazioni che riguardano l'impatto di queste condotte sui prezzi, quindi vedere come sono cambiati nel tempo gli listini prezzi, i prezzi medi che sono pagati dai consumatori e altri fattori anche non di prezzo e quindi capire bene quali sono, ad esempio, i termini e le condizioni legati a determinati contratti di vendita. E possiamo anche andare a raccogliere informazioni circa le strategie associate di business, associate a una certa condotta. Anche qui abbiamo la necessità diciamo, analizzare documenti interni, ma anche diciamo, documenti che vengono rivolti all'esterno da parte dell'impresa, o comunque si possono anche andare a analizzare in generale altre informazioni rispetto diciamo, al mercato di per sé, quante altre imprese praticano accordi di esclusiva, sconti quantità e quant'altro. Se invece vogliamo andare a analizzare il tema dei network effect, dell'economia di scala,
dobbiamo andare anche a vedere informazioni riguardo

riguardanti diciamo, la qualità del prodotto e la possibilità nell'ambito di questi effetti di rete di poter avere dei ritorni, dei revenue, quindi dei guadagni. E anche in questo caso dobbiamo capire. Perché, diciamo, da documenti interni quello che succede in termini di appunto network effects. C'è poi da dire che bisogna anche capire se il ruolo di questi network effects oppure le economie di scala rendono o meno accessibile ex ante l'accesso al mercato appunto di altri competitor e qui dobbiamo anche andare a guardare i dati finanziari dell'impresa, di bilancio, i business plan e quindi insomma fare un'analisi generale anche sui dati interni all'impresa. Per vedere se esistono questo tipo di situazioni, quindi effetti di rete molto alti o comunque anche economie di scala che giustificherebbero determinati comportamenti, secondo quello che ci siamo detti anche in altre lezioni di questo corso. Se invece vogliamo andare a guardare gli effetti sui consumatori, anche qui dovremmo andare a vedere un po' tutte le strategie adottate dall'impresa dominante e dai suoi rivali, i business model adottati, il tipo di qualità dei prodotti che viene offerta e percepita anche dal mercato, prima e dopo l'eventuale condotta messa in atto dall'impresa dominante, e poi, insomma, bisogna anche andare a capire se ci sono motivi di efficienza e in quale misura legati alla messa in campo di comportamenti di questo tipo. Vediamo ora gli spunti di riflessione rispetto a questo secondo argomento. Cosa sono le vendite esclusive e i loyal discount? Che tipo di obiettivi intendono perseguire queste politiche? Quali sono le principali fonti di prova per queste condotte? Passiamo ora all'ultimo argomento, di questa video lezione, abuso di sfruttamento. Quindi qui parleremo di quest'ulteriore, casistica, andando ad approfondirla e vedendo quali sono le tematiche e le sfide che aprono sotto il profilo della concorrenza. L'abuso di sfruttamento. Vediamo, che cosa significa. Molti sistemi giuridici puniscono situazioni in cui un'impresa utilizza il suo potere di mercato per imporre prezzi eccessivamente elevati o condizioni di transazione non bilanciate, altre condizioni quindi di svantaggio, rispetto ai consumatori. L'impresa deve quindi garantire anche una responsabilità sociale rispetto ai suoi comportamenti. Quindi, quando cioè abbiamo questa situazione di abuso di sfruttamento, significa che noi stiamo dando delle condizioni generali, diciamo di transazione, che non sono bilanciate rispetto a quelle che applico ad altri competitor e che chiaramente possono anche eventualmente portare degli svantaggi generali anche ai consumatori. Questo, diciamo, è un aspetto rilevante che deve essere considerato nel suo insieme quando si analizzano pratiche di questo tipo, perché noi sappiamo anche che in linea generale, e questo vale come considerazione d'insieme, l'impresa dovrebbe anche avere come punto d'attenzione, perché è uno degli obiettivi della politica della concorrenza, andare a ridurre al minimo diciamo, quei comportamenti che possono danneggiare i consumatori. Perché, ripeto, sappiamo che uno degli obiettivi della tutela della concorrenza è la protezione del consumatore. Quindi mettere sul campo condizioni di transazioni svantaggiate per imprese che devono fornire un servizio o addirittura per determinate altre tipologie di clienti collegate, diciamo, a questi, possono, diciamo, comportare degli squilibri generali, della mancanza di efficienza generalizzata. E questo vale anche nei mercati digitali. Infatti, le autorità di riferimento sono preoccupate rispetto ad alcune fattispecie. Per esempio, peggiorare le condizioni legate alla privacy e al trattamento dei dati, o il divieto esplicito ai consumatori di portare contenuti in altre piattaforme, oppure applicare un prezzo non monetario eccessivo, come ad esempio applicare molta pubblicità a un determinato categoria di utenti. Quindi, quando parliamo di abuso di sfruttamento, dobbiamo fare attenzione, cioè che le imprese dominanti non vadano a colpire determinati segmenti di soggetti applicando anche delle condizioni svantaggiose che non debbano essere necessariamente di prezzo. Appunto, peggiorare le condizioni legate alla privacy e al trattamento dei dati, oppure divieti di non far transitare i dati e informazioni da una piattaforma all'altra, oppure imporre tanta pubblicità

determinate categorie di utilizzatori delle piattaforme digitali. Insomma, anche su questo le autorità che si occupano di concorrenza devono avere un occhio di attenzione particolare. Vediamo ora gli spunti di riflessione di questo terzo argomento. Cosa è l'abuso di sfruttamento? In quali tipologie si può distinguere? Quali sono le fattispecie che più preoccupano chi si occupa di diritto della concorrenza? Siamo giunti al termine di questa video lezione e vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa è il refusal to deal? Quali sono i tipi di refusal to deal che si possono identificare? Che tipo di caratteristiche hanno? Qual è il problema nell'identificare una condotta del tipo refusal to deal? Quali sono le principali fonti informative di prove per identificare correttamente questa pratica anticoncorrenziale? Cosa sono le vendite esclusive e i loyal discounts? Che tipo di obiettivi intendono perseguire queste politiche? Quali sono le principali fonti di prova per queste condotte? Cosa è l'abuso di sfruttamento? In quali tipologie si può distinguere? Quali sono le fattispecie che più preoccupa chi si occupa di diritto della concorrenza? Abbiamo terminato questa video lezione. Per ulteriori approfondimenti o materiali didattici, vi invito a visitare il sito web del nostro Ateneo. Arrivederci.

0: Uni Nettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Ambur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti. Io sono Paolo Massimo Buscema e sono full professor adjoint alla University of Colorado nel Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche. Sono anche il direttore del Centro Ricerche Samaion di Roma, un centro riconosciuto dal MIUR che lavora a livello di ricerca di base nell'intelligenza artificiale fin dal 1985. Sono qui per presentare il corso specifico per questo ateneo che si intitola Reti neurali e sistemi intelligenti 1. In altre parole, questo corso è un primo corso di introduzione alle reti neurali artificiali e ai sistemi intelligenti. Vediamo quali sono gli argomenti fondamentali che affronteremo in questo corso. Innanzitutto, che cos'è l'intelligenza artificiale e come si può costruire una teoria generale delle reti neurali, teoria che attualmente nei corsi di tutto il mondo non viene mai presentata, se non dicendo

che le reti neurali sono la controparte artificiale del tentativo dei ricercatori di simulare ciò che conoscono del cervello umano. Ma è ovvio che questa è una semplice analogia e visto che del cervello umano conosciamo ancora non molto e quindi non abbiamo una teoria solida del cervello umano, è ovvio che non può esistere su analogia una teoria delle reti neurali artificiali basata sulla teoria del cervello che ancora non c'è. Per cui presenteremo dal punto di vista matematico una teoria possibile delle reti neurali artificiali. La prima distinzione che tutti conoscono, chi si occupa di reti neurali artificiali, è quella tra reti neurali supervisionate e non supervisionate. Normalmente, fatta questa distinzione, beh, come dire, sembra che il problema sia chiarito. In realtà, in questo corso vedremo che le reti neurali supervisionate sono di diversi tipi. Così come le reti neurali non supervisionate, e che tra loro c'è un rapporto che non viene reso esplicito spesso per ragioni diciamo, di mercato, cioè di poter utilizzare prontamente e far utilizzare anche da chi non conosce bene il meccanismo questo tipo di strumenti che vengono forniti attualmente dalle big tech. Uno dei fondamenti conoscitivi per le reti neurali è capire come si validano. In altre parole, ci occuperemo dei vari protocolli di validazione in cieco che ci permetteranno di capire quando le reti neurali capiscono o imparano a memoria. Capire e imparare a memoria sono due aspetti molto diversi. Capire significa poter fare inferenze che vanno al di là delle conoscenze apprese e che presuppongono una astrazione o delle meta-astrazioni che permettono di passare da un dominio conoscitivo all'altro. Imparare a memoria significa farsi una fotografia di quello che si è visto e tentare per analogia di ritrovarlo in ciò di nuovo che si vede. La differenza, come vedrete, è fondamentale e quindi abbiamo bisogno di strumenti molto rigorosi per valutare le performances delle reti neurali, sia supervisionate, dove chi ha frequentato questo argomento sa che esistono già diversi protocolli presi spesso in eredità dalla statistica, che per le reti neurali non supervisionate, invece, dove non esistono molti protocolli di validazione e qui invece in questo corso li presenteremo in dettaglio nella loro diversità e la loro efficacia e anche quelli che sono stati presentati al pubblico scientifico da poco. Dopodiché affronteremo un argomento che non sembra facile, tipi di reti neurali supervisionate. Vedrete che non distinguiremo le reti neurali soltanto dal numero di strati nascosti che le caratterizzano, quindi più strati hanno, più sono profonde, più sono deep. No, vedremo che esistono diversi punti di vista per fare una tipologia di reti neurali e che le reti neurali supervisionate esistono per poter essere inventate e ideate, cioè lo scopo è quello di fornire i meccanismi fondamentali, come funziona il neurone artificiale, come funzionano le varie connessioni tra i vari neuroni, come funziona l'architettura di una rete e quali sono le leggi di apprendimento. Ricordo soltanto che affronteremo in maniera dettagliata quella che chiamiamo topologia, come è fatta topologicamente una rete neurale, quella che chiamiamo praticamente proprietà, le proprietà dei nodi che la compongono, la legge di apprendimento, vedremo quanti modi esistono per far apprendere una rete neurale. Normalmente in tutto il mondo si predica un solo tipo di tecnica chiamata gradiente discendente in varie salse e ricette. Vedremo che in realtà non è l'unico modo per far apprendere una rete neurale, che esistono metodi molto più efficaci e che consentono di arrivare a un apprendimento astratto molto prima e molto meglio. E questa è una grande novità. Per esempio, affronteremo i problemi legati alle reti neurali che hanno nodi bicamerali, cioè hanno due sottonodi ciascuno.

ciascuno dei quali colloquia con l'altro in una maniera abbastanza originale. Quindi questa è la prima novità. La seconda novità è che affronteremo, oltre le reti neurali classiche e quelle nuove di cui vi ho appena accennato l'esistenza, anche quelle deep per le immagini, le cosiddette convolutional neural networks, e i famosi transformer, con tutte le modifiche che questi subiranno probabilmente nel tempo, perché pensate che questo è un campo in continuo movimento, non tanto tecnologico quanto scientifico. Vedremo quindi le reti non supervisionate, cioè quelle che non hanno bisogno di un'etichetta per poter imparare, e vedremo che anche queste sono di diverso tipo. Attualmente ne vengono, come dire, sponsorizzate a livello accademico soltanto un tipo, quelli chiamati autoencoders. In realtà ne esistono moltissimi, talora molto più efficaci dei autoencoders, e non basati anche questi unicamente sulla tecnica del gradiente discendente o della ottimizzazione probabilistica. Esistono altre tecniche matematiche con le quali queste reti neurali unsupervised possono apprendere e generalizzare. Vedremo anche che le reti neurali unsupervised non sono di un solo tipo. Vedremo che esistono delle reti non supervisionate che apprendono tramite pesi, come quelle che tutti conosciamo, pensiamo agli autoencoders che affronteremo in dettaglio, ma esistono delle reti che dopo aver maturato dei pesi apprendono sulle unità, cioè le unità si trasformano dinamicamente quando i pesi rimangono fissi. E queste sono delle, come dire, memorie dinamiche associative. Cioè, una volta che hanno appreso un dataset, quindi un dominio di conoscenza, gli si può fare delle domande e loro fanno interagire attivamente le variabili tra di loro in modo tale da darci una risposta dinamica, cioè permettono alle variabili di vivere. Il dataset è simile a un cadavere all'obitorio, mentre queste reti riescono a stimolarlo e riattivarlo vedendo i suoi possibili stili di movimento, cioè quelli più reali. Questa è una figura che ci fa capire, e analizzeremo in dettaglio, che l'intelligenza artificiale è la macroarea all'interno della quale esiste il campo delle macchine che apprendono, all'interno della quale esiste un campo ancora più ristretto che è il deep learning, e all'interno del deep learning esistono quelle che chiamiamo reti neurali, con i loro componenti che possono essere, come dire, sia profondi che superficiali, e vedremo che sono utili sia le reti profonde che quelle più superficiali, con pochi strati nascosti, cioè non sempre il molto è migliore del poco. Ecco, questo è un albero che analizzeremo. Quella parte in giallo, vedete, è la parte delle reti neurali. Ecco, le reti neurali profonde e superficiali sono quelle di cui ci occuperemo in questo corso. Ovviamente non potremo occuparci di tutto il machine learning, come vedete qua diviso in varie famiglie, algoritmi di ottimizzazione, algoritmi basati sull'apprendimento delle istanze e alberi decisionali, queste sono le grandi macrofamiglie. Noi ci occuperemo delle reti neurali e quindi entreremo nel dettaglio delle reti neurali. Dettaglio non da poco, perché vedete questa seconda figura ci mostrerà e la spiegheremo in dettaglio i tipi di reti neurali, sia supervisionate, come vedete, che possono fare diverse cose e hanno diverse leggi di apprendimento, e quelle non supervisionate che si dividono a loro volta in quelle che chiamiamo autoassociative e quelle che chiamiamo memorie dinamiche. Vedremo in dettaglio la struttura di un nodo, quali sono i componenti di un nodo, come i nodi si compongono in reti e come le reti si possono comporre in organismi artificiali che, per dirla tutta, sono quelli che attualmente dominano il mercato delle sperimentazioni scientifiche. Nessuno costruisce più un articolo di ricerca su una rete neurale che fa un lavoro, ma su tanti componenti di reti

neurali o simili o machine learning che comunicano tra di loro e arrivano a una soluzione per cooperazione, come tanti agenti intelligenti. Ecco, vedremo quindi da vicino come è fatto un nodo, con tutte le sue proprietà matematiche, vedremo i tipi di reti neurali, vedete qui ad occhio se ne vede una che è un circuito, ogni nodo comunica con gli altri, vedremo quelle a strati, perché si chiamano a strati, vedremo quelle che non si conoscono molto, sono quelle a geografia pertinente, immaginate una fotografia, il pixel di una fotografia, ogni pixel è un neurone che comunica solo con i più vicini, per cui non puoi spostarlo da un'altra parte senza alterare l'immagine. Queste reti, tre tipi di rete, vedremo come funzionano e che leggi hanno. Quindi questa è una rete a strati. Vedremo che le reti a strati supervisionate, come quella appena vista, non è l'unica. Vedete questa immagine? C'è una rete chiamata ConicNet che non funziona col gradiente discendente. E le unità nascoste non sono fatte da un nodo, come potete vedere, ma sono fatte da un insieme di nodi con dei propri pesi, perché approssima delle quadratiche. Vedremo in dettaglio che cosa significa e quali vantaggi danno. Vedremo delle metareti, cioè degli organismi che mettono insieme più reti che hanno visto lo stesso fenomeno e sintetizzano la conoscenza, dando un loro giudizio che normalmente sale di parecchi punti percentuali in cieco la previsione della migliore delle reti componenti. Vedremo delle reti non supervisionate che sono state un po' dimenticate, ma la cui bellezza matematica e applicativa è indubbia, le self-organizing map, gli autoencoder classici, di cui attualmente si fa gran parlare, ma anche delle reti non supervisionate che, come vedete, non assomigliano a nessuno degli autoencoder, ma questo è un autoencoder. Si chiama Neural Circulation Neural Networks, vedremo in che cosa consiste. È ispirato alla Boltzmann Machine, per chi ha già conoscenze in questo campo. Vedremo delle nuove reti autoassociate, chiamate Contracting Map, che non apprendono sulla base del gradiente discendente, ma sul teorema del punto fisso. E vedremo quali vantaggi strategici questo apprendimento determina nell'uso di queste reti. E quindi vedremo come queste reti possono proiettare dei grafi pesati dove i singoli record sono nodi di un albero. Qui li abbiamo colorati a posteriori dopo che una rete di quel tipo aveva classificato ogni record, ogni pattern da qualche parte, mettendolo simile ad altri, non sapendo però il target, chi era un 2, chi era un 6, questi sono handwritten digit. Allora, queste infine sono memorie dinamiche associative, chiamata ACS, è una rete neurale completamente ricorrente che ha un solo strato dove tutti i nodi hanno le stesse proprietà, lo vedete in formula, spiegheremo il significato di questa formula, perché queste reti sono importanti, perché una volta che abbiamo fatto apprendere i dati a una rete non supervisionata, chiamiamola classica, cioè che ha affinato i suoi pesi su quei dati, noi a pesi fissi andiamo a stimolare un nodo qualsiasi o più nodi insieme di questa rete autoassociativa con un algoritmo nuovo che aggiorna le unità. Ovviamente i nodi rappresenteranno delle variabili del dataset o dei record del dataset. Noi quindi andiamo a stimolare un pattern dicendo se attivo questo pattern, quali altri pattern simili si attivano? Beh, comincia una dialettica comunicativa tra i diversi pattern che vedete in questa immagine, ognuno è o un pattern o una variabile, ho attivato questa ed ecco le altre cominciano a dialogare tra di loro, alcune si attivano in maniera positiva, altre vengono spinte verso il basso in maniera negativa, vengono inibite e vedete che non tutte si attivano nello stesso momento e vedete che esistono anche dei rapporti complessi di causazione tra quando alcune variabili si attivano e altre si attivano. Quindi vedremo in dettaglio tutti questi meccanismi che onestamente non sono presenti negli attuali manuali, specialmente anche quelli americani, e vale la pena di approfondire perché probabilmente

Probabilmente la ricerca scientifica è su questo settore che andrà ad approfondire. Quindi gli obiettivi di questo corso quali sono? Primo, dare una teoria generale delle reti neurali artificiali di tipo matematico, non di tipo analogico. Le reti neurali sono come crediamo che sia il cervello, ma un fondamento matematico robusto. Secondo obiettivo, specificare cosa sono le reti neurali rispetto agli altri tecniche di machine learning. Terzo, chiarire come le reti neurali artificiali formano organismi. Organismi artificiali, tante reti neurali come agenti che comunicano tra di loro per risolvere un problema. Quarto, le varie tipologie di reti neurali artificiali, farle conoscere in modo che la scelta dell'esperto, dell'utilizzatore, dello studente, sia più ampia quando parte di quella che attualmente lo contraddistingue. Cioè, prendo soltanto questa libreria scritta in Python perché questa c'è. No, esiste una varietà che va considerata sia per le reti supervisionate che per le reti non supervisionate. E quindi approfondire anche in maniera potente, spero, quelli che sono i protocolli di validazione, che sono tanti e diversi, e non soltanto quelli ereditati dalla statistica tradizionale, come il K-cross validation, per esempio. Quindi l'obiettivo di questo corso più generale è darvi una preparazione teorico, matematica e pratica sul mondo delle reti neurali artificiali. Non come un pacchetto da comprare in un supermercato accademico, ma come un insieme di meccanismi che vi permetteranno di sviluppare altri tipi di reti neurali, nuovi tipi di reti neurali, perché le reti neurali è un dominio scientifico generativo, cioè pronto a generare nuove reti neurali, anche se il mercato sembra, per motivi economici, imporci di essere solo utilizzatori di un solo tipo di reti neurali, quelle costruite dalla Big Tech. Vedremo che pensare in questo modo significa rivoluzionare il campo e prendere una strada che in questo momento soltanto pochi scienziati hanno preso e di cui stanno godendo. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che troviate interessante questo corso.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

di un Segway. Ecco gli argomenti della lezione che affronteremo. Parleremo dapprima del problema e della modellistica. Affronteremo poi il problema di controllo, fissando gli obiettivi e poi quindi le specifiche. Procederemo poi con la sintesi del controllore e alla realizzazione e la simulazione del sistema di controllo per concludere. Partiamo quindi con il problema e la modellistica. In questa prima parte definiremo qual è il problema di controllo che vogliamo risolvere in generale, dapprima da un punto di vista intuitivo e poi in maniera un po' più specifica. E a supporto quindi definiremo un modello che sarà quindi utile e necessario per la sintesi del nostro controllore. Partiamo quindi subito con il problema. Il problema è quello di equilibrio, di mantenere l'equilibrio in movimento. Si richiede quindi di progettare un controllore lineare che garantisca che il Segway si muova lentamente, ad una velocità desiderata, su un terreno con pendenza leggera ma costante, mentre il passeggero rimane in equilibrio. Alcune considerazioni sul problema. In generale conosciamo tutti un Segway, è quello che comunemente viene chiamato monopattino. E che è alla portata di tutti. È alla portata di tutti perché è molto semplice da usare, è efficace. Ma come fa a stare in piedi autonomamente e rispondere ai minimi movimenti del corpo in maniera buona? Pensiamo che effettivamente un Segway può essere visto come una sorta di bastoncino che teniamo in mano. E come questo, effettivamente, il sistema è altamente instabile e tende a cadere se mal controllato o non controllato in maniera attiva e in tempo reale. E quindi l'obiettivo è questo, abbiamo un oggetto che è così comunemente diffuso, che è così prestante e così funzionante. Ma come fa a funzionare? Cerchiamo di capire quindi adesso, nel corso di questa lezione, che cos'è alla base, seppure in un contesto più semplificato, dello schema di funzionamento di un Segway. E quindi cerchiamo di capire, di tradurre il nostro obiettivo, quello che vogliamo effettivamente imporre sul nostro Segway, in termini un po' più formali. Mantenere l'equilibrio significa tendenzialmente che vogliamo stabilizzare l'angolo dell'utente che sta utilizzando il Segway. Vogliamo che questo non si muovi, non si muova troppo. Vogliamo poi che il Segway segue eventuali comandi di movimento dati dall'esterno, anche dati dallo stesso utente che lo sta guidando. Questo significa che idealmente vogliamo risolvere un problema di inseguimento di un riferimento in velocità. Vogliamo che il Segway si muova ad una certa velocità nel tempo. E vogliamo che tutto questo avvenga indipendentemente dalla presenza di piccole pendenze, irregolarità nel terreno e dal peso del passeggero. I passeggeri possono essere diversi per il nostro monopattino e quindi a ciascun passeggero sarà associato un peso che non è necessariamente identico. Questo significa, nel nostro gergo, che vogliamo risolvere un problema di reiezione in tempo reale di eventuali perturbazioni. Sulla base di questo, allora adesso, cerchiamo di dedurre un modello che sia utilizzabile ai fini della sintesi. Per far questo, ricordiamo che abbiamo visto nel corso delle precedenti lezioni che un monopattino, un Segway, è assimilabile ad un carrello che si muove al di sopra del quale è inserito un pendolo inverso. Sulla base di questo, allora, abbiamo dedotto un modello non lineare di dimensione 4 con un ingresso e un'uscita, in cui lo stato non è altri che dato dalla posizione e dalla velocità del carrello, dall'orientamento e dalla velocità angolare invece del pendolo inverso che vi è posto sopra. L'ingresso invece è la forza che è applicata al carrello, mentre l'uscita è data dalla posizione del carrello. Questo modello, come abbiamo detto, è un modello non lineare, per cui abbiamo espresso la forma in maniera esplicita mediante questi due campi di vettori F e G e la mappa H. Ma ai fini del progetto, in realtà, quello che vorremmo è utilizzare un modello più semplice,
possibilità.

che sia lineare e stazionario. Per farlo abbiamo visto che se approssimiamo, se approssimiamo il modello in un intorno di un punto di equilibrio, e in particolare in questo caso nell'origine, otteniamo una descrizione locale del comportamento del nostro Segway, che è descritta appunto da un modello di questo tipo, un modello lineare in cui le matrici A, B e C sono di opportune dimensioni e definiscono appunto il modello che cercavamo. Ci mettiamo in una condizione di equilibrio per cui le velocità angolari e la velocità del carrello sono assunte basse, per cui quindi l'orientamento sia molto vicino a zero e così anche la posizione. Un modello di questo tipo abbiamo già visto essere raggiungibile, poiché la costante G, la costante gravitazionale è positiva e osservabile, poiché assumiamo che questo prodotto qui, il prodotto tra la lunghezza dell'asta del pendolo e la massa del pendolo, è generalmente diversa da zero. Utilizzeremo quindi questo come modello di progetto. Abbiamo visto la rappresentazione con lo stato del modello di progetto, vediamo anche quindi la funzione di trasferimento e quindi il modello della risposta forzata, quel modello che definisce la risposta forzata. Beh, questa in questo caso è data da questo oggetto PDS, la chiameremo PDS, in cui z quadro è dato proprio da G, mentre i quattro poli sono dati da due corrispondenti a due poli nell'origine, a molteplicità 2, e due poli invece completamente immaginari dati da questo oggetto, che dipende dalla massa del carrello, dalla massa del pendolo, e da G, dalla costante gravitazionale, oltre che ovviamente dalla lunghezza dell'asta. Questo modello, come abbiamo già detto, rappresenta un modello del legame forzato e quindi definisce come l'ingresso in forza influenza la posizione, l'uscita. Data la presenza di due poli in zero, a molteplicità doppia, concludiamo subito che questo modello è instabile, che è esattamente quello che ci aspettavamo dalle considerazioni che abbiamo fatto inizialmente. Arriviamo quindi alla conclusione di questo primo argomento e vi lascio con qualche spunto di riflessione. Allora, fissata l'uscita pari alla componente in velocità, si deduca il modello linearizzato all'origine e se ne studi l'osservabilità e la raggiungibilità. Si ragioni, nel caso precedente, sulla possibilità di definire una legge di controllo che stabilizzi asintoticamente il sistema. Passiamo ora al prossimo argomento, quindi, e parliamo del problema di controllo, dagli obiettivi alle specifiche. In questa parte, in questa seconda parte, definiremo in maniera un po' più dettagliata, in maniera un po' più specifica, qual è il problema di controllo che vogliamo risolvere in termini di specifiche. Specifiche sul transitorio e specifiche sul regime permanente, in termini di reiezione di disturbi, di asservimento e di stabilità asintotica. Ricordiamo quali sono gli obiettivi. Gli obiettivi sono quelli di mantenere l'equilibrio, seguire eventuali comandi di movimento, indipendentemente dalla presenza di eventuali pendenze, irregolarità nel terreno e eventualmente variazioni del peso nel passeggero. Abbiamo visto che in maniera volgarizzata, questo si traduce nel desiderio di stabilizzare asintoticamente l'angolo, di inseguire un riferimento di velocità e di attenuare eventualmente in tempo reale l'effetto delle perturbazioni. Ora, da un punto di vista più formale, questo vuol dire che vogliamo definire un controllore, una legge di controllo a feedback, tale che il sistema ad anello chiuso sia asintoticamente stabile, la velocità converga ad un andamento costante desiderato, indipendentemente dall'azione di disturbi costanti in ingresso. Queste sono le specifiche di controllo che dobbiamo risolvere. Ora, un paio di considerazioni. In generale, il riferimento che abbiamo costante è dato in velocità, ma l'uscita del nostro processo, l'abbiamo già vista prima, è data la posizione. Quindi dobbiamo riformulare questa specifica.

In seconda istanza, possiamo assumere che non vogliamo annientare qualunque tipo di perturbazione possibile, ma delle perturbazioni che sono assimilabili a dei disturbi costanti in ingresso, quali ad esempio la variazione di peso del passeggero o il terreno inclinato. Sulla base di questo arriviamo quindi a una definizione delle specifiche un più dettagliata. E chiediamo quindi di definire questa legge di controllo a feedback, tale che il sistema ad anello chiuso sia asintoticamente stabile, tale che l'errore a regime permanente rispetto a un riferimento a rampa sia nullo e che quindi il sistema sia, come si dice, di tipo 2, e tale che il sistema sia statico rispetto a perturbazioni additive in ingresso. E questo lo sappiamo, vuol dire che generalmente stiamo chiedendo che l'effetto a regime permanente dei disturbi costanti in ingresso sull'uscita sia nullo. Vi lascio quindi con uno spunto di riflessione. Fissata l'uscita in velocità, si deducano le specifiche opportune e si effettui l'analisi del modello di progetto ottenuto. È possibile definire un controllore che le soddisfi? Passiamo ora quindi al prossimo argomento. E procediamo con la sintesi del controllore. Arriviamo quindi al vivo della nostra lezione, perché adesso che abbiamo un modello di progetto e abbiamo ben chiare le specifiche formali che vogliamo che il nostro sistema di controllo soddisfi, possiamo procedere alla progettazione della legge di controllo che vogliamo definire e che le imponga e che le soddisfi appunto per il sistema. Allora, passiamo subito con le specifiche, iniziamo con le specifiche a regime permanente e in particolare alla prima specifica. Vogliamo che l'errore a regime permanente rispetto a un riferimento a rampa sia nullo e che quindi il sistema sia di tipo 2. Beh, sappiamo che in generale un sistema è di tipo 2 se la funzione di trasferimento della catena diretta, quindi quella che definisce il comportamento del nostro sistema, da qui, da prima di R fino ad Y, che definisce quindi questo legame, ha due poli, almeno due poli in zero. Ora, se ricordiamo la forma di P di S, abbiamo detto che il processo in generale ha di per sé due poli nell'origine. Che significa questo? Significa che se prendiamo la funzione di trasferimento della catena diretta, quella data dal prodotto tra P ed R, allora questa già soddisfa la specifica. Il sistema in particolare, in questo caso, è quindi già un sistema di tipo 2. Quindi questa prima specifica, legata all'errore a regime permanente rispetto a un riferimento a rampa, è già soddisfatta dal processo e quindi non abbiamo in alcun modo bisogno di agire mediante un'eventuale azione di controllo, mediante il nostro compensatore R. Procediamo ora con la seconda specifica e in particolare cerchiamo di definire, se necessario, un'azione di controllo che renda il sistema astatico rispetto a perturbazioni additive d'ingresso, che qua abbiamo denominato Z. Ora, sapete bene che in generale un sistema è astatico rispetto a perturbazioni additive d'ingresso se è presente un integratore, quindi un polo nell'origine, prima del punto in ingresso della perturbazione. Ora, in questo caso siamo in un caso un po' limite, perché in generale sappiamo che P di S ha già due poli nell'origine, ma sono sufficienti per garantire l'astatismo rispetto al disturbo? Beh, in generale vediamo che il disturbo agisce qui, prima di P di S. Che vuol dire questo? Vuol dire che in generale il sistema non è statico. Perché? Perché l'azione del processo, l'azione dei due poli in zero del processo, arriva troppo tardi, arriva dopo il punto di ingresso del disturbo. Che vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo imporla mediante il nostro compensatore R. Ecco quindi perché fissiamo R di S uguale a 1 su S, introducendo quindi il nostro polo nell'origine, più una forma residua da definire rispetto alle per soddisfare le altre specifiche. Abbiamo quindi che questo termine qui garantisce quindi il soddisfacimento della terza specifica.
Ricapitoliamo allora. L'errore a regime permanente nullo rispetto a un sistema di riferimento a rampa è già una specifica soddisfatta di per sé dal processo, grazie alla presenza dei due poli nell'origine. L'assatismo invece è qualcosa che dobbiamo imporre, perché il disturbo entra prima della presenza dei due poli nell'origine e quindi dobbiamo introdurre un ulteriore polo nell'origine attraverso il compensatore R. Arriviamo quindi alla stabilizzazione asintotica, l'ultima specifica. Vogliamo definire la componente residua del nostro controllore, R', in modo tale che il sistema ad anello chiuso sia asintoticamente stabile. Che forma dare a questo controllore in generale? Beh, allora, PDS è data da questo oggetto, l'abbiamo già visto. La funzione di trasferimento del sistema in catena diretta, quando fissiamo R' uguale all'identità, è uguale a questo oggetto qui, a 1 su S per PDS. Cerchiamo di capire quindi che forma dare al controllore, in particolare cercare di capire se una forma semplice, ad esempio un guadagno, riesce a stabilizzare asintoticamente il sistema ad anello chiuso. Per farlo utilizziamo il luogo delle radici, che è riportato in questa immagine qui. In particolare in questa immagine vediamo come la linea rossa continua rappresenta il luogo positivo, mentre la linea tratteggiata rappresenta il luogo negativo. Allora, sappiamo in generale che un guadagno stabilizza asintoticamente il sistema e quindi assegna gli autovalori del sistema ad anello chiuso se e solo se, in generale, esiste un range di valori di K per cui uno dei due luoghi, il luogo positivo o il luogo negativo, abbia tutti i rami contemporaneamente nella parte a sinistra dell'asse immaginario, quindi in questa parte qui. Ora, dall'immagine notiamo che in generale per il luogo positivo abbiamo sempre almeno due rami sulla parte positiva. Eccoli qui. E poi ovviamente i loro specchiati. Mentre questo ramo qui sta sempre nella parte sinistra. Che vuol dire? Vuol dire che per ogni polo che assegniamo con un certo valore di K qui, per esempio, ne corrisponderanno altri in questa parte. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente non riusciremo a stabilizzare fissando R' pari a un guadagno. E questa informazione ce la dà direttamente il luogo delle radici. Cerchiamo di capire bene anche perché e come poter intervenire per agire, quindi per poter risolvere il problema mediante l'azione di R'. Beh, il centro degli asintoti, che qui abbiamo indicato con C, è pari a 0. Inoltre, il grado relativo, quindi la differenza tra il numero dei poli e il numero degli zeri, è pari a 3. E inoltre, il sistema è a fase non minima, perché la coppia di zeri della funzione di trasferimento è uguale a 0 e a parte reale nulla, in particolare in questo caso. Ecco quindi che da subito capiamo quali sono i problemi. Beh, sicuramente una qualunque azione di controllo ai fini stabilizzanti deve sicuramente spostare il centro degli asintoti nella parte a sinistra del semipiano complesso, quindi da questa parte qui. E per farlo quindi abbiamo bisogno necessariamente dell'introduzione di un polo e di uno 0 che porti il grado relativo possibilmente a 2. Introduciamo quindi R' in questo modo come un guadagno, una coppia di zeri e un nuovo polo P, ottenendo quindi che il nostro compensatore totale sarà dato da il termine in 0 che abbiamo introdotto per l'assatismo, le due coppie di zeri date da meno z1 e meno z2 e il nuovo polo, meno p. Otterremo quindi la nuova funzione di trasferimento del sistema in catena diretta, f di s, data da questo oggetto, in cui k di f non è altri che il prodotto tra kc e kp, il guadagno del sistema. Ora, come fissare questi nuovi gradi di libertà? z1, z2 e p. E kp?

ovviamente. Beh, vogliamo fissarli in modo tale che sicuramente, come abbiamo detto pochissimo fa, il centro degli asintoti della nuova funzione di trasferimento in catena diretta sia negativa. Facendo due calcoli otteniamo che questo è verificato se P è maggiore di z1 più z2. Se soddisfiamo questa relazione qui, allora il centro degli asintoti è negativo e c'è speranza di poter stabilizzare asintoticamente il sistema con un'azione di controllo di questo tipo. Per vedere che effettivamente questo sia il caso, vediamo che cosa succede analizzando il luogo delle radici, ancora una volta. Questo è il luogo delle radici del sistema della funzione di trasferimento FDS in catena diretta, una volta introdotto questo compensatore. Per una qualche fissata scelta di z1, z2 e p. Beh, vediamo che adesso il luogo delle radici è cambiato. Denotando sempre con la linea rossa continua il luogo positivo e con la linea tratteggiata il luogo negativo, vediamo che questa volta esistono dei valori di k per cui il luogo positivo, tutti i rami del luogo positivo sono contemporaneamente nel semipiano sinistro dell'asse immaginario. E in particolare vediamo che questi sono i rami in questione. 1, 2, ecco qui, e 3, e 4. Effettivamente, quindi, l'analisi qualitativa di questo grafico, del luogo delle radici, ci permette di dire che effettivamente esisterà un valore di Kc che rende il sistema asintoticamente stabile, assegnando tutti i poli del sistema a parte reale strettamente negativa. In particolare, in questo caso, otteniamo che esiste un valore di Kc contenuto all'interno di questo intervallo, Kc minimo e Kc massimo, che rende il sistema ad anello chiuso asintoticamente stabile. Vorrei farvi notare in questo caso che anche se il grado relativo della funzione di trasferimento ad anello aperto è pari a 2, non possiamo fissare Kc massimo pari all'infinito, non possiamo stabilizzare mediante un alto guadagno e dire Kc maggiore o uguale di un certo Kc minimo. Perché? Perché vedete, se Kc va all'infinito, allora i poli si avvicinano agli zeri del sistema ad anello aperto. E che vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente, visto che il sistema non è a minimo di fase, questi verranno assegnati per un K molto molto molto grande vicini agli zeri del sistema e quindi sull'asse immaginario. E quindi questo impedirebbe la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso. Quindi questo è il motivo per cui Kc massimo non può essere preso pari all'infinito, nonostante il sistema sia a grado relativo 2. Perché? Perché non è a minimo di fase. Ci chiediamo ora come poter scegliere i parametri z1, z2, p e kc. Beh, l'ideale sarebbe poterli fissare in modo tale da avere una velocità di risposta molto alta, ovvero in modo tale da rendere il sistema molto rapido nelle evoluzioni, fare in modo che la risposta a regime permanente venga raggiunta con un transitorio molto rapido ad estinguersi. Questo lo sappiamo, è vero se la parte reale dei poli dominanti del sistema ad anello chiuso è tanto più negativa possibile. Che vuol dire questo rispetto al nostro luogo delle radici? Beh, vuol dire tendenzialmente che dobbiamo fissare i nostri parametri in modo tale da massimizzare la negatività dei poli. Ora, se questo è il nostro luogo delle radici, vediamo che in generale i poli dominanti saranno sempre dati dagli elementi, diciamo, di questa gobbetta qui, questo e questo, che rappresentano appunto la componente dominante della dinamica, il meglio che riesco a fare con questa scelta di controllore. Quindi, per ottimizzare la scelta dei poli del sistema ad anello chiuso, occorre fissare i nostri parametri, ripeto, z1, z2, p e kc,
in modo tale da

spostare questa gobbetta il più possibile verso sinistra senza andare a modificare il luogo. E con questo vi lascio agli spunti di riflessione per questo argomento. Sulla base dei parametri riportati di seguito, si calcolino i valori limite del guadagno che garantiscono la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso. Riflettere sul perché in questo caso non è possibile rendere il sistema ad anello chiuso mediante un guadagno infinitamente alto. Vi ho già dato qualche indicazione, vi prego di confermarla con l'analisi fatta nel punto precedente. E arriviamo adesso all'ultimo argomento, realizzazione e simulazione del sistema di controllo. Il nostro controllore adesso è progettato, lo abbiamo sinterizzato, ma dobbiamo realizzarlo e dobbiamo implementarlo e simularlo prima ancora che implementarlo. E quindi cerchiamo di capire come definire, come realizzare questo controllore e poi cerchiamo di capire come testarlo dal punto di vista simulativo. Qual è un buono schema di simulazione? E iniziamo dalla simulazione del sistema di controllo. In generale, il sistema di controllo che abbiamo sviluppato è questo. E ci chiediamo: come impostare una simulazione ai fini della validazione del controllore progettato? Sulla base di cosa, effettivamente? Beh, vogliamo definire una simulazione che sia verosimile. Se la simulazione deve servire a testare il funzionamento corretto del sistema controllato, quando utilizziamo il controllore che abbiamo progettato, beh, questa simulazione deve essere tanto più veritiera possibile. Innanzitutto, affinché questo accada, dobbiamo avere una rappresentazione del controllore che sia realizzabile in tempo reale, che funzioni in tempo reale, che sulla base delle misure delle uscite al tempo T e del riferimento permetta immediatamente di definire l'intervento in maniera istantanea, istante per istante. Per farlo quindi dobbiamo definire, a partire dalla funzione di trasferimento, una rappresentazione implicita, risolvendo un problema di realizzazione. E questo è il risultato, è un risultato, un esempio di realizzazione di questa legge di controllo che possiamo dedurre utilizzando una rappresentazione in forma canonica raggiungibile. Vedete qui il controllore a dimensione 2, con un legame diretto, il grado del numeratore è esattamente uguale al grado del denominatore e abbiamo infatti che una rappresentazione con lo stato che realizza in tempo re reale questo legame ingresso-uscita è data da questo oggetto qui, di dimensione 2, in cui XC è lo stato del controllore, E rappresenta il suo ingresso e U ne rappresenta l'uscita, l'ingresso di controllo per il nostro processo. Per procedere poi alla simulazione, alla definizione di questa simulazione, dobbiamo ricordare che in generale il controllore è progettato sulla base di un modello semplificato, lineare nel nostro caso, ma che non è effettivamente il modello, non è effettivamente il nostro sistema, e che anzi questo controllore andrà applicato poi al sistema reale. Quindi ha senso utilizzare nella nostra simulazione come modello di processo la funzione di trasferimento, il modello lineare, il modello linearizzato? Assolutamente no. Quello che dobbiamo utilizzare è un modello che sia tanto più verosimile rispetto a quello che poi sarà il nostro processo nella realtà. E quindi quello che metteremo in questo blocco verde, che non è altri che il blocco processo, sarà proprio il modello non lineare, o comunque una sua variazione tanto più simile alla verità. Che succede quindi? Succede che, come ci saremmo aspettati, abbiamo sviluppato un controllore lineare di questo tipo sulla base di un modello semplificato. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente tutte le proprietà garantite da questo controllore qui sul modello linearizzato, sul modello che abbiamo utilizzato come modello di progetto, saranno soddisfatte sul sistema originario
soltanto localmente. Che vuol dire localmente? Beh, localmente vuol dire che queste saranno soddisfatte fin tanto che quel modello che abbiamo utilizzato come progetto come modello di sintesi, di progettazione, sarà una buona descrizione del sistema, del funzionamento del sistema. E quindi, fin tanto che tendenzialmente le traiettorie del nostro sistema saranno vicine al punto di equilibrio attorno a cui abbiamo linearizzato. Quanto vicine dipende, questo è anche lo scopo della nostra simulazione. E vediamo adesso qualche simulazione. In generale, vediamo questa prima simulazione in cui fissiamo KC uguale a 900 e fissiamo il valore degli altri parametri in questo modo. Mettiamo la massa del carrello pari a 20 kg. E la massa del passeggero pari a 40 kg, e che quindi rappresenta in un certo senso questo valore della massa per il carrello è un valore abbastanza verosimile per un Segway, per un monopattino, mentre questa massa del passeggero identifica una classe di utenti che più o meno è quella dei ragazzi e delle ragazze tra i 10 e i 15 anni, diciamo in un certo senso. La lunghezza dell'asse è pari a 0,6, quindi è una lunghezza anche questa verosimile per l'asta dei monopattini. Quindi stiamo facendo una simulazione con dei parametri per il processo che sono realistici. I parametri del controllore invece sono fissati come 10, quindi stiamo assegnando un polo, il polo del controllore è pari a meno 10, mentre i due zeri sono fissati ad 1 e 2, con un guadagno pari a 900. In questo caso vediamo che effettivamente, questo è il riferimento che vogliamo inseguire in termini di posizione, a cui corrisponde la velocità costante pari a 0,1, ok? Vediamo che effettivamente il sistema risponde bene, nel senso che effettivamente al regime permanente, la risposta al regime permanente del nostro sistema è effettivamente il riferimento desiderato, a meno di un piccolo transitorio. Ora, da un punto di vista più generale, se guardiamo il comportamento interno e quindi guardiamo anche le altre componenti dello spazio di stato, otteniamo che effettivamente l'angolo e la velocità angolare, ok, del nostro pendolo tendono, a meno di qualche oscillazione ben pronunciata in questo caso, all'origine, tendono a zero. Che vuol dire questo? Vuol dire che tendenzialmente dopo un certo transitorio, effettivamente, stiamo seguendo il riferimento in posizione. Stiamo andando quindi ad una velocità costante per il nostro carrello, per il nostro Segway. E effettivamente l'utente è bilanciato, è in equilibrio. Vedete? A meno di piccole oscillazioni, vedete, sono quasi impercettibili perché sono nell'ordine di 0,004. Ok? L'utente arriva all'equilibrio. Con uno sforzo di controllo che è buono, non è troppo pronunciato, e indipendentemente dalla presenza dei disturbi. Vedete, qui abbiamo simulato un disturbo di questo tipo, che possiamo assumere essere pari a una piccola salita, una piccola discesa e poi terreno costante e poi terreno a pendenza nulla, in piano. Che succede se aumentiamo il valore del guadagno? Beh, se aumentiamo il valore del guadagno, come ci aspettiamo, avremo dei tempi di risposta più rapidi. Ma a quale prezzo? Vedete, effettivamente il tempo di risposta è più rapido perché stiamo convergendo in minor tempo, ok, in circa 25 secondi, ma con uno sforzo di controllo notevolmente più alto. Se prima lo sforzo di controllo era nell'ordine di 10 newton, qui siamo nell'ordine dei 400. E quindi potremmo incorrere in problemi di non implementabilità della legge di controllo e a causa di saturazioni dell'ingresso. Ricordiamo poi, l'abbiamo detto e sottolineato, che il soddisfacimento delle specifiche è garantito solo localmente. Che succede quindi se resettiamo il guadagno pari a 900, come nel primo caso, ma partiamo in condizioni iniziali molto lontane da quelle d'equilibrio? Beh, vedete, le traiettorie del sistema divergono. Perché?
perché effettivamente il modello che abbiamo utilizzato per la progettazione non descrive più abbastanza bene il comportamento del sistema in queste condizioni di lavoro. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione. Il controllore proposto ha una forma di un PID in cui la componente derivativa è opportunamente approssimata. Si calcolino quindi i valori dei termini proporzionali, integrativo e derivativo. Si implementi una simulazione in cui la massa del passeggero effettivamente non è la stessa di quella utilizzata nella legge di controllo. Quali sono gli intervalli di errore ammissibili per non perdere le performance? Ovviamente, per rispondere a questa domanda, dovete fare tanti esperimenti e fare tante simulazioni per cercare di capire qual è la massima tollerabilità del vostro controllore. Procediamo quindi ora con il riepilogo degli spunti di riflessione. Fissata l'uscita pari alla componente in velocità, si deduca il modello linearizzato all'origine e se ne studi l'osservabilità e la raggiungibilità. Si ragioni, nel caso precedente, sulla possibilità di definire una legge di controllo che stabilizzi asintoticamente il sistema. Sulla base dei parametri riportati di seguito, si calcolino i valori limiti del guadagno che garantiscano la stabilità asintotica del sistema ad anello chiuso. Riflettere sul perché, in questo caso, non è possibile rendere il sistema ad anello chiuso asintoticamente stabile con un guadagno infinitamente alto. Il controllore proposto ha la forma di un PID in cui la componente derivativa è opportunamente approssimata. Si calcolino quindi i valori dei termini proporzionale, integrativo e derivativo. Si implementi una simulazione in cui la massa del passeggero effettiva non è la stessa di quella utilizzata nella legge di controllo. Quali sono gli intervalli di errore ammissibili per non perdere le performance? E con questo concludiamo la nostra lezione, in cui abbiamo visto come mantenere la rotta e controllare un Segway. Vi saluto quindi e vi invito a controllare il sito di Ateneo e la pagina dell'insegnamento in particolare per eventuali approfondimenti e materiale didattico su questa lezione. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere i nuovi modelli di impresa? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Industria 4.0 della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono la professoressa Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica. Mi occupo di teoria dell'approssimazione e di machine learning. Vi presento il corso dal titolo Computational Machine Learning. In questo corso ci occuperemo principalmente di teoria dell'ottimizzazione numerica, cioè quella parte fondamentale del machine learning che si occupa di trovare i minimi della funzione costo. La funzione costo è quella che ci fornisce un'approssimazione dell'errore, in alcuni casi esatta, ci fornisce un'approssimazione, dicevo, dell'errore che commettiamo costruendo il modello attraverso la rete neurale. Quindi minimizzare la funzione costo è praticamente il cuore del machine learning, la parte più importante del machine learning. Dobbiamo trovare il minimo della funzione costo. Ecco che vedremo nel corso le varie tecniche, i vari metodi, sia da un punto di vista teorico che pratico, per trovare il minimo. Sono tecniche e metodi dell'ottimizzazione numerica. Vediamo le macro aree che affronteremo nel corso. Vi presento gli argomenti. Allora, fondamenti geometrici e variazionali dell'ottimizzazione. Allora, partiremo dalle prime definizioni di che cosa vuol dire ottimizzare, qual è il punto di vista geometrico e qual è il punto di vista analitico, quelle che sono le proprietà e i problemi che si presentano nell'ottimizzazione. Metodi basati sul gradiente e dinamica dell'ottimizzazione del primo ordine. Allora, i metodi più classici, tradizionali e conosciuti nell'ottimizzazione sono i metodi di tipo gradiente che fanno appunto uso del gradiente, in questo caso della funzione costo nel machine learning. Si tratta di metodi del primo ordine. Allora, una parte importante del corso è dedicata allo studio dei metodi di tipo gradiente, pregi e difetti del metodo di gradiente, che sono la base di tutta l'ottimizzazione moderna, anche questo è un campo ancora nel quale si fa ricerca. Dicevo, sono alla base di tutti i metodi successivamente sviluppati e studiati ed usati nella pratica, quindi metodi fondamentali. Ottimizzazione stocastica, rumore e generalizzazione. Nel metodo gradiente viene utilizzato tutto il dataset, i dati di training. Allora, questo dataset può essere composto da milioni di input. Ecco che è molto oneroso utilizzare il metodo del gradiente. Quello che viene fatto è introdurre una versione stocastica. Quindi introduciamo rumore nella costruzione, diciamo, nella fase dell'ottimizzazione. Ma possiamo vedere che il rumore non è solo un difetto, ma è anche, da un certo punto di vista, un vantaggio nella ricerca del minimo. Ecco i metodi di tipo stocastico. Il metodo del gradiente stocastico sarà anch'esso studiato in modo approfondito ed è utile nella generalizzazione. Per tutti questi metodi abbiamo bisogno di trovare una soluzione, il minimo, che generalizzi bene il minimo.
sarà il minimo della funzione costo, cioè quei parametri che minimizzano la funzione costo. Accelerazione e metodi di ottimizzazione adattiva. Nel metodo gradiente entra un iperparametro cosiddetto, che è un parametro, il learning rate, che ci dà il passo con il quale avanziamo verso il minimo. È possibile che sia necessario trovare in modo adattivo questo passo. Ecco che vedremo delle tecniche adattive per la determinazione, anche componente per componente, del passo nelle direzioni di discesa. Metodi del secondo ordine e ottimizzazione basata sulla curvatura. Il gradiente ci dà la pendenza locale, ci dà informazioni su quella che è la pendenza locale della funzione costo. Possiamo aver bisogno anche di informazioni riguardanti la curvatura. Ecco che otteniamo metodi che hanno una convergenza molto più veloce, sono metodi del secondo ordine che fanno uso della matrice hessiana. Sono però molto onerosi e poco usati nel machine learning, ma ci forniscono informazioni importanti anche da un punto di vista teorico nello studio dell'ottimizzazione numerica coinvolta nel machine learning computazionale. In questo momento, nella ricerca e non solo nella pratica, vengono utilizzati metodi ibridi, che prendono un po' dei metodi del primo ordine con tecniche adattive e un po' delle approssimazioni della curvatura, cioè qualcosa dei metodi del secondo ordine. Ottimizzazione nel deep learning moderno e bias implicito. Al termine delle ore vedremo delle lezioni, vedremo quelli che sono gli aspetti più innovativi nella ricerca, gli ultimi metodi moderni che vengono utilizzati e che sono stati proposti e utilizzati. Bene, io spero con questa presentazione di aver stimolato il vostro interesse e la vostra curiosità verso questi argomenti. Spero che seguiate le lezioni di questo corso e potete trovare ulteriori informazioni nelle pagine del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Continuiamo ancora il nostro percorso che ci ha portato a esplorare l'argomento della traduzione, trattandone questa volta una in particolare, una forma particolare. La lezione infatti si intitola Verso la transmedialità, dalla trasposizione cinematografica allo storytelling transmediale. E i macro argomenti saranno i seguenti. Parleremo infatti del passaggio dal testo letterario al testo cinematografico e forniremo delle definizioni dei concetti di inter e transmedialità, definizioni corredate come sempre anche da qualche esempio. Andremo quindi a esplorare un argomento di grande impatto, non solo per gli esperti, e che sicuramente fa parte del vostro orizzonte di esperienza in quanto lettori di libri, ma anche fruitori, spettatori di film, di serie televisive e quant'altro. Vediamo subito il primo argomento, dal testo letterario al testo cinematografico. Quando parliamo del rapporto che intercorre tra letteratura e cinema, questo affascinante medium che si è andato a far largo, insomma, che si è imposto nel corso del Novecento e anche un po' rilegando la letteratura in una posizione, non dico marginale, ma insomma non più così predominante. Ecco, dobbiamo fare una specifica. E il passaggio appunto dal libro al film non è unilaterale, ma può essere descritto piuttosto come una forma di simbiosi. Fin dai suoi esordi, infatti, è la letteratura a fornire dei soggetti per il cinema. Lo farà ancora, lo fa ancora oggi, come tutti sappiamo, ma insomma, tornando un po' agli esordi del cinema, ai primi decenni, in cui il cinema si è sviluppato, possiamo citare uno dei tantissimi film di un regista americano come David Warren Griffith, ovvero La coscienza vendicatrice, che è del 1914, tratto da alcuni racconti di Edgar Allan Poe. Oppure possiamo citare il film muto di Giovanni, del regista Giovanni Pastrone, intitolato Cabiria, altro capolavoro. Dello stesso anno, del 1914, un colossal basato su opere di Emilio Salgari, oltre che di Gustave Flaubert, e alla cui sceneggiatura collaborò attivamente un Gabriele D'Annunzio. Torneremo presto su questo punto, ma va intanto specificato un altro aspetto, l'altra faccia della medaglia, per così dire. Infatti, ben presto le tecniche narrative, cinematografiche e la logica visiva, che questo nuovo, allora nuovo medium esprime, lasceranno delle profonde tracce nella letteratura. Ora, è vero, come sostengono alcuni studiosi, in particolare cito le parole di Giorgio Tinazzi, che l'affermazione che il cinema abbia accentuato aspetti visivi delle tecniche di scrittura rischia di sconfinare nella genericità, ma è altrettanto vero che lo stile cinematografico venga adottato in maniera consapevole, esplicito, da diversi autori di primo Novecento. Si pensi soltanto, per citare alcuni nomi, a Alfred Döblin e alla sua tecnica di montaggio espressa nel romanzo Berlin Alexanderplatz, che è del 1929, un romanzo ispirato al linguaggio appunto del nuovo medium. E si pensi anche agli scrittori americani di primo Novecento, insomma, su per giù dello stesso periodo, attivi anche oltre, ovviamente, autori come John Dos Passos, Ernest Hemingway e John Steinbeck, e al loro uso intensivo dei dialoghi e delle analessi, chiamate sempre di più.

anche flashback. In altre parole, emergono delle scritture che imitano il linguaggio cinematografico, non solo perché adottano appieno anche questa logica visiva, ma perché adottano uno stile mimetico fatto di...

Ecco, si imporrà questo stile cinematografico nel corso del Novecento, per non parlare del periodo ancora insomma, più in là, che è collocato insomma, nel nostro orizzonte diretto di conoscenza di autori, ovvero la postmodernità letteraria, che come sappiamo fa leva sul citazionismo, sulle allusioni. Citazionismo e allusioni in particolare di testi cinematografici, ecco, cinema infatti può essere definito anche in questa maniera, cioè come testi a cui si riferiscono autori, ad esempio, come Don De Lillo, che deve moltissimo al cinema di Antonioni e di Godard, al loro montaggio di tipo ritmico, concettuale, e che nei suoi vari romanzi attinge al cinema dei due registi attraverso reti di citazioni, prestiti, percorsi tematici. Siamo quindi ben al di là di una generica influenza del cinema sulla letteratura, piuttosto dobbiamo parlare di percorsi di ricezione consapevoli e di una sorta di co-creatività tra i due media. Viceversa, le tecniche narrative del cinema, oltre che poi successivamente della serialità televisiva, hanno assunto nel corso dei decenni un livello elevato di complessità. Infatti, lo spettatore è chiamato in causa, e ricopre un ruolo sempre più attivo, è costretto a decodificare enigmi, rivedere ipotesi, creare e ricreare una personale visione di intreccio, tutto ciò che il lettore del racconto contemporaneo è costretto e che ha il piacere di fare. Quindi siamo di fronte a una complessità, quella appunto del cinema e anche della serialità televisiva, che è in nulla inferiore a quella che caratterizza la migliore letteratura. Appaiono quindi utili modelli di analisi sempre più integrati e non più appiattiti sulla tradizionale relazione tra letteratura e cinema, che secondo la vecchia logica basata sul concetto di fedeltà considerava il film un prodotto secondo, derivativo, semplificato. Infatti, molti studiosi a proposito sottolineano che è importante attuare una rilettura radicale della nozione di fedeltà, manifestando l'idea che l'adattamento non sia un processo univoco che coinvolge un originale e un prodotto derivativo, ma un processo dialogico da cui entrambi i testi risultano modificati. E affermando inoltre la necessità di superare la relazione cinema-letteratura in favore di una varietà di media e linguaggi artistici coinvolti nei processi di adattamento. Quindi siamo di fronte a un rovesciamento di gerarchie, alla rivendicazione di una piena autonomia di questo prodotto, dell'adattamento. E non solo, in tempi più recenti il rapporto tra i media si è fatto ancora più complesso, proprio perché essi, con l'avvento di nuove forme di espressione e anche di nuove tecnologie, si sono diversificati ulteriormente. Quindi, dopo aver messo in chiaro gli obiettivi dei cosiddetti adaptation studies e della comparatistica letteraria, facciamo però un piccolo passo indietro, per mettere in luce alcuni aspetti teorici necessari, per inquadrare bene il rapporto tra letteratura e cinema. Intanto,

la trasposizione cinematografica di testi letterari, in prosa ma anche poetici e teatrali, così come di testi narrativi di altro genere, è una forma di traduzione. Difatti si tratta di una traduzione intersemiotica, secondo la definizione fornita da Roman Jakobson, famoso linguista. Quindi la trasposizione cinematografica, chiamata anche adattamento, come sappiamo, risponde a criteri molto simili a quelli già esposti per le traduzioni intrasemiotiche, quindi da testo letterario a testo letterario. Infatti, anzi, a maggior ragione possiamo affermare che un adattamento è una forma di interpretazione e che il processo trasformativo chiami in causa sì delle esigenze estetiche da un lato, ma anche esigenze di tipo storico-culturale. Anche qui si traduce quindi non tanto da testo, ma da cultura a cultura. Subentrano tuttavia anche altre considerazioni dovute proprio alla specificità del medium. Infatti nel processo creativo, traduttivo, di adattamento sono coinvolti diversi attori, nel senso componenti attivi, così come sono diversi i componenti attivi nella realizzazione di un film. Infatti parliamo del regista o di registi, anche al plurale, si pensi solo ai fratelli Taviani, alle sorelle Wachowski, poi i sceneggiatori, ancora di più al plurale, il produttore, il direttore della fotografia, gli attori che danno un volto ai personaggi di carta, alcune volte deludendo le nostre aspettative e attese, altre volte lasciando un segno profondo nel nostro immaginario e spazzando talvolta via l'idea che ci siamo fatti dei vari personaggi leggendo un libro. Quindi, nello specifico, sul piano testuale, durante tale adattamento è necessario mettere a punto che cosa? La sceneggiatura, che seguendo la definizione del dizionario Treccani, è derivativo di sceneggiare e indica la ripartizione in scene e atti di un'opera teatrale, cinematografica o radiotelevisiva. Si parla di fare, preparare la sceneggiatura di un dramma, di un film, di un romanzo. E in secondo luogo indica proprio il copione di un film o di una trasmissione radiotelevisiva contenente il testo ripartito in scene o quadri. Si tratta per la verità di una forma testuale poco studiata e non considerata come un vero e proprio genere letterario, anche se alcune famose sceneggiature sono state anche pubblicate, si pensi a quella di Taxi Driver di Paul Schrader. La sceneggiatura ha molto in comune con il testo drammaturgico usato in ambito teatrale. Infatti entrambi contengono delle didascalie, al di là ovviamente dei dialoghi, delle informazioni sulla scena, sull'illuminazione, gli arredi, ecco, informazioni di tipo tecnico. Diversamente però dal testo drammaturgico, la sceneggiatura lascia molto più spazio all'interpretazione, alla variazione, proprio nella fase in cui vengono effettuate le riprese, ecco, sul set. Non sempre gli sceneggiatori sono dei professionisti anonimi, anzi ci sono nomi assolutamente illustri tra di loro. Pensando all'ambito italiano, si pensi a un Ennio Flaiano, noto come scrittore, ma poi assolutamente attivo come sceneggiatore dei più famosi film di Federico Fellini. Oppure si pensi ai registi che hanno scritto moltissime o addirittura tutte le sceneggiature originali dei loro film. Nomi famosi in questo senso sono quelli di Woody Allen e Quentin Tarantino. E poi si pensi a registi che sono stati sceneggiatori di film tratti da opere letterarie.
come Stanley Kubrick, che in questo contesto merita assolutamente una menzione speciale in quanto regista che ha basato tutta la sua opera filmica su testi letterari, peraltro di generi molto differenti. Ora, cercando di fare un po' di ordine nel ampio spettro e nell'ampia casistica delle trasposizioni, possiamo affermare che esistono, schematizzando, tre tipologie principali di approccio a un testo letterario da parte dei vari soggetti, quindi regista, sceneggiatore, eccetera, coinvolti nell'adattamento. Quali sono? Intanto, si mantengono solo alcuni elementi del testo di partenza che costituisce una sorta di scheletro. Ad esempio, Apocalypse Now per la regia di Stanley Kubrick, che è del 1979, versus Heart of Darkness, Cuore di Tenebra di Joseph o Joseph Conrad del 1899. Ecco, questa tipologia. Questa prima tipologia è ben rappresentata dal caso che vi vorrei brevemente illustrare, no? Dell'adattamento, appunto, della trasposizione della novella per altri romanzo breve di Conrad. Ecco, ve la ricordate? Ecco, ambientata nel Congo belga in piena epoca coloniale, è la narrazione in prima persona delle avventure di un certo Marlowe, un marinaio, durante il suo viaggio appunto nel Congo belga. Ed è un testo in cui la figura di Kurtz, un commerciante d'avorio conosciuto come uomo di grande successo e carisma, permette allo scrittore di operare una denuncia delle azioni degli europei in Africa e in particolare dei belgi nel Congo e quindi di mettere anche in discussione il concetto di civiltà come grande motore del colonialismo, dell'imperialismo. Viceversa, la progressiva follia, megalomania di Kurtz appare nel lavoro letterario di Conrad, attribuito allo stesso ambiente africano in cui agiscono i personaggi occidentali. E quindi l'Africa è un po' vista come contesto culturale, geografico, che spinge l'uomo bianco alla deriva morale, alla perdita di controllo propria dell'uomo civile. Anche nel film di Kubrick appare un certo Kurtz, un certo Walter Kurtz, che incarna appunto la follia dell'americano imperialista, follia indotta qui invece questa volta dalle stesse azioni commesse dagli americani, azioni atroci commesse durante la guerra nel Vietnam. Infatti il film di Kubrick è ambientato nel 1969 e quindi opera una dislocazione temporale oltre che spaziale rispetto al modello letterario, quindi opera una attualizzazione. Ci sono però molti temi, motivi comuni, come appunto soprattutto quello dell'imperialismo, ma anche motivi come il viaggio sul fiume alla ricerca di un personaggio che si è perso nella giungla e che viene venerato dagli indigeni. Altro elemento in comune sono le parole pronunciate alla fine sia del libro che del film dai due Kurtz. Ecco, the horror, ripetuto, parole ripetute anche due volte. Eppure la trama del film differisce moltissimo da quella della novella e lo fa intenzionalmente. Tornando ancora alle nostre tipologie, vediamo qual è la seconda
ecco, in cui si colgono gli aspetti principali del testo.

partenza pur operando dei cambiamenti. Ad esempio il Gattopardo, per la regia di Luchino Visconti, film del 1963, verso il Gattopardo di Giuseppe Tomasi Lampedusa, romanzo del 1958, e inoltre Morta a Venezia, per la regia sempre di Luchino Visconti, film del 1971, tratto dal Der Tod in Venedig di Thomas Mann, novella del 1912. Quindi, in questo caso, stessa storia ambientata nella stessa epoca, nel caso di entrambi i film di Visconti, ma con dei cambiamenti che sarebbero lunghi da elencare qui, cambiamenti rispetto ovviamente ai modelli letterari. Tra questi va però ricordato la scelta di cambiare per Morte a Venezia la professione di von Aschenbach, del protagonista, che nel modello letterario è uno scrittore, mentre nel film diventa un compositore, e questo per un motivo strategico, potremmo dire, perché Luchino Visconti riesce a sottolineare con le musiche di Gustav Mahler proprio l'atmosfera decadente e mortifera, oltre che solennemente drammatica, delle vicende. Quindi usa un altro medium per rendere delle atmosfere, per rendere anche, diciamo, il tema del testo letterario. Per il Gattopardo invece è inevitabile ricordare la omissione della scena della morte del principe di Salina, Don Fabrizio, e così come manca la scena finale, l'episodio finale del romanzo, in cui vediamo le sorelle del principe ormai invecchiate, già insomma nei primi anni del Novecento, e che ormai sono delle vecchie signore che custodiscono i gemelli della famiglia, ormai insomma che anch'essi esprimono questa decadenza e questo, questa fine di una famiglia di nobili. Viceversa, Visconti crea una estensione narrativa ponendo in primo piano la scena del Gran Galà presso il Palazzo Ponteleone di Palermo, con il ballo memorabile del principe Fabrizio, Don Fabrizio, con Angelica, siglando così allo stesso tempo la morte del vecchio mondo, di cui espressione ovviamente Don Fabrizio, e di cui sono espressione anche quei fasti anche eccessivi, no, rappresentati durante la scena del ballo, e fasti e mondo antico che sono in contrasto col nuovo, di cui Angelica, interpretata da Claudia Cardinale, è espressione ammagliante. Vediamo infine il terzo caso. Qui si mira ad una aderenza assoluta al testo di partenza. Ad esempio, nella Marquise d'O, per la regia di Eric Romer, film del 1976, versus Die Marquise von O di Heinrich von Kleist, che è sempre una novella del 1808. Ora, per certi versi si tratta di una strategia che è più rischiosa delle altre, che facilmente, dice qualcuno, qualche esperto, crea dei mostri, se non dei mostri, dei film che difficilmente trovano la propria forza espressiva. E a mio avviso siamo di fronte a un caso simile, ovvero rispetto alla novella di Kleist, in cui c'è molto nell'inespresso sul piano verbale, il film assume una tendenza a, come dire, a narrare, a interpretare fin troppo,
Mi riferisco al famoso trattino del testo originale che racchiude lo svenimento della Marchesa Do e racchiude anche lo stupro perpetrato ai suoi danni dal conte russo. Tutto ciò non viene narrato, mentre nel film Eric Romea cambia leggermente la storia facendo assumere un sonnifero dalla Marchesa, che quindi in maniera quasi più verosimile e plausibile perde la coscienza, cioè si addormenta, e che è guardata dal conte, e lo spettatore quindi assume inevitabilmente la prospettiva del conte, cosa che non c'è nel testo letterario di partenza. Quindi possiamo notare attraverso questa schematica, inevitabilmente schematica, esemplificazione dei principali tipi di adattamento, la trasposizione cinematografica pone la necessità di trovare delle equivalenze tra oggetti diversi. Da un lato il materiale linguistico rispetto a quello, dall'altro, audiovisivo, le parti diegetiche del racconto rispetto al racconto per immagini, oltre che ovviamente anche attraverso le parole. Ora, per descrivere queste equivalenze, ma anche dissonanze, possiamo utilizzare il concetto di isotopie, che non sono altro che linee di coerenza testuali che in questo caso intercorrono tra il libro, il testo letterario e il film, a partire dalla somiglianza fra alcune loro componenti a livello di contenuto. E infatti il semiologo Algirdas, Julien Grémat, ne individua tre. Vediamole. Intanto le isotopie tematiche, ovvero le questioni di fondo, i temi, sono le stesse. Secondo, le isotopie figurative, per cui i dati oggettivi, gli elementi narrativi in cui questi temi sono rappresentati rimangono gli stessi. Infine, le isotopie patemiche, per cui i cambiamenti caratteriali e emotivi che i personaggi subiscono nel corso del racconto sono rispettati. Ecco, per esemplificare ancora, è anche questo ulteriore passaggio di definizioni e di esplicitazioni dell'approccio teorico che possiamo adottare, no? Alla questione del rapporto tra letteratura e cinema, possiamo quindi affermare che Apocalypse Now, di cui abbiamo parlato poco fa, costituisce delle isotopie tematiche, oltre che, almeno in gran parte, patemiche con il testo di Conrad, mentre le isotopie figurative sono pressoché assenti, abbiamo visto, no? Si tratta di una attualizzazione, cambia il luogo, cambia anche l'epoca. E viceversa, un film che si presenta come una trasposizione che aderisce pedissequamente al testo, al modello letterario, dovrebbe mirare all'osservanza di tutte e tre le isotopie, stesso tema, stesse coordinate spazio-temporali, stesse vicende e stessi cambiamenti emotivi, caratteriali dei personaggi. Non necessariamente e non sempre si riesce a cogliere in questi ultimi, si riescono a cogliere questi ultimi in un film in cui la capacità di rappresentare appunto le emozioni, le caratterizzazioni dei personaggi vengono interpretati non solo dagli attori, ma sono frutto di letture, interpretazioni, omissioni, ma anche appunto interpretazioni di tutta una serie di attori in senso lato, di componenti che fanno parte del processo di produzione di un film. Quindi molte volte qualcosa rimane per strada, semplicemente non viene colto nella maniera più piena.
concludiamo quindi questo discorso sulle tipologie di trasposizione con una ultima considerazione su come gestire sul piano critico, oltre che teorico, un confronto tra un film e il suo modello letterario. Procedendo infatti per macrostrutture, i fenomeni che fissano le coordinate complessive del legame che un film intrattiene con il suo testo di partenza possono essere sintetizzate nella maniera seguente. Intanto possiamo riscontrare delle sottrazioni o soppressioni, ovvero l'assenza di alcuni elementi, personaggi, situazioni e dettagli. In questo caso possiamo dire che tendenzialmente la trasposizione di un romanzo è sempre un'operazione di sintesi. Viceversa, possiamo individuare delle aggiunte, degli spostamenti, ed è il procedimento inverso. Si applicano scene che non compaiono nel testo di partenza, oppure si inverte l'ordine temporale, si aggiungono dei personaggi e così via. Quindi abbiamo visto poco fa in un regista come Visconti la scelta di operare delle sottrazioni, parlando delle omissioni di alcuni importanti passaggi del libro di Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, e nell'ottica di concentrare il plot, di concentrare il tempo della storia in un periodo più ristretto, ovvero quello che va dal 1860 al 1862, mentre il tempo della storia per il romanzo è molto più esteso. Tornando ancora a questo stesso film, Il Gattopardo, vediamo però anche delle aggiunte nel film di Visconti, ovvero le aggiunte di scene di battaglia che hanno come obiettivo di calare maggiormente le vicende nel contesto storico, che invece nel romanzo rimane piuttosto sullo sfondo. Ecco, si parla ovviamente della presa dei Mille. Quindi arrivati a questo punto, direi che possiamo formulare una domanda di riflessione. La presenza di isotopie tematiche, figurative e patemiche è la garanzia di una buona riuscita di un film basato su un modello letterario? Passiamo quindi al nostro secondo macro argomento, ovvero all'inter- e transmedialità. Abbiamo già accennato poc'anzi che gli studiosi dell'adattamento e i comparatisti che si occupano delle caratteristiche specifiche di tali passaggi intermediali, dal testo quindi letterario al testo audiovisivo, adottano e rivendicano l'idea che si debba ormai attribuire una piena autonomia al prodotto di tale passaggio. Quindi il film basato su un libro, per dirla con parole semplici, è sì un testo secondo in termini temporali, ma è visto e considerato come un testo non più subordinato e semplicemente derivativo di qualcosa che, secondo una vecchia concezione, non è mai raggiungibile sul piano artistico. Non solo, in tempi più recenti e proprio sulla spinta della nostra società delle immagini, si assiste a un vero e proprio rovesciamento delle gerarchie. Si assiste quindi all'imporsi del cosiddetto prodotto derivato come opera di primo e molte volte di più forte impatto. Ecco, accade che vediamo prima un film, anche eccellente, e poi sulla spinta di quell'esperienza estetica, oltre che emotiva, andiamo semmai a recuperare il testo letterario che ne è alla base.
Ma accade anche che quando poi leggiamo il libro, siamo condizionati dalle scelte operate dal regista, dal sceneggiatore, e quindi leggiamo diversamente, il testo letterario. Quindi, come dire, ecco il rapporto dialogico, il senso di questo rapporto dialogico tra letteratura e cinema, che è quindi un rapporto non più visto e vissuto come binario. Bisogna però aggiungere anche un'altra cosa, specie per l'estetica postmoderna o, se si vuole, ipermoderna. Infatti, in riferimento ai prodotti estetici di quell'epoca, possiamo dire che i confini, tra i vari linguaggi artistici sono sempre più sfumati. E così le categorie estetiche, per comprendere, per descrivere, insomma, con un occhio critico, tali rapporti, devono giocoforza adottare una visione, transdisciplinare. Quindi il concetto di intermedialità aiuta a comprendere questa fluidità che osserviamo, a proposito delle estetiche della nostra epoca, a proposito di questa fusione, e questo reciproco potenziamento, dato dall'interazione tra due o più media. Vediamo come possiamo definire appunto l'intermedialità. Secondo Irina Jarewski, secondo un suo testo che è del 2002, vi sono tre categorie di intermedialità. La prima riguarda la trasposizione mediale, in cui il prodotto di un medium, un libro, un film, un quadro, viene trasformato in un altro medium, ad esempio adattamenti cinematografici di romanzi o la novelizzazione di film, che è proprio il procedimento al contrario. Secondo caso, la combinazione mediale, in cui diversi media contribuiscono insieme a creare un nuovo prodotto integrando le proprie specificità, come succede nell'iconotesto, testo quindi nato dalla combinazione sistematica di parola e immagine, ad esempio il fumetto, il graphic novel, oltre al libro illustrato. E infine, terzo caso, il riferimento intermediale, in cui un prodotto mediale descrive, evoca o tematizza un altro medium, l'ekphrasis, la citazione cinematografica di opere pittoriche, la musicalizzazione della narrativa. Ecco, vediamo, da questo elenco che i media chiamati in causa sono ormai diversi e non più, solo, riferiti all'ambito letterario e da un lato e cinematografico, dall'altro. E non solo, i media tendono a fondersi, oltre a creare riferimenti gli uni agli altri, e siamo di fronte a una sorta di semiosi infinita e quasi vertiginosa, pensando ai tempi più recenti. Ora, il rovesciamento della prospettiva, no, che riguarda la descrizione del rapporto che intercorre tra i media, è implicito anche in un altro termine, coniato da due studiosi dei media, come Jeff David Bolter e Richard Grusin. Mi riferisco alla cosiddetta remediation, ovvero all'operazione ininterrotta di commento, di riproduzione e di sostituzione reciproca tra un medium e l'altro, attraverso cui il nuovo ingloba e trasforma il precedente. Quindi, nella migrazione di storie, ma anche di immaginari, in cui sono chiamate in causa anche altre tipologie testuali, quindi fumetti, oltre che testi letterari, testi sì, poetici, testi musicali, notiamo degli elementi di progressione sul piano tecnologico e
e anche sul piano delle potenzialità espressive, in cui osserviamo delle innovazioni, ma anche degli elementi di continuità, di assorbimento delle caratteristiche dei vecchi media. La considerazione più importante, appunto, dal punto di vista non solo degli studiosi di comparatistica letteraria, ma soprattutto di quelli degli studiosi dei mass media, è che si assista a un riuso di alcune caratteristiche dei vecchi media da parte dei nuovi media. In particolare si assiste alla continuità esistente tra gli uni e gli altri. Viceversa, in ambito umanistico, quindi nel nostro ambito e dal nostro punto di vista, va sottolineato che la remediation, che in realtà è fenomeno tutt'altro che solo recente, ma esistente già da secoli, è ritenuto un processo creativo e cardine della trasmissione del patrimonio culturale. Tuttavia, se a causa di questo processo i nuovi mezzi di comunicazione si modellano a partire dai vecchi media, e allo stesso momento i vecchi media, che continuano a essere ovviamente usati, sono costretti a ripensarsi, a rinnovarsi proprio sulla spinta dell'avvento dei nuovi media, con cui questi vengono a contatto. Quindi l'idea che ogni medium prenda in prestito qualcosa da un altro, magari più tradizionale, è contenuta anche nel concetto di transmedia storytelling o narrazione transmediale, ovvero un processo lungo il quale gli elementi di un racconto attraversano differenti canali di distribuzione e in cui ogni medium sviluppa e approfondisce aspetti particolari del racconto. Siamo quindi di fronte all'idea che stiamo assistendo a una relazione non semplicemente binaria di un testo, magari letterario, a un altro, un film oppure un testo musicale, bensì a quella che vi sia una integrazione di molteplici testi dentro una trama complessiva e complessa, una trama narrativa che non è più riducibile alle logiche di un singolo medium. Ecco, in questa trama si evidenziano delle eterogenee potenzialità di sviluppo, potenzialità proprie di ogni singolo medium, che viaggia ognuno su un canale diverso, e all'interno di questa complessa rete di trasmissione di storie, l'oggetto libro è solo una delle componenti e va considerato in un circuito comunicativo più ampio. Ecco, questa proliferazione, questo rilancio transmediale può riguardare la creazione anche di oggetti considerati non così artistici, anche se poi costituiscono una grande realtà sul piano economico, oltre che sul piano proprio delle nostre pratiche di confrontarci e di consumare delle storie e di essere partecipi alla creazione di storie, ovvero si parla della proliferazione in forma di videogiochi, oltre che nei termini di un fenomeno tutt'altro che poco significativo, ovvero la fanfiction di storie, di opere famose, fenomeno che è importante proprio perché assume una dimensione spesso sovranazionale, addirittura mondiale. Ora, facciamo un esempio che ci permette di illustrare bene questi concetti, ed è il pluricitato esempio di Harry Potter, questa saga letteraria nata dalla penna di Joanne K. Rowling, che unisce in sé
il Bildungsroman unito al,

cosiddetto college novel e al low or urban fantasy, in una serie di 7 libri pubblicati tra il 1997 e il 2007. Libri trasformati ben presto e prima che finisse la saga, la pubblicazione, la stesura della saga letteraria, ecco una serie di film prodotti dalla Warner Bros. Che avrà un grandissimo successo di pubblico. E si pensi soltanto che il primo film, Harry Potter e la pietra filosofale, farà rientrare $1 miliardi. Da lì, a partire dai primi anni 2000, la creazione dei videogiochi per conto della casa di produzione Electronic Arts, e iniziativa decennale che va dal 2001 al 2011, e poi ancora un complesso sistema di franchising, ma anche merchandising, oltre che una vivace fan fiction che riguarda proprio le opere della Rowling, che in questo complesso sistema rimangono tuttavia il baricentro tematico, e diciamo i fan di questa saga rimangono effettivamente, o ritornano sempre quasi in un movimento centripeto all'immaginario messo a punto dai romanzi della scrittrice britannica. Come vediamo, quindi lo storytelling transmediale riguarda i grandi circuiti della produzione, della distribuzione dei prodotti mediali, ma non solo. In realtà si tratta di un concetto neutro che può riguardare anche il no profit o comunque dei prodotti culturali e mediali di minore importanza sul piano economico. Quindi il transmedia storytelling per definizione si rivolge a ogni sorta di pubblico, quindi non solo al pubblico dei prodotti di grandissimo successo. Ad ogni modo si può parlare della creazione di un ecosistema narrativo o di testo espanso. Infatti Gomorra, Harry Potter, ma anche l'opera del collettivo Wuming sono narrazioni estremamente diverse tra loro per generi, modalità di scrittura, tipologia di pubblico, ma hanno in comune un medesimo sviluppo transmediale. Difatti, pensando all'opera del collettivo bolognese, di scrittori bolognesi, dei Wuming, siamo di fronte ad un esempio di strategie testuali che stimola la lettura molto tradizionale di romanzi, spesso di genere neostorico, a fianco però alla consultazione del blog della cosiddetta Wuming Foundation, quindi forme di fruizione di oggetti diversi, di forme di comunicazione, forme artistiche diversi, che includono anche delle rappresentazioni teatrali e includono anche un confronto diretto col pubblico attraverso delle discussioni, attraverso degli incontri sulla scrittura creativa, cosiddetta meticcia, e altro ancora. Quindi in questa maniera, e coinvolgendo anche scrittori e artisti esterni al collettivo, i Wuming riescono a creare una interazione con il pubblico che va nella direzione, ed è questo un fenomeno molto interessante, nella direzione di una partecipazione democratica e impegnata nel dibattito su temi che stanno molto a cuore anche a noi, temi quali la migrazione, il colonialismo, la storia mondiale in generale, l'ecologia e così via. A conclusione di questo secondo macro argomento vorrei, come al solito, formulare una domanda di riflessione. A che tipo di pubblico è indirizzato lo storytelling transmediale? E infine, ecco qui il riassunto degli spunti di riflessione.
La presenza di isotopie tematiche, figurative e patemiche è la garanzia di una buona riuscita di un film basato su un modello letterario? A che tipo di pubblico è indirizzato lo storytelling transmediale? Bene, la nostra lezione e il nostro corso finiscono qui. Per ulteriori approfondimenti potete rivolgervi, come sempre, alle pagine web del corso all'interno del nostro portale. Arrivederci.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso, dove parleremo di un caso di studio specifico, il pellegrinaggio meccanico delle vedute di Leone XIII. E lo faremo affrontando questi argomenti. Un papa invisibile, il pontificato di Leone XIII e i suoi regimi scopici. Intrecci intermediali, le vedute del papa come pictorial turn. Un papa come attrazione tra spettacolo, usi politici e scandali internazionali. Vediamo dunque il primo argomento, un papa invisibile, il pontificato di Leone XIII e i suoi regimi scopici. Beh, affrontiamo dunque questo caso studio particolare relativo a Papa Leone XIII, questo pontefice che governò la Chiesa dal 1878 al 1903, quindi siamo proprio negli anni, come sapete, dell'esordio del cinema, e lo affronteremo guardando al rapporto tra il Papa, il cinema e la cultura visuale. Con questa lezione inauguriamo una modalità didattica centrata sul fatto che, dopo aver analizzato un argomento generale, entriamo nello specifico, quindi entriamo in una sorta di carotaggio, di dettaglio che ci permette di mettere in pratica concetti e espressioni che siamo andati ad analizzare sul piano generale. E questo sapete che per gli studi di cultura visuale è una metodologia particolarmente adatta che ci permette di esprimere al massimo il potenziale euristico di questa particolare prospettiva di studio. Lo abbiamo ripetuto più volte, il fatto che attraverso un caso di studio specifico andiamo a vedere come la cultura visuale sia situata in un luogo particolare, in una cultura particolare. Ho scelto dunque di proporvi come tema di oggi una mia recente ricerca, che è poi confluita in questo libro, Le vedute delle origini su Leone XIII, Vaticano, Biografe, Lumière, tra mito e storia, in cui racconto la storia del rapporto tra Papa Leone XIII, appunto, e i suoi primi film mai realizzati. Furono realizzati da l'operatore americano William Dixon, ne parleremo a fondo, nel 1898. E per offrire subito anche un'impronta metodologica congeniale alla nostra prospettiva, ho scelto di parlare del pellegrinaggio meccanico e di vedute. Quindi vedete subito come ho utilizzato due termini che non sono consueti per noi, ma erano consueti all'epoca. Di pellegrinaggio meccanico dei film del Papa si parlava per l'appunto sulla stampa dell'epoca, e vedute era il termine con cui ci si riferiva allora ai film. Vue in francese era il termine con cui venivano allora chiamati i film. Questo non è soltanto un vezzo letterario, ma come ci insegna Gaudreau, questo storico importante del cinema delle origini, usare la terminologia dell'epoca è importante non tanto per entrare nello spirito dell'epoca, perché per noi sarebbe una cosa impossibile, quanto per riuscire a capire che ogni oggetto non è un oggetto atemporale e astorico. Se dovessimo parlare di Méliès, ad esempio, come un cineasta, faremmo un anacronismo, un errore di questo tipo, nel senso che allora non si poteva parlare di cineasta per Méliès, ma semmai di fabbricatore di vedute. Ecco, con questo spirito, che guarda appunto alla cultura dell'Ottocento, dobbiamo affrontare questo argomento. Ma appunto, perché parlo di un papa invisibile e come ci può aiutare il concetto di regime scopico? Ricordate come il concetto di regime scopico, semplificando un po' la definizione, noi individuiamo quel campo di forze
da cui scaturiscono i protocolli dominanti del vedere e dell'essere visti in una certa epoca. Quindi quel complesso di regole che scaturiscono da processi culturali, tecnologici, sociali, politici, che delimitano il campo del visibile in una determinata epoca. Ebbene, cosa definì il regime scopico di questo pontificato? Qui ho voluto mettere due immagini particolarmente esemplificative, e perché i due fattori più importanti che contribuirono a definire questo particolare regime scopico sono il fatto che il Papa Leone XIII era un papa prigioniero in Vaticano, come vedete da questa caricatura. Allora, abbiamo detto, il commercio del consumo delle immagini anche di questo tipo era molto aumentato, no? Questa democratizzazione del consumo delle immagini. Bene, anche il Papa era oggetto di caricatura, e una caricatura come questa ci spiega subito il fatto della sua prigionia. Poi vedremo perché prigioniero. L'altra è una immagine che invece ci dice della sua invisibilità fotografica, perché qui ho preso una delle pochissime immagini fotografiche di Leone XIII, quindi era un papa che si fece fotografare molto poco. Sappiamo che tra il 1888 e il 1898 il papa non volle mai essere fotografato, quindi abbiamo fotografie solo per i suoi primi 10 anni di pontificato. Quindi prima che alla fine dell'Ottocento intervenisse il cinema a scompaginare questo regime scopico, configurandone uno completamente diverso, Leone XIII era un papa sostanzialmente invisibile per la prigionia e per il fatto che poteva essere poco fotografato. Ovviamente chiamarla invisibilità è un'esagerazione, sto volutamente esagerando, perché prima dell'avvento del cinema il Papa non era del tutto invisibile, il suo campo di visibilità era limitato alle poche persone che potevano recarsi. Allora non c'era il turismo religioso che c'è oggi, quindi in pochi potevano arrivare a Roma, e soprattutto in pochi erano ammessi dentro il perimetro del Vaticano per vedere magari il Papa durante un'udienza. E soprattutto il Papa aveva un rispetto a qualsiasi leader dell'epoca, era poco fotografato. Basta vedere queste immagini fotografiche. Ho detto che il Papa venne poco fotografato. Ebbene, queste sono immagini che si riferiscono alla prima parte del suo pontificato, dove però vediamo che sono immagini che lo riprendono in pose tutte molto simili, in pose statiche, seduto. Ci sono anche delle foto che lo immortalano insieme ad altre persone, le cosiddette foto di gruppo, ma sono davvero poche, soprattutto se confrontiamo questo regime di fotografabilità, chiamiamolo così, del Papa con quello del suo immediato predecessore, Pio IX, che governò dal 1846 al 1878, e che era un papa che, pur se la fotografia era nata da pochi anni, perché la fotografia, la data di nascita canonica è fissata al 1839, ma insomma l'evoluzione avviene in quegli anni. Come vedete, lui regna dal 1846 al 1878, eppure ha un utilizzo del mezzo fotografico certamente diverso, più consapevole rispetto a quello di Leone XIII. Lo vediamo in foto di gruppo, lo vediamo in foto di situazione su un treno, ma ci sono anche altre foto che lo immortalano in altre situazioni. Quindi possiamo dire è un utilizzo, fa un utilizzo del suo corpo già con una certa intelligenza mediatica. E se confrontiamo la bulimia autorappresentativa di
Pio IX ha la invisibilità fotografica di Leone XIII, abbiamo sicuramente mettiamo subito lì un tassello importante di questa storia. Ma vediamo anche cosa accadde per quella che era l'altra grande leader di statura mondiale, come lo era il Papa già a fine Ottocento. Sono quasi coetanei, vedete la regina Vittoria morì nel 1901, regina Vittoria ovviamente d'Inghilterra, dell'impero britannico, e Papa Leone XIII muore nel 1903. Ebbene, la regina Vittoria è passata alla storia come per essere la prima first media monarch, nel senso che la prima regina mediatica della storia, perché la corona britannica fece un uso molto consapevole dell'immagine della regina Vittoria, e la regina Vittoria stessa utilizzò il mezzo fotografico con grande oculatezza, e anche il cinema, pur essendo arrivato da poco, fu utilizzato nei pochi anni che separano la data di inizio del cinema, di nascita del cinema, dalla sua morte, fu utilizzato molto

che, o essendo convinti che l'obiettivo può essere raggiunto, se tutte e tutte, se crediamo nell'interdipendenza, nel contributo di ciascuno e di ciascuna. E poi la resilienza, rafforzarsi, la capacità di rafforzarsi dopo un urto, dopo un trauma, dopo qualcosa di molto problematico. Credo che i detenuti di Nuqis siano riusciti in parte anche a rafforzarsi, vedendo che potevano restituire delle cose alla cittadinanza, potevano comunicare che non erano i mostri. E le studenti e gli studenti hanno avuto modo di osservare questo. Quando sono entrata in carcere avevo molto paura, poi ho sentito la loro storia. Ma non si tratta di pietà, né di compassione, ma rendersi conto che le persone possono fare una cattiva azione. Ma non è detto che queste siano cattive persone. Un giorno c'è stata anche un'osservazione di una volontaria, un'anziana insegnante, che ha osservato quanti pregiudizi aveva nei confronti degli studenti e delle studenti, dicendo: ma che ragazze mature, noi pensiamo a volte che non abbiano valori. I pregiudizi e gli stereotipi sono incrociati, sono da tutte le parti. E la psicologia positiva. Ecco, la psicologia, quindi questi sono tutti i termini della psicologia positiva, per questo faccio questo focus. È nata e si è sviluppata per studiare, migliorare e promuovere il benessere e le persone di persone, gruppi e comunità. La psicologia positiva parte dal presupposto che ciascuno di noi ha dei funzionamenti positivi e sono quei funzionamenti che possono tenere sotto controllo, contrastare le eventuali problematicità. Si tratta di riorientare l'attenzione sia di teorici, professionisti, ricercatori e ricercatrici sulla crescita e lo sviluppo delle persone nel loro contesto. La psicologia positiva è particolarmente utilizzata nell'ambito della psicologia di comunità, quella psicologia che si orienta ad agire nelle comunità. Consapevole e convinta che la trasformazione della comunità include anche la trasformazione del singolo. Promuove abilità, competenze e atteggiamenti per affronteggiare la realtà complessa nella quale viviamo: società del rischio, globalizzazione, insicurezza sociale, precarietà e instabilità. Molte volte penso agli studenti, alle studenti, quanto è problematico oggi pensarsi anche rappresentarsi una volta laureati, è più incerta la ricerca, la possibilità di ottenere il lavoro adeguato e corrispondente ai propri desideri. E è necessario lavorare con loro, noi lavoriamo anche nel servizio di counseling, a volte ci accorgiamo che una volta che le persone si rendono conto che possono affrontare con maggiore fiducia le cose, di fatto superano anche i problemi con i quali sono venuti a cercare sostegno psicologico. Quali sono i cambiamenti che fa la psicologia positiva? Passa dal guarire a costruire il miglior livello possibile di qualità della vita. E questa è guarigione. C'è un'affermazione che fa Seligman, padre della psicologia positiva, che è molto interessante, e dice: psicologi e psicologi hanno lavorato tanti anni, hanno per decenni, per costruire il manuale di tutto ciò che non funziona. Si riferiva al manuale dei disturbi mentali, psicologi e psichiatri. Ma non hanno pensato a costruire un manuale di tutto ciò che funziona e può aiutare le persone a funzionare meglio. Si passa dalla cura verso ottiche di prevenzione, di promozione della salute, del benessere e della qualità della vita. Questo consente di contrastare eventuali problematiche. Il campo della psicologia positiva si muove su più livelli. A livello personale riguarda l'esperienza soggettiva di benessere e di soddisfazione. In questo momento, per esempio, sto bene, sto facendo una lezione che mi piace, penso al benessere e alla soddisfazione, il senso di progresso, di gioia, piaceri, felicità, intuizioni costruttive nel futuro, ottimismo, speranza. Io sono convinta che continuando a diffondere la giustizia riparativa, molte persone si avvicineranno, me ne accorgo, perché scoprono qualcosa che è utile per tutti, escono dallo schema che è utile solo per il detenuto, per chi ha commesso reato, che è una logica di perdono come se nulla fosse successo, non è questo. A livello individuale riguarda le caratteristiche personali positive, come la capacità di amare, il coraggio, la sensibilità, l'estetica, la perseveranza, la resilienza, l'originalità, la capacità di pensare al futuro in modo positivo, la saggezza. A livello di gruppo riguarda le virtù civiche.
La psicologia positiva si occupa delle virtù civiche che spingono gli individui a essere cittadini.

cittadini migliori, non migliori di altri, le migliori cittadine e cittadini di se stessi. Responsabilità, altruismo, civiltà, moderazione, tolleranza, etica del lavoro. Pensate quanto è diversa la vita, quanto è più positiva se nel lavoro, nei contesti di lavoro, usiamo un'etica e un rispetto per tutte e tutti quanti. Questo è molto interessante, qui è soltanto mostrato, ma vi invito ad andarlo a cercare in internet, fate una ricerca. Sono gli aspetti fondamentali, della psicologia positiva, i punti di forza, diciamo, i punti di forza del carattere che ci orientano verso una vita migliore, individuale, gruppale, di comunità, la saggezza, il coraggio, l'umanità, la giustizia, la temperanza, la trascendenza. E all'interno di ciascuno di questi ci sono delle sottocategorie. Pensiamo quanto è importante sotto bravery, per esempio, il valore, sotto l'onestà, l'autenticità, l'integrità, il teamwork, la cittadinanza, la responsabilità, la gratitudine. Nella psicologia positiva la gratitudine per le cose che abbiamo è qualcosa di fondamentale. Essere grati, grati a qualcuno o qualcosa, ci fa star bene anche l'altro. È da approfondire questo, vi suggerisco davvero di farlo. Promuovere il cambiamento culturale, l'ultimo livello, quello in alto, è la promozione del livello culturale, è creare, è contaminare delle cose positive in cui noi crediamo, è generare, la generatività è una caratteristica della comunità. Nella lezione sulle comunità abbiamo parlato, delle attività, delle azioni basate sulla comunità che hanno, come dire, che a lungo tempo hanno un impatto maggiore, che talora non sono visibili, così come non è sempre visibile la connessione che possiamo creare fra gruppi, fra persone, fra comunità diverse e la partecipazione. Questo è il livello culturale, il livello del cambiamento culturale. Quindi il livello del cambiamento culturale, il modello ecologico, il livello del miglioramento, del cambiamento a livello individuale e gruppale. Infine alcuni concetti che ci consentono, che attraversano le città riparative, verso le quali tendere. Faccio riferimento ad alcuni autori come Putnam, il senso di comunità versus la debolezza dei legami sociali. Sappiamo quanto sono deboli oggi i nostri legami sociali. E quindi ragionare e muoversi in chiave di comunità, in chiave di connessione, in chiave di condivisione è una risorsa che abbiamo, è uno strumento per rafforzare la comunità. Il lavoro cooperativo verso l'atteggiamento opportunistico. Ne osserviamo molto, ma l'atteggiamento opportunistico è uno strumento di isolamento, di divisione, di separazione. Dall'acquiescenza passiva all'azione prosociale. Zimbardo, che ha lavorato a lungo, e l'ho detto in qualche, ne abbiamo parlato in qualche altra lezione, ha lavorato a lungo sull'effetto Lucifero, su come dei sistemi malati, come quello che pensa la pena come sofferenza, possono produrre delle situazioni in cui anche persone che non vorrebbero far del male si trovano ad agire, in maniera cattiva contro gli altri, ma ha parlato anche molto e negli ultimi decenni lo sta facendo tanto di quelli che lui definisce gli eroi del quotidiano. Eroi del quotidiano non sono persone con superpoteri, ma sono persone che in qualunque situazione possono fare quello che qualunque altra persona potrebbe fare. Intervengono, agiscono, dicono una parola, fanno un'azione che in quel momento è diversa da quello che a volte osserviamo, magari per strada, una persona in difficoltà. Nessuno di noi si avvicina, qualcun altro potrebbe farlo, forse questo è il pensiero da un punto di vista della psicologia sociale, ma credo che dovremmo farlo perché questo è l'azione prosociale, l'azione della comunità e la promozione del benessere come risultato di una migliore fiducia sociale, supporto sociale, reciprocità, impegno civico e legami. Non possiamo chiedere alle persone di partecipare, di prendere parte alle decisioni, di essere onesti e leali nei confronti degli altri se non ci occupiamo della loro qualità della vita, se non consentiamo a queste persone di raggiungere una qualità adeguata di vita.
e allora dall'uguaglianza.

dobbiamo passare all'equità, proprio attraverso la capability, che le persone siano nelle condizioni di raggiungere le cose a cui danno valore. Responsabilità e accountability come approccio ecologico. La responsabilità, l'accountability, rendere conto, nascono, si realizzano all'interno dei sistemi di reciprocità. Non possiamo dire a bambine e bambini devi essere responsabile. Cosa significa? Costruisce qualcosa nel proprio carattere, nella propria personalità, ma possiamo chiedere di agire responsabilmente nei confronti degli altri, sapendo che le sue azioni hanno delle conseguenze per tutte e per tutti e quindi di assumersi le proprie responsabilità. Un nuovo welfare sociale, questo forse la giustizia riparativa ci chiede di fare quando pensiamo alle città riparative, con azioni orizzontali dove facciamo le cose con le persone, con rispetto, piuttosto che fare le cose con le persone, esempio un'inclusione non partecipata. Spunti di riflessione. Quali sono i livelli del modello CORE, comunità di relazioni riparative? Qual è il contributo della psicologia positiva? E questa è un'immagine. Questa è l'immagine di un lavoro, di un'opera vivente che ha realizzato l'artista Maria Lai, sarda. Vi voglio leggere un pezzo perché è una storia molto bella e non vorrei perdere qualche passaggio. Un artista della relazione che ha interpretato l'arte del riparare è la sarda Maria Lai. Nell'opera Legarsi alla montagna, che ha avuto luogo a Ullasai nel 1981, l'artista ha voluto raggiungere due risultati: restituire qualcosa al luogo e coinvolgere i suoi abitanti. Ha lavorato insieme con la comunità per creare un'opera vivente in cui riparazione e immaginazione andassero di pari passo. Parlando con la gente del luogo, la sua immaginazione venne catturata da una leggenda raccontata da bambine e bambini, la leggenda del fiocco blu. Narra di una bambina che si salvò da una catastrofe grazie a un nastro blu, cui si sarebbe aggrappata e che l'avrebbe portata via, facendola volare nel cielo. La leggenda sembrerebbe fondata su un fatto realmente accaduto quando una parte di una montagna franò nel 1861, travolgendo un villaggio. Tutto questo sembrò all'artista un buon punto di partenza per lavorare attorno al concetto di identità e collettiva condivisa, per rinforzare il legame tra gli esseri umani e tra questi e la natura. Larghe pezze di tessuto jeans vennero tagliate in strisce e legate insieme a creare una banderuola lunga miglia che passasse casa per casa e collegasse ogni abitazione alla successiva, a esplicitare la relazione di vicinato, un semplice nodo fra estranei. Un fiocco decorato con pani pintau, cioè pane decorato, per amici e famiglia. L'artista ci ricorda che è l'amicizia a essere rara, non l'inimicizia. Mentre tutto il paese era legato, sia in senso figurato che metaforico, ogni casa era anche collegata alla vicina montagna, di per sé simbolo sia di vita che di morte, in modo da pacificarsi con la montagna stessa. Quest'opera d'arte sollevò rilevanti domande circa il senso di comunità, il suo passato comune, ma anche sul suo futuro, sul modo in cui le persone possono vivere insieme. Questa magica visione della bimba salvata è divenuta metafora per immaginare un futuro collettivo fatto di legami, sentimenti e relazioni vitali, anche se sempre non semplici. E un'altra bella immagine è la giustizia sotto l'albero come logo della Constitutional Court in Sudafrica. Nelson Mandela e Desmond Tutu hanno fatto un lavoro grande di pratica pienamente riparativa con la Commissione Verità e Riconciliazione. Sì, è vero, qualcuno ne ha usato, ha sfruttato forse, ma le vittime dell'apartheid hanno potuto sapere dove erano sepolti i loro cari, hanno potuto parlare, hanno avuto voce. E infine, l'anno scorso, nel 2020, è stato il 20° anniversario della nascita dell'European Forum for Restorative Justice e questo è la sigla, lo slogan, scusate, Connecting People to Restore Just Relations. Io credo che possiamo portarci questo slogan. E qui
una conference, la conference biennale del forum, che nel 2020 avrebbe dovuto svolgersi a Sassari. Qui c'è un'altra opera di Maria Lai, La leggenda del naufrago, con un albero con la scritta al rovescio. È molto bella, parla di confini, parla di contatti, di connessioni, ma

Nel giugno 2020 non è stato possibile perché c'è stato il lockdown e quindi sarà fatta a giugno 2022, dal 23 al 25 giugno. Sarebbe bellissimo se qualcuna delle persone che ascolta volesse partecipare. E il tema è Justice Beyond Borders. Superiamo i confini, le barriere, le connessioni riparative attraverso lo spazio e il linguaggio. Spunti di riflessione. Quali sono gli aspetti principali del livello orientato al cambiamento culturale? Quali sono gli elementi costitutivi del livello ecologico? Riepilogo, spunti di riflessione. Cosa caratterizza il nuovo paradigma di una città riparativa? Quale può essere il punto di partenza per la realizzazione di una città riparativa? Quali sono i livelli del modello CORE? Comunità di relazioni riparative? Qual è il contributo della psicologia positiva? Quali sono gli aspetti principali del livello orientato al cambiamento culturale? Quali sono gli elementi costitutivi del livello ecologico? Vi ringrazio per aver partecipato a questa lezione e mi auguro che vogliate approfondire alcuni punti che ho sottolineato. Abbiamo quindi terminato e questa lezione è possibile pensare a una città riparativa. Nel sito del corso troverete molti altri materiali. Buon lavoro.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Simone Pozzi, sono esperto di fattori umani presso DeepBlue, una società di consulenza con sede a Roma. Ci occupiamo di ricerca nell'introduzione di innovazioni tecnologiche, nuovi modi di fare le cose in settori quali l'aerospazio, quindi settori con alta complessità tecnologica e di processi. Inoltre insegno fattori umani nell'Università di San Marino, alla facoltà di design. Sono qui per presentarvi il corso di processi cognitivi e tecnologie. È un

Corso dove mostriamo l'utilità pratica della psicologia, psicologia cognitiva, per la progettazione, per realizzare strumenti a supporto del lavoro che fanno le persone quotidianamente, delle attività che fanno le persone quotidianamente. Nella mia professione è la cosa che faccio quotidianamente. Io interagisco con piloti, controllori di volo, capitani di nave, astronauti e quello che cerco di fare è sapere come funziona la mente umana. Capire di cosa hanno bisogno queste persone e integrare queste conoscenze per migliorare la progettazione degli strumenti che loro utilizzano per svolgere le attività che sono anche particolarmente complesse. Vediamo quali sono le macro aree tematiche di questo corso. Innanzitutto vedremo come funziona la cognizione umana e vedremo le principali funzioni cognitive: la percezione, la memoria, l'attenzione, la presa di decisioni. Queste sono le classiche funzioni cognitive che ci spiegano quello che la mente fa per noi esseri umani quotidianamente. Quindi cercheremo di capire cosa fanno queste funzioni per noi e come lo fanno. Perché un aspetto che colpisce sempre è che in realtà noi ogni giorno percepiamo, memorizziamo, prendiamo decisioni, ma non siamo completamente coscienti di come lo facciamo. Lo sappiamo fare, ma non sappiamo come lo facciamo. In questo corso vedremo come lo facciamo, quali sono i meccanismi. Questi meccanismi ci servono per avere una comprensione realistica di come funzioniamo noi, di come funzionano le altre persone intorno a noi. Vedremo inoltre queste funzioni cognitive in un processo, in un modello cognitivo semplificato, ovvero gli esseri umani sono nell'ambiente, ricevono informazione attraverso i sensi, viene percepita, parte di questa percezione passa all'attenzione e alla memoria, e dalla memoria e dall'attenzione va alla presa di decisioni. Dopo aver preso una decisione, noi andremo ad agire e quindi a modificare di nuovo l'ambiente. Questo modello cognitivo semplificato è importante perché ci porta appunto a concentrarci sul fatto che noi utilizziamo queste funzioni per fare qualcosa. Nel fare qualcosa, ecco, intervengono le tecnologie, intervengono gli strumenti. In questo corso noi cercheremo di progettare strumenti che semplifichino questo processo cognitivo e se aiutino a svolgere migliori azioni per le persone. Se noi riusciamo a supportare al meglio la percezione, la memoria, l'attenzione, la presa di decisioni, avremo un'azione migliore da parte delle persone che si troveranno a poter raggiungere con più facilità i loro obiettivi. Questa è la seconda area tematica del corso, ovvero gli impatti e le applicazioni della psicologia nel design di tecnologie, cercando di avere sempre raccomandazioni e linee guida per una migliore progettazione. Per ogni lezione noi vedremo come funziona la percezione e quindi che tipo di implicazioni per il design possiamo derivare. Capiremo quali sono le leggi che governano, i meccanismi che governano la percezione, la memoria, l'attenzione e quindi vi suggerirò quelle che sono le linee guida, le raccomandazioni per una migliore progettazione. Qui mi interessa sottolineare come sì, questa conoscenza sia importante per il design, ma in realtà è importante anche nella vita quotidiana. Io stesso, sapendo come funziona la memoria, utilizzo alcune di queste raccomandazioni per strutturare al meglio la mia giornata. Lo stesso per la presa di decisioni. Tutte le decisioni quotidiane che prendo nella gestione, delle mie attività sono improntate a queste linee guida. So come funziona la decisione, quindi cerco di strutturare la mia attività, di dotarmi di strumenti che mi consentano di prendere decisioni migliori. Quindi, è un corso che ci aiuta nel design di strumenti, se vi troverete, se vi trovate a progettare questi strumenti, pagine web, applicativi per smartphone, ma ci aiuta anche nella vita quotidiana per riprogettare la nostra attività quotidiana, per progettare al meglio i supporti per la nostra attività quotidiana. Sono quindi certo che troverete il corso interessante e che troverete anche molti spunti per cambiare il modo in cui studiate, in cui lavorate. Ci rivediamo all'interno delle lezioni.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione dal titolo Le tecniche di indagine in psicologia cognitiva. Gli argomenti principali che affronteremo sono il panorama della psicologia cognitiva, cosa sono le neuroscienze, le basi neurofisiologiche, tecniche di misurazione. Il panorama della psicologia cognitiva. La psicologia cognitiva si occupa di studiare i processi di base e le relazioni tra mente, cervello, corpo, ambiente. Queste relazioni, come si evince dal grafico, sono relazioni complesse. Le abbiamo già evidenziate in una precedente lezione. La mente è una funzione, il cervello è l'organo. Entrambe interagiscono con il corpo e tutte e tre influenzano ed interagiscono con l'ambiente. La relazione che si crea è una relazione non lineare, una relazione complessa. La psicologia cognitiva si occupa di studiare la complessità di questa relazione attraverso vari paradigmi e differenti tecniche. La psicologia cognitiva rientra in pieno nell'ambito delle neuroscienze. Le neuroscienze rappresentano una serie di discipline, tutte confluenti all'interno di un'unica nomenclatura, che è appunto quella delle neuroscienze stesse, e che in realtà di per sé configurano un vasto campo di indagine. Le neuroscienze coinvolgono discipline provenienti da differenti ambiti di ricerca, discipline mediche, discipline psicologiche, discipline matematiche, cibernetiche, informatiche. Varie esperienze, differenti competenze vengono

riunita all'interno delle ricerche tipiche delle neuroscienze. Quindi l'interdisciplinarietà e anche la multidimensionalità sono le caratteristiche fondamentali delle neuroscienze in quanto nuova disciplina, oggetto di ricerca. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Perché l'integrazione tra discipline apporta vantaggi allo sviluppo di conoscenza scientifica? Cosa sono le neuroscienze? Nel 1962 il neurofisiologo americano Francis Smith coniò il neologismo neurosciences. Questa parola prima di allora non era mai stata utilizzata. Il fisiologo pensò di utilizzare questa terminologia in cui da una parte c'era l'etimologia neuro, cioè qualcosa che aveva a che fare con il cervello, e dall'altra c'era invece la desinenza sciences, quindi qualcosa che aveva a che fare con le scienze, per indicare un vasto campo di indagine in cui differenti scienze, differenti discipline, tutte però che come dire, avevano come obiettivo lo studio delle basi neurofisiologiche del comportamento umano, potessero convergere all'interno di un unico grande disciplina contenitore. Ecco, possiamo definire le neuroscienze come una disciplina contenitore all'interno del quale le differenti discipline che si occupano di studiare il cervello nell'uomo, ma non solo nell'uomo, anche negli animali ed anche in modelli artificiali, in modo tale da poter dare una spiegazione per quanto riguarda sia le basi neurobiologiche, sia per quanto riguarda i modelli neurocomportamentali del comportamento osservabile. Idea di fondo: abbattere le barriere tra le diverse discipline scientifiche. Le differenti discipline scientifiche, matematica, biologia, informatica, psicologia, medicina, sono state fatte confluire tutte all'interno di questo grande contenitore, che sono appunto le neuroscienze, mitigando i confini fra di loro. Oggi un neuroscienziato è in grado di utilizzare tecniche matematiche per andare a studiare le reti neurali o è in grado di utilizzare tecniche statistiche per andare a modellare il comportamento umano. Questo consente una piena comprensione della complessità del funzionamento cerebrale. Fino a che le discipline scientifiche hanno operato in isolamento una con l'altra, non si riusciva a comprendere appieno quanto fosse complesso il comportamento umano. L'integrazione tra le diverse discipline che si occupano comunque di studiare il funzionamento e anche la struttura del sistema nervoso e quindi tutto quello che regola il comportamento umano consente di comprendere appieno la complessità di tutto il comportamento. Le neuroscienze includono scienziati di diversa formazione, sia clinica che tecnica. Questa è una peculiarità delle neuroscienze perché appunto consentono a persone con differenti expertise di collaborare al fine di produrre una ricerca in ambito neuroscientifico. Tipicamente nei laboratori di neuroscienze ci sono persone con un'expertise clinica, medica, psicologica, biologica e tecnica, quindi fisici, matematici, ingegneri. Tutti collaborano allo studio del sistema nervoso e quindi del comportamento al fine di produrre dei modelli teorici che siano il più fedeli possibili a quello che è a quello che è la spiegazione del comportamento stesso. Un ampio spettro di problematiche rientra nell'indagine delle neuroscienze. Non solo un tema, ma tanti temi, tutti i temi relativi al comportamento umano, alle basi biologiche, rientrano nell'oggetto di indagine delle neuroscienze. Lo sviluppo, la maturazione ed il mantenimento del sistema nervoso. Questi sono tre argomenti cardine di cui si occupano le neuroscienze: come si sviluppa il sistema nervoso, quindi quali sono gli eventi che durante l'embriogenesi e dopo la nascita portano a un completo sviluppo del sistema nervoso, come matura il sistema nervoso e quali sono gli eventi che possono portare ad un mantenimento fisiologico del sistema nervoso e quali sono invece quegli eventi che possono portare ad un danno del sistema nervoso e quali sono le conseguenze di ciò.

struttura, anatomia e funzione, con un'attenzione particolare al cervello e al ruolo che esso riveste nel comportamento e nella cognizione. Le differenti discipline che conferiscono all'interno delle neuroscienze si occupano di studiare non solo la morfologia e la struttura dei differenti organi che compongono il sistema nervoso, ma anche il funzionamento, come struttura e funzione collaborano alla produzione di un comportamento che sia funzionale, che quindi sia adattivo per l'uomo o per l'animale oggetto di indagine. Le neuroscienze studiano sia i normali meccanismi del sistema nervoso, sia i disturbi dello sviluppo, sia psichiatrici che neurologici. Nell'ambito delle neuroscienze, tutta quella che è la disciplina, tutti quelli che sono gli studi riguardanti il funzionamento del cervello e il comportamento ad esso connesso, sia di ambito neurologico che psichiatrico, sono oggetto di indagine, oggetto di interesse. Questo oggetto di interesse riguarda sia le prime fasi di sviluppo, quindi il cervello in fase di maturazione e sviluppo, sia le fasi più avanzate del comportamento umano, quindi tutto quello che riguarda durante i processi di invecchiamento, sia fisiologico che patologico. Per invecchiamento patologico intendiamo tutti quei processi neurodegenerativi che possono occorrere nel corso della vita di una persona e che possono portare poi a deterioramento cognitivo. Identificare una cura. Lo scopo dell'interazione tra le diverse discipline nell'ambito delle neuroscienze è quello di andare ad identificare innanzitutto una cura o un trattamento. Ma oggi ci stiamo spingendo ancora oltre, abbiamo spostato l'asticella del limite perché non ci accontentiamo di identificare una cura, ma ci stiamo concentrando sul cercare di identificare una cura che sia quanto più personalizzata, che vuol dire quanto più tagliata sulle esigenze specifiche di quello specifico paziente. Questo chiaramente è un'esigenza nata dall'osservazione che appunto il comportamento umano è un comportamento complesso, ogni organismo reagisce in maniera diversa al trattamento, ogni organismo reagisce in maniera diversa ad un'eventuale cura, quindi è necessario adattare i trattamenti sempre di più alle caratteristiche biologiche, fisiologiche e patologiche del soggetto di cui ci stiamo interessando. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è lo scopo delle neuroscienze? Le basi neurofisiologiche. Il sistema nervoso comprende il complesso delle strutture che permettono all'organismo di ricevere stimoli dall'ambiente, di elaborarli e di reagire velocemente e in modo appropriato. Tutte le forme di comportamento umano ed animale, dalle più semplici alle più complesse, dipendono dall'azione del sistema nervoso. Il sistema nervoso è un organo altamente complesso, al cui interno confluiscono differenti strutture. È anche responsabile, insieme al sistema endocrino, della regolazione delle funzioni corporee. Il sistema nervoso non regola solo i comportamenti volontari ed involontari, ma tutte le funzioni del nostro corpo. Sistema nervoso centrale e periferico. Il sistema nervoso viene suddiviso in centrale e periferico. Le due parti, preposte a funzioni specifiche, sono collegate e si integrano nella loro attività. Il sistema nervoso centrale è deputato al controllo dei comportamenti di tipo volontario, il sistema nervoso periferico invece è deputato al controllo dei comportamenti che sfuggono il controllo volontario. Entrambi però collaborano e coesistono nella loro azione, nel loro funzionamento, regolando tutte le forme di comportamento umano e animale. Il sistema nervoso centrale, SNC, è formato da encefalo, che è contenuto nella scatola cranica, encefalo o propriamente cervello. Midollo spinale, dal quale si diramano i nervi che costituiscono la principale via di comunicazione fra l'encefalo e il sistema nervoso periferico. Il midollo spinale decorre nel canale vertebrale, quindi lungo la nostra schiena, e da lì si dipartono tutta una serie di ramificazioni che raggiungono poi come organo effettore gli organi interni, i muscoli e tutto il nostro sistema muscolo-scheletrico. Il sistema nervoso periferico, SNP, comprende tutti i nervi che si trovano all'esterno del sistema nervoso centrale, quindi tutto quell'insieme di nervi che fuoriescono, che non attengono al cervello, ma che sono appunto esterni.

bene adesso? Il sistema nervoso periferico comprende nervi motori e nervi sensoriali. Le fibre sensitive trasportano segnali dagli organi di senso, occhi, orecchie, eccetera, al sistema nervoso centrale, mentre quelle motorie trasportano comandi dal sistema nervoso centrale ai muscoli. Quindi il sistema nervoso periferico controlla l'insieme delle nostre fibre nervose che consentono il passaggio delle informazioni sia di tipo sensoriale che di tipo motorio, dall'interno verso la periferia e dalla periferia verso l'interno. Questo è uno schema del sistema nervoso in cui possiamo appunto vedere da un lato il sistema nervoso centrale, suddiviso in encefalo e midollo spinale. L'encefalo-cervello a sua volta si suddivide in tre sottostrutture, proencefalo, mesencefalo, romboencefalo. Dal proencefalo si diramano il talamo e l'ipotalamo, l'encefalo propriamente detto, cioè la corteccia cerebrale, il sistema limbico, il corpo calloso. Dal romboencefalo si dirama il cervelletto, il ponte e il bulbo. Da quest'altra parte invece il sistema nervoso periferico, che si suddivide in sistema somatico e sistema nervoso autonomo. Il sistema nervoso autonomo si divide a sua volta in parasimpatico e simpatico. L'encefalo. Il cervello rappresenta il principale centro di integrazione delle informazioni del sistema nervoso centrale. Il cervello, propriamente detto, contenuto all'interno della scatola cranica, è il centro di controllo di tutti i comportamenti che l'essere umano e l'animale sono in grado di mettere in atto. Qui infatti giungono le informazioni sensitive e vengono elaborate le risposte conseguenti. Gli organi sensoriali inviano all'encefalo il loro input, la loro informazione sensoriale, il cervello la elabora e produce un output. Controlla i muscoli coinvolti nel movimento volontario. Al cervello arrivano anche gli input dal sistema muscolare e invia input al sistema muscolare affinché ci possa essere un controllo volontario del comportamento motorio. È coinvolto in tutte le funzioni percettive, motorie e cognitive. L'encefalo è l'organo deputato a tutti i nostri comportamenti, motori, sensoriali, ma anche percettivi e cognitivi. La corteccia cerebrale è la porzione più recente nell'evoluzione del sistema nervoso centrale. L'encefalo è composto da una sostanza bianca e da una sostanza grigia. La sostanza grigia confluisce nella corteccia cerebrale e la corteccia cerebrale è la struttura che si è evoluta più tardi nel corso dell'evoluzione dell'uomo, quindi è la struttura più recente evolutivamente parlando. Si tratta di un sottile strato di sostanza grigia formato dal soma dei neuroni. Rappresenta la parte più esterna del cervello dove si realizzano i processi cerebrali più complessi. La sostanza grigia è formata dal corpo cellulare dei neuroni, dal soma, e rappresenta la porzione più esterna del cervello. È suddivisa in due emisferi cerebrali, emisfero destro ed emisfero sinistro, collegati da un robusto fascio di fibre, detto corpo calloso. Il cervello quindi è diviso in due emisferi, emisfero destro e emisfero sinistro. Questi due emisferi fra di loro sono collegati da un insieme di fibre. Il fascio più corposo si chiama corpo calloso. È suddiviso in quattro lobi: il lobo frontale, parietale, occipitale e temporale. Ognuno di questi lobi ha una funzione o più funzioni di tipo specifico. Questa è una rappresentazione grafica della suddivisione del cervello e dei differenti lobi. Possiamo qui apprezzare il lobo frontale, parietale, occipitale e temporale. Come si vede bene dall'immagine e dai colori che coinvolge, il lobo frontale è la porzione di cervello più estesa. Il lobo parietale e il lobo occipitale occupano invece una porzione inferiore e il lobo temporale parimenti estesa, ma comunque meno estesa del lobo frontale. Le cellule del sistema nervoso che trasmettono l'informazione sono i neuroni. In questa immagine è possibile apprezzare uno schema tipico del neurone. Il neurone è la cellula nervosa per eccellenza. Pur non essendo tutti uguali, essi rappresentano una struttura a base comune. Un corpo cellulare provvisto di nucleo, la freccia indica il nucleo

del neurone, un lungo prolungamento chiamato assone, la freccia indica appunto l'assone, numerosi prolungamenti più corti detti dendriti o ramificazioni, queste qua, sul corpo del neurone. I dendriti ricevono i segnali che arrivano dagli altri neuroni, mentre l'assone trasmette i segnali ai neuroni vicini. Dendriti e neuroni sono il sistema di ramificazione del neurone che consente a questo di interconnettersi con tutti gli altri neuroni presenti nel cervello per costruire una rete neurale attraverso cui le informazioni vengono processate e trasferite anche in luoghi distanti dal loro luogo di origine. L'enorme quantità di assoni e di dendriti permette che i segnali raggiungano velocemente tutte le parti del corpo. In questo modo si crea una fitta rete neuronale. Questo consente all'informazione di essere processata in maniera veloce, rapida ed efficiente. Le cellule nervose sono in contatto fra di loro, formando delle reti di neuroni molto complesse. La complessità di questa rete neurale oggi è possibile individuarla grazie alle tecniche di indagine di neuroimaging e anche grazie a modelli computazionali di tipo matematico che consentono di stabilire e di precisare la relazione, la correlazione tra ogni singolo punto della rete nel passaggio delle informazioni. Quindi ci consentono di studiare quanto i vari punti della rete siano connessi fra di loro e quindi quanto sia efficiente il passaggio dell'informazione da un punto della rete all'altro. I punti di contatto tra due neuroni vengono dette sinapsi, che avvengono in questo luogo qua, fondamentalmente, o in questo luogo qua, o in questo luogo qua. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è la differenza tra sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico? Tecniche di misurazione. Studio dei casi clinici. I pazienti, fondamentale fonte di informazione sul funzionamento cerebrale. Per studiare il funzionamento neuronale, e quindi il funzionamento del cervello in relazione alla produzione di un determinato comportamento, la psicologia cognitiva utilizza una tecnica specifica, che è quella di studiare i pazienti, studiare i casi clinici. Lo studio dei casi clinici affonda le sue radici all'origine della medicina, proprio perché differenti tipologie di pazienti possono presentare differenti tipi di sintomatologia e attraverso la correlazione tra l'osservazione del sintomo e il danno organico del paziente è stato possibile costruire dei modelli rappresentazionali di malattia, ma anche del comportamento. Lo studio degli effetti in pazienti che avevano subito gravi lesioni cerebrali ha permesso di individuare aree specializzate per determinate funzioni. La tecnica classica, utilizzata in psicologia cognitiva, ma non solo in essa, partendo dalla medicina, è stato quello di utilizzare modelli di pazienti in cui, era evidente un danno cerebrale organico e osservare la correlazione tra questo e il dato comportamentale. Tra i pazienti storici che abbiamo visto anche in una lezione precedente ci sono sicuramente i casi di Broca e di Wernicke, i quali appunto presentavano danni organici differenti con comportamenti diversi. Disegnare una vera e propria mappa del funzionamento cerebrale. Attraverso lo studio dei casi clinici e attraverso, diciamo, l'approccio locazionistico è stato possibile osservare come il cervello in realtà si occupi, gestisca funzioni differenti e quanto sia possibile poi in realtà mappare queste funzioni differenti in termini di organizzazione del comportamento e sottostante base neurale che lo gestisce. Gli strumenti utilizzati per la valutazione includono test cognitivi, questionari etero e autosomministrati, checklist.
Gli strumenti che nella psicologia cognitiva possono essere utilizzati per prendere una misurazione del comportamento sono differenti, sono vari. Alcuni sono autosomministrati o eterosomministrati, come ad esempio appunto i questionari o le checklist.

Altri sono somministrati dallo sperimentatore, come ad esempio i test standardizzati. Le tecniche di neuroimaging. Le diverse tecniche di neuroimmagine, come la risonanza magnetica, la PET, la SPECT, le EEG, rendono possibile visualizzare in vivo la struttura, il funzionamento e il metabolismo cerebrale. L'introduzione delle tecniche di neuroimaging in medicina ha consentito di osservare in vivo il funzionamento del cervello, operando una grande rivoluzione in quelli che erano i paradigmi di osservazione e di studio delle malattie. Le differenti tecniche cerebrali possono essere utilizzate sia a scopo clinico, ma anche a scopo di ricerca. Esistono tecniche quantitative di neuroimmagini che consentono appunto di quantificare, cioè di trasformare in numero la struttura del cervello o il funzionamento del cervello ed operare su questi numeri tutta una serie di applicazioni matematiche che consentono di comprendere il funzionamento e l'eventuale presenza di un danno della sostanza bianca o della sostanza grigia attraverso appunto una quantificazione specifica. Forniscono informazioni sulla sede ed estensione di un eventuale danno cerebrale, ma anche sull'attività del cervello impegnato nei diversi processi mentali. Queste tecniche consentono in vivo non solo di determinare se esiste un danno cerebrale ed eventualmente di quantificarlo in termini numerici, ma consentono anche di individuare e quantificare il funzionamento cerebrale. Come funziona il cervello durante un compito? Tra queste tecniche sicuramente la principale è la risonanza magnetica funzionale, quella tecnica che consente di individuare dove è l'attività funzionale del cervello in relazione ad uno specifico compito che viene somministrato in quello preciso momento al soggetto, un compito che può essere un compito motorio, che può essere un semplice finger tapping, e si va a osservare ad esempio come funziona l'area motoria deputata al controllo di questo movimento, oppure un compito cognitivo, ad esempio un compito di linguaggio. Le neuroimmagini hanno consentito di chiarire il funzionamento normale e patologico delle differenti aree cerebrali. Qui possiamo osservare una immagine di risonanza magnetica strutturale. Attraverso le tecniche di neuroimmagini è stato possibile osservare la struttura e il funzionamento sia di un cervello sano durante il corso dello sviluppo, sia l'eventuale presenza di un danno dovuto a processi differenti, processi neurodegenerativi, come ad esempio nei processi dementigeni, processi neuroinfiammatori, come ad esempio nelle malattie come la sclerosi multipla, processi dovuti ad accidente, come ad esempio nei traumi cranici a seguito di incidente, e via dicendo. Le tecniche di neuroimmagine consentono di stadiare il danno e anche di osservare nel corso del tempo l'evoluzione del danno stesso, quindi danno delle informazioni essenziali anche sulla prognosi delle differenti patologie. Hanno contribuito ad ampliare le conoscenze sul sistema nervoso e la sua implicazione nei differenti processi cognitivi. Se da un lato quindi si sono rivelate utili dal punto di vista clinico, si sono rivelate essenziali anche dal punto di vista della ricerca sperimentale, perché hanno consentito di individuare i modelli biologici sottostanti, i differenti tipi di comportamento e i differenti processi cognitivi. Quindi attraverso le tecniche di neuroimaging siamo in grado di capire come funziona il cervello e quali sono le strutture del cervello implicate nelle differenti funzioni cognitive, come la memoria, il linguaggio, la percezione. Prima dell'utilizzo di queste tecniche, lo scienziato poteva ipotizzare quali strutture cerebrali fossero coinvolte nella gestione, nell'organizzazione di ogni singola funzione cognitiva. Le tecniche di neuroimaging invece ci consentono di osservarlo in vivo, appunto attraverso la osservazione di come lavora il cervello durante ad esempio un compito specifico cognitivo-motorio. Stimolazione cerebrale non invasiva. Serie di tecniche che permettono di indurre modificazioni dell'attività neuronale spontanea della corteccia cerebrale con meccanismi che facilitano o inibiscono la trasmissione sinaptica. Oggi come oggi le neuroscienze sono in grado di
utilizzare tecniche di stimolazione cerebrale, cioè tecniche che attraverso l'induzione di

attraverso l'utilizzo di corrente o di campo magnetico, sono in grado di indurre delle modificazioni a livello dell'attività elettrica corticale. Questo com'è possibile? È possibile perché appunto il sistema nervoso centrale, il sistema di trasmissione delle informazioni nell'encefalo avviene attraverso un sistema di scambio di impulsi elettrici, si producono degli impulsi elettrici in corteccia che si propagano. Allora è possibile interagire con la propagazione degli impulsi elettrici per andare a modulare l'eccitabilità della corteccia, attivandola o inibendola. Modulando l'eccitabilità della corteccia avviene che le differenti regioni cerebrali cambiano il loro modo di interagire fra di loro, cambiano la loro connettività. Cambiando la connettività è possibile da un lato studiare le proprietà di connettività di ogni singola area e dall'altro è possibile andare ad indurre delle modificazioni. La produzione di modificazioni nell'eccitabilità della corteccia è utile quando, ad esempio, vogliamo andare a modulare l'attività corticale in funzione di un paradigma di trattamento. Queste tecniche sono state utilizzate, ad esempio, e vengono attualmente utilizzate nelle differenti forme di neuroriabilitazione che possono essere proposte in differenti patologie neurologiche. Prendiamo ad esempio la malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è una malattia particolare che porta al progressivo decadimento delle funzioni cognitive. Di questa malattia praticamente conosciamo l'andamento clinico, sappiamo che tipicamente nella forma tipica l'andamento di malattia prevede una compromissione iniziale delle funzioni mnesiche, a seguito delle quali poi si sommeranno tutta una serie di altre compromissioni delle altre funzioni cognitive, prassi, ragionamento, funzioni esecutive, eccetera. È possibile, attraverso tecniche di riabilitazione, andare a riallenare le funzioni mnesiche o le funzioni che non sono ancora compromesse in modo tale da poter fare da supporto alle funzioni mnesiche. Pensiamo ad esempio alla funzione cognitiva, una funzione cognitiva come l'attenzione, che di fatto è implicata nella regolazione di tutte le altre funzioni cognitive. È possibile abbinare un trattamento classico delle funzioni cognitive, pensiamo a un trattamento carta e matita, pensiamo a un trattamento basato sulla somministrazione di esercizi, è possibile abbinare a questo tipo di trattamento una stimolazione cerebrale non invasiva con le tecniche proprie di questa disciplina, che sono la TDCS o la TMS, cioè è possibile mentre viene somministrato il compito cognitivo, andare a modulare l'eccitabilità corticale nel soggetto per potenziare l'apprendimento. Si è visto attraverso ricerche che queste tecniche, diciamo, combinate di stimolazione cerebrale non invasiva e di tecniche di neuroimaging, scusate, di tecniche di riabilitazione classiche, consentono di un miglior apprendimento del paradigma riabilitativo nel soggetto che è stato sottoposto a questo tipo di trattamento e migliori risultati a lungo termine. Stimolazione transcranica a corrente continua, TDCS, consiste nell'applicare una debole corrente su una zona circoscritta di corteccia cerebrale tramite una coppia di elettrodi. L'intensità della corrente è intorno a 1-2 mA, quindi molto bassa. L'effetto di tale corrente modifica momentaneamente la probabilità di scarica dei neuroni corticali durante i processi fisiologici. Questo è l'apparato della TDCS, prevede un anodo e un catodo, viene passata attraverso l'anodo e il catodo una corrente elettrica che è in grado, attraverso questo casco che è fissato sullo scalpo, di andare a modulare l'eccitabilità corticale. Tipicamente la TDCS prevede una serie di sedute che vengono effettuate per un certo numero di tempo, per una certa durata, a seconda dei protocolli sperimentali. La tecnica è non invasiva perché causa una modificazione corticale momentanea, che cioè perdura durante l'atto della stimolazione. Stimolazione magnetica transcranica ripetitiva, RTMS. Un generatore di corrente collegato a una sonda mobile, detta

coil posta sullo scalpo del soggetto produce un campo magnetico che interagisce con l'attività elettrica dei neuroni alterandone l'eccitabilità. La RTMS ripetitiva implica l'erogazione di impulsi dal coil ad intervalli regolari. Se è effettuata a bassa frequenza, minore o uguale a 1 Hz, induce un effetto inibitorio. Se è effettuata

elettrica che va ad interagire con l'eccitabilità corticale, facilitando, quindi accentuando, migliorando la prestazione corticale o inibendo. Questo perché? Perché i neuroni corticali possono funzionare in due modi, ci sono neuroni eccitatori e neuroni inibitori, quindi neuroni che attivano altri neuroni e neuroni che inibiscono l'attivazione del neurone successivo. Attraverso l'applicazione della RTMS è possibile andare a modulare l'eccitabilità corticale, inducendo delle variazioni di tipo transitorio, di tipo momentaneo. Spunti, di riflessione. Quali sono gli strumenti di indagine che possono essere utilizzati in psicologia clinica? Con questo ultimo spunto di riflessione, la lezione è terminata. Durante questa lezione abbiamo affrontato il panorama delle principali discipline che convergono all'interno delle neuroscienze, abbiamo affrontato l'argomento delle basi neurobiologiche del comportamento e delle principali tecniche di misurazione che possono essere utilizzate nelle neuroscienze e specificamente anche nella psicologia cognitiva. Adesso leggiamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Perché l'integrazione tra discipline apporta vantaggi allo sviluppo di conoscenza scientifica? Qual è lo scopo delle neuroscienze? Qual è la differenza tra sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico? Quali sono gli strumenti di indagine che possono essere utilizzati in psicologia clinica? Con questo la lezione è conclusa. Vi ricordo che per ogni approfondimento potete consultare il sito dell'università. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi.

0: L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Benvenuti a questa lezione che apre in realtà una serie di sei lezioni dedicate a un tema particolarmente tragico: la donna, il bambino e la guerra. Ho scelto di parlare

parlare di questo tema prendendo anche come argomento della prima lezione la storia di Andromaca. E in realtà il problema della donna, il bambino e la guerra è un problema e un tema che attraversa tutta la storia, dalle tragedie di oggi alle tragedie di ieri. E se parliamo delle tragedie di oggi, immediatamente la nostra mente va a quello che succede attualmente in Palestina, nella striscia di Gaza e in terra di Israele, o a quello che succede anche in Ucraina, con la guerra scatenata dalla Russia per impadronirsi di parte almeno dei territori di un paese sovrano. Ed è quello che succede attraverso le migrazioni che portano dai paesi in preda alla guerra, in preda a regimi totalitari, in preda alla fame, di spostarsi, queste popolazioni vogliono spostarsi verso la ricca e opulenta Europa, bussare alle sue porte per tentare di trovare un futuro per se stesse e per i loro figli. E vedete questa immagine tragica, è l'immagine di un piccolo bambino siriano che ha trovato la morte, aveva 4 anni. La barca sulla quale si trovava con i suoi genitori è affondata, lui è morto, e le acque del Mediterraneo lo hanno respinto, ha respinto il suo cadavere su una delle spiagge della Turchia. Questo piccolo bambino non avrà mai la possibilità di vivere felicemente, perché la morte lo ha colto quando aveva solo 4 anni. Ed è tragica la storia di queste popolazioni, che provengono in particolare dall'Africa subsahariana e che affrontano un viaggio pericoloso e difficile nel Mediterraneo a bordo di barche improbabili, perennemente minacciate dalle onde e molto spesso affondate prima di giungere a un porto sicuro. Vedete, queste tragedie colpiscono in particolare donne e bambini inermi, così come la tragedia del 7 ottobre 2023 che ha visto i terroristi di Hamas sfondare le frontiere di Israele e seminare morte e desolazione nella terra del paese sovrano di Israele. Hamas ha massacrato e portato via degli ostaggi e da allora le popolazioni ebree costantemente dimostrano la loro rabbia nei confronti anche del loro governo, che invece di trattare in modo ragionevole per ottenere la liberazione degli ostaggi, bombarda senza tregua la terra di Gaza, seminando di nuovo morte e desolazione. Vedete queste famiglie che manifestano la loro rabbia, proponendo al governo anche i ritratti dei loro figli, in questo caso delle loro figlie, che sono state rapite il 7 ottobre del 2023 e che sono oggi ancora ostaggi di Hamas.
come queste ragazze che sono state mostrate in un video drammatico, o come vedete l'immagine di della stanza di un piccolo bambino ebreo che è stato ucciso dai terroristi di Hamas e che ovviamente anche lui è la vittima innocente dell'odio degli uomini. Tragiche sono poi le immagini di queste donne di Hamas che piangono in mezzo alle macerie delle loro città e che hanno in mano un bambino o eventualmente anche il cadavere di un bambino per dimostrare così quanto assurda è la guerra e quanto drammatica è la situazione delle donne e dei bambini. Ma badate bene che queste tragedie sono delle tragedie che si ripetono costantemente. Non devo ovviamente insistere perché conoscete tutti le tragedie spaventose che si sono verificate nel corso della Seconda Guerra Mondiale con la Shoah, che mirava allo sterminio degli uomini, delle donne e dei bambini ebrei. Qui vediamo l'immagine drammatica dell'arrivo nel campo di sterminio di Auschwitz di uno di questi treni colmi di uomini, donne e bambini destinati ai forni crematori. Come drammatica è l'immagine di questi ebrei ungheresi appena giunti a destinazione e che attendono di essere smistati dove? Verso le baracche o più probabilmente verso i forni crematori. E guardate il volto disperato di queste donne e di questi bambini che hanno perso assolutamente ogni speranza. Ecco qui un'altra immagine in mezzo al ferro spinato di Auschwitz, con sullo sfondo la porta d'ingresso al campo di sterminio, con questi bambini e queste donne che, ripeto, non hanno più assolutamente neanche la forza di sperare. Tragica anche l'immagine di questo bambino rastrellato insieme a donne e altri bambini nel ghetto di Varsavia, minacciato dal mitra degli SS e anche lui ovviamente condannato a una morte implacabile. Vi ho parlato adesso delle tragedie di oggi, adesso vediamo le tragedie di ieri e cerchiamo di contestualizzare il percorso che faremo durante queste sei lezioni. La prima lezione la dedicheremo a Andromaca, ve l'ho detto. Dopo Andromaca, una seconda lezione sarà dedicata a Ecuba. Ecuba, la moglie di Priamo, la suocera di Andromaca, era la regina della città di Ilio o di Troia ed è stata ovviamente fatta prigioniera dopo l'assedio dei Greci e dopo la distruzione della capitale di Priamo, della grande e bella città di Troia. Ed è intorno a questa guerra di Troia che si svolge la storia di Andromaca, di Ecuba e di Elena, che sarà il tema della nostra terza lezione. Prima di affrontare una quarta lezione, nella quale vi parlerò di Antigone, la vergine tebana che è stata condannata a morte per aver voluto rendere
l'ultimo omaggio al fratello ucciso sotto le mura di Tebe.

a Medea, che è stata tradita dal suo sposo e che è stata in preda alla follia, una follia che l'ha portata a uccidere i bambini nati dall'unione tra Medea stessa e Giasone. E concluderemo la stessa lezione, la sesta lezione, con la storia di Didone, la regina di Cartagine, tradita a sua volta da Enea e disperata, costretta in definitiva al suicidio. Vedete, le tragedie di ieri sono tragedie legate al mondo classico, greco e romano. Ho scelto delle eroine del mondo classico per un motivo molto semplice, perché ritengo che il mondo classico, con i valori inventati dai greci di democrazia e di centralità dell'uomo e della donna nella storia, ci dà un esempio meraviglioso di quello che è il destino delle donne e degli uomini nella storia. E i valori di questo mondo classico, di cui parleremo in queste lezioni, sono i valori che sono stati trasmessi dalla Grecia e da Roma all'Europa e al mondo intero. Ma torniamo alla storia di Andromaca. Storia che ci è raccontata dal poeta che ha illustrato in opera memorabile la guerra di Troia. Parlo di Omero. La città di Troia era una città estremamente potente, perché controllava l'accesso agli stretti che portavano al Mar Nero e anche alle miniere del Caucaso. Questa città di Troia ha illuminato, grazie alla sua cultura, la storia del terzo e del secondo millennio avanti Cristo. I suoi resti sono stati riportati alla luce da valorosi archeologi e in primis ovviamente da colui che è considerato a torto o a ragione come il principe dell'archeologia omerica, Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann, che ha scavato Troia convinto che il racconto di Omero consegnato nella grande epopea che si chiama l'Iliade affondava le radici nella storia. Non era quindi un mito inventato dalla sensibilità del poeta, ma era in parte un racconto storico che descriveva una città importante e in particolare la sua fine per via dei Greci. E nell'Iliade sono fondamentali due personaggi essenziali, due grandi campioni: il grande campione troiano che si chiama Ettore e il grande campione greco che si chiamava Achille. Questi due grandi campioni sono due figure centrali dell'Iliade e inevitabilmente questi due campioni dovevano affrontarsi. Si sono affrontati in un duello implacabile di cui vedete l'immagine e Ettore ha dovuto soccombere anche perché gli dei aiutavano Achille. E vedete su questa immagine Ettore colpito col sangue che esce dal petto, colpito da Achille. E Achille implacabilmente ha voluto trionfare anche agli occhi dei troiani, trascinando

attaccato al suo carro sotto le mura di Troia, il cadavere di Ettore. E vedete sulle mura di Troia qui raffigurate le donne e i bambini troiani che contemplano inorriditi lo spettacolo di Achille che festeggia la sua vittoria su Ettore, trascinando, ripeto, Ettore sotto le mura di Troia. E qui vediamo in un bellissimo vaso greco del IV secolo Achille nella sua tenda con il cadavere di Ettore poggiato ai piedi del suo letto. E in realtà il fatto di vedere questo figlio non sepolto sconvolgeva il padre Priamo. Il padre Priamo è andato a trovare Achille nella sua terra, supplicandolo di restituire il cadavere di Ettore in modo che potessero essere dedicati a questo grande campione troiano gli onori della tomba. E nell'Iliade, nel canto 24esimo dell'Iliade, Omero descrive molto bene il vecchio Priamo che qui vediamo inginocchiato ai piedi di Achille, che dice a Achille: Achille, guarda, io adesso farò una cosa che nessun uomo ha mai fatto. Abbraccerò le ginocchia di colui che mi ha ucciso il figlio. E Achille, commosso, in definitiva, restituirà il cadavere di Ettore a Priamo in modo che Ettore potesse essere sepolto degnamente e che la sua anima non vagasse disperata prima di trovare la sua collocazione nell'Ade, nel mondo dei morti. Ma torniamo a Andromaca, perché Andromaca è una figura mirabile di sposa e di madre, vittima della guerra, ed è la prima grande figura femminile sulla quale mi vorrei soffermare in questa prima lezione dedicata alla donna, al bambino e alla guerra. Vedete qui una immagine moderna, ovviamente, di Andromaca, Andromaca che è raffigurata, disperata, perché effettivamente la storia di Andromaca è tragica. La storia di Andromaca nell'Iliade è particolarmente illustrata nel sesto canto del poema. Cosa succede? Succede che in questa guerra infinita sono 10 anni che i greci stanno assediando Troia e non riescono a impadronirsi della città, che è difesa bene e dalle sue mura che abbiamo visto e dal suo campione Ettore. Ma ecco che nel sesto canto i greci sembrano avere la meglio sui troiani. Allora i campioni troiani, parenti e amici di Ettore, dicono a Ettore: senti, tu devi fare una cosa. Devi abbandonare momentaneamente il campo di battaglia, rientrare in città e convincere tua madre, Ecuba, di fare un dono spettacolare, un grande peplo magnifico, un grande mantello magnifico, alla dea Atena, che ha il suo tempio nella nostra città di Troia, anche se ci odia. Ma con questo dono tenteremo di placare l'ira di Atena e di convincere Atena, se non a

sostenere la nostra lotta, almeno a non avvantaggiare la lotta dei greci. Nello stesso tempo dirai anche a Ecuba e alle donne di Troia di sacrificare al tempio di Atena e alla dea Atena delle giovenche, in modo da fare un grande sacrificio in onore di questa dea terribile. E Ettore obbedisce ai suoi compagni, lascia momentaneamente il campo di battaglia e rientra in città. La prima persona che incontra è Ecuba. Ecuba che si lamenta, la madre si lamenta, dice: "Ma tu sei pazzo, perché continui a combattere? Tieniti al riparo delle mura, dietro le mura della città, finiranno con l'ucciderti. E io, madre disperata, come faccio se vedo ucciso il mio figlio migliore?" E in un gesto altamente teatrale e drammatico, Ecuba scopre il petto e mostra a Ettore i seni, dicendo: "Guarda, questi sono i seni che ti hanno allattato. Cerca di rispettare tua madre, ascolta tua madre. Mettiti al riparo dietro le mura della città." Ettore risponde: "No, no, ho un compito, ma prima voglio andare a casa mia e salutare la mia sposa." Ettore si dirige verso la sua casa all'interno delle mura della città di Troia e vede le ancelle di Andromaca e dice: "Ma Andromaca dov'è?" Allora le ancelle rispondono a Ettore: "Guarda, Andromaca è uscita e corsa alle mura, è salito sopra le mura di Troia perché è disperata perché ha sentito dire che i greci vi stavano sconfiggendo. E ovviamente Andromaca teme e trema per te, perché tu sei la sua unica speranza." Allora, Ettore, preoccupato, si dirige attraverso le vie, le viuzze della città di Troia verso le mura e a un certo punto incontra Andromaca, che porta in braccio il piccolo Astianatte, il piccolo figlio nato dall'unione tra Ettore e lei. E Andromaca si rivolge a Ettore e dice: "Ma disgraziato, non hai assolutamente alcun rispetto per tua moglie e per tuo figlio, ti esponi al ferro dei greci. Guarda, io non ho più nessuno al mondo. Hanno ucciso mio padre, hanno distrutto il mio paese. Io ho solo te. Tu per me sei il mio adorato sposo, sei anche colui che mi protegge e sei il padre di nostro figlio. Abbi pietà di nostro figlio, abbi pietà di me, ma pensa un po' a quello che dovrebbe succedere qualora tu fossi ammazzato dai greci e da Achille", cosa che poi, come sapete, si verificherà. E in questo incontro tra Ettore e Andromaca c'è una scena molto tenera, descritta dal poeta. La scena che vede il piccolo Astianatte, quando il padre
tende le braccia per prenderlo dal grembo della madre, il piccolo Astianate iniziare a piangere. Si spaventa il piccolo Astianate perché il padre ha sulla testa un elmo e questo elmo impedisce di riconoscere i lineamenti così pacifici, tranquilli e amorosi del padre. E il padre, perdonatemi, e il padre capisce che è l'elmo che spaventa il piccolo, allora toglie l'elmo e il bambino, ritrovando il volto del padre, che con la testa scoperta, sorride al padre e tende le braccia al padre per rifugiarsi nelle braccia del padre. E come dice Omero, di fronte a questo tenero spettacolo, Andromaca e Ettore sorridono. E gli occhi del bambino, che erano pieni di lacrime, tornano a loro volta a sorridere, così come con una bellissima immagine descritta dal poeta, dopo un grande temporale, tornano i raggi del sole e la campagna si illumina di luce. Vedete qui, in quest'altra immagine di Landi, dell'incontro tra Ettore e Andromaca, vedete Ettore che toglie l'elmo e vedete il piccolo Astianate che guarda verso il volto del padre e che ritrova, una volta tolto l'elmo, i lineamenti ben noti e amorosi del padre. E qui un'altra immagine di Zucchi, questa qua, dell'incontro tra Ettore e Andromaca. Ma la storia purtroppo va avanti. La storia va avanti e Ettore, dopo aver incontrato Andromaca e dopo aver stretto sul cuore il piccolo Astianate, tiene un discorso a Andromaca. E disse Andromaca: senti Andromaca, so benissimo quali sono i tuoi sentimenti nei miei confronti. So benissimo che tu mi ami, so benissimo che tu ami nostro figlio Astianate e tu sai benissimo che ti amo. Però guarda, non c'è niente da fare. Io devo tornare a combattere. Devo tornare a combattere perché cosa mai direbbero di noi e di me le troiane e i troiani se abbandonassi il campo di battaglia e lasciassi i greci sconfiggere il nostro popolo. Ti amo, ma devo obbedire a un dovere più importante in definitiva dell'amore, il dovere che ho nei confronti del mio popolo, nei confronti della città di Priamo. E Ettore a un certo punto, con una infinita tristezza, svela a Andromaca quello che è il sentimento che ha nel più profondo del cuore. E dice, queste sono le parole di Omero, che mette nella bocca di Ettore: lo so bene, purtroppo un giorno perirà la sacra Ilio, la sacra Ilio è Troia, e Priamo è il popolo di Priamo. E anche a noi la sorte sarà funesta, ma di fronte alla posterità un dovere è sempre essere al primo posto tra loro, tra coloro che combattono per la salvaguardia e la libertà della nostra città.

Qui è Andromaca, ovviamente di nuovo in questa immagine, che capisce perfettamente quello che sarà il suo destino. Quello che sarà il suo destino, e ne abbiamo avuto in definitiva una riprova nell'immagine precedente, che è questa. Andromaca, nel 24° canto dell'Iliade, era salita sulle mura di Troia e aveva assistito all'odioso spettacolo proposto da Achille, che trascinava, attaccato al proprio carro, il cadavere di Ettore. E quando il vecchio Priamo è riuscito a ottenere da Achille la restituzione del cadavere di Ettore, il cadavere di Ettore, prima di ricevere gli ultimi onori da parte del popolo troiano, è stato riportato nella casa di Andromaca. E vediamo qui, in queste immagini di Jean-Louis David, Andromaca che piange la morte di Ettore col piccolo astianate, anche lui disperato, che cerca di trovare un conforto nelle parole della madre, conforto che è inutile cercare perché la madre è disperata. E la madre, a questo punto, Andromaca, descrive perfettamente quello che sarà il suo futuro. E a un certo punto dice al piccolo astianate: senti, so bene quello che sarà di noi. So bene che una volta distrutta la sacra Ilio, la sacra rocca di Troia, io sarò portata in schiavitù in casa di qualche principe acheo, di qualche principe greco. E tu, anche tu, finirai i tuoi giorni in schiavitù, perché senti, so come vanno le cose. Quando un bambino perde il padre, coloro che lo rispettavano prima non hanno più cura di lui. Quando viveva il padre lo prendeva sulle sue ginocchia. Gli dava sempre i pezzi migliori, gli dava il midollo delle ossa, gli dava la carne buona, il latte buono, gli accarezzava la fronte, lo baciava. Il bambino allora sulle ginocchia del padre era felice. Ma al bambino che ha perso il padre, gli amici del padre, in definitiva, non lo rispettano più. E gli dicono: senti, tu non hai nulla a che fare con il nostro banchetto oggi. Vai via. Noi non ti conosciamo più. Qui non c'è più tuo padre per difenderti. Vai alla malora. Sei soltanto un ingombro per noi. E quindi questa è la sorte terribile del bambino che è stato privo del padre e che in definitiva non riesce a trovare una sua collocazione da orfano nel mondo dei sopravvissuti. Questa è la storia di Andromaca. Questa è anche la storia di Astianatte. È la storia di coloro che in definitiva sono le vittime della guerra. Euripide, un altro grande autore greco, ha parlato della guerra. Ha parlato della guerra come della cosa più terribile che possa esserci, perché la guerra colpisce, distrugge gli uomini, ma colpisce e distrugge soprattutto le donne e i bambini. Le donne e i bambini sono le grandi vittime della guerra.
E badate bene, e qui vorrei concludere questa mia prima lezione dedicata a Andromaca con un poema. Un poema che è stato scritto da questo grande scrittore francese che è Victor Hugo. Ha scritto nel 1828 un poema che descriveva la tragedia che aveva colpito l'isola di Chio nel 1822. Nel 1822 la Grecia era in lotta, cercava di liberarsi dall'occupazione implacabile imposta al paese dai turchi. E le lotte tra greci e turchi erano tremende, ripeto, implacabili. A un certo punto nel 1822 i turchi si sono impadroniti dell'isola di Chio, una delle isole dell'Egeo. Un'isola bella, ridente, un'isola che aveva piantagioni di ulivi e vigneti meravigliosi, che era piena di alberi, che sorrideva al sole e alla natura. Hanno raso al suolo i turchi l'isola di Chio. Hanno distrutto le piantagioni di ulivi, le vigne. Hanno bruciato i paesi, hanno ucciso uomini, donne e bambini. E l'isola di Chio, questo paradiso dell'Egeo, era diventata, con questa terribile guerra del 1822, un inferno. E il poeta Victor Hugo immagina una sua visita a Chio. Una visita in mezzo a questi campi desolati, a queste case bruciate, di cui rimanevano soltanto gli scheletri anneriti. E a un certo punto vede su una roccia un piccolo bambino. Un piccolo bambino piangente, ai piedi nudi. Miracolosamente è scampato al disastro. E piange, piange sulla sorte della sua famiglia, dei suoi genitori che sono stati uccisi, ma anche sulla sorte della sua isola. E il poeta cerca di consolare il bambino. Si avvicina e gli dice: bambino, piccolo bambino, cosa posso fare per lenire la tua sofferenza? Cosa posso fare per impedire alle lacrime di uscire dai tuoi bellissimi occhi azzurri? Cosa posso fare? Ti posso dare un bel fiore? Ti posso dare un frutto meraviglioso? Ti posso dare come compagno un uccello meraviglioso che diventerà il tuo amico? E che attraverso il suo canto tenterà di lenire la tua sofferenza. Il bambino dagli occhi azzurri guarda il poeta. Guarda il poeta e dopo un lungo silenzio gli dice con voce ferma: amico, io voglio una sola cosa, voglio polvere e armi. Vedete, la spirale della guerra porta esattamente a questo, porta a ovviamente infinite rappresaglie. Chiedendo polvere e armi, il bambino, il piccolo bambino dagli occhi azzurri di Chio, il piccolo bambino così dolce e ferito dalla guerra, ha un solo sogno. È quello di vendicare quello che è stato fatto a Chio, alla sua famiglia, ai suoi genitori, alla sua gente. La guerra genera la guerra. Lo abbiamo visto con le
le tragedie che colpiscono oggi la Palestina, con le risposte date ai crimini di Hamas, lo vediamo con le risposte date ai crimini della Russia. Se non fermiamo questa spirale di guerra, non c'è niente da fare. Donne e bambini rimarranno in eterno le pacifiche vittime della follia degli uomini. Grazie.

Benvenuti, sono Mario Panizza. Oggi vi parlo di una mia passione che ormai dura da tantissimi anni e che è la pittura. Faccio l'architetto, quindi con il disegno ho sempre avuto molta confidenza e molta frequentazione. Però c'è anche la pittura acrilica, il pennello sulla tela e il racconto di oggi è il giro del mondo in 80 tombini. È un po' una parodia del racconto di Giulio Verne sul giro del mondo in 80 giorni e perché l'ho chiamato il giro del mondo in 80 tombini? Perché da tanti anni vado in giro per il mondo, soprattutto in bicicletta con mia moglie che ha la mia stessa passione e quindi gli occhi sui tombini ci capitano alquanto spesso. Però non ho iniziato con i tombini, questa è una passione, è un'attenzione soprattutto degli ultimi 8 anni in cui ho incominciato a raccoglierli andando in giro, li fotografo, poi ritornando a casa li metto lì, un po' li studio, perfeziono qualche cosa e incomincio a dipingerli. Il passaggio però per arrivare ai tombini ha avuto un pregresso. Ecco, questa immagine che vedete è un serbatoio dell'acqua in Belgio degli anni 50. Qui l'immagine è stata molto pulita, è diventata quasi un po' metafisica, e l'attenzione è rivolta in questo caso alla grande pulizia strutturale di questa immagine. Se vedete al di sopra di quella palla, esce un piccolo recinto che è l'anello delle scale che prosegue per tutta l'altezza della torre. Quest'anello significa, che i tiranti, come vedete, sostengono tutta la palla con un po' come funziona una ruota della bicicletta, quindi quando è pieno di acqua questo gigantesco pallone, l'acciaio funziona nel migliore dei modi, nel senso che sono dei tiranti. A seguire da questa ricerca un po' sulle immagini proto-industriali, questi sono dei vagoncini della miniera dell'Amiata, dove andava a fare delle ricche passeggiate, quegli splendidi sentieri della montagna. La miniera adesso è chiusa, però è stato costituito un bel museo che raccoglie dei materiali interessanti. Ecco, proprio dal disegno di questi vagoncini, che come vedete, hanno quasi una tecnica rappresentativa ottocentesca. La mia tradizione e esperienza di disegno a matita e carboncino, si è ripetuta, si è riversata anche nell'uso del pennello. Il pennello io lo uso quasi secco, quindi andando sulla trama della tela, pur essendo in genere la pittura acrilica è una pittura bagnata. Io preferisco lavorare proprio sulla tessitura della tela e quindi lasciare il pigmento che attraverso tanti passaggi poi dà quelle tonalità diverse del bianco e nero. Ecco, qui quello che si riesce a vedere c'è proprio anche nelle superfici piatte. La profondità dei tubi che escono, delle ruote, della profondità anche della sporcizia della ruota. È proprio questo l'aspetto che mi interessa di più della pittura. Tracciare dei profili, delle linee che sono quelle del contorno e poi lavorare all'interno attraverso il chiaroscuro. Alcune tracce di colore sono presenti. Queste qui sono altri dettagli che ho trovato all'interno dell'ex mattatoio di testaccio. L'ex mattatoio di testaccio presenta moltissimi macchinari che adesso purtroppo sono andati in parte anche perduti, smarriti, alcuni anche rubati, in cui c'era questo qui sono tutte le macchine che servivano per la produzione del freddo. I frigoriferi sono stati realizzati dopo la costruzione del mattatoio di Herzog, quindi negli anni 20 all'incirca, e è un intero edificio che era un vero e proprio frigorifero. Ecco, qui si vedono anche le bombole di azoto. Questa era un'attenzione che quando sono entrato per la prima volta lì, ho iniziato ad insegnare al mattatoio quando dalla sede di Madonna dei Monti ci siamo trasferiti.
trasferiti nell'ex mattatoio, ecco, ho trovato questi reperti industriali con alcune tracce di colore molto sbiadite. Le ho riprese queste tracce di colore, anche se molto sbiadite, sebbene la mia passione, il mio interesse sia quello della rappresentazione in bianco e nero, cioè quella rappresentazione della fotografia che tutti i dilettanti, gli appassionati della fotografia, almeno della mia generazione, quando eravamo giovani, avevamo quella camera oscura più o meno ricavata di fortuna dentro casa e quindi ci stampavamo queste foto. Con il miracolo di vedere poi questa immagine che usciva sotto la luce rossa e quindi portarla fuori. Ecco, qui ci sono due immagini che sono a mio avviso anche significative. Vedete, ve le faccio vedere in successione perché sono una ricerca sulla luce. E lo stesso oggetto sono le aviovie del binari in cui venivano spinti da coloro che lavoravano all'interno del mattatoio, che quindi spingevano gli animali che erano appesi ai ganci che scorrevano su questi binari, con la possibilità di vedete la luce proiettata contro l'oggetto e la luce che invece c'è dietro. Quindi il senso diverso del lavoro in bianco e nero nella percezione del cielo, quindi della copertura, i travicelli che sono nella parte alta, e invece quanto emerge poi la luce sul riflesso su questo metallo abbastanza pulito. Queste sono altre immagini che ho raccolto girando per

La Ruhr è un territorio bellissimo, un'estensione di 240-250 km per 80-90, che è stato trasformato, realizzando alla fine del secolo scorso, quindi all'inizio, a cavallo degli anni 2000. È stato realizzato Hampshire Park. È un territorio, particolarmente interessante perché era il

terreno molto bello da visitare in bicicletta, perché sono tantissime piste ciclabili, si possono fare degli anelli più o meno lunghi, fino a 400-500 km. E visitare questi musei ricavati attraverso l'esposizione di questi macchinari. Ecco, qui vedete ci sono dei dettagli di turbine, quindi dei motori. Anche qui ho sperimentato un po' di colore e per la prima volta questi riflessi, anche bianchi, che danno maggiore lucentezza, per la prima volta ho provato a ricavarli dando un colore un po' liquido, una tinta un po' liquida, in modo che dava la sensazione dell'unto sulla macchina. Questa qui è la ventola di raffreddamento di una turbina. Qui, proprio per il gusto della, non mi sono mai sentito un artista, ma un pittore che riproduceva la realtà. Mi sarebbe piaciuto tantissimo riuscire ad essere un iperrealista. All'iperrealismo non sono mai arrivato. Sono riuscito ad essere, come mi ha detto il mio maestro Bruno Toscano, a diventare un precisionista. Io pensavo che la definizione precisionista fosse quasi una presa in giro. In realtà no, la corrente del precisionismo esiste, Edward Hopper è uno dei precisionisti, e il museo che raccoglie il maggior numero di opere dei precisionisti è a Nashville, Tennessee. Perché ho fatto tutta questa premessa? Perché nel riprodurre gli oggetti che trovavo nella realtà, quindi rigorosamente attento a riprodurre questo, ecco, vedete, qui c'è una fibra che si è rotta. Allora il pensiero era: ma cerco di ricomporlo, di restaurarlo, oppure lo conservo così com'è? Ecco, la mia attenzione è quella di riprodurre in realtà quello che trovo. Certo, quando poi, e adesso vedremo i tombini, che c'è un po' di sporcizia, c'è una cicca di sigaretta o altro, quella sicuramente viene tolta, perché altera la percezione del disegno. Questa scala un po' escheriana è la torre della distilleria dello zuccherificio di Avezzano. Qui c'è un ricordo, al di là della passione per l'archeologia industriale, c'è un ricordo proprio anche mio personale. Io sono vissuto nella Marsica fino all'età di 12 anni, mio padre era il capufficio dello zuccherificio di Avezzano, quindi questi sono luoghi che da bambino ho visitato attivi. Ci sono poi tornato per vedere come erano ridotti, e quindi c'è questo sapore aggiunto degli elementi che hanno subito un po' di degrado. Ecco, questi due comignoli sono particolarmente, a mio avviso, interessanti. Perché sono interessanti? Cioè, questi sono stati montati negli anni 50 da ingegneri tedeschi nel montaggio della distilleria, e allora hanno inventato questo gemellaggio tra Berlino e la Marsica. Il simbolo di Berlino è l'orso, il simbolo della Marsica è l'orso marsicano. Allora ecco che queste maniche a vento che stanno sopra, che orientano la direzione del comignolo, sono questi orsi orientati. Quindi c'è questo gusto proprio anche del dettaglio di chi andava lì a costruire delle cose e che cercava di trovare delle relazioni anche tra il luogo d'origine e il luogo dove venivano montati questi macchinari. Questi sono i nastri trasportatori per il trasporto delle barbabietole, che quindi venivano raccolte e portate. Io ricordo negli anni 50 che c'erano i carretti trainati dai cavalli che venivano di notte, poi scaricavano le barbabietole e lì venivano montate. C'era questo fortissimo contrasto tra dei macchinari tedeschi, che per l'epoca erano l'avanguardia della produzione industriale, e poi invece questa situazione della Marsica, che era profondamente arretrata. Territorio che invece ha ricevuto un grandissimo impulso negli anni successivi, tant'è che nel giro di pochissimo tempo, 6-7 anni, già all'inizio degli anni 60, è un territorio che ha avuto delle grandissime trasformazioni. Questo invece è uno degli edifici in cui è crollato il tetto dell'Italgas, sempre nell'area tra il mattatoio e la via Ostiense, in cui vedete c'è questa, ecco qui proprio la passione del disegno in bianco e nero è totale, perché vedete che c'è un disegno che tende a spostarsi

dal realismo e invece a trasformarsi in una interpretazione astratta che è fatta proprio di luce e di ombre e di ricomposizione dei volumi, lasciando intendere quello che c'è e quindi facendo vedere anche quelle strutture molto leggere che erano le prime anticipazioni delle strutture in ferro. Ma arriviamo al tema centrale, che è quello dei tombini, però anche qui con i tombini ci sono anche altri elementi figurativi. In una mostra che ho fatto di recente, le ho chiamata la mostra Sotto ogni passo, due punti, figure, sagome e tombini, ai quali poi aggiungeremo tra le ultime immagini anche le ombre. Questa è un disegno al quale sono particolarmente affezionato, che indica l'ingresso nell'area pedonale di Helsinki. Perché sono particolarmente affezionato a questo disegno? Perché è stato uno dei primi che ho fatto, ma il gusto di questo disegno, secondo me, vedete, c'è la sagoma del papà con la bambina che porta per mano, però se intravedete dietro c'è un'altra sagoma che sembra quasi un disegno in movimento, la bambina in movimento con questi riccioli che ci sono dietro, perché una volta sbiadito, scolorito questo disegno, hanno rimesso le sagome per riproporlo, però le sagome non collimano bene e allora ecco che c'è questa sensazione quasi di dinamismo tra un disegno preciso, perfetto, che ha i bordi, quello nuovo, e quello che si intravede dietro. Questo è un altro, sempre papà con la bimba che porta per mano. Qui siamo in Svizzera, dove c'è un asfalto un po' più colorato con queste pietruzze azzurre e questo giallo particolarmente forte. Questo è in Val di Funes, una scuola proprio di fronte all'ingresso della valle, quella di Messner, in cui c'è questa scuola elementare in cui i bambini corrono per andare a scuola. Questo è un altro disegno di una bicicletta. Qui ci avviciniamo a quella che è poi anche la mia passione, quindi tutti i segni che ho trovato nelle piste ciclabili. Questo qui siamo in Danimarca e vedete è una pavimentazione fatta con un mosaico che riproduce attraverso la composizione del bianco e invece del San Pietrino, probabilmente un clinker con questo colore marrone che riproduce questo disegno. Ecco, la bicicletta qui compare in questo già primo tombino nella città di Kyoto. È un tombino che vedete ha una grafica molto minimalista, che è quella giapponese, con questi quadrelli che segnano quasi delle finestre in cui il tracciato della pista ciclabile è pronunciato da questa sovrimpressione, sovraimposizione della bicicletta bianca che ci si trova sopra. Questo è un tombino che per un architetto ha un grosso significato, perché questo tombino l'ho trovato a Chandigarh. Chandigarh è una città di fondazione progettata da Le Corbusier. E qui si vede, si capisce proprio qual era la tenacia di Le Corbusier. Le Corbusier disegnava tutto, ha preteso anche che tutta la città di Chandigarh avesse questo tombino che riproduce il tracciato, la pianta della città con nella parte alta disegno, il tracciato del fiume e degli edifici ministeriali, degli edifici pubblici. Ma arriviamo a questo che era anche il tombino iniziale sopra il quale avevamo messo anche la scritta Il giro del mondo in 80 tombini. Il Giappone è sicuramente il paradiso dei tombini. Il Giappone e in Europa la Norvegia. In Giappone ogni tombino ha una sua grafia, un suo disegno, un suo interesse. Questo qui è, vedete, è un tombino che riproduce tante libellule. La libellula non è un caso come disegno del tombino, perché la libellula è un animale per i giapponesi sacro.
in quanto è un animale che riesce a vivere nell'acqua, nell'aria e nella terra. Tant'è che nell'elmo del samurai in genere è riprodotta una libellula al suo interno. Quindi c'è questo animale che ha un grosso significato dal punto di vista proprio allegorico e di valore del

Tombino. Questa è un'immagine giapponese chiarissima dei ciliegi in fiore. Ecco, quello che vi invito a vedere, che questo sono stato sempre molto attento a cercare di riprodurlo, è l'area intorno al tombino. Voi vedrete che in Giappone c'è sempre una superficie intorno, sempre molto curata, pulita, ordinata, che sia cemento, che sia asfalto, che sia pavimentazione. Quindi è sempre tutto quanto rappresentato e curato con anche la pulizia del tombino stesso. Vedete qual è il rilievo di questi ciliegi in fiore su questo fondale. Una breve digressione, girando per Kyoto. Mi sono imbattuto poi nel cimitero di Kyoto. Ecco, questa è una immagine che forse si può mettere anche a confronto con la precisione e la pulizia di quel disegno e quest'immagine che sembra quasi che ci troviamo a Manhattan nella scala 1 a 50, 1 a 100, essendo tante urne e quindi non seppellendo il corpo, ma la cenere, questi tumuli, questi elementi verticali, questa specie di obelischi, costruiscono una città immaginaria altra rispetto a quella che è la città reale e virtuale, che è proprio questo tessuto molto denso della città. Questo è un disegno che invece ho trovato a Urbino. Ero in gita con gli studenti a far vedere ai ragazzi la casa dello studente progettata da Giancarlo De Carlo, e questo qui era il complesso dell'Aquilone, in cui ho trovato a un certo momento questo stencil in cui questi due ragazzi molto teneri, lui con una cravatta, lei con questo delicatissimo décolleté, che col pugno chiuso salutano chi gli va incontro su questo terreno, su questo cemento molto rude, molto tosto. Giancarlo De Carlo è l'architetto del brutalismo, quindi chi è disegnato è questo. Ci sono tornato poi 3 anni dopo e questo disegno era stato tolto, era scomparso, non c'era più. Quindi è una delle poche tracce che sono rimaste di questa interpretazione. Ma torniamo ai tombini. Questo è un tombino che è molto noto anche sui libri, è stato riprodotto. È il tombino dopo il crollo del muro a Berlino e rappresenta un po' tutta l'architettura moderna e contemporanea che è stata costruita a Berlino, quindi dall'edificio di Renzo Piano alla Torre della Televisione, alla Porta di Brandeburgo, che non è più la periferia quando c'era il muro che divideva le due città, ma è invece questo luogo ormai centrale della città. Ecco, questo è un tombino, questo con la doppia griglia che gli gira intorno, la doppia griglia che gira intorno, che è un modello che si ripete abbastanza spesso e che ha il piatto centrale, che è quello che poi è significativo e rappresentativo della città. Questo è un tombino di Barcellona, Fabregas, quindi è un tombino che copre il condotto del gas. La curiosità viene quasi in mente che da qui il marchio Fendi abbia preso proprio questa traccia, questo disegno. Quindi è un disegno molto raffinato, un po' scompigliato, un po' scomposto. Ecco, vedete che qui rispetto al tombino giapponese l'area intorno ha qualche elemento già un po' più rovinato. Questo è piccolo il tombino, è dell'energia elettrica. L'ho preso a Rio de Janeiro, lungo il lungomare di Ipanema. Perché si riconosce Ipanema? Perché c'è il disegno di Burle Marx, c'è il disegno di Burle Marx che è quello che rappresenta queste grandi onde che sono poi il decoro
di Ipanema del lungomare appunto della città. Vedete come si inserisce lì dentro e di questo c'ho anche un ricordo un po' abbastanza curioso, perché io ero su una panchina a fotografare questo tombino, poi alzo gli occhi, mi guardo intorno e c'era il pan di zucchero, l'osservatorio.

Manos, praticamente il paradiso terrestre all'intorno, e io mi ero fossilizzato a guardare questo tombino come si inseriva all'interno del lungomare di Ipanema. Però a Rio de Janeiro ho trovato anche questo, un disegno molto raffinato a mio avviso, che è poi quello che ho utilizzato per il banner nella mostra che c'è stata 2 mesi fa all'ambasciata del Brasile. Comparticada significa che per un pezzo di strada il pedone e il ciclista camminano insieme. Non è tanto la curiosità del far camminare insieme pedone e ciclista, ma quanto il tratto modernissimo di questo disegno. Vedete che è proprio un disegno estremamente raffinato, con pochi tratti, con un collo che scompare, però l'eleganza di queste figure. Questo è un tombino che, al contrario di quello che si legge su Pont-à-Mousson, che è in Lorena, è un tombino che ho trovato davanti alla cattedrale di Perugia. Perché l'ho ripreso? Perché qui c'è anche proprio una curiosità di racconto di quello che sono le fonderie dei tombini nel mondo. La Pont-à-Mousson è la maggiore fonderia di tombini che appunto si trova in Lorena, e in giro per il mondo se ne trovano tantissimi. Il simbolo che lo racconta è quel ponte romano che si trova sopra la scritta di Pont-à-Mousson. Se andate su internet a cercare la città di Pont-à-Mousson in Lorena, anziché trovare la rappresentazione dei palazzi importanti, della cattedrale, quindi dei luoghi di richiamo, c'è proprio un elenco dei tombini, cioè quelli che vengono prodotti, perché è la caratteristica principale di questa città. Questo è un tombino che si trova in quasi tutte le strade di Oslo in Norvegia. È un tombino particolare perché, come vedete, ha un'aureola intorno alla testa di chi è rappresentata al centro di questo tombino. Io pensavo all'inizio che fosse la santa protettrice dei norvegesi. In realtà è invece Olaf II, re di Norvegia, che ha cristianizzato la Norvegia all'inizio dell'anno 1000, 1030 mi sembra, e è stato poi santificato. La storia di Olaf II, re di Norvegia, è rappresentata in molte pitture che si trovano in Norvegia, mentre fuori dall'Italia, questo è fuori dalla Norvegia, è difficilissimo che sia rappresentato. Ecco, se vi interessa questo, nella navata di sinistra, la terza cappella a sinistra, si trova San Carlo al Corso, in cui c'è anche una scheda descrittiva di tutta questa storia. Ecco, vedete, Olaf II non è un santo, ha i segni del potere, ha le frecce nella mano, ha il controllo del mondo nell'altra mano, quindi ha un uomo di potere e di rappresentazione proprio della conquista della Norvegia. Ricordate quei disegni che abbiamo visto prima, molto raffinati, sul percorso pedonale e ciclabile che scendeva da Corcovado a Rio de Janeiro? Questa qui invece è la pista ciclabile del ponte di Brooklyn a New York. La curiosità di questo disegno è che si capisce che è la pista ciclabile, che c'è un ciclista, però manca la bicicletta. La raffinatezza di questo disegno è data proprio dal fatto che la bicicletta sono le gambe del ciclista che raccontano la canna orizzontale, il piantone verticale e il piantone diagonale, con questo caschetto un po' buffo e un po' ridicolo su una testa che è staccata dal corpo. Ma ritorniamo ai tombini. Ecco, questo è uno dei tombini che possiamo dire d'autore, perché è davanti alla casa di Adolf Loos a Vienna. Perché dico è un tombino storico particolarmente importante? Perché se vedete quest'altra immagine, questa è una vignetta che è uscita su un giornale viennese subito dopo la realizzazione della casa di Adolf Loos. Allora c'è questo signore un po' turbato che guarda questo tombino sollevato e vede che rappresenta lo stesso disegno, privo di ornamento e di decoro, della casa di Adolf Loos. Quindi vedete, c'è questo
Tombino, che è proprio un racconto di un momento del superamento dell'ornamento e del decoro nella Vienna degli anni 20. Questo è un altro tombino giapponese a Kobe, è un tombino di anche questo particolarmente

Elegante, qui un po' di colore era necessario perché vedete c'è questo fluire del vento che sposta queste canne. Queste canne non sono il canneto, gli uccelli e poi il cielo, ma sono le canne che hanno questi fiori a forma di uccello che si trovano proprio in alto. Questa canna si chiama il nadeshiko e è il nome che rappresenta, simboleggia la donna in Giappone, proprio perché ha questa capacità di scomporsi sotto il fluire del vento, però non rompersi, non spezzarsi. Quindi, come la libellula era il simbolo del samurai, il Nadeshiko è il simbolo femminile, quindi ha questo valore emblematico, allegorico. Questo qui è un tombino che ho trovato a Copenaghen. Sono dei pesci volanti che escono dal mare e che si proiettano sui palazzi che sono dietro. Un altro tombino, questo qui d'autore, questo qui è del BBPR nel Castello Sforzesco di Milano. Cosa hanno voluto fare i BBPR per non intralciare la pavimentazione con un disegno che potesse interrompere la pavimentazione continua di questi sassi di fiume immersi nel cemento? Hanno fatto realizzare un piatto, un disco profondo tanto quanto è lo spessore del cemento con i sassi di fiume annegati, e quindi c'è semplicemente questo disegno, questo anello che si incastra in una cerniera per poterlo sollevare, però a distanza c'è assolutamente la continuità di questo del disegno. Quando ho parlato della Norvegia come l'altro paradiso del tombino, ecco, questo è il tombino che ricorre spessissimo nella città di Bergen. Bergen è nella costa occidentale della Norvegia, è forse la capitale dei fiordi norvegesi, e questo tombino racconta perfettamente l'immagine pulita ed elegante della città di Bergen, con le case dei pescatori in legno, con questi tetti spioventi, perché ovviamente, pur essendo sul mare, nevica parecchio, questo veliero davanti e dietro una collina con la teleferica che va in alto e che permette di vedere la città poi anche dall'alto. Ecco, quando avevo parlato della pulizia e soprattutto della buona manutenzione dei tombini in Giappone, ecco, questo qui invece è un tombino che ho trovato nel quartiere copto del Cairo. Vedete che è un po' sbocconcellato intorno, la ghisa è rovinata, quindi c'è proprio questo sapore anche della terra del deserto che gli va intorno e che l'ha in qualche modo corroso. Un altro tombino norvegese, è chiaro, anche qui è la rappresentazione del pescatore con la cerata e con il cappello che racconta il vivere all'interno della Norvegia. Questo è un tombino questo è proprio firmato da Plesnik. Plesnik è un architetto che ha lavorato a Praga e a Lubiana. Qual è la curiosità di questo tombino? Qui l'ho messo a confronto con la tomba del fornaio Eurisace, che è fuori Porta Maggiore, in via Labicana. Vedete che Plesnik ha ripreso quel disegno, tant'è che anche la scritta in alto è con caratteri latini, però c'è un disegno cosmatesco, queste spirali che girano intorno, che è un'interpretazione di maggiore voluttà rispetto a quello che era le formelle del fornaio Eurisace, che quindi, essendo stato fornaio lui e la moglie, aveva voluto una tomba che rappresentasse proprio le formelle del pane. Questo è un tombino a Tainan, in cui si vede che è una città fortificata, con il mare da una parte e il vento dall'altra, che segnano proprio l'esposizione della città all'esterno. Questo è l'unico tombino che ho della Nuova Zelanda, a Wellington, è chiaramente un disegno Maori, riprende proprio quei tatuaggi che anche i giocatori di rugby si fanno addosso e che ripropone un po' il fluire
dire, del vento e quindi il dinamismo di un disegno astratto che però diventa estremamente concreto e realistico nel disegno Maori. Una serie di tombini con rappresentazioni delle immagini della città, questa qui è Cordoba, in cui vedete nel disco centrale c'è la meschita, c'è la palma, il ponte sul Guadalquivir, la noira che è per la produzione della farina e quindi delle macine utilizzando lo scorrere del fiume. Magdeburgo ha la Vergine di Magdeburgo con il serto di fiori in mano per indicare la sua purezza. Madrid ha invece come simbolo l'orso che cerca di catturare le mele sull'albero. A El Paso, Texas, cosa poteva esserci in un tombino se non la stella dello sceriffo? Quindi ecco, è proprio anche una simbologia rappresentativa del luogo. Un tombino storico di Sabaudia, del periodo di regime e quindi con il fascio littorio rappresentato. Ecco, anche qui mi ero posto il problema, ma il piatto lo rimetto dritto o lo lascio storto? Perché chiaramente qualcuno che l'aveva tolto l'aveva poi rimesso in una posizione sbagliata, però è sempre quell'attenzione a cercare di riprodurre la realtà che uno trova. Questo a Via Monte Napoleone a Milano, sono dei tombini disegnati, questo è il cubo di Rubik e qui ovviamente il colore era indispensabile proprio per rappresentare la smaltatura sul ferro e quindi sul racconto dell'elemento cromatico sulla ghisa. Un tombino anche questo di Copenaghen, curiosissimo, stranissimo, perché ha tutto questo incastro di elefanti, sembrano quei disegni nella pressione del legno che faceva Enzo Mari quando raccontava o gli animali della giungla o gli animali dell'acqua. Ma arriviamo a questo tombino di Ostia Antica, ecco la tanta accortezza nel conservare gli elementi storici famosi, in questo caso abbiamo proprio una lastra imperiale che dovendo coprire un chiusino l'hanno staccata dalla parete, fatti dei fori e messo per terra. Un tombino di Barcellona che racconta davanti alla cereria subirà tutti i mestieri. Io l'ho preso poi questo qui per raccontare anche il giro del mondo in 80 tombini, perché essendo 9x9 di lato erano 81 i tombini che raccontavo. Un tombino di Nazareth, questo qui è di Teheran, questo di Seul è quasi un tombino chagalliano con questi elementi che svolazzano leggerissimi e questo è inglese, giusto gli inglesi potevano fare un tombino che racconta la classica torta inglese di cioccolato, pere, mele e armagnac. Ma arriviamo a queste altre immagini, questo qui è davanti al Palazzo di Cnosso a Creta. Chi ha visitato il Palazzo di Cnosso sa che c'è la sala delle regine che è ricoperta di disegni che rappresentano i delfini. Questo tombino davanti con il rubinetto dell'acqua, che significa il condotto dell'acqua, c'ha proprio i delfini come racconto. Altri pesci volanti, questi qui sono di Pechino, sembrano quasi che riprendono il tema di quelli di Copenaghen. Istanbul ha un racconto che vedete, c'è la mano che indica Fatima, che è quella che sta in tutte le spille di buona fortuna e di buona sorte, che è la sintesi dei quattro minareti di Santa Sofia con anche le quattro cupole laterali. Manca la grande cupola centrale, perché la grande cupola centrale avrebbe impedito di raccontare questa rappresentazione sintetica di Fatma attraverso il tombino. A Prato un tombino in cui c'è la falce e il martello, adesso Prato è praticamente occupata quasi interamente dai cinesi, quindi sembra quasi una predisposizione ante litteram di un tombino comunista. Un tombino in travertino che si trova sulla scalinata di Trinità dei Monti, quasi michelangiolesco. A Novi Ligure, città del ciclismo, perché a Novi Ligure è nato sia Coppi che Costante Girardengo, quindi c'è questa
dedica ai due grandi campionissimi attraverso un tombino che in tutta la città riproduce sempre il ciclista. Ma finiamo con l'ultimo tombino.

0: Questo qui è l'ottantesimo, veramente l'81esimo tombino, quello che nel quel disegno di Barcellona davanti alla Cereria Subirà racconta un po' il mio pensiero e la voglia di fare il giro del mondo in 80 tombini. Questo topolino che cerca di uscire da un tombino e cita Martin Luther King segna proprio il desiderio, I have a dream, di uscire dal tombino e girare il mondo attraverso luoghi che lui conosce abbastanza bene. Questo è un po' il racconto che vi ho voluto fare in 8 anni che andando in giro in bicicletta ho trovato un po' i tombini in tutto il mondo. E questo topolino di Halmstad in un paesino della costa occidentale svedese, quasi di fronte alla Danimarca, lo rappresenta e lo racconta alla perfezione. Grazie a tutti per l'ascolto.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
3: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

Salve, benvenuti a questo ciclo, breve ciclo di lezioni sulla lingua egizia, sull'antica lingua degli egiziani. Sono il professor Giacomo Cavalier, direttore del Centro Studi di Egittologia e Civiltà Copta Jean-François Champollion di Genova. Il titolo della lezione di oggi è La storia della decifrazione e la stela di Rosetta. Argomenti della presente lezione. La scoperta della

stelle di Rosetta. Champollion e la decifrazione della scrittura egizia, nuovi orizzonti di ricerca. Partiamo quindi col primo argomento, la scoperta della stella di Rosetta. Alla stella di Rosetta di solito viene sempre associato il concetto, se non anche, tutto quel compendio di studi e di ricerche che porteranno poi alla decifrazione della lingua egizia. Tutto nasce naturalmente con cosa? Con la campagna napoleonica. Il 19 maggio del 1798, Napoleone parte da Tolone per recarsi in Egitto e per affrontare il suo primo grande impegno internazionale in campo bellico, proprio per sottrarre agli inglesi il predominio delle Indie e quindi la loro potenza da un punto di vista e la loro egemonia al momento planetaria. Napoleone giunge quindi ad Alessandria d'Egitto e successivamente, come vedete anche nella foto, affronterà vicino le piramidi, probabilmente questa è un'immagine diciamo un po' romanzata, ma affronterà naturalmente vicino al Cairo, al di fuori, non molto distante dal Cairo, le truppe di ovviamente dei mamelucchi di Murad Bey, il pascià d'Egitto, agli ordini del sultano. Stiamo parlando ovviamente dell'impero ottomano, l'Egitto è inserito all'interno di questo contesto, quindi Napoleone quindi dovrà affrontare quelli che sono gli occupanti locali dell'Egitto. E vi riesce con una grande battaglia, quindi riesce in qualche maniera a conquistare l'Egitto e a insediarsi al Cairo. Naturalmente Murad Bey fuggirà, quindi questi due personaggi, oltre a Murad Bey ci sarà un altro personaggio che in qualche maniera guidava e quindi diciamo era accanto a Murad Bey nell'affrontare Napoleone. Il punto nevralgico dal punto di vista tattico e militare di Napoleone era quella di inseguire gli avversari, i nemici, e quindi tentare in qualche maniera di annichilire quelle forze e quelle resistenze che prima o poi in Egitto lo avrebbero danneggiato. Ricordiamo anche che la flotta inglese era alla ricerca ovviamente di quella francese e che solo per un soffio l'ammiraglio Nelson non si imbatte in essa. Tuttavia gli inglesi torneranno e ad Aboukir distruggeranno la flotta francese. Quindi capite bene che in questo momento Napoleone concepisce l'idea di una spedizione da un punto di vista militare, ma ovviamente dà alla spedizione anche la sua valenza conoscitiva, cioè quella di permettere anche la conoscenza di questo paese straordinario e della sua cultura. L'ottica di Napoleone è quella che ovviamente il dominio non poteva prescindere dalla conoscenza dei luoghi e quindi dal modus vivendi e dal modo effettivamente di concepire le cose. Quindi, a seguito della vittoria conseguita, che cosa succede? Durante l'occupazione francese al Cairo, quindi ovviamente in tutto l'Egitto settentrionale, cioè l'antico Basso Egitto, in questo caso accanto a Napoleone parte evidente per la differenza con i soldati, ma parte rilevante della spedizione fornita e costituita dai 175 savants, cioè sapienti in ciascuna delle varie branche della scienza, dalla letteratura, ma soprattutto fondamentale dalla matematica, dall'ingegneria, dall'architettura, dalla botanica, quindi dalla zoologia, insomma una serie di branche scientifiche vengono in qualche maniera a essere coperte proprio per fornire quelle conoscenze e dare anche una valenza, tra virgolette, scientifica a questo tipo di spedizione, che quindi non è solo militare, ma è conoscitiva, come abbiamo già detto. Quindi a questo punto, in Egitto, noi abbiamo questi savant che cominciano in qualche maniera a fare il loro lavoro, vengono riuniti in una sorta di piccolo istituto, e Napoleone dà loro l'opportunità, tra virgolette, di avviare gli studi di vari

settori. Qui vediamo un bellissimo dipinto in cui nella una sorta di tenda da campo apprestata in cui vediamo ovviamente il generale al centro, è circondato da una serie di savon, tra cui intravediamo anche qualcuno come potrebbe essere praticamente il nostro Vivant Denon, e facendo praticamente cosa? Lo vedete, in qualche maniera un sarcofago è qui e dei reperti vengono mostrati ai francesi da parte dei locali. Quindi che cosa succede? Che si diffonde questa mania, ecco, era chiamata egittomania, proprio questo stile anche poi vedremo nell'idea di diciamo concepire anche l'arte domestica, quindi i mobili, le scrivanie e tutto quello che attiene diciamo l'Egitto faraonico, filtrato, opportunamente rielaborato, entra a far parte dell'immaginario collettivo francese e europeo, e quindi questa specie di civiltà un po' esotica di cui non si sa attualmente diciamo, che cosa voglia esattamente dirci, se non dagli scritti biblici, beh, comincia in qualche maniera a voler far parlare di sé. Indubbiamente si tratta chiaramente di una civiltà straordinaria che ha lasciato delle vestigia enormi, dai templi a quindi le sepolture, a delle forme d'arte assolutamente straordinarie nell'uso sia del colore che ovviamente dei materiali, e questo non fa altro che attrarre lo stesso Napoleone diciamo in questo mondo che a lui pare esattamente un qualcosa di assolutamente straordinario, ben anche lontano da quello che è il mondo turco mamelucco che lui troverà naturalmente al Cairo. E beh, chiaramente sulla scorta di tutto questo, qual è l'elemento essenziale e diciamo che finalizza anche quelle che sono state le ricerche scientifiche? Un'opera monumentale, Descrizione dell'Egitto, che verrà pubblicata in una serie di tomi e di volumi di grande formato, proprio per permettere anche alle mappe e ai disegni colorati o a bianco e nero di dare in qualche maniera la descrizione di un paese assolutamente straordinario. Si tratta di un paese che per certi versi è sotto ovviamente una forte spinta evolutiva, ma che naturalmente deve fare i conti con l'assenza chiaramente di una medicina, quindi il brigantaggio ovunque, condizioni ovviamente diciamo naturali e condizioni di vita molto molto dure. Però è un Egitto che grazie all'impulso francese comincia pian piano a far parlare di sé, soprattutto in Europa. E quindi nella descrizione dell'Egitto noi abbiamo vari elementi. Vedete, le mappe sono perfettamente conservate, nel senso che sono perfettamente riprodotte. Se valutiamo che non abbiamo la fotografia né quella aerea, sono di una precisione straordinaria. E verranno utilizzati dagli esploratori successivi proprio per effettuare spedizioni in Egitto. Vedete quindi ovviamente la tipologia della fauna e anche i monumenti così come sono visti, ad opera sia degli architetti ed ingegneri che del buon Vivant Denon, che è a capo, praticamente è responsabile di tutto quello che riguarda l'arte e le antichità. Il buon Vivant Denon lo vediamo qui. Un personaggio un po' particolare, e ha già una buona età all'epoca, nel senso che è già un personaggio già conosciuto, diciamo conosciuto già al Louvre, è un personaggio che si occupa di arte da tantissimo tempo, ha già fatto parte chiaramente di quello che è diciamo l'equipe di artisti che lavora per il re, quindi chiaramente quando va in Egitto i suoi disegni e le sue pitture sono straordinari, perché non solo danno una descrizione eccezionale di quello che finora non si sapeva, ma lo fa con una maestria e con una ovviamente una precisione assolutamente degna di nota, quasi come una fotografia vera e propria. E il buon Vivant Denon chiaramente che cosa fa? Si reca nei vari siti egiziani, quindi lascia il Cairo, ha l'opportunità di in qualche maniera seguire il generale Desè, che è incaricato da Napoleone Bonaparte chiaramente di inseguire i ribelli di Murad Bey,
che si è rifugiato naturalmente nel sud dell'Egitto, quello che nell'antico Egitto viene chiamato come Alto Egitto. Quindi vedete, queste sono le rovine chiaramente del Ramesseum, quindi stiamo parlando di Luxor.

in cui il nostro buon Vivant de Ronde accanto alle truppe e ovviamente in una sorta di accampamenti di fortuna, tra una schioppettata e l'altra, perché chiaramente stiamo sempre parlando di zone sottoposte a una forte pressione non solo dei briganti locali, ma anche dei ribelli che continuano in qualche maniera a tentare sortite contro le truppe di Desaix. E lui tra una schioppettata all'altra, chiaramente che cosa fa? Si piazza con la sua bella tavola e comincia a disegnare questi splendidi paesaggi che all'epoca dovevano in qualche maniera, diciamo, interessare il viaggiatore perché coperti di geroglifici, coperti chiaramente di iscrizioni, ma di cui nessuno poteva in qualche maniera interpretarne e la valenza letteraria, quindi descrittiva, e la valenza pittografica. Vedete, in questo bellissimo mobiletto, vedete, la descrizione dell'Egitto e vari volumi dell'epoca che cominciano con la descrizione, vi fa capire qual era agli inizi dell'Ottocento questa sorta di gusto dell'egittomania. Vedete, capitelli attorici, una sorta di, quasi come fosse un architrave di un tempio con il disco solare, del disco solare al centro che troveremo nei templi tolemaici. E quindi l'idea dell'egittomania lega quindi scienza, una scienza appena in fieri, e curiosità per questo Oriente che in qualche maniera esercita una fortissima influenza. Legata quindi alla spedizione napoleonica in Egitto, c'è esattamente, accade un qualcosa di assolutamente straordinario, cioè i savants, soprattutto il buon Vivant de Ronde e alcuni di loro avevano scoperto tombe, avevano preso, come abbiamo visto, dei reperti, ma essendo reperti puramente e unicamente egiziani e quindi che raccontavano un Egitto, beh, in questo caso abbiamo a che fare che cosa? Con dei reperti che non possono in qualche maniera e che non potevano parlare di se stessi ad una civiltà postuma come quella moderna che nulla aveva conservato dell'antica lingua. Quindi che cosa succede? A questo punto, questo è Alessandria d'Egitto, vedete, nei pressi di Rosetta, cioè nei pressi di uno degli avamposti, prima mamelucchi, poi naturalmente francesi, durante la costruzione o rafforzamento di questo Fort Julien, che è un avamposto ovviamente sulla costa proprio sul ramo ovviamente del Nilo, quindi atto quindi a fare che cosa? A evitare sortite o a evitare invasioni da parte inglese, che come abbiamo già detto a questo punto premono sull'armata francese. Probabilmente un soldato, in questo lavoro di scavo, trova questo reperto importantissimo. Que un pezzo ovviamente di che cosa? Vedete, di un monumento, cioè ovvero di una stele dedicatoria. La scoperta è attribuita al capitano Bouchard, che è praticamente colui che per primo si accorse della validità della stele e che quindi immediatamente preservò il monumento e lo inviò chiaramente ad Alessandria, sede del comando dell'armata francese. Quindi il generale Menou cosa fa? Chiaramente intuisce l'importanza di questa stele e tenta in qualche maniera di occultarla. Perché? Perché gli inglesi ormai sono vicino. Napoleone è già partito, è ripartito per la Francia con un piccolo seguito e quindi rimangono diciamo, alcuni dei generali rimangono lì in Egitto a proseguire l'opera di occupazione. Ma ormai i tempi sono stretti e quindi chiaramente gli inglesi, avendo distrutto chiaramente la flotta francese, a questo punto entrano in Alessandria e pretendono chiaramente la resa e, come bottino di guerra, tra le varie cose, oltre alle armi, tutti i reperti raccolti dai savants. Questo chiaramente vi fa capire bene che dopo un anno e mezzo di faticose ricerche, di raccolta, di roba che doveva per fortuna arricchire le bellezze del Louvre, a questo punto i francesi sono costretti a lasciare agli inglesi i reperti. Tuttavia, ottengono come cortesia cavalleresca di poter portare con sé i calchi e

riproduzioni. Menù tenterà chiaramente di far imbarcare il reperto su una nave mercantile, ma sarà scoperto ovviamente e quindi dovrà cedere il reperto che nel 1802 giunge al British, quindi al British Museum, con gran parte dei reperti. Qual è l'importanza di questa stele che, come vi ho detto, questo monumento in qualche maniera si identifica con la storia della decifrazione? Perché nella sua, diciamo, genesi, la stele non è altro che una delle varie stele che erano state, ovviamente, qui si è proposta una ricostruzione in base ad altre stele similari o di altri decreti rinvenuti a Menfi. Che cosa è successo sostanzialmente? Questa stele rappresenta un documento giuridico a tutti gli effetti. È fatto chiaramente in tre scritture differenti: quella geroglifica, quella demotica e quella greca. Ora, nell'Egitto tolemaico, il greco viene utilizzato soprattutto ad Alessandria, la città e la capitale, diciamo, dei Tolomei, che in qualche maniera, essendo di stirpe macedone, hanno potuto occupare un paese che già risentiva di questi influssi, ovviamente, linguistici. Il demotico, invece, è una particolare tipologia di scrittura, lo vedremo nelle due lezioni successive, lo definiremo che cos'è un po' il demotico. Il demotico non è altro che una sorta di scrittura ieratica, fortemente, diciamo, aniconica, che viene utilizzata per, diciamo, quale scrittura popolare, per gli usi popolari, quindi soprattutto per quello che riguarda le ricevute amministrative, quei testi che non sono di valenza, diciamo, ufficiale, tale da poter essere realizzati in geroglifico, che invece resta diciamo, la scrittura monumentale per eccellenza. Quindi abbiamo scrittura primaria, che è quella geroglifica nel solco della tradizione antico-egiziana, quella demotica, che rappresenta una sorta di scrittura popolare, e quella greca, che per fortuna all'epoca si conosceva perfettamente. Capirete bene che nel momento in cui si scopre un pezzo di un monumento come questo, e beh, in tutta Europa crebbe il fermento della decifrazione dell'antica lingua egizia. Proprio perché, conoscendo il greco, l'ideale è che numerosi studiosi, conoscendo il greco, cominciarono in qualche maniera a tentare di risolvere questo rebus. Come vedete, la tipologia delle iscrizioni non lascia dubbio sul fatto che in alcuni, vediamo i cartigli, sul fatto che questo era semplicemente un decreto regio di Tolomeo V Epifane, datato al 196 a.C. Si tratta quindi di un documento regio che concede l'esenzione fiscale e alcuni benefici per il clero, dato che il clero era stato responsabile proprio dell'elezione e che quindi ovviamente aveva appoggiato diciamo, l'ascesa al trono del giovane Tolomeo. Naturalmente questo è, come direbbero, come si usava nell'antico Egitto, proprio di tradizione, una sorta di decreto giuridico che stabiliva precise informazioni per la popolazione locale e per coloro che naturalmente accedevano nei pressi del tempio, proprio perché erano dei decreti posizionati in tutti i templi dell'Egitto, atti a ricordare la benevolenza del sovrano nei confronti del clero sacerdotale ed una sorta di riunione politica tra quello che poteva essere il dominio tolemaico e quindi, chiaramente capite bene, straniero per eccellenza, ma ormai acclaratamente acquisito all'interno del paese, e questo clero, che chiaramente è il clero di Ptah, solitamente, perché attualmente in quel momento è il più potente, è il più filo tolemaico, che doveva in qualche maniera assecondare, diciamo, questa specie di pace politica tra tra il clero, quindi, e le diverse fazioni politiche. Quindi sappiamo che da un punto di vista storico questa elezione non fu molto facile perché il re era ancora fanciullo, ci fu una sorta di
diciamo, di 2 o 3 anni di gestione da parte

dei sacerdoti. Quindi a questo punto, con questo decreto regio, in tutti i templi egiziani si stabilì una sorta, si mise fine a quello che potevano essere eventuali contese ed eventuali, ovviamente, diciamo, ribellioni da parte di fazioni avverse. A questo punto, quindi, questa stele chiaramente non viene da Rosetta, in quanto in Rosetta vi era un tempio, ma probabilmente veniva dal grande tempio di Sais, che è una delle grandi capitali d'Egitto, ovviamente del Basso Egitto e quindi del Delta, che aveva una grandissima tradizione, diciamo, dei regnanti d'Egitto. Quindi i faraoni della 26esima dinastia troveranno in Sais, infatti verrà detta dinastia saitica, il loro centro propulsore della cultura e della politica. Quali sono gli spunti di riflessione? Quale importanza ha avuto la campagna napoleonica per la nascita dell'egittologia? Come ho già detto, il fatto dell'egittomania potrebbe essere un buon indizio. Perché la stele di Rosetta ha destato grande interesse per i conquistatori francesi e i successori inglesi? Ricordate sempre l'idea che è un documento particolare perché è fatto in una certa maniera e soprattutto descrive uno stesso evento in diversi idiomi. Dove fu custodita la stella di Rosetta? Ricordate che pur ovviamente il buon generale Menou tentò di occultarla, la stella sappiamo dove finì. Vi cito ovviamente il 1802. A questo punto passiamo al secondo argomento, un argomento per noi piuttosto importante perché, a prescindere dalla premessa, adesso entriamo nel vivo di quella che fu la storia della decifrazione. Champollion e la decifrazione della scrittura egizia. A questo punto torniamo in Francia. È finita l'epoca napoleonica, è appena finita, il paese, diciamo, sta vivendo una forma di trasformazione politica anche a seguito del ritorno della monarchia. La Francia deve in qualche maniera curarsi le ferite, deve ricominciare da capo. È chiaramente un paese che è stato sconfitto ed è quindi deve subirne tutte le conseguenze, anche da un punto di vista culturale. I francesi in qualche maniera devono fare i conti con questo problema. Tuttavia, dato il loro grande orgoglio, questa voglia di rimergere, questa voglia di rifarsi al periodo napoleonico come un periodo di grandeur, verrà sempre tenuto in considerazione. Ad ogni modo, nel 1790 noi abbiamo a che fare con chi? Con un giovane scolaro che nasce naturalmente nella zona dell'Isère, quindi nella zona ovviamente di Grenoble, zona del Delfinato di Francia, ed è un giovane particolarmente sveglio. Chiaramente il padre libraio, quindi siamo già diciamo, abbiamo già a che fare con un personaggio che nasce già in un ambiente colto, ha l'opportunità e in qualche maniera si diletta nello studio delle lingue antiche. Stiamo parlando di un personaggio straordinario, dotato di una memoria eccezionale, capace fin da bambino di acquisire le lingue anche le più difficili con estremissima facilità. Quindi ricordate sempre che Champollion ci mise degli anni per poter decifrare il sistema geroglifico, cioè l'idea della scrittura geroglifica, pur essendo un genio. Questo che significa? Che quando parliamo di antico Egitto e parliamo di ovviamente di linguaggi, soprattutto lingue morte di particolare complessità come quella antico-egiziana, beh, non poteva che un genio tentare di decifrare, lui ci riuscì, ma credetemi, con un bel po' di sacrifici, rischiando ovviamente anche più di una volta la vita proprio da un punto di vista della salute, proprio perché questo lavoro lo logorò tantissimo. Torniamo a noi. Champollion, quindi piccolino, fa i suoi primi passi, aiutato dalla famiglia, aiutato soprattutto lui, ovviamente, ebbe nel fratello maggiore veramente un mentore. Vediamo qua i personaggi che in qualche maniera costituirono per Champollion dei punti di riferimento. Il fratello Jean-Jacques, detto Champollion Figeac, il
ovviamente lo studioso matematico Joseph Fourier, che fece parte dei savants, li guidò addirittura, nel senso che è un elemento di spicco del gruppo dei savants che partecipò alla spedizione napoleonica. Il suo maestro Desassi, che era un bravissimo orientalista,

E poi, naturalmente, vi cito anche questa figura un po' molto, molto, diciamo quasi affettiva, perché è la Rosine Blanche, che è praticamente la moglie, e la piccola Zoraide, che Champollion vedrà pochissimo perché è rientrato poi dalla spedizione franco-toscana, morirà in soli pochissimi anni, morirà proprio di stanchezza, sarà colto da un ictus, ma a seguito praticamente del suo impegno in Egitto, che, come vi dicevo, è un paese ancora fortemente pericoloso e la cui, diciamo, che sfida all'epoca le umane capacità di sopravvivenza. Quindi torniamo nel nostro breve quadro. Ci riserviamo poi di dare, ovviamente, il significato di questo personaggio, che lascio per ultimo, proprio perché è legato alla decifrazione. Partiamo dal presupposto che il giovane Champollion, a questo punto, oltre a divenire professore di liceo al liceo di Grenoble, prima ancora di questa sua, diciamo, ascesa dal punto di vista della carriera didattica, incontra fin da bambino il Joseph Fourier, che in un'ispezione scolastica parla, diciamo, con gli studenti e lo affascina, diciamo, lo interessa un personaggio, cioè un piccolo bimbetto che in qualche maniera gli fa delle domande piuttosto complesse per la sua età. E allora lui che cosa fa? Soprattutto disquisiscono d'Egitto e Joseph Fourier invita il piccolo studente a casa sua a visionare quelli che erano alcuni, diciamo, copie dei reperti. E nella casa di Joseph Fourier, Champollion, questa fase, diciamo, è attestata in vari volumi, non sappiamo quanto sia vera, ma ad ogni modo sfidò questo savant dicendogli, beh, vide la copia della stella di Rosetta e disse, beh, io un domani riuscirò a decifrarla. Quindi una sorta di sfida personale con se stesso. Cosa succede? Il giovane Champollion, da docente, in qualche maniera, resterà sempre legato alla figura di Grunò, ma soprattutto al fratello, che gli passa non solo dei libri, ma gli passerà sempre, farà da mentore culturale al giovane studioso. Di De Sacy, come abbiamo detto, è importante perché lui arriverà al Collège de France, lo vediamo in quella precedente, e comincerà le lezioni di lingue orientali. E lì acquisirà una capacità, ovviamente, di lettura, dal sanscrito all'ebraico, soprattutto diciamo, al persiano, all'arabo, che gli consentiranno in qualche maniera di definire esattamente alcuni dei dettami della lingua egiziana, che poi, come spiegheremo, ha delle piccole attinenze con queste aree, soprattutto orientali. A questo punto, ecco, Champollion si reca a Parigi, comincia la sua decifrazione, mentre l'inglese Thomas Young, come abbiamo detto, avvia il suo percorso e individua nei cartigli che avevamo visto della stele i nomi dei sovrani. Quindi quello già comincia a avviare questo discorso, importante discorso, verso la decifrazione. Ma Champollion, vedete, da una piccola vignetta, c'è addirittura questa stele, diciamo, stele descrittiva, la chiamo stele ovviamente con è la mia solita, diciamo, formazione egittologica. In realtà questa targa, diciamo, commemorativa, ci dice semplicemente che in questo piccolo edificio lavorò Champollion. Chiaramente stiamo parlando di un edificio che nel 1800 era all'interno di una strada dissestata, lui viveva ovviamente dei pochi averi cui poteva disporre con gli aiuti del fratello, quindi non fu un soggiorno naturalmente e soprattutto non furono anni felici per lui, perché chiaramente lui si dedicava costantemente allo studio, mentre chiaramente la vita gli correva intorno, le difficoltà economiche relative al post periodo napoleonico, quindi non fu per lui un periodo tale da poter studiare serenamente. Tuttavia, molto caparbio, tentò chiaramente la decifrazione. Champollion parte da un presupposto assolutamente diverso. È vero che individua nella stele di Rosetta e in altri monumenti che erano stati copiati, tra cui l'obelisco di File, quindi sempre tolemaico, i nomi dei sovrani, tra cui anche Cleopatra, lo vediamo da qui, ecco. Trova naturalmente, diciamo, una sorta di identità dei segni e quindi comincia a stabilire il fatto che in questi cartigli ci sia una sorta di alfabeto, quasi come se fosse

segni alfabetici che riportavano il nome del sovrano. Tuttavia, Champollion parte sempre dal presupposto che, avvalendosi anche di studi precedenti che avevano ipotizzato un'attinenza anche con la lingua copta, beh, allora Champollion sviluppa questo principio. Lui dice fondamentalmente la lingua copta è la lingua moderna egiziana, parlata ovviamente dai monaci copti a partire dal VI secolo d.C. fino, diciamo, all'epoca nostra. Le comunità copte attualmente ancora, diciamo, hanno sviluppato una serie di dialetti e chiaramente con i dialetti vari svolgono attività ovviamente di, diciamo, di preghiera, quindi le litanie. Quindi tutto il compendio della lingua copta lui in qualche maniera se ne avvale. Addirittura parla al fratello dicendo che lui adesso sa praticamente quasi tutto il copto, va addirittura a messa a sentire le messe in copto, proprio per stabilire una certa connessione per la fonetizzazione con l'antico egiziano. Quindi lui parte dal presupposto, il copto è una lingua egiziana, propriamente, non è arabo, quindi è propriamente egiziana. Certo, è tarda, quindi ha subito ovviamente delle trasformazioni, però almeno parto dall'idea, l'ottica di Champollion, parto dall'idea di una fonetizzazione che alla fine potrebbe corrispondere con varie, diciamo, aggiustamenti a quella più antica. E chiaramente questo sistema gli dà ragione, perché lui comincia a dare una serie di elementi tali da classificare in piccole schede, lo farà in piccoli praticamente contenitori in cui metterà ciascun geroglifico con una sorta di classificazione fonetica. Questo, vedete, sono degli appunti che lui redige sulla lingua egiziana e che comunque vi fa capire anche gli strumenti dell'epoca molto molto semplici con cui Champollion, vedete i suoi quaderni, che cosa rivelano? Un'assoluta capacità non solo pittorica, ma anche di analisi dei testi, ciascuno dei testi, e la loro, diciamo, la loro organizzazione anche da un punto di vista grafico. Quindi lui che cosa fa sostanzialmente? Isola dei segni, comincia a darne una sorta di descrizione e soprattutto cerca di fonetizzarli in modo da capire non tanto la traduzione in quanto tale, ma il sistema che soggiace a questo tipo di scrittura. Ed è quello che effettivamente era interessante poter ottenere. A questo punto, nel 1822, nella famosa lettera a Messie d'Assier, il Messie d'Assier è quel personaggio che io vi ho detto in precedenza, cioè quel personaggio ovviamente tratteggiato, a cui Champollion scrive una lettera, quindi una sorta di rendiconto. Viene chiamata lettera perché chiaramente è una sorta di rendiconto, cioè una lettera di presentazione, ma c'è un appendice, quindi un annesso, in cui sviscera tutte le sue teorie sul sistema. Verrà chiaramente invitato a tenere una breve spiegazione di quello che lui intendeva per, diciamo, sistema geroglifico, a cui parteciperà e quindi assisterà anche Thomas Young, che poi lo ringrazierà e lo applaudirà per il fatto di essere riuscito a divenire a capo. E lui tradurrà ovviamente i geroglifici afferenti al cartiglio di Ramesse, proveniente dal tempio di Abu Simbel, e di Tutmosi I. Con quella prova, chiaramente, capite bene che il sistema poteva avere il sistema geroglifico poteva avere un chiarimento definitivo. Cosa fa naturalmente lui? Pubblica poi successivamente, 2 anni dopo, il sistema geroglifico, cioè fa una sorta di prima analisi di tutti i segni. E poi chiaramente che cosa significa tutto questo? Significa dare una descrizione di tutti i segni, metterli e catalogarli tutti quanti, dare la possibilità di possibili varianti per comprendere diciamo, quello che è, come abbiamo detto, un sistema alla base che soggiace al linguaggio nelle sue diverse trasformazioni. E quindi questo giungerà poi successivamente con l'idea della pubblicazione della Grammar Egyptienne, che come vedete, bellissimo fatto anche a colori, Champollion non fa altro che riportare tutti i segni, dargli la loro valenza semantica o,

vedremo, logogrammica, quindi l'idea di un logogramma o di un ideogramma, o l'idea di diciamo, un suono, quindi un suono, un ideogramma, oppure un segno semantico che individua la categoria semantica. Questo per farvi capire come il copto, vedete, lui dice la preposizione copta M, entra all'interno, vedete, lo giustifica e lo utilizza anche, vedete, la traduzione in copto vi fa capire quanto il copto ha veramente giocato nel lavoro di Champollion. È stato essenziale, proprio perché attraverso il copto la fonetizzazione per lui è stata più o meno grosso modo chiara. Ci vorranno degli anni, degli studi successivi per far sì che questo sistema venga completamente in qualche maniera adottato, anche perché tenete conto che all'epoca vuoi, diciamo, l'apporto della Bibbia, vuoi altri studi che c'erano stati, vi furono molti scettici sul lavoro di Champollion. Ma naturalmente il suo operato ci permane ancora adesso come quello essenziale ai fini della comprensione della lingua egizia. Quindi, spunti di riflessione. Chi era Jean-François Champollion? Qual è la sua figura, la sua importanza ai fini proprio della decifrazione? Su quale base linguistica si basa il sistema di traduzione dei geroglifici, quindi anche la loro fonetizzazione, ricordate ovviamente le messe, e con quale pubblicazione Champollion presentò i suoi risultati di ricerca? Ricordate, Messier d'Assier. A questo punto, nuovi orizzonti di ricerca. Un'ultima brevissima, diciamo, un ultimo brevissimo spunto è il fatto che a questo punto Champollion si deve recare nei principali musei che hanno le principali collezioni. E quindi il Museo Egizio di Torino, che all'epoca stava aprendo i propri battenti, e poi fondamentale al museo, non era ancora museo, erano le collezioni granducali, a Firenze, dove incontrò naturalmente Ippolito Rosellini e con cui stabilirono di fare che cosa? Pianificarono una grandissima spedizione in Egitto, la prima spedizione scientifica, il cui quadro a Firenze, nel Museo archeologico, nel museo attualmente della sezione egizia, è attualmente custodito. Vedete, Rosellini e Champollion. Da quel viaggio, la spedizione poté portare non solo reperti, ma apportare nuove conoscenze allo sviluppo della scienza egittologica. Quindi la spedizione fondamentalmente fu che cosa? Una sorta di grosso laboratorio, di primo laboratorio, sullo sviluppo della scienza egittologica. E naturalmente diciamo, colui che la guidò, proprio Champollion, ebbe anche modo di insegnare ai suoi collaboratori quello che come diceva ovviamente Muhammad Ali, il Pascià d'Egitto, queste pietre che parlano, potessero in qualche maniera, diciamo, delineare, descrivere anche quello che era il mondo antico, il mondo dell'Antico Egitto. Spunti di riflessione. Perché Champollion si reca in Italia e in vari musei europei? Ricordate il fatto che a seguito della sua scoperta occorreva fare quindi una cosa. Quando matura in Champollion l'idea di pianificare una spedizione in Egitto, come abbiamo già detto e accennato, grazie all'incontro con un illustre studioso, ovviamente professore di orientalistica all'Università di Pisa, vi ho detto come si chiama, Rosellini, subentra l'idea, si innesca l'idea di una possibile spedizione. Quali furono i risultati della spedizione? Pubblicazioni, apporti e nascita di una nuova scienza. Temi da approfondire, ve li propongo in modo da avere un po', diciamo, la possibilità di riflettere su quello che abbiamo visto e che vi consenta anche, parlo anche per me a livello di riflessione, in qualche maniera di riflettere spesso su tutto questo, perché la ricerca va sempre avanti, anche adesso nei vari progetti che abbiamo, Champollion è sempre presente per via del fatto che ha innescato il nostro interesse ed è attualmente il suo operato è attualmente vivido. Diffusione dell'egittomania e nascita della scienza egittologica. Ricordate quindi la spedizione di chi? La prima spedizione quale fu? Quella più prettamente militare.
La figura di Champollion e la sua opera. Quindi

come abbiamo già detto, il personaggio legato chiaramente alla decifrazione, ma a tutto quello che attiene alla nascita dell'egittologia. La scoperta dell'Antico Egitto, tema finale che racchiude tutto quello di cui abbiamo accennato e che comunque è legato sia alla decifrazione, sia a che cosa? Quindi all'avvio di una nuova scienza egittologica che ha avuto la sua genesi grazie alla decifrazione della lingua egizia, ma soprattutto alle successive, diciamo, applicazioni da parte di Champollion e dei suoi successori per in qualche maniera definire nelle modalità e nelle tipologie quelle che sono, diciamo, le caratteristiche della civiltà dell'Antico Egitto. Con questo abbiamo concluso. Il mio ringraziamento per la vostra attenzione e i miei saluti.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is direct.

0: directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere i nuovi modelli di impresa? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Industria 4.0 della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti, sono Sebastiano Vernizzi. Il titolo della seguente trattazione è Progettazione delle opere di sbarramento e analisi del loro stato di danneggiamento. Gli obiettivi che ci siamo prefissati riguardano un'analisi degli effetti del tempo su questa tipologia di infrastrutture, un'implementazione per valutare come evolve l'effetto invecchiamento espresso in termini di danneggiamento su una diga del quale abbiamo ipotizzato le caratteristiche, effettuato attraverso il software Wolfram Matematica. Ed infine una valutazione dei possibili interventi e tecnologie volte alla cura, alla manutenzione e al ripristino di queste tipologie di opere. Ci sono stati ipotizzati, per quanto riguarda i carichi, esclusivamente un'azione del peso proprio e un'azione della spinta idrostatica, nonché del volume di invaso, appunto per una nostra semplicità di calcolo. Per quanto concerne invece la modellazione, si fa fede alla teoria di Timoshenko applicata ad una trave con schema statico a mensola incastrata alla base nel campo bidimensionale plane strain. Per quanto riguarda lo studio della geometria, è stata identificata una sezione di tipo trapezoidale con uno spessore al coronamento, nonché nel punto più alto della diga, pari a 1,5 metri, uno spessore al pulvino, nonché alla base, pari a 3 metri, un'altezza del paramento di monte di 10 metri e un'estensione longitudinale descritta dalla distanza tra le due sponde che delimitano il piano vallivo presidiate dal paramento di monte pari a 25 metri. L'angolo beta 1 e beta 2 rispettivamente indicano l'inclinazione del paramento di valle e della linea mediana sulla quale è stata materializzata la nostra trave Timoshenko rispetto alla direzione verticale. Per quanto concerne la cinematica, lo studio è effettuato attraverso uno spostamento longitudinale, W, uno spostamento trasversale e una rotazione teta. Sono state individuate delle rigidezze, rispettivamente allo sforzo normale, al taglio e al momento, che sono designate e descritte da quelle che sono delle grandezze che descrivono il legame costitutivo del materiale calcestruzzo da cui si compone la nostra diga. Avendo ipotizzato come uniche azioni agenti il peso proprio e la spinta idrostatica, per quanto concerne le azioni distribuite, incidono solamente questa tipologia di azioni. Per quanto riguarda la spinta idrostatica, lo studio è stato effettuato appurando quella che è la legge di Stevino, che è una legge appunto dell'idrostatica. Vengono citate in questa slide anche alcuni parametri numerici delle grandezze che entrano in gioco nella nostra trattazione. Le prime tre sono grandezze che designano quello che è il legame costitutivo del materiale calcestruzzo. Vengono poi indicati i valori numerici dell'accelerazione di gravità e rispettivamente del peso specifico dell'acqua e del calcestruzzo. In questa slide viene mostrata la scomposizione di quelle che sono le azioni agenti rispetto all'angolo beta 2 sulla quale è stata materializzata la nostra trave Timoshenko. È stata identificata una soglia di danneggiamento che è espressa dal punto di vista fisico, esprime il rapporto fra un danneggiamento iniziale ed un'inerzia di danno. Concettualmente è una soglia energetica oltre la quale il danno inizia a crescere. È stata studiata attraverso una funzione di tipo logaritmico, appunto per denotare l'andamento di questa funzione che decresce nel tempo. In questa slide viene mostrato come, implementando la nostra funzione per il time step temporale e per il danneggiamento iniziale, evolve la nostra soglia di danneggiamento, appunto denotando l'andamento logaritmico della funzione. Abbiamo studiato una soluzione senza considerare il danneggiamento, risolvendo un sistema di equazioni differenziali con l'ausilio delle relative condizioni al contorno. Sono stati poi, attraverso la risoluzione di questo sistema, riscontrati il grafico dello spostamento assiale, dello spostamento trasversale, della rotazione e viene denotato come il nostro sistema di equazioni differenziali derivi dalla formulazione dell'energia potenziale di un corpo elastico monodimensionale. In questa slide viene mostrata l'energia elastica iniziale, il suo andamento, e il fulcro vero e proprio della nostra trattazione è quello che è il caso considerando il danneggiamento. L'approccio è il medesimo del caso senza il danno. quindi considerando lo stesso sistema di equazioni differenziali con le stesse condizioni del contorno. L'unica differenza è che in questo contesto ovviamente vengono introdotte, viene riadattata la formulazione introducendo quelle che sono le variabili di danno. Si ottiene un grafico dello spostamento assiale, dello spostamento trasversale e della rotazione. Viene mostrato poi come evolve il grafico del danneggiamento, considerando che il collasso strutturale avviene per un valore del danneggiamento, del danno, pari a 1, viene impostata una condizione al raggiungimento delle prime instabilità, condizione che praticamente impone al software lo stop dei calcoli, appunto al raggiungimento delle prime instabilità antecedenti al collasso. E il valore temporale a cui si giunge a questa condizione è per una time step di 44. Siamo poi riusciti a decifrare quello che è, attraverso dei diagrammi, le rispettive deformazioni assiale, il grafico della deformazione dovuta all'azione tagliante e il grafico della curvatura, appunto derivando rispetto al tempo quelli che erano gli spostamenti. E viene mostrato inoltre un grafico dell'evoluzione del danno, che mostra l'andamento del danno anche oltre il punto in cui si era imposto lo stop del software descritto e designato nei punti precedenti. In conclusione, si vogliono descrivere le tecnologie volte alla cura, alla manutenzione e al ripristino di queste tipologie di opere. Per sopperire a problemi di permeabilità si può intervenire attraverso soluzioni impermeabilizzanti, attraverso tecnologie con iniezioni di resine poliuretaniche, geomembrane, materiali bentonitici o calcestruzzi bituminosi. Mentre per quanto concerne il ripristino degli strati più corticali, di quelli che sono il paramento di monte e di valle, che subiscono azioni e quindi sono soggette al danneggiamento dovuto ad azioni ambientali e dall'utilizzo vero e proprio dell'esercizio della nostra struttura, si può fare riferimento a una tecnologia che prevede l'utilizzo di malte tixotropiche. Grazie per l'attenzione.
1: Signor Sebastiano Vernizzi, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi e in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria civile e ambientale con votazione 102 su 110. Auguri. Complimenti.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Un benvenuto a tutti e a tutti a questa nuova video lezione del corso, intitolata Abuso di posizione dominante nei mercati digitali, parte 3. Vediamo gli argomenti di cui discuteremo. Parleremo del rifiuto a contrarre, refusal to deal, delle vendite esclusive e delle loyalty discounts e dell'abuso di sfruttamento. Quindi vedremo in questa video lezione le altre pratiche di abuso di posizione dominante che caratterizzano in generale le imprese e che possono anche andare a contraddistinguere i nostri mercati digitali. Iniziamo con il rifiuto a contrarre, refusal to deal. Qui parleremo di questo primo specifico comportamento abusivo da parte di un'impresa, ne vedremo le caratteristiche e le implicazioni sotto il profilo delle dinamiche concorrenziali. Vediamo innanzitutto un richiamo alle pratiche di abuso di posizione dominante. Le politiche di abuso di posizione dominante possiamo riepilogarle nella lista che andiamo a vedere di qui a brevissimo. Quindi ricordiamo il refusal to deal, appunto, le vendite esclusive e le loyalty discount, il tying e il bundling, il margin squeeze, le pratiche predatorie e l'abuso di sfruttamento. Come promemoria è bene sempre averla in mente quando analizziamo il contesto degli abusi di posizione dominante per capire complessivamente quali sono le pratiche che poi possono essere messe sul campo e che devono essere ricercate quando si ipotizza un comportamento anticoncorrenziale. Quindi torniamo sul nostro rifiuto a contrarre. Il rifiuto a contrarre fa riferimento alla possibilità di accesso a un input, una tecnologia, a una rete, senza il quale non è possibile competere su un mercato. Quindi un'impresa dominante, cioè, attua questo comportamento per proteggere la sua posizione. Quindi, quando parliamo di rifiuto a contrarre, facciamo riferimento in prevalenza a network industries o comunque a mercati, a industrie in cui ci sono appunto anche delle piattaforme di riferimento, come anche nel caso dei mercati digitali. Quindi, quando parlo di rifiuto a contrarre, cioè io sto come soggetto che detiene un determinato input, impedendo a un concorrente di accedere a questa infrastruttura perché non voglio che ci sia competizione sul mercato a valle in cui magari presumibilmente anche io, impresa verticalmente integrata, ho un'impresa che a sua volta appunto effettua servizi anche a valle. Chiaramente qual è l'obiettivo di questo tipo di comportamento? È proteggere una posizione dominante di un'impresa sul mercato. Vediamo quali tipologie abbiamo di refusal to deal. Abbiamo tre tipologie di rifiuto a contrarre. Incondizionato, ossia un rifiuto totale a contrarre, qualsiasi sia la situazione. Quindi in questa prima ipotesi, cioè abbiamo una posizione in cui l'impresa dominante nega in ogni caso, in ogni evenienza, l'accesso alla propria infrastruttura. Quindi proprio per questo si chiama rifiuto incondizionato. Segue poi il rifiuto condizionato, ossia il rifiuto a contrarre a meno che l'acquirente non accetti determinate condizioni, come quella di esclusività. Ossia, io sto dicendo, non ti nego a priori l'accesso a questa infrastruttura, ma ti dico che puoi farlo purché però accetti determinate condizioni, come può essere il diritto di esclusiva, ossia rifornirsi soltanto con questa specifica impresa o un'altra specifica impresa per determinati tipi di attività. Quindi, cioè, condiziono l'accesso a delle caratteristiche, a delle condizioni, appunto. Il terzo tipo invece è chiamato di tipo costruttivo, in cui il venditore consente l'accesso, ma a condizioni che rendono difficile per l'entrante competere. Quindi il costruttivo, diciamo, è un tipo di connotazione che sicuramente non fa emergere la positività del comportamento, perché, ripeto, questo comportamento è comunque sempre non consentito dalla normativa, a meno che non ci sono dei casi eccezionali, come abbiamo già visto nelle altre video lezioni. Quindi questo tipo, terzo tipo di refusal to deal lo abbiamo nella situazione in cui il venditore quindi consente l'accesso e ti dice sì, ti lo consento a determinate condizioni, ma le condizioni sono talmente onerose che di fatto non fanno convenire all'entrante di poter subentrare sul mercato, quindi non rende, cioè, conveniente per il potenziale concorrente l'entrata sul mercato. Quindi
Quindi quello che dobbiamo ricordare in generale è che quando parliamo di rifiuto a contrarre abbiamo in mente questi tre tipi di tipologie. Una che è netta e più chiara, che è il rifiuto incondizionato, e poi abbiamo dei rifiuti che possono assumere delle connotazioni diverse. Quindi parliamo del rifiuto condizionato e costruttivo. Volendo fare un esempio, nei mercati digitali un tipo di rifiuto a contrarre potrebbe anche venire dal fornire informazioni insufficienti nelle modalità di utilizzo di un certo input digitale. Quindi facendo riferimento alla casistica numero 3, quindi al refusal to deal costruttivo, potremmo cioè avere una situazione, riferendoci ad esempio ai mercati digitali, in cui io posso dire al potenziale concorrente: vieni pure e utilizza la piattaforma, però non fornisco le informazioni di dettaglio che consentono anche di poter avere delle informazioni tecniche su un certo input, che quindi non mi consentono come impresa rivale di dare il miglior servizio possibile. Quindi in questo caso sto facendo un refusal to deal di tipo costruttivo. Ora, qual è il problema di questo tipo di casistica? Il problema rilevante è come distinguere un normale comportamento concorrenziale con uno legato a condotte riconducibili al refusal to deal. Quindi, se cioè a livello teorico abbiamo visto molto bene quali sono le casistiche che determinano delle situazioni di rifiuto a contrarre, in realtà anche da parte, mettendoci dal punto di vista dei regolatori, non è semplice sempre poter identificare questi tipi di comportamento. Per cui, diciamo, ci serve qualche tipo di supporto e sicuramente qualche tipo di informazione chiave che ci può rimandare a valutare se siamo nell'ambito della casistica refusal to deal. Vediamo questa tabella che è sempre tratta da un lavoro dell'OECD del 2020 intitolato Abuse of Dominance in Digital Markets, in cui andiamo a identificare quali sono di norma nella realtà le fonti di prova utilizzate quando facciamo riferimento alla casistica del rifiuto a contrarre. Quindi cioè vediamo quali sono le fonti di evidenza potenziali che possono andare a servirci, esserci utili per identificare dei casi di rifiuto a contrarre. In questa tabella troviamo nella colonna di sinistra i temi da valutare, mentre nella colonna di destra troviamo le fonti di prove che possiamo utilizzare per andare quindi a verificare se su quel tema c'è effettivamente o no un comportamento del tipo di rifiuto a contrarre. Quindi, se dobbiamo andare a valutare l'indispensabilità di un asset, allora possiamo fare riferimento a una serie di informazioni che, ad esempio, riguardano il processo produttivo per un determinato bene o servizio, e questo possiamo farlo attraverso interviste o richieste dirette all'impresa dominante o alle sue concorrenti, o possiamo anche raccogliere informazioni riguardo potenziali alternative rispetto a quel determinato asset per fornire un certo servizio. E possiamo far questo ancora una volta attraverso interviste, questioni, informazioni richieste sia all'impresa dominante che ai competitori o anche alle imprese che potenzialmente per il tipo di processo produttivo potrebbero entrare in quel mercato. Se invece ad esempio dovessimo valutare diciamo, la possibilità di condividere un certo asset, allora in questo caso dovremmo fare riferimento ad esempio a alcune informazioni riguardo eventuali accordi che c'erano in essere per quell'asset o per asset similari, quindi per capire se sono stati messi sul campo un altro tipo di fattispecie in realtà, che sono ad esempio vendite in esclusiva, che potrebbero quindi in qualche modo farci capire quanto quel determinato asset è condiviso o meno per temi diciamo inerenti, comportamenti direttamente imputabili all'impresa dominante oppure a comportamenti che coinvolgono anche accordi con altri soggetti. E chiaramente anche in questo caso documenti interni, altre informazioni, anche alcune informazioni di tipo tecnico rispetto all'asset e la loro condivisibilità sono elementi su cui valutare eventuali comportamenti di refusal to deal.
E poi il terzo tema da valutare sono anche gli effetti sui consumatori che riguardano anche in questo caso come fonti di evidenza la raccolta di informazioni sui business model, sui prodotti, sui servizi diciamo, offerti in termini di qualità e di prodotto dai potenziali entranti. Oppure possiamo anche andare a verificare se diciamo, il tipo di efficienza che possiamo riscontrare in un'impresa verticalmente integrata. E anche qui abbiamo bisogno di studi riguardanti stime di costi prima e dopo i processi eventuali di integrazione verticale.

anche andare a verificare alcuni documenti interni. Insomma, questi sono anche tutti elementi che ci aiutano nella concretezza, nella realtà, andare a capire se esistono anche effettivamente delle prove che ci danno indicazione della presenza di comportamenti anticompetitivi, come appunto il rifiuto a contrarre. Ciò detto, guardiamo assieme gli spunti di riflessione di questo primo argomento. Cosa è il refusal to deal? Quali sono i tipi di refusal to deal che si possono identificare? Che tipo di caratteristiche hanno? Qual è il problema nell'identificare una condotta del tipo refusal to deal? Quali sono le principali fonti informative di prove per identificare correttamente questa pratica anticoncorrenziale? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione: vendite esclusive e loyalty discounts. Quindi vedremo un'altra pratica abusiva che ha chiaramente delle specificità e che possono configurare appunto delle condizioni, delle situazioni che sono punite dal diritto della concorrenza. Diamone innanzitutto una definizione. Quella delle vendite esclusive o comunque dei royalty discounts si traduce nel tentativo dell'impresa dominante di ottenere condizioni di esclusiva, o almeno una quota rilevante degli acquisti di un certo cliente in un determinato mercato. E queste pratiche sono definite normalmente delle restrizioni verticali. Quindi cosa significa? In questo tipo di comportamenti l'impresa dominante cerca di andare a mantenere nel tempo la sua posizione andando a ottenere dei diritti di esclusiva in maniera diretta o attraverso procedure indirette come possono essere le scontistiche. Quindi che cosa vuole fare l'impresa dominante? Qual è l'obiettivo? È quella di cercare di avere la maggior quota di mercato possibile e di mantenerla nel tempo. Quindi eventuali condizioni di esclusiva o comunque di una quota rilevante degli acquisti di un certo cliente sono una condizione proprio per garantire questo tipo di cosa. Ad esempio, io dico quindi a un cliente, devi rifornirti necessariamente solo da me. Questa è una condizione di esclusiva. Oppure dico a un cliente, per l'80% dei tuoi acquisti devi rifornirti da me. Questa è una condizione chiaramente un po' meno vincolante che ricade appunto nel tema delle vendite esclusive. Vediamo più nel dettaglio questo comportamento o come si articola. Quindi questo comportamento può essere applicato sia al fornitore dell'impresa dominante, quindi che vende dunque solo acquista, e abbiamo cioè una vendita esclusiva quindi che riguarda attività a monte, quindi da una parte diciamo della supply chain che sta a monte. Dunque abbiamo cioè un fornitore che fornisce all'impresa dominante solo se fornisce solo ad essa, oppure a un cliente dell'impresa dominante che compra dunque soltanto da questa, ossia un cliente viene diciamo, data la possibilità di acquistare un determinato bene o servizio dall'impresa dominante solo e se solo acquista da questa o acquista per la gran parte, diciamo, da questa. Questi comportamenti prendono la forma di clausole esplicite di esclusiva nei contratti, e qui parliamo di exclusivity agreements, oppure di sconti basati sulla quantità acquistata dal cliente o la quota dei suoi acquisti effettuata dal fornitore in questione. E in questo caso parliamo di loyalty rebates. Quindi, quando parliamo di questo tipo di attività, facciamo riferimento a due tipologie di comportamento, come abbiamo già avuto modo di precisare. Parliamo quindi di clausole esplicite di esclusiva in cui attraverso dei contratti sostanzialmente di esclusiva che vengono stipulati dall'impresa dominante con altri soggetti, fornitori o clienti, si va ad assicurare che questi soggetti operino solo con le attività o i beni posti in essere dall'impresa dominante, oppure che si diciamo, confrontino nelle attività diciamo, di fornitura soltanto con l'impresa dominante. E poi abbiamo altri comportamenti che invece diciamo, non sono vincolati da un tipo di contratto di esclusiva e che sono gli sconti basati sulla quantità. Quindi più acquisti da me e più sconto hai. Chiaramente la convenienza dell'acquistare quantità maggiori, quindi dello sconto, deve rendere conveniente per un determinato cliente andare a rifornirsi dall'impresa dominante rispetto a un altro

concorrente. Quindi con questo tipo di comportamento cosa fa l'impresa dominante se si rapporta con un cliente? Va indirettamente a vincolarlo all'acquisto dei suoi beni perché gli offre degli sconti quantità. Più compri da me e più il prezzo che paghi sarà basso e anche più basso evidentemente di quello che ti può offrire un mio concorrente. Quindi questo tipo di pratica, diciamo, in qualche modo non è direttamente vincolante, però fa sì che attraverso questa procedura dello sconto, si crei una fidelizzazione e quindi una convenienza per un cliente a, rivolgersi, esclusivamente all'impresa, dominante. Quindi, ripeto, abbiamo clausole esplicite. Quindi contratti di esclusiva oppure sconti di quantità in cui io vado a legare a me un certo cliente applicando degli sconti che sono via via crescenti mano a mano che si incrementano le quantità che vengono acquistate. Quali sono gli effetti di queste pratiche? Gli effetti generati da questi comportamenti vanno analizzati caso per caso. Infatti, alle volte queste misure possono essere un modo per aumentare l'efficienza. Un esempio può essere evitare fenomeni di free riding del venditore nei processi di distribuzione. Quindi, quello che sono poi gli effetti sulle dinamiche concorrenziali, anche in questo caso, vanno analizzate caso per caso. Anche quindi qui applichiamo un principio della rule of reasons. Che cosa significa? Infatti, queste vendite, diciamo, realizzate con contratti di esclusiva, ad esempio, possono essere anche un modo per aumentare l'efficienza da parte delle imprese. Perché sappiamo, ad esempio, che organizzare una supply chain in maniera esclusiva può portare dei vantaggi in termini organizzativi e anche distributivi che garantiscono maggiore efficienza all'impresa e anche poi maggiore efficienza generale sul mercato. E poi può essere anche un modo per evitare che magari investimenti fatti da un soggetto anche nell'ambito dei processi di distribuzione possono essere poi oggetto di free riding da parte di concorrenti che però non effettuano gli stessi tipi di investimento. Quindi, quando andiamo a valutare anche in questo caso il tema dei contratti di esclusiva in particolar modo, bisogna tenere conto, diciamo, di quelli che sono gli effetti nel contesto in cui l'impresa opera. Ma adesso, fatta questa precisazione sugli effetti generali, andiamo però a vedere più nello specifico quali sono gli effetti che questi comportamenti generano sulla concorrenza, chiaramente quelli che poi sono le preoccupazioni di chi effettua dalle autorità di concorrenza, quindi di chi effettua controlli sul funzionamento dei mercati. Innanzitutto, il primo effetto è che un'impresa dominante potrebbe applicare contratti di esclusiva per incrementare i costi delle imprese rivali. Un esempio è che, ad esempio, possiamo citare un contratto di esclusiva che potrebbe avere la conseguenza di non far accedere un potenziale competitor a un certo fattore di input o a una certa quota, di mercato, quindi che lo indurrebbe così a scoraggiare, l'entrata. Quindi, cioè, io che cosa potrei fare? Dico che faccio un contratto di esclusiva soltanto con un mio cliente, quindi ad esempio vendo soltanto a un cliente la totalità o la gran parte della mia produzione e quindi questo fa sì che automaticamente un certo rivale, se ha ad esempio una quota residua di mercato molto piccola, potrebbe essere non incentivato a entrare su questo mercato. Quindi, qual è il primo obiettivo sul fronte della concorrenza? Quindi, incrementare i costi delle imprese rivali e quindi sostanzialmente scoraggiarle dall'entrata sul mercato. Abbiamo poi anche un secondo effetto da considerare, ossia un'impresa dominante potrebbe mettere in campo contratti di esclusiva o sconti per evitare che altre imprese possano avere effetti di rete. E anche questo, diciamo, è vero, ossia io vado a vincolare i miei contratti in modo tale che di fatto mi tengo tutta la parte che riguarda, diciamo, lo zoccolo duro in termini di clienti e di utenti, che mi garantiscono gli effetti di rete e quindi la possibilità di applicare dei prezzi anche un pochino superiori ai costi marginali avendo, degli extra profitti. Quindi, ripeto, un'impresa dominante potrebbe mettere in campo contratti, o di esclusivo sconti per evitare che, altre imprese possano giungere ad avere quegli effetti di rete che rendono poi conveniente e profittevole l'entrata su un mercato.
Un altro effetto è che un'impresa dominante potrebbe usare gli sconti per imporre una tassa sulla vendita dei rivali o sui suoi consumatori. E questo è abbastanza intuitivo perché se io so che il prezzo applicato a un soggetto con cui ho dei legami è un prezzo più basso rispetto a quello che applica ai competitor, è chiaro che ai competitor è come se stessi applicando una sorta di tassa che chiaramente mi va a inficiare le dinamiche concorrenziali di questi competitor e quindi o comunque andare a danneggiare, tra virgolette, i suoi consumatori in termini di prezzi più alti e quindi questo andando in qualche modo a scoraggiare poi sia l'entrata di nuovi soggetti sia anche diciamo a eliminare gradualmente la concorrenza esercitata da questi soggetti che devono, in assenza di scontistica, sostenere dei prezzi più elevati per poter utilizzare il bene o il servizio in capo all'impresa dominante. Ora vediamo, come abbiamo fatto anche per le altre casistiche, di valutare nella realtà, nella pratica, che tipo di informazioni noi possiamo utilizzare e quando facciamo riferimento a un'analisi per andare a identificare comportamenti anticoncorrenziali in questo ambito delle vendite abbinate o degli sconti quantità. Ancora una volta abbiamo una tabella estrapolata da un report dell'OECD del 2020 che riguarda l'abuse of dominance nei digital markets e vediamo nella colonna di sinistra i temi che dobbiamo andare a valutare come evidentemente autorità o come ricercatori nel campo e abbiamo le possibili fonti di prove che possiamo utilizzare per andare a verificare se quei temi possono essere o meno convalidati e quindi se poi complessivamente o mi trovo in una situazione di competizione non corretta e quindi da in qualche modo gestire da parte delle autorità. E qui abbiamo delle relazioni commerciali e dei sentieri di accordi per quanto riguarda gli acquisti, quindi dobbiamo andare a evidenziare eventuali relazioni di business e diciamo eventuali vincoli agli acquisti e le fonti di prove che possiamo utilizzare sono diverse. Abbiamo delle informazioni che riguardano appunto diciamo le modalità di acquisto per i consumatori, anche qui abbiamo la richiesta di informazioni dirette, alcuni dati sulle vendite, interviste e anche eventuali accordi diciamo che ci sono state da parte dell'impresa dominante e dei suoi concorrenti nel corso del tempo. E possiamo anche valutare delle informazioni che riguardano l'impatto di queste condotte sui prezzi, quindi vedere come sono cambiati nel tempo gli stili prezzi, i prezzi medi che sono pagati dai consumatori e altri fattori anche non di prezzo e quindi capire bene quali sono ad esempio i termini e le condizioni legati a determinati contratti di vendita. E possiamo anche andare a raccogliere informazioni circa le strategie associate di business, associate a una certa condotta. Anche qui abbiamo la necessità di analizzare documenti interni, ma anche documenti che vengono rivolti all'esterno da parte dell'impresa o comunque si possono anche andare a analizzare in generale altre informazioni rispetto al mercato di per sé, quante altre imprese praticano accordi di esclusiva o sconti quantità e quant'altro. Se invece vogliamo andare a analizzare il tema dei network effect, delle economie di scala, dobbiamo andare anche a vedere informazioni riguardanti la qualità del prodotto e la possibilità nell'ambito di questi effetti di rete di poter avere dei ritorni, dei revenue, quindi dei guadagni e anche in questo caso dobbiamo capire perché da documenti interni quello che succede in termini di appunto network effects. C'è poi da dire che bisogna anche capire se il ruolo di questi network effects oppure le economie di scala rendono o meno accessibile ex ante l'accesso al mercato appunto di altri competitor e qui dobbiamo anche andare a guardare i dati finanziari dell'impresa, di bilancio, i business plan e quindi insomma fare un'analisi generale anche sui dati interni all'impresa per vedere se esistono questo tipo di situazioni,
quindi effetti di rete molto alti o comunque anche economie di scala che giustificherebbero determinati comportamenti, secondo quello che ci siamo detti anche in altre lezioni di questo corso. Se invece vogliamo andare a guardare gli effetti sui consumatori, anche qui dovremmo andare a vedere un po' tutte le strategie adottate dall'impresa dominante e dai suoi rivali, i business model adottati,

tipo di qualità dei prodotti che viene offerta e percepita anche dal mercato, prima e dopo l'eventuale condotta messa in atto dall'impresa dominante, e poi insomma bisogna anche andare a capire se ci sono motivi di efficienza e in quale misura legati alla messa in campo di comportamenti di questo tipo. Vediamo ora gli spunti di riflessione rispetto a questo secondo argomento. Cosa sono le vendite esclusive e i loyal discount? Che tipo di obiettivi intendono perseguire queste politiche? Quali sono le principali fonti di prova per queste condotte? Passiamo ora all'ultimo argomento di questa video lezione, abuso di sfruttamento. Quindi qui parleremo di quest'ulteriore casistica, andando ad approfondirla e vedendo quali sono le tematiche e le sfide che aprono sotto il profilo della concorrenza. L'abuso di sfruttamento. Vediamo che cosa significa. Molti sistemi giuridici puniscono situazioni in cui un'impresa utilizza il suo potere di mercato per imporre prezzi eccessivamente elevati o condizioni di transazione non bilanciate. Altre condizioni quindi di svantaggio rispetto ai consumatori. L'impresa deve quindi garantire anche una responsabilità sociale rispetto ai suoi comportamenti. Quindi, quando cioè abbiamo questa situazione di abuso di sfruttamento, significa che noi stiamo dando delle condizioni generali, diciamo, di transazione che non sono bilanciate rispetto a quelle che applico ad altri competitor e che chiaramente possono anche eventualmente portare degli svantaggi generali anche ai consumatori. Questo, diciamo, è un aspetto rilevante che deve essere considerato nel suo insieme quando si analizzano pratiche di questo tipo, perché noi sappiamo anche che in linea generale, e questo vale come considerazione d'insieme, l'impresa dovrebbe anche avere come punto d'attenzione, perché è uno degli obiettivi della politica della concorrenza, andare a ridurre al minimo diciamo, quei comportamenti che possono danneggiare i consumatori, perché, ripeto, sappiamo che uno degli obiettivi della tutela della concorrenza è la protezione del consumatore. Quindi mettere sul campo condizioni di transazioni svantaggiate per imprese che devono fornire un servizio o addirittura per determinate altre tipologie di clienti collegate, diciamo, a questi, possono, diciamo, comportare degli squilibri generali, della mancanza di efficienza generalizzata. E questo vale anche nei mercati digitali. Infatti, le autorità di riferimento sono preoccupate rispetto ad alcune fattispecie. Per esempio, peggiorare le condizioni legate alla privacy e al trattamento dei dati, o il divieto esplicito ai consumatori di portare contenuti in altre piattaforme, oppure applicare un prezzo non monetario eccessivo, come ad esempio applicare molta pubblicità a un determinato categoria di utenti. Quindi, quando parliamo di abuso di sfruttamento, dobbiamo fare attenzione, cioè che le imprese dominanti non vadano a colpire determinati segmenti di soggetti applicando anche delle condizioni svantaggiose che non debbano essere necessariamente di prezzo. Appunto, peggiorare le condizioni legate alla privacy e al trattamento dei dati, oppure divieti di non far transitare i dati e informazioni da una piattaforma all'altra, oppure imporre tanta pubblicità determinate categorie di utilizzatori delle piattaforme digitali. Insomma, anche su questo le autorità che si occupano di concorrenza devono avere un occhio di attenzione particolare. Vediamo ora gli spunti di riflessione di questo terzo argomento. Cosa è l'abuso di sfruttamento? In quali tipologie si può distinguere? Quali sono le fattispecie che più preoccupano chi si occupa di diritto della concorrenza? Siamo giunti al termine di questa video lezione, vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è il refusal to deal? Quali sono i tipi di refusal to deal che si possono identificare? Che tipo di caratteristiche hanno? Qual è il problema nell'identificare una condotta del tipo refusal to deal? Quali sono le principali fonti informative di prove per identificare correttamente questa pratica anticoncorrenziale? Cosa sono le vendite esclusive e i loyal discounts? Che tipo di obiettivi intendono perseguire queste politiche? Quali sono le principali fonti di prova per queste condotte? Cosa è l'abuso di sfruttamento? In quali tipologie si può distinguere?
Quali sono le fattispecie che più preoccupa chi si occupa di diritto della concorrenza? Abbiamo terminato questa video lezione. Per ulteriori approfondimenti o materiali didattici, vi invito a visitare il sito web del nostro Ateneo. Arrivederci.

0: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi di Elaborazione e Reti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti. Io sono Paolo Massimo Buscema e sono full professor adjoint alla University of Colorado nel Dipartimento di Matematica e Scienze Statistiche. Sono anche il direttore del Centro Ricerche Samaion di Roma, un centro riconosciuto dal MIUR che lavora a livello di ricerca di base nell'intelligenza artificiale fin dal 1985. Sono qui per presentare il corso specifico per questo Ateneo che si intitola Reti neurali e sistemi intelligenti 1. In altre parole, questo corso è un primo corso di introduzione alle reti neurali artificiali e ai sistemi intelligenti. Vediamo quali sono gli argomenti fondamentali che affronteremo in questo corso. Innanzitutto, che cos'è l'intelligenza artificiale e come si può costruire una teoria generale delle reti neurali, teoria che attualmente nei corsi di tutto il mondo non viene mai presentata, se non dicendo che le reti neurali sono la controparte artificiale del tentativo dei ricercatori di simulare ciò che conoscono del cervello umano. Ma è ovvio che questa è una semplice analogia. E visto che del cervello umano conosciamo ancora non molto, e quindi non abbiamo una teoria solida del cervello umano, è ovvio che non può esistere, su analogia, una teoria delle reti neurali artificiali basata sulla teoria del cervello che ancora non c'è. Per cui presenteremo, dal punto di vista matematico, una teoria possibile delle reti neurali artificiali. La prima distinzione che tutti conoscono chi si occupa di reti neurali artificiali, è quella tra reti neurali supervisionate e non supervisionate. Normalmente, fatta questa distinzione, beh, come dire, sembra che il problema sia chiarito. In realtà, in questo corso vedremo che le reti neurali supervisionate sono di diversi tipi, così come le reti neurali non supervisionate, e che tra loro c'è un rapporto che non viene reso esplicito spesso per ragioni diciamo, di mercato, cioè di poter utilizzare prontamente e far utilizzare anche da chi non conosce bene il meccanismo questo tipo di strumenti che vengono forniti attualmente dalle big tech. Uno dei fondamenti conoscitivi per le reti neurali è capire come si validano. In altre parole, ci occuperemo dei vari protocolli di validazione in cieco che ci permetteranno di capire quando le reti neurali capiscono o imparano a memoria. Capire e imparare a memoria sono due aspetti molto diversi. Capire significa poter fare inferenze che vanno al di là delle conoscenze apprese e che presuppongono una astrazione o delle meta-astrazioni che permettono di passare da un dominio conoscitivo all'altro. Imparare a memoria significa farsi una fotografia di quello che si è visto e tentare per analogia di ritrovarlo in ciò di nuovo che si vede. La differenza, come vedrete, è fondamentale e quindi abbiamo bisogno di strumenti molto rigorosi per valutare le performances delle reti neurali, sia supervisionate, dove chi ha frequentato questo argomento sa che esistono già diversi protocolli presi spesso in eredità dalla statistica, che per le reti neurali non supervisionate, invece, dove non esistono molti protocolli di validazione e qui invece in questo corso li presenteremo in dettaglio nella loro diversità e la loro efficacia e anche quelli che sono stati presentati al pubblico scientifico da poco. Dopodiché affronteremo un argomento che non sembra facile, tipi di reti neurali supervisionate. Vedrete che non distinguiremo le reti neurali soltanto dal numero di strati nascosti che le caratterizzano, quindi più strati hanno, più sono profonde, più sono deep. No, vedremo che esistono diversi punti di vista per fare una tipologia di reti neurali e che le reti neurali supervisionate
esistono per poter essere inventate e ideate, cioè lo scopo è quello di fornire i meccanismi fondamentali, come funziona il neurone artificiale, come funzionano le varie connessioni tra i vari neuroni, come funziona l'architettura di una rete e quali sono le leggi di apprendimento. Ricordo soltanto che affronteremo in maniera dettagliata quella che chiamiamo topologia, come è fatta topologicamente una rete neurale, quella che chiamiamo praticamente proprietà, le proprietà dei nodi che la compongono, la legge di apprendimento, vedremo quanti modi esistono per far apprendere una rete neurale. Normalmente in tutto il mondo si predica un solo tipo di tecnica, chiamata gradiente discendente, in varie salse e ricette. Vedremo che in realtà non è l'unico modo per far apprendere una rete neurale, che esistono metodi molto più efficaci e che consentono di arrivare a un apprendimento astratto molto prima e molto meglio. E questa è una grande novità. Per esempio, affronteremo i problemi legati alle reti neurali che hanno nodi bicamerali, cioè hanno due sottonodi, ciascuno dei quali colloquia con l'altro in una maniera abbastanza originale. Quindi questa è la prima novità. La seconda novità è che affronteremo, oltre le reti neurali classiche e quelle nuove di cui vi ho appena accennato l'esistenza, anche quelle deep per le immagini, le cosiddette convolutional neural networks e i famosi transformer, con tutte le modifiche che questi subiranno probabilmente nel tempo. Perché pensate che questo è un campo in continuo movimento, non tanto tecnologico quanto scientifico. Vedremo quindi le reti non supervisionate, cioè quelle che non hanno bisogno di un'etichetta per poter imparare. E vedremo che anche queste sono di diverso tipo. Attualmente ne vengono, come dire, sponsorizzate a livello accademico soltanto un tipo, quelli chiamati autoencoders. In realtà ne esistono moltissimi, talora molto più efficaci dei autoencoders, e non basati anche questi unicamente sulla tecnica del gradiente discendente o della ottimizzazione

predizione probabilistica. Esistono altre tecniche matematiche con le quali queste reti neurali unsupervised possono apprendere e generalizzare. Vedremo anche che le reti neurali unsupervised non sono di un solo tipo. Vedremo che esistono delle reti non supervisionate che apprendono tramite i pesi, come quelle che tutti conosciamo, pensiamo agli

risposta dinamica, cioè permettono alle variabili di dividere. Il dataset è simile a un cadavere all'obitorio, mentre queste reti riescono a stimolarlo e riattivarlo vedendo i suoi possibili stili di movimento, cioè quelli più reali. Questa è una figura che ci fa capire, e analizzeremo in dettaglio, che l'intelligenza artificiale è la macroarea all'interno della quale esiste il campo delle macchine che apprendono, all'interno della quale esiste un campo ancora più ristretto che è il deep learning, e all'interno del deep learning esistono quelle che chiamiamo reti neurali, con i loro componenti che possono essere, come dire, sia profondi che superficiali, e vedremo che sono utili sia le reti profonde che quelle più superficiali, con pochi strati nascosti, cioè non sempre il molto è migliore del poco. Ecco, questo è un albero che analizzeremo, quella parte in giallo, vedete, è la parte delle reti neurali. Ecco, le reti neurali profonde e superficiali sono quelle di cui ci occuperemo in questo corso. Ovviamente non potremo occuparci di tutto il machine learning, come vedete qua diviso in varie famiglie, algoritmi di ottimizzazione, algoritmi basati sull'apprendimento delle istanze e alberi decisionali, queste sono le grandi macrofamiglie. Noi ci occuperemo delle reti neurali e quindi entreremo nel dettaglio delle reti neurali. Dettaglio non da poco, perché vedete questa seconda figura ci mostrerà e la spiegheremo in dettaglio i tipi di reti neurali, sia supervisionate, come vedete, che possono fare diverse cose e hanno diverse leggi di apprendimento, e quelle non supervisionate, che si dividono a loro volta in quelle che chiamiamo autoassociative e quelle che chiamiamo memorie dinamiche. Vedremo in dettaglio la struttura di un nodo, quali sono i componenti di un nodo, come i nodi si compongono in reti e come le reti si possono comporre in organismi artificiali che, per dirla tutta, sono quelli che attualmente dominano il mercato delle sperimentazioni scientifiche. Nessuno costruisce più un articolo di ricerca su una rete neurale che fa un lavoro, ma su tanti componenti di reti neurali o simili o machine learning che comunicano tra di loro e arrivano a una soluzione per cooperazione, come tanti agenti intelligenti. Ecco, vedremo quindi da vicino come è fatto un nodo, con tutte le sue proprietà matematiche, vedremo i tipi di reti neurali, vedete qui ad occhio se ne vede una che è un circuito, ogni nodo comunica con gli altri, vedremo quelle a strati, perché si chiamano a strati, vedremo quelle che non si conoscono molto, sono quelle a geografia pertinente, immaginate una fotografia, il pixel di una fotografia, ogni pixel è un neurone che comunica solo con i più vicini, per cui non puoi spostarlo da un'altra parte senza alterare l'immagine. Queste reti, tre tipi di rete, vedremo come funzionano e che leggi hanno. Quindi questa è una rete a strati. Vedremo che le reti a strati supervisionate, come quella appena vista, non è l'unica. Vedete questa immagine? C'è una rete chiamata ConicNet che non funziona col gradiente discendente. E le unità nascoste non sono fatte da un nodo, come potete vedere, ma sono fatte da un insieme di nodi con dei propri pesi, perché approssima delle quadratiche. Vedremo in dettaglio che cosa significa e quali vantaggi danno. Vedremo delle metareti, cioè degli organismi che mettono insieme più reti che hanno visto lo stesso fenomeno e sintetizzano la conoscenza, dando un loro giudizio che normalmente sale di parecchi punti percentuali in cieco la previsione della migliore delle reti componenti. Vedremo delle reti non supervisionate che sono state un po' dimenticate, ma la cui bellezza matematica e applicativa è indubbia, le self-organizing map, gli autoencoder classici, di cui attualmente si fa gran parlare, ma anche delle reti non supervisionate che, come vedete, non assomigliano a nessuno degli autoencoder, ma questo è un autoencoder. Si chiama New Recirculation Neural Networks, vedremo in che cosa consiste. È ispirato alla Boltzmann Machine, per chi ha già conoscenze in questo campo.

vedremo delle nuove reti autoassociate chiamate contracting map, che non apprendono sulla base del gradiente discendente ma sul teorema del punto fisso, e vedremo quali vantaggi strategici questo apprendimento determina nell'uso di queste reti. E quindi vedremo come queste reti possono proiettare dei grafi pesati dove i singoli record sono nodi di un albero. Qui li abbiamo colorati a posteriori dopo che una rete di quel tipo aveva classificato ogni record, ogni pattern da qualche parte, mettendolo simile ad altri, non sapendo però il target, chi era un 2, chi era un 6, questi sono handwritten digit. Allora, queste infine sono memorie dinamiche associative, chiamata ACS, è una rete neurale completamente ricorrente che ha un solo strato dove tutti i nodi hanno le stesse proprietà. Lo vedete in formula, spiegheremo il significato di questa formula. Perché queste reti sono importanti? Perché una volta che abbiamo fatto apprendere i dati a una rete non supervisionata, chiamiamola classica, cioè che ha affinato i suoi pesi su quei dati, noi a pesi fissi andiamo a stimolare un nodo qualsiasi o più nodi insieme di questa rete autoassociativa con un algoritmo nuovo che aggiorna le unità. Ovviamente in ogni nodi rappresenteranno delle variabili del dataset o dei record del dataset. Noi quindi andiamo a stimolare un pattern dicendo: se attivo questo pattern, quali altri pattern simili si attivano? Beh, comincia una dialettica comunicativa tra i diversi pattern che vedete in questa immagine. Ognuno è o un pattern o una variabile. Ho attivato questa ed ecco le altre cominciano a dialogare tra di loro. Alcune si attivano in maniera positiva, altre vengono spinte verso il basso in maniera negativa, vengono inibite, e vedete che non tutte si attivano nello stesso momento. E vedete che esistono anche dei rapporti complessi di causazione tra quando alcune variabili si attivano e altre si attivano. Quindi vedremo in dettaglio tutti questi meccanismi che onestamente non sono presenti negli attuali manuali, specialmente anche quelli americani, e vale la pena di approfondire perché probabilmente la ricerca scientifica è su questo settore che andrà ad approfondire. Quindi gli obiettivi di questo corso quali sono? Primo, dare una teoria generale delle reti neurali artificiali di tipo matematico, non di tipo analogico. Le reti neurali sono come crediamo che sia il cervello, ma un fondamento matematico robusto. Secondo obiettivo, specificare cosa sono le reti neurali rispetto agli altri tecniche di machine learning. Terzo, chiarire come le reti neurali artificiali formano organismi. Organismi artificiali, tante reti neurali come agenti che comunicano tra di loro per risolvere un problema. Quarto, le varie tipologie di reti neurali artificiali, farle conoscere in modo che la scelta dell'esperto, dell'utilizzatore, dello studente sia più ampia quando parte di quella che attualmente lo contraddistingue, cioè prendo soltanto questa libreria scritta in Python perché questa c'è. No, esiste una varietà che va considerata sia per le reti supervisionate che per le reti non supervisionate. E quindi approfondire anche in maniera potente, spero, quelli che sono i protocolli di validazione, che sono tanti e diversi, e non soltanto quelli ereditati dalla statistica tradizionale, come il K-cross validation, per esempio. Quindi l'obiettivo di questo corso più generale è darvi una preparazione teorico, matematica e pratica sul mondo delle reti neurali artificiali, non come un pacchetto da comprare in un supermercato accademico, ma come un insieme di meccanismi che vi permetteranno di sviluppare altri tipi di reti neurali, nuovi tipi di reti neurali, perché le reti neurali è un dominio scientifico generativo, cioè pronto a generare nuove reti neurali, anche se il mercato sembra,

motivi economici, imporci di essere solo utilizzatori di un solo tipo di reti neurali, quelle costruite dalle Big Tech. Vedremo che pensare in questo modo significa rivoluzionare il campo e prendere una strada che in questo momento soltanto pochi scienziati hanno preso e di cui stanno godendo. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che troviate interessante questo corso.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo del problema di mantenere la rotta e del controllo di un Segway. Ecco gli argomenti della lezione che affronteremo. Parleremo dapprima del problema e della modellistica. Affronteremo poi il problema di controllo, fissando gli obiettivi e poi quindi le specifiche. Procederemo poi con la sintesi del controllore e alla realizzazione e la simulazione del sistema di controllo per concludere. Partiamo quindi con il problema e la modellistica. In questa prima parte definiremo qual è il problema di controllo che vogliamo risolvere in generale, dapprima da un punto di vista intuitivo e poi in maniera un po' più specifica. E a supporto quindi definiremo un modello che sarà quindi utile e necessario per la sintesi del nostro controllore. Partiamo quindi subito con il problema. Il problema è quello di equilibrio, di mantenere l'equilibrio in movimento. Si richiede quindi di progettare un controllore lineare che garantisca che il Segway si muova lentamente, ad una velocità desiderata, su un terreno con pendenza leggera ma costante, mentre il passeggero rimane in equilibrio. Alcune considerazioni sul problema. In generale conosciamo tutti un Segway, è quello che comunemente viene chiamato monopattino e che è alla portata di tutti. È alla portata di tutti perché è molto semplice da usare, è efficace. Ma come fa a stare in piedi autonomamente e rispondere ai minimi movimenti del corpo in maniera buona? Pensiamo che effettivamente un Segway può essere visto come una sorta di bastoncino che teniamo in mano. E come questo, effettivamente, il sistema è altamente instabile e tende a cadere se mal controllato o non controllato in maniera attiva e in tempo reale. E quindi l'obiettivo è questo: abbiamo un oggetto che è così comunemente diffuso, che è così prestante e così funzionante. Ma come fa a funzionare? Cerchiamo di capire quindi adesso, nel corso di questa lezione, che cos'è alla base, seppure in un contesto più semplificato, dello schema di funzionamento di un Segway. E quindi cerchiamo di capire, di tradurre il nostro obiettivo, quello che vogliamo effettivamente imporre sul nostro Segway, in termini un po' più formali. Mantenere l'equilibrio significa tendenzialmente che vogliamo stabilizzare l'angolo. L'angolo dell'utente che sta utilizzando il Segway. Vogliamo che questo non si muovi, non si muova troppo. Vogliamo poi che il Segway segua eventuali comandi di movimento dati dall'esterno, anche dati dallo stesso utente che lo sta guidando. Questo significa che idealmente vogliamo risolvere un problema di inseguimento di un riferimento in velocità. Vogliamo che il Segway si muova ad una certa velocità nel tempo. E vogliamo che tutto questo avvenga indipendentemente dalla presenza di piccole pendenze, irregolarità nel terreno e dal peso del passeggero. I passeggeri possono essere diversi per il nostro monopattino e quindi a ciascun passeggero sarà associato un peso che non è necessariamente identico. Questo significa, nel nostro gergo, che vogliamo risolvere un problema di reiezione in tempo reale di eventuali perturbazioni. Sulla base di questo, allora adesso, cerchiamo di dedurre un modello che sia utilizzabile ai fini della sintesi. Per far questo, ricordiamo che abbiamo visto nel corso delle precedenti lezioni che un monopattino, un Segway, è assimilabile ad un carrello che si muove al di sopra del quale è inserito un pendolo inverso. Sulla base di questo, allora, abbiamo dedotto un modello non lineare di dimensione 4 con un ingresso e un'uscita, in cui lo stato non è altri che dato dalla posizione e dalla velocità del carrello, dall'orientamento e dalla velocità angolare invece del pendolo inverso che vi è posto sopra. L'ingresso invece è la forza che è applicata al carrello, mentre l'uscita è data dalla posizione del carrello. Questo modello, come abbiamo detto, è un modello non lineare, per cui abbiamo espresso la forma in maniera esplicita mediante questi due campi di vettori F e G. E
la mappa H. Ma ai fini del progetto, in realtà, quello che vorremmo è utilizzare un modello più semplice, possibilmente che sia lineare e stazionario. Per farlo abbiamo visto che se approssimiamo, se approssimiamo il modello in un intorno di un punto di equilibrio, e in particolare in questo caso nell'origine, otteniamo una descrizione locale e locale del comportamento del nostro Segway, che è descritta appunto da un modello di questo tipo, un modello lineare in cui le matrici A, B e C sono di opportune dimensioni e definiscono appunto il modello che cercavamo. Ci mettiamo in una condizione di equilibrio per cui le velocità angolari e la velocità del carrello sono assunte basse, per cui quindi l'orientamento sia molto vicino a zero e così anche la posizione. Un modello di questo tipo abbiamo già visto essere raggiungibile, poiché la costante G, la costante gravitazionale, è positiva e osservabile, poiché assumiamo che questo prodotto qui, il prodotto tra la lunghezza dell'asta del pendolo e la massa del pendolo, è generalmente diversa da zero. Utilizzeremo quindi questo come modello di progetto. Abbiamo visto la rappresentazione con lo stato del modello di progetto, vediamo anche quindi la funzione di trasferimento e quindi il modello della risposta forzata, quel modello che definisce la risposta forzata. Beh, questa in questo caso è data da questo oggetto PDS, la chiameremo PDS, in cui z quadro è dato proprio da G, mentre i quattro poli sono dati da due corrispondenti a due poli nell'origine, a molteplicità 2, e due poli invece completamente immaginari dati da questo oggetto, che dipende dalla massa del carrello, dalla massa del pendolo e da G, dalla costante gravitazionale, oltre che ovviamente dalla lunghezza dell'asta. Questo modello, come abbiamo già detto, rappresenta un modello del legame forzato e quindi definisce come l'ingresso in forza influenza la posizione, l'uscita. Data la presenza di due poli in zero, a molteplicità doppia, concludiamo subito che questo modello è instabile, che è esattamente quello che ci aspettavamo dalle considerazioni che abbiamo fatto inizialmente. Arriviamo quindi alla conclusione di questo primo argomento e vi lascio con qualche spunto di riflessione. Allora, fissata l'uscita pari alla componente in velocità, si deduca il modello linearizzato all'origine e se ne studi l'osservabilità e la raggiungibilità. Si ragioni, nel caso precedente, sulla possibilità di definire una legge di controllo che stabilizzi asintoticamente il sistema. Passiamo ora al prossimo argomento, quindi. E parliamo del problema di controllo, dagli obiettivi alle specifiche. In questa seconda parte definiremo in maniera un po' più dettagliata, in maniera un po' più specifica qual è il problema di controllo che vogliamo risolvere in termini di specifiche sul transitorio e specifiche sul regime permanente, in termini di reiezione di disturbi, di asservimento e di stabilità asintotica. Ricordiamo quali sono gli obiettivi. Gli obiettivi sono quelli di mantenere l'equilibrio, seguire eventuali comandi di movimento, indipendentemente dalla presenza di eventuali pendenze, irregolarità nel terreno e eventualmente variazioni del peso nel passeggero. Abbiamo visto che in maniera volgarizzata questo si traduce nel desiderio di stabilizzare asintoticamente l'angolo, di inseguire un riferimento di velocità e di attenuare eventualmente in tempo reale l'effetto delle perturbazioni. Ora, da un punto di vista più formale, questo vuol dire che vogliamo definire un controllore, una legge di controllo a feedback, tale che il sistema ad anello chiuso sia asintoticamente stabile, la velocità converga ad un andamento costante desiderato, indipendentemente dall'azione di disturbi costanti in ingresso. Queste sono le specifiche di controllo che dobbiamo risolvere. Ora, un paio di considerazioni. In generale, il riferimento che abbiamo costante è dato in velocità,
ma l'uscita del nostro processo l'abbiamo già vista prima, è data la posizione. Quindi dobbiamo riformulare questa specifica. In seconda istanza, possiamo assumere che non vogliamo annientare qualunque tipo di perturbazione possibile, ma delle perturbazioni che sono assimilabili a dei disturbi costanti in ingresso, quali ad esempio la variazione di peso del passeggero o il terreno inclinato. Sulla base di questo arriviamo quindi a una definizione delle specifiche più dettagliata e chiediamo quindi di definire questa legge di controllo a feedback tale che il sistema ad anello chiuso sia asintoticamente stabile, tale che l'errore a regime permanente rispetto a un riferimento a rampa sia nullo e che quindi il sistema sia, come si dice, di tipo 2 e tale che il sistema sia statico rispetto a perturbazioni additive in ingresso. E questo lo sappiamo, vuol dire che generalmente stiamo chiedendo che l'effetto a regime permanente di disturbi costanti in ingresso sull'uscita sia nullo. Vi lascio quindi con uno spunto di riflessione. Fissata l'uscita in velocità, si deducano le specifiche opportune e si effettui l'analisi del modello di progetto ottenuto. È possibile definire un controllore che le soddisfi? Passiamo ora quindi al prossimo argomento e procediamo con la sintesi del controllore. Arriviamo quindi al vivo della nostra lezione, perché adesso che abbiamo un modello di progetto e abbiamo ben chiare le specifiche formali che vogliamo che il nostro sistema di controllo soddisfi, possiamo procedere alla progettazione della legge di controllo che vogliamo definire e che le imponga e che le soddisfi appunto per il sistema. Allora, passiamo subito con le specifiche, iniziamo con le specifiche a regime permanente e in particolare alla prima specifica. Vogliamo che l'errore a regime permanente rispetto a un riferimento a rampa sia nullo e che quindi il sistema sia di tipo 2. Beh, sappiamo che in generale un sistema è di tipo 2 se la funzione di trasferimento della catena diretta, quindi quella che definisce il comportamento del nostro sistema, da qui, da prima di R fino ad Y, che definisce quindi questo legame, ha due poli, almeno due poli in zero. Ora, se ricordiamo la forma di P di S, abbiamo detto che il processo in generale ha di per sé due poli nell'origine. Che significa questo? Significa che se prendiamo la funzione di trasferimento della catena diretta, quella data dal prodotto tra P ed R, allora questa già soddisfa la specifica. Il sistema in particolare, in questo caso, è quindi già un sistema di tipo 2. Quindi questa prima specifica, legata all'errore a regime permanente rispetto a un riferimento a rampa, è già soddisfatta dal processo. E quindi non abbiamo in alcun modo bisogno di agire mediante un'eventuale azione di controllo, mediante il nostro compensatore R. Procediamo ora con la seconda specifica. E in particolare cerchiamo di definire, se necessario, un'azione di controllo che renda il sistema astatico rispetto a perturbazioni additive d'ingresso, che qua abbiamo denominato Z. Ora, sapete bene che in generale un sistema è astatico rispetto a perturbazioni additive in ingresso se è presente un integratore, quindi un polo nell'origine, prima del punto in ingresso della perturbazione. Ora, in questo caso siamo in un caso un po' limite, perché in generale sappiamo che PDS ha già due poli nell'origine, ma sono sufficienti per garantire l'astatismo rispetto al disturbo? Beh, in generale vediamo che il disturbo agisce qui, prima di PDS. Che vuol dire questo? Vuol dire che in generale il sistema non è statico. Perché? Perché l'azione del processo, l'azione dei due poli in zero del processo, arriva troppo tardi, arriva dopo il punto di ingresso del disturbo. Che vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo imporla mediante il nostro compensatore R. Ecco quindi perché fissiamo R di S uguale a 1 su S, introducendo quindi il nostro polo nell'origine, più una forma residua
da definire rispetto alle altre, per soddisfare le altre specifiche. Abbiamo quindi che questo termine qui garantisce quindi il soddisfacimento della terza specifica. Ricapitoliamo allora. L'errore a regime permanente nullo rispetto a un sistema di riferimento a rampa è già una specifica soddisfatta di per sé dal processo, grazie alla presenza dei due poli nell'origine. L'assatismo invece è qualcosa che dobbiamo imporre, perché il disturbo entra prima della presenza dei due poli nell'origine e quindi dobbiamo introdurre un ulteriore polo nell'origine attraverso il compensatore R. Arriviamo quindi alla stabilizzazione asintotica, all'ultima specifica. Vogliamo definire la componente residua del nostro controllore R' in modo tale che il sistema ad anello chiuso sia asintoticamente stabile. Che forma dare a questo controllore in generale? Beh, allora, PDS è data da questo oggetto, l'abbiamo già visto. La funzione di trasferimento del sistema in catena diretta, quando fissiamo R' uguale all'identità, è uguale a questo oggetto qui, a 1 su S per PDS. Cerchiamo di capire quindi che forma dare al controllore, in particolare cercare di capire se una forma semplice, ad esempio un guadagno, riesce a stabilizzare asintoticamente il sistema ad anello chiuso. Per farlo utilizziamo il luogo delle radici, che è riportato in questi